0: Le novità discografiche indipendenti qui in Ora Musica, che è la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi nel nostro spazio con le novità. Oggi avremo con noi Lumi J nello spazio interviste, ma ci sono tante novità al primo ascolto che vi presenterò. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

John, il grande Joe Cocker, con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: l'intervista.
1: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi DJ che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
2: Sono agli Internazionali di Tenny.
1: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
2: Esatto, sì.
1: Tra l'altro rifatto, rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
2: Esatto,
1: no?
2: Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente, e abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
1: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
2: Esatto. Sì, sì, sì.
1: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
2: Sì.
1: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci un po', perché
2: siamo proprio dal vivo.
1: Questo è un singolo che al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
2: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo che è We Play. Esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però stiamo già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po', diciamo, più maturi rispetto a We Play.
1: Di Call Me c'è anche un video.
2: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
1: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
2: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi. E successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
1: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a te, anzi grazie davvero, è sempre un piacere, alla prossima volta.

questa è Call Me nella sua versione Lumi, oggi nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora Musica.

0: tardi. Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

Da Bari arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi Aura Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo. Io ce l'ho.

0: Finale rock oggi qui a Ora Musica tra i CTRLZ prima e Clara Moroni adesso con questo singolo che si chiama Lacrime dal cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Calle degli Orti Grandi. Martedì 19 marzo, il sole ha portato via il freddo di quelli che secondo la tradizione erano i giorni dei santi di ghiaccio. Lo sapete, questi giorni vanno dall'11 al 15 maggio e quest'anno si sono fatti notare come la neve anche a quote basse, bassissime. Da casa mia devo dire che però è uno spettacolo, la vista sulle montagne innevate, soprattutto nei giorni di Bora, quando sembra quasi di poterle toccare. Io sto già sorridendo e fra poco capirete perché. Rosanna Bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30 insieme a Drago Hrvatin, a struccar bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Sto sorridendo perché vi dico subito che stamattina, se mi state ascoltando in questa versione, non è vero che sono presente in studio fisicamente, no. Questa puntata di Calle è stata registrata in quanto a causa di uno sciopero dei treni in Italia che mi hanno comunicato all'ultimo momento venerdì, io sono probabilmente bloccata da qualche parte e non sono riuscita a rientrare in sede in tempo, però ho voluto registrare venerdì appunto tutta la puntata per stare con voi. Dove sono in questo momento? Non lo so, probabilmente sto facendo autostop da qualche parte, probabilmente. Si spera sempre di tornare in tempo, invece no. Ma ci risentiremo dal vivo martedì prossimo, non preoccupatevi. Allora, questa mattina io apro con le tartarughe, va bene Drago? Ma come non va bene? Va bene, apro con le tartarughe, è una notiziona, non possiamo perdercela. Allora, a 135 anni, e chi ce li ha? E ce li ha lui, Goliath, la tartaruga gigante delle Galapagos, dello zoo Miami, è diventato padre per la prima volta. Sono un po' lente le tartarughe, ci mette 135 anni però. Vabbè, a parte gli scherzi, questa è una bellissima notizia. Il piccolo è nato dopo 128 giorni di incubazione, cioè stava nell'ovetto. E come fanno a sapere che di Goliath? Vabbè, 128 giorni di incubazione da una delle 8 uova deposte da Sweet Pea, si chiama così la tartaruga femmina, e per lo zoo è stato un evento storico. Era la prima volta che una tartaruga delle Galapagos nasceva lì, una nascita rara, preziosa, che ricorda quanto ogni nuova vita possa rappresentare speranza per le specie minacciate e per chi lavora ogni giorno nella conservazione degli animali. Drago, che cosa abbiamo imparato con questa notizia? Senti che tono che ho stamattina. Abbiamo imparato che la natura ci insegna che non è mai troppo tardi per sorprendere il mondo. Ma a noi non serviva una tartaruga, no? Ce l'hanno già insegnato Al Pacino e Robert De Niro, che sono diventati papà rispettivamente a 83 e 80 anni. Anche se, occhio, non sono i padri più anziani del mondo, perché il record lo detiene l'indiano Ramit Raghav, che è diventato padre per la seconda volta nel 2012 all'età di 96 anni. Ma davvero? Allora, io già mi immagino a casa, signori in ascolto, lo so, siete già su internet a googlare, a cercare ma cosa mangiano, ma come vivono, ma quanto dormono questi arzilli signori 96 anni, ma che ne so io. Cominciamo lentamente intanto stamattina. Musica.

0: La delicatezza e l'eleganza di Bruno Lauzi e della sua Tartaruga, un brano positivo per iniziare una mattinata che ha un filo conduttore, un po' occulto ma ce l'ha, e sono i nostri artisti, i nostri produttori. Andremo in tre località diverse e parleremo di tre eventi completamente diversi, ma in ognuno di essi c'è un talento connazionale. Partiremo parlando della Biennale di Venezia, precisamente della 61esima edizione della Mostra Internazionale di Arti Visive della Biennale. Molte le novità quest'anno e 7 i nuovi paesi che partecipano per la prima volta, come ad esempio la Somalia, il Vietnam, il Qatar e altri, e la Repubblica di Guinea. E che ci azzecca un nostro connazionale con il padiglione della Repubblica di Guinea, Drago? Che ci azzecca? Non lo so, ma lo chiediamo direttamente a lui, visto che il nostro ospite è Bruno Paladin, pittore e scultore fiumano, artista che la scorsa settimana è stato all'inaugurazione sull'isola di San Servolo della mostra collettiva di cui fanno parte anche le sue opere, un quadro per essere precisi, proprio al padiglione della Repubblica di Guinea. E poi parleremo ancora di arte, ma andremo a Muggia. La scorsa settimana abbiamo conosciuto insieme, grazie ad una chiacchierata con la famiglia Carrino, la Casa Museo Biblioteca Beethoveniana, promotrice del Beethoven Fest, che è iniziato con una serie di eventi il 15 maggio e terminerà il 31. E anche qua troviamo un nostro connazionale, perché nel programma c'è anche Andrea Furlan, pianista bugliese nonché fondatore di Gramophone. Noi non parleremo con Andrea, non parleremo neanche di Andrea, ma avremo al telefono il direttore artistico del Beethoven Fest, il maestro Marco Secco, che è sempre un piacere parlare con lui. E preparatevi, perché il programma è vastissimo, di qualità. Non aspettatevi solo concerti, perché c'è davvero di tutto. E poi nella quarta parte, quando inizia il languorino, giusto per farmi del male, perché io avrò già fame, lo so, andremo a Manzano assieme a Anna Maria Chiappo, presidente dell'associazione ricreativa culturale Oleis e dintorni, e con un nome come Oleis, beh, non può che presentarci la manifestazione Olio e dintorni, che si terrà da venerdì 22 a domenica 24 maggio a Villa Maseri a Oleis di Manzano. Degustazioni, laboratori, conferenze, assaggi, e questa è la parte che preferisco io, gli assaggi, ma non è vero, dai, perché non sono così mangiona, però dai, quando c'è da assaggiare qualcosa di buono, Drago, non ci saranno solo gli assaggi, però ci saranno anche attività per le famiglie, di tutto di più, una 3 giorni che ci farà scoprire ed assaggiare il territorio. Cosa c'entrano gli istriani che ho detto all'inizio? Beh, c'entrano, perché ospiti della manifestazione saranno anche i produttori di Dignano e Albona con i loro rinomati oli. Vabbè, d'altra parte l'Istria è sempre stata terra di oliveti. L'Istria è stata confermata anche come la migliore regione olivicola al mondo per oltre 6 anni consecutivi, e allora anche noi abbiamo qualcosa da dire, giusto? E abbiamo anche qualcosa da far assaggiare. Ma Pendolino, Bianchera, un po' li conosco, ma non son brava. Musica.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino,

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, l'isola che non c'è, ma in questo caso l'isola c'è, è come se c'è. Si trova al largo delle coste del Cile e sto parlando della famosa isola di Robinson Crusoe, che l'ho detto in realtà come la Pantera Rosa. L'ispettore Crusoe, no dai, Robinson Crusoe, personaggio che tutti noi conosciamo grazie al famoso romanzo di Daniel Defoe. Ma questa storia, in realtà la storia di Bernard Kaiser, sembra davvero uscita da un racconto di Salgari o un film dei Pirati dei Caraibi. Chi è questo signore? È un imprenditore storico olandese di 76 anni che da oltre tre decenni cerca con tutte le sue forze, anche con tutti i suoi soldi, il tesoro nascosto dell'isola di Robinson Crusoe. Si tratterebbe, dice lui, di un bottino del XVIII secolo dal valore stimato tra i 20 e i 40 milioni di dollari, situato nella zona di Puerto Inglés. Per anni Kaiser ha provato a fare le sue ricerche, ha portato avanti le sue ricerche e anche diverse battaglie legali con il governo del Cile, sotto la cui giurisdizione rientra l'isola, e finalmente entro giugno dovrebbe arrivare il via libera per riprendere la caccia al tesoro. A ottobre naturalmente non può farlo subito, perché secondo la legge cilena, se il tesoro dovesse essere trovato, il 75% spetterebbe allo Stato, mica male, mentre il restante 25% a Kaiser e ai suoi soci. Ma lui ha speso talmente tanto, vabbè, ma è la soddisfazione. L'isola di Robinson Crusoe si trova nell'Oceano Pacifico Meridionale, al largo delle coste del Cile, e presenta una natura incontaminata, montagne vulcaniche e biodiversità unica. Sembra un paradiso in terra ed è proprio qua, sta proprio qua il nodo della questione, perché negli anni è diventata famosa per due motivi principalmente: perché luogo dove per oltre quattro anni, dal 1704 al 1709, è sopravvissuto come naufrago il marinaio scozzese Alexander Selkirk, che ha poi ispirato il romanzo di Defoe, perché sappiamo che è una storia vera, cioè è stato tratto da una storia vera. E soprattutto quest'isola è famosa perché dal XVIII secolo si parla infatti di questo misterioso tesoro tra i 20 e i 40 miliardi di dollari. Miliardi, non milioni. Prima hanno detto milioni, miliardi. Vabbè, hanno detto così. Nascosto nella zona di Puerto Inglés. E per quello che sto olandese, imprenditore storico Bernard Kaiser sta cercando tutto il tempo di trovarlo, ha già finanziato oltre 17 spedizioni sull'isola, ha speso 5 milioni di dollari, per cui è diventato un'ossessione. Il tesoro sarebbe un insieme di monete d'oro ed argento, gioielli e pietre preziose provenienti da Veracruz, città del Messico, e secondo le leggende il bottino l'avrebbe nascosto sull'isola di Robinson il capitano spagnolo Juan Cubilla de Echeverría. Ma pronunciato benissimo, Drago, io torno con te in onda e c'ho sempre ste cose, vabbè. Successivamente questo capitano ha nascosto nuovamente il tesoro. Successivamente il tesoro è stato nascosto nuovamente nel 1760 dal navigatore britannico Cornelius Webb. Insomma, io spero che diano il via libera a questo signore per cercare il tesoro, però il problema qual è? Che non è un problema, è una questione anche di rispetto dell'ambiente. L'isola è una riserva della biosfera UNESCO dal 1977, un luogo che va protetto e tutelato per la sua ricchezza ambientale. Per cui se Kaiser torna a fare le sue ricerche, per favore lo faccia in modo da non rovinare l'ecosistema, da non rovinare la biodiversità. Si avvererà il sogno del signor Bernard Kaiser? Non lo so. Riuscirà a trovare il tesoro? Non lo so. Ma già avere un obiettivo così, così appassionante e avventuroso nella vita è di per sé un grande tesoro.

Dreaming, sognare. Io sogno a volte, però i sogni non devono essere grandi, irraggiungibili, anche sogni piccoli, no? Io a volte sogno di comprare una vaschetta di fragole, visto che adesso è stagione, e di non trovare le marce sul fondo, perché voi no. Allora, ci stanno dicendo gli esperti come comprare le fragole e non trovarle ammaccate, insomma, in sapore, eccetera. Gli esperti, che cosa dicono? Dicono che la differenza tra una fragola davvero buona e una che non sa di niente si vede subito, ma beati loro, io non l'ho mai capita. E allora, anche nel periodo giusto, saper scegliere può fare una grande differenza, ma questo lo so anch'io. Ci danno dei segnali guida per riconoscere fragole eccellenti prima ancora di portarle a casa. Questo quando andiamo a comprarle al supermercato, ad esempio. Il colore è rosse, sono le fragole, di che colore sono? Vabbè, una fragola matura ha un rosso vivo che ricopre tutta la superficie senza zone bianche o verdastre vicino al picciolo, e lo sapevamo. Quelle aree chiare, quelle chiazze, insomma, indicano una raccolta anticipata. Il frutto è stato staccato dalla pianta prima di aver sviluppato i suoi zuccheri naturali e i suoi aromi caratteristici, quindi non compratelo. Poi il picciolo è importante. Il picciolo, dicono, sia il primo indicatore di freschezza. Le foglioline devono essere di un verde vivo e turgide, non appassite. Ci vuole un picciolo brillante, no? Perché ci dice che il frutto è arrivato velocemente dal campo al punto vendita. Anche perché se lo vedo marroncino e tutto sfatto non è che lo compro. Poi la polpa, ma come faccio a capire la polpa se è nella vaschetta di plastica? Vabbè, dicono che anche attraverso la vaschetta si possa valutare la consistenza, ma come faccio? I frutti non devono essere molli, ammaccati. Beh, grazie, fino a qua siamo fantastici. Il profumo, poi, una fragola di qualità si riconosce già dall'aroma percepibile anche senza avvicinarla troppo. Il profumo intenso, indice di maturazione, io sto già ridendo, è di un corretto sviluppo dei composti aromatici naturali. Sono avvolte nella plastica. Come facciamo? Senti, faccio i buchi con la penna e mi metto là al supermercato ad annusare le vaschette. E poi ci parlano del sapore, no? Il sapore non è dolce, deve avere una nota acidula, però. Allora, per assaggiarle, se io sono in un supermercato, cosa devo fare? Andare tipo Fantozzi dietro gli scaffali, le mangio ingurgitandole come le polpette, no? Sperando di non farmi beccare. Se l'assaggio a casa, ormai l'ho comprata e buonanotte, se sanno di plastica o son marce. Molto utili questi consigli degli esperti, vero Drago? Vabbè, ma non potete piantarle nell'orto? Io ho quelle piccolette, tipo fragoline di bosco, nell'orto. Sono buonissime, van benissimo e basta. Quattro di quelle, altro che una vasca da un chilo, dai, sono buone. Allora, adesso, parlando di fragole, si è fatto tardi. Arrivano le notizie flash, i colleghi dell'informativa, e noi ci ritroviamo subito dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per incontrare Bruno Paladin. Bruno, grande Bruno. A fra pochissimo qua su Radio Capodistria.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima Trilogia del Potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

0: Shakira ci porta in Sudafrica e noi invece in questa seconda parte di Calle andiamo a scoprire l'Africa occidentale con gli artisti della Repubblica di Guinea che per la prima volta partecipa alla Biennale di Venezia, 61esima esposizione internazionale d'arte, e decide di farlo in modo particolare con un progetto interessante che mette in dialogo culture, riti e espressioni sull'isola di San Servolo. E tra le opere esposte in questo dialogo universale tra la materia guineana e l'arte contemporanea europea ci sono quelle del pittore, scultore e artista fiumano Bruno Paladin. Buongiorno Bruno.
1: Buongiorno Rosanna, è un piacere sentirti.
0: Bruno, ci siamo messi d'accordo che parleremo in dialetto, tra l'altro tinte il tuo fiuman.
1: Sì, sono d'accordissimo, ok.
0: Che è diventato parte dei beni culturali immateriali della Repubblica di Croazia, per cui tanti auguri fiumani, che bel successo innanzitutto questo.
1: Grazie, grazie.
0: Senti, mi parto ridendo come sempre, no? Dopo me farò seria. Ma come ti son finì in quel padiglione della Repubblica di Guinea? Per vero?
1: Guarda, c'è stato, posso liberamente dire che c'è stato un caso che dunque, siccome sono abbastanza presente a Pordenone, Cividale, Cordovado, Slovenia, Collio Sloven, Gorizia, ho anche partecipato l'altro anno alla mostra che è il capitale della cultura a Gorizia con tre progetti addirittura. E pian pian in un certo senso mi faccio notare con le opere. Ecco, e a Cividale è successo che è venuto il ministro per la cultura italiano e a Villa De Claricini, che era un'esposizione, e gli parlava del progetto della Nuova Guinea, perché era un curatore presente, che era il Carlo Stragrande, e che dice: ma con la Guinea la prima volta che partecipo alla Biennale su invito, e dice: non sappiamo quanti artisti c'è, non sappiamo cosa portano, facciamo un confronto con artisti di un'area italiana, slovena, croata, austriaca, insomma di prendere un gruppo di artisti. E in quell'occasione sono stato scelto io e Zdravko Milić, che esponeremo in questa mostra collettiva, poi Giorgio Celiberti, che ha 95 anni, che era anche presente, è un grande nome, Omar Galliani, Marco Rotella, che sono artisti internazionali che espone per tutto il mondo, che ha contratti con gallerie anche fuori dall'Italia. Ecco, e ha messo assieme un gruppo di artisti e siamo finiti così sull'isola di San Servolo, ogni d'un con uno una opera, che doveva essere rigorosamente il formato 80x80, e siamo entrati nel catalogo della Biennale con i nomi, con le opere, tutto. Mi dirò che se un caso
0: ma anche un merito. Senti, prima volta la Biennale per la Repubblica di Guinea che metti in dialogo, che fa parlare la sua arte e quella dell'Europa contemporanea, e il titolo è Il suono dell'arte, l'eco della materia, sì. E questo è il titolo della mostra, me porta a te, perché ti sono un artista materico che sperimenta la materia, fondi le materie.
1: Sì, ecco, appunto con carta riciclata ho fatto un'opera. Adesso ultimamente cerco di sperimentare, e con queste opere mi ho anche presentato sia prima a Cividale, e vuol dire che stavo benissimo nel concetto dell'arte. Poi vedo altri artisti, padiglioni che abbiamo visitato sia in Arsenal che in Giardini, che in comune accordo con tutto quello che fa anche Zdravko Milić, anche me, anche questi italiani, anche Celiberti, perfetto, un bel confronto, e siamo dentro al concetto di tutta la Biennale. Dunque, in questo caso qua, se ho visto opere fatte da robot, intelligenza artificiale, se robot che toccia il pennello, prende la china indiana e fa la, calligrafia cinese, lui da solo, ma il gesto è tutto come un umano che faria. E se tutto programmato sta roba al computer con l'intelligenza artificiale. Da questo alla pietra, alla terracotta, al padiglione italiano, presenta tutto opere in terracotta. Cioè la materia primordiale, quel che l'uomo che ha cominciato a fare delle ciotole, ecco, oggi in confronto con l'intelligenza artificiale.
0: Senti,
1: è bellissimo sta roba.
0: Se è interessantissimo, se è bellissimo, ma ti come artista, siccome l'arte della Guinea è un'arte spirituale, appunto, un'arte ancestrale, quella europea più moderna, diciamo, meno radicata oggi in te miti, in te le leggende, ti costi che ha trovato in comune insieme tra l'arte della Guinea e quella dell'Europa? Perché se che avevi confrontato, io arrivo insieme.
1: Sì, ma anche l'Africa in generale, anche i giardini. E in Arsenal, gli artisti africani che sono molto tradizionali, che si tiene ai tessuti, ai colori, alle combinazioni, anche scultore, opere scultore, che cade del folk, cade del quel tipico africano. E oggi, come oggi, che il mondo va con dove che va, addirittura il padiglione giapponese affittava dei bambini in silicone che ti pola la tarte, ti dà il biberon, ti che cambi i pannolini, ti fa la cacca addirittura. Sono robe incredibili. Che secondo lo scherzo della natura, mi parla e mi viene brividi perché non volevo neanche entrare a vedere sto schifo.
0: L'arte è un'altra perché? Roba.
1: L'arte è un'altra, però se tutto molto attuale, se tutto le guerre, ecco il padiglione russo che ha fatto parlarne, se perché la giuria si è dimesso addirittura,
0: so.
1: Per via del padiglione russo e dei
0: israeliani anche.
1: Degli israeliani. Loro non doveva esponere e i russi si è imposto, insomma, è aperto offrendo bevande, vodka, gin. E, insomma, la gente veniva e ha fatto anche una roba che è interessante, però col cordone di polizia, con tanto di scudi, plexiglass, elmi ed opera proteste naturalmente, però far parlare di sé, e se la Biennale è sempre un punto di riferimento di dove va il mondo, non solo l'arte. E di riflessione viene fuori questa assurdità tra computer e scultore, linee fatte da aborigeni, per esempio. E il concetto è di pensare a dove stiamo andando, dove di abbracciare un albero, di respirare a polmoni pieni aria fresca, di guardare un paesaggio e godere di quel verde, dei fiori. Poi fiori, ceramiche, insomma tantissima roba da vedere, che se veramente un mese mi volerio stare per a pian, molto pian, vedere ogni padiglione, fermarmi dentro 3 ore, non 20 minuti.
0: Sentite, faccio un'ultima domanda, ti ho detto Arsenale, Giardini, ma voi siete in un posto particolare, voi siete sull'isola di San Servolo, prima
1: sì.
0: Era un ospedale psichiatrico, anzi prima
1: sì.
0: Ancora un monastero, un ospedale psichiatrico, forse quest'isola valorizza le vostre opere, perché se quel silenzio che magari non si trova dalle altre parti di una Venezia che adesso la si è sovraffollata, soprattutto in questo periodo.
1: Certo, sì, mi trovavo molto meglio sull'isola di San Servolo, perché più grandi spazi anche, e ecco, questo è il primo progetto che si è fatto e in futuro spero che si allarghi ancora di più, perché c'è molti spazi, poi se installazioni di plessi, se Arnaldo Pomodoro, sculture di Arnaldo Pomodoro, tra grandi siamo là, non è un come dire, isolato, non sei niente questo, andare a San Servolo, come anche cercare il padiglione che c'è nel palazzo dell'UNESCO a Venezia, strade, stradine, ponti per arrivarti, voglio anche, tanti stati che partecipano, tutti quanti nei giardini, e sparso per Venezia, per le isole, in tanti posti.
0: Per farne conoscere anche una Venezia diversa, perché sennò andiamo sempre in quei quattro posti.
1: Certo.
0: Bruno, grazie de cuore. Mi ti dico grazie con la S, perché mi col buiese, e ti con la Z, perché ti dico al Fiuman. E buona biennale, che sarà aperta fino a novembre, per cui
1: fino al 22 del novembre,
0: per cui arriviamo organizzandosi andare a vedere il tuo quadro, la tua nuova opera e anche tutta quanta la biennale. Grazie de cuore.
1: Grazie a te, saluti anche ai ascoltatori,
0: grazie, ciao
1: ciao, buona giornata, grazie.

Il sound della voce inconfondibile di Bob Marley per ringraziare Bruno Paladin, lo abbiamo ascoltato insieme questa chiacchierata. Bruno, grande artista, meravigliosa persona, grazie, grazie, grazie Bruno, perché la tua arte ha in sé tutti i colori del mondo, esprime proprio nel profondo il senso di libertà. Poi mi piace, Bruno è uno curioso che davvero gioca con la materia, e grazie Bruno anche perché hai voluto fare l'intervista in dialetto fiumano, il tuo dialetto, io in buiese naturalmente, perché anche in dialetto si può parlare di arte, di Biennale di Venezia, ma perché no? L'arte è libertà, e per molti di noi non c'è libertà più bella di quella di mettersi in viaggio, come me in questo momento, e a volte allora sapete cosa? Info di Viaggiando per essere sicuri di arrivare in tempo, e nella terza parte di Calle torniamo per parlare di Beethoven e del Beethoven Fest assieme al suo direttore artistico, il maestro Marco Secco.

0: a risa per iniziare la terza parte di Calle degli Orti Grandi di oggi, martedì 19 maggio. Io vi ricordo che non sono in diretta purtroppo perché sono bloccata da qualche parte che sto facendo autostop tra il Piemonte e Trieste, bloccata in viaggio a causa di uno sciopero dei treni. Vabbè, succede, niente paura, niente paura. Allora, la scorsa settimana ho già sentito tutti gli ospiti e adesso ascolteremo insieme che cosa mi ha detto. Chi? Drago, ma chi? E vabbè, lo scopriamo insieme, l'ho detto. Facciamo partire la traccia, grazie. Portare la musica fuori dai luoghi convenzionali, far diventare una cittadina un palco diffuso, far conoscere, sperimentare la musica di Beethoven, far appassionare ancora di più gli amanti del grande compositore tedesco. Tutto questo lo troviamo nella seconda edizione del Beethoven Fest, il festival nato dalla sinergia tra la Casa Museo Biblioteca Beethoveniana, il Comune di Muggia e la Società dei Concerti di Trieste. E il suo direttore artistico è anche il direttore artistico del festival. E allora do il benvenuto con piacere al maestro Marco Seco. Buongiorno Marco.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Marco, è un programma incredibile. Allora, l'anno scorso è stata la prima edizione, un'edizione pilota, ed è andata talmente bene che quest'anno avete esagerato. 27 appuntamenti in 9 luoghi della città.
1: Diciamo che rimasti felicissimi dell'esperienza dell'anno scorso, che ci ha dimostrato di poter vivere e di dare una casa alla musica di Beethoven in un luogo così speciale come Muggia, e che quindi alle persone permette di camminare per le calli e di ascoltare musica, così come andare in teatro, insomma tanti luoghi diversi, tutti vicini, tutti speciali, e quindi davvero una situazione molto molto bella e speciale. Quest'anno sì. Rispetto all'anno scorso la grande differenza sta nel fatto che iniziamo in realtà quasi una settimana prima, c'è questa sorta di anticipazione al festival nel weekend prima, e poi c'è il festival pieno, che è quello ora, diciamo, da giovedì fino domenica, che invece si porta dietro quell'aspetto più di programmazione artistica e ricerca che definisce il festival. E quindi questo è sicuramente il motivo per cui così tanti appuntamenti, però tutto, no? Dalla musica alla ricerca, alla divulgazione, ai progetti sociali, cerchiamo davvero di vivere la figura di Beethoven e la musica in generale a 360 gradi.
0: Beethoven in tutte le forme. Hai detto luoghi vicini, e questo è anche molto bello perché si vive anche la città in un'altra maniera, cioè Muggia tutto questo periodo respira musica ed è una cosa fantastica che riuscite a fare. E poi avete tanti generi, tanti linguaggi, è davvero un festival rivolto a tutti quanti. Inizia giovedì, l'hai detto, 22 maggio al Teatro Verdi di Muggia, con un concerto recital e vede protagonisti il pianista Emanuele Savron e l'attrice Marza Postonia, che conosciamo tutti.
1: Esatto, siamo al Teatro Verdi, che quindi è un po' il luogo deputato per i concerti che hanno bisogno di uno spazio ampio di ascolto, e quindi proprio lì. Il primo concerto quindi dedicato a questo duo particolare, perché il pianoforte è un'attrice, Emanuele fa un bellissimo programma con delle sonate, diciamo, tra quelle più famose come la Waldstein e come il Chiaro di Luna, mentre invece la Postonia leggerà tutta una serie di testi, dalle lettere a testi vari, insomma, che parlano o che ha scritto Beethoven, è giusto per raccontare, no, quel momento, anche quei pensieri che Beethoven aveva durante il momento in cui scriveva queste sonate, o comunque come era la sua vita, perché è una vita che spesso tutti pensiamo, non dico di conoscere, però abbiamo la sensazione che Beethoven sia in un modo, e tante volte entrando nei particolari scopriamo un uomo che oggi in effetti è uno dei grandissimi artisti dell'Ottocento e devo dire della storia dell'umanità, e c'è una motivazione anche nella sua vita personale, e scoprirle è davvero una cosa straordinaria da fare.
0: Io la scorsa settimana, quando ho incontrato la famiglia Carrino, ho scoperto ad esempio che Beethoven aveva un grande senso dell'umorismo, cosa che a noi non può venire in mente perché tutte le immagini ce lo presentano serissimo, giusto?
1: È vero, è vero, è vero, è vero, un aspetto, no, in effetti nelle sue lettere, molto divertente perché lui spesso firmava anche musicalmente molte delle sue lettere, quindi scriveva, metteva, diciamo, un piccolo, come dire, spartito con un saluto musicale, di solito prendendo in giro anche le persone attraverso il proprio nome, scrivendo delle piccole fughe o delle marce molto divertenti, quindi lui aveva questo senso, ma anche nella sua musica c'è già questo senso di divertimento, no? E quindi, e poi i suoi interessi vari, no? Dalla chimica alla natura, a tantissimi, veramente ha fatto e ha comunque approfondito molti aspetti che oggi non conosciamo. È molto interessante.
0: Era un uomo del suo tempo che si interessava un po' di tutto, solo che a noi arriva solo attraverso le lezioni di musica, purtroppo, e ci parlano solo delle sue opere più importanti. E invece, come quello che fate voi, cioè conoscere l'uomo, è molto più interessante, secondo me, presentarci la persona che sta dietro al genio. Ce lo fa anche sentire un po' più vicino a noi.
1: Io credo di sì. Poi, appunto, la immagine di Beethoven e titano, diciamo quel titano, no, che spesso diciamo, quel monumento granitico che ci hanno raccontato, è una parte senza dubbio della sua persona, però in realtà è una parte come quella a tutte altre parti che si rapportano con le persone, con la natura, con il mondo in modo diverso, e a noi ci raccontano tutte queste cose, quindi sono dei mondi davvero da scoprire, perché ci danno una dimensione diversa della sua musica e ci permettono a noi emotivamente anche di viverla in modo diverso, molto, molto bello.
0: Senti, passiamo agli artisti, non possiamo menzionarli tutti, sono tantissimi, anche perché i programmi iniziano già al mattino, ma gli appuntamenti, l'appuntamento di venerdì 23 è un po' speciale perché è in programma uno degli artisti più attesi, Louis L'Ortie, canadese. Qual è la particolarità di L'Ortie per chi non lo conosce, magari in ascolto in questo momento?
1: Louis L'Ortie è uno dei pianisti, diciamo, di fama mondiale, che oggi si porta dietro una carriera importantissima. Chi non l'ha mai ascoltato, prego di passare in teatro ad avere l'opportunità di vivere un momento musicale con lui. Ha una visione straordinaria. Poi, tra l'altro, in questo momento, in questo periodo della sua vita, si è molto dedicato anche a Beethoven. Proprio recentemente ha fatto l'integrale di tutti i concerti per pianoforte, e quindi ha una visione anche molto approfondita in questo momento di questo repertorio. È un musicista straordinario, è davvero un musicista di grande profondità, di riflessione e poi di vicinanza anche con il pubblico, e sarà molto bello perché lui sarà un po' quel collant che ci sarà in questi giorni. Lui arriva a Muggia proprio venerdì e si ferma fino a domenica e tutti i giorni lì, quindi lo troveremo sul palcoscenico, per le strade, a raccontare, a parlare. Secondo me sarà molto bella la sua partecipazione.
0: Ed è un musicista con 30 anni di carriera ed una fama incredibile. Passiamo anche ai giovani e usciamo anche dello spazio canonico del teatro per incontrare un quartetto che ci regala poesia, una poesia condivisa, perché sabato alle 20:30 c'è il concerto al tramonto, e io adoro quando la musica esce e diventa tutt'uno con la natura, e lì incontreremo il quartetto Goldberg. È un quartetto d'archi molto giovane e molto apprezzato.
1: Il quartetto Goldberg sta avendo una crescita incredibile a livello internazionale, appena vincitore tra l'altro della MUR, che è un premio nazionale molto importante, e appena selezionato per l'Arde, un altro premio molto importante a cui parteciperanno tra poco. Insomma, è davvero un quartetto, ma sono dei musicisti di grandissima profondità, nonostante la giovane età, hanno tra 25 e 30 anni, ragazzi, ma hanno già una visione poetica e musicale davvero straordinaria. Poi Jean, il primo violino, che è stata finalista del Paganini, è finita seconda addirittura, quindi una persona, oltre che come artista, anche tecnicamente davvero straordinaria. Quindi è un gruppo molto speciale che per la società di concerti ha già fatto di concerti, e che siamo felicissimi di avere anche qua un po' in residenza, perché anche loro saranno insieme a lui, suoneranno da soli sabato, ma poi domenica c'è questo bellissimo concerto di chiusura in cui i due, no, L'Ortie e il quartetto si uniscono e quindi faranno questo bellissimo concerto, una trascrizione del quarto concerto per orchestra e pianoforte di Beethoven, che è un concerto incredibile, e lo suoneranno insieme, e quindi mi piace molto questo aspetto, no? Anche unire i mondi, no? di un musicista che ha fatto 30 anni di carriera come Louis L'Ortie, e di un gruppo che in questo momento sta avendo, comunque iniziando è una parolona perché sono già 3-4 anni che stanno suonando in tutto il mondo, però che sono in quel primo momento della propria carriera, unire queste due, l'entusiasmo con l'esperienza, è un connubio fantastico da ascoltare.
0: Hai detto che saranno in residenza, e ci sono gli artisti in residenza in questo progetto, perché li fate arrivare, li fate stare, è bellissimo il Beethoven Fest, perché noi veramente potremmo vivere con tutti questi artisti in tutto il periodo del festival.
1: Esatto, esatto. Altri artisti, per esempio nella Casa Museo, che è un po' il fulcro di tutto il festival, c'è la possibilità, oltre che di visitare la casa, che io consiglio a tutti di farlo perché è un tesoro per il mondo rispetto alla vita di Beethoven, ci saranno anche degli artisti, ci sarà il quartetto New Era e il pianista Mattia Fusi, che tornano, l'anno scorso ci sono già stati e sono in residenza all'interno della Casa Museo, cioè vuol dire che quando uno va a visitare poi si ferma anche a ascoltare un breve concerto con una breve spiegazione degli artisti che sono lì tutti i giorni, suonano cose diverse, da soli, suonando sonate per violino a insieme, cose per quartetto, suonate per violoncello, tutti i giorni fanno qualcosa di diverso, quindi anche questa idea, no, come dicevi anche tu, di vivere anche con gli artisti, non solo ascoltarli, quindi di stare lì, vedere quello che fanno, tutti i giorni fanno qualcosa di diverso, conoscerli in profondità, questo è molto bello.
0: E portare i bambini a conoscerli, a vedere questo mondo, perché ci si appassiona da piccoli alle cose. Fate anche laboratori, vi dedicate ai bambini, fate anche musicoterapia durante il festival. Per me è una cosa molto importante, perché noi vediamo sempre la musica come un'arte, invece adesso sappiamo sempre di più che l'arte è curativa, sia musica sia teatro. E voi siete assieme all'associazione The Banfield per offrire questi corsi di musicoterapia, appunto.
1: Esatto, e abbiamo questi due filoni, diciamo, quello per i bambini con Vincenzo Stera, che è una cosa che piace moltissimo, quindi è tutto un programma dedicato a Beethoven, i bambini giocano con la musica di Beethoven da un anno a sei anni, quindi veramente un laboratorio molto bello, e poi c'è Aulos e The Banfield, che insieme a queste due associazioni, nella figura di Chiara Biecher, proprio hanno creato questo laboratorio anche qua legato alla musicoterapia per le persone che avvicina, quindi che avvicina le persone anche attraverso metodi e modi diversi. Insomma, è un'altra bellissima esperienza da fare.
0: C'è di tutto, ragazzi, però una cosa che non si aspetta un festival del genere, che si mangia anche. E invece si mangia e si assaggia. Voglio chiudere così perché mi sta venendo fame, capisci?
1: Questo è un naturale percorso che nasce proprio da Beethoven. Dicevamo prima la vita di Beethoven e le cose che non conosciamo. Beh, lui era anche, nonostante adesso diciamo che ha avuto grandi problemi con lo stomaco, perché la gastrite purtroppo è stato uno dei suoi grandi problemi fino alla fine, direi, e che quindi un po' hanno anche insomma quel mito del personaggio sempre un po' con il broncio, dipende anche un po' purtroppo da questo aspetto, però era anche un grande amante della cucina, quindi non potevamo lasciare fuori la cucina e il vino, e quindi quelle cose che comunque raccontano e connotano il territorio di Muggia, e quindi era importante anche includere questo aspetto che ci piaceva, che quindi ci sarà la possibilità anche di mangiare e assaggiare mentre si ascolta della musica.
0: Io ringrazio che avete messo anche gli assaggi e le degustazioni, perché così conoscerò anche il sapore di Beethoven finalmente. E adesso ti dico una cosa che ti ho detto fuori onda invece, che è bello, è meraviglioso che tu e le altre persone, la famiglia Carreno e coloro che hanno creato e creano questo festival abbiate quest'amore e questo entusiasmo che si sente davvero quando ne parli, e si sente quando si viene a trovarvi, perché il pubblico diventa parte del festival, non solo spettatore, non c'è la quarta parete, voi riuscite a buttarla giù.
1: Sì, ti ringrazio moltissimo. Io credo, dico sempre che diciamo la nostra parte umana, che poi sta in tutte le cose che facciamo, però il rapporto anche emotivo con le cose è molto importante nella musica soprattutto, e quindi in tutte le persone che lavorano con noi, musicisti e non, c'è questa parte che consideriamo importante per poter coinvolgere le persone da tutti i punti di vista, quindi ti ringrazio e sono contento di questo passo, insomma.
0: E io ringrazio te, perché siete voi quelli che creato tutto questo con questa passione che si sente. Marco, grazie, grazie di cuore. Io spero di sentirti presto, ma ci si sente ogni tanto noi.
1: Grazie anche a te, a me fa grandissimo piacere ogni volta che conversiamo, quindi non vedo l'ora di tornare e potervi raccontare altri progetti, davvero. Grazie, grazie.
0: Grazie, buon festival.
1: Grazie.

i Rolling Stones e la loro Roll Over Beethoven, per ringraziare il maestro Marco Secco, sempre gentilissimo Marco, grazie. E dalla sua voce davvero tutti gli artisti, le persone coinvolte nel Beethoven Fest, si sente la passione, ragazzi, si sente l'amore non solo per la musica ma per la bellezza, e la bellezza di poter condividere tutto questo con noi. Il programma, l'avete sentito, è vastissimo, l'ho già detto, 27 gli appuntamenti, allora io vi consiglio di andare a cercarlo, lo trovate sui siti di promozione della città di Muggia, sui social, dove anche la Casa Museo Biblioteca Beethoveniana aggiorna costantemente gli appuntamenti. Mi raccomando, portate i bambini, perché le passioni nascono quando siamo piccoli, e se abituiamo i bambini ai videogiochi si porteranno dietro i videogiochi. Se li appassioniamo o comunque facciamo loro scoprire la musica da piccoli, beh, facciamo loro un grande regalo, perché si porteranno la musica nel cuore anche da grandi. E adesso un piccolo suggerimento per chi non è mai stato a Muggia. Drago, sei stato a Muggia? Vabbè, noi che viviamo qua, vabbè. Questi giorni, come ha detto il maestro Secco, potete passeggiare, incontrare tra le calli gli artisti che partecipano al Beethoven Fest, ma potete anche approfittare per conoscere di più Muggia, no? E io vi ricordo che proprio in centro storico, sulla sommità del colle che domina il Mandracchio e il Golfo, c'è un bellissimo castello, e ci si arriva a piedi. Ma l'avete notato che c'è un castello? È una fortezza trecentesca fatta costruire dal patriarca Marcardo di Randec per reprimere i turbolenti muggesani che dopo che il partito filoveneto cappeggiato da Raffaele di Sersteno si appropriò con la forza della cittadina. La costruzione del maniero iniziò nel 1374 e terminò alla fine del 300, ma nel corso dei secoli subì diversi rimaneggiamenti, ovviamente. In origine il castello era dotato di due torri, mentre il giro delle mura esterne è rimasto invariato, presentando ancora la grande porta d'ingresso, la porta della ronda militare, nonché diverse feritoie. È davvero molto bello e visitabile, per cui sapete che fate: unite musica, storia, cultura, un panorama mozzafiato, e fate un giro anche tra le antiche mura del maniero, no? Ma perché no? È anche un'idea per una gita fuori porta, no? Drago, dove si trova Muggia? Là, là. È vero, si trova là, indicata con la mano, là. In Istria si trova Muggia, prima cittadina dell'Istria geografica, la penisola che tutti ci invidiano, e per questo sono tutti qua, soprattutto durante il fine settimana, mamma mia. Allora, fate così però, no? Prima di mettervi in viaggio per arrivare da noi a Orde Frotte, o anche mentre guidate, ascoltate le notizie flash, perché anche loro vi dicono se rischiate di incappare in file chilometriche o il vostro sarà un viaggio piacevole che filerà liscio come l'olio. Non come il mio viaggio, ma come l'olio che andremo a scoprire fra poco a Manzano assieme ad Anna Maria Chiappo, presidente dell'Associazione Ricreativa Culturale Oleis e Dintorni, perché torna Olio e Dintorni, una 3 giorni tutta da gustare.

Come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

Spegni la radio, non lo vedi che la sera è già qui. Coi denti d'avorio, ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio, quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo sul podio. Che tristezza, mamma mia, che c'è, che vuoi? Che giri il mondo intero, però non parti mai.

parole su WhatsApp, perché non è che si è preso male. Nah, però che palle sta velocità. Cosa ti costa quel piccolo gesto? Può cambiare il senso, almeno un suo lo fa.

0: Aglio olio, fulminacce, Willy Peyote, non sapevo neanche esistesse questa canzone, ma loro ci portano nella quarta parte di Calle, dove parliamo appunto di olio. In Istria abbiamo una grande tradizione, una lunga tradizione per quanto riguarda l'olio d'oliva, ma non siamo i soli. Allora andiamo a scoprire con la nostra ospite, che ascolteremo insieme, che olio troviamo, che cosa troviamo alla 21esima edizione di... Ma ve lo dico subito, trago la traccia. Dal 22 al 24 maggio è d'obbligo fare una gita a Oleis di Manzano per scoprire che cosa ci offre la 21esima edizione di Olio e Dintorni, una manifestazione che tra arte, laboratori, degustazione e seminari ci fa scoprire l'olio d'oliva e il territorio. E per saperne di più abbiamo con noi Anna Maria Chiappo dell'Associazione Ricreativo Culturale Oleis e Dintorni. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per il vostro interesse alla nostra iniziativa.
0: Grazie a voi perché l'organizzate e ci fate scoprire l'olio d'oliva, che è un patrimonio del nostro territorio. Quando dico nostro territorio, io abbraccio Friuli Venezia Giulia, Istria, tutti quanti, perché la terra è quella. E attraverso questo bene noi possiamo conoscere tutto quello che arriva prima dell'olio, anche la cultura dell'olio, che è della nostra tradizione.
1: Beh sì, certo, anche noi, diciamo, la tradizione, la provenienza degli olivi è anche istriana, e quindi è da lì che sono cominciati le prime coltivazioni, e sappiamo quanto non dà tanto lavoro, ma quanto ci sia lavoro però poi per crescere, per coltivarlo, per raccogliere i frutti che sono le olive, che se si raccolgono a mano è bellissimo perché... Raccogliere a mano fa tutto un altro effetto rispetto alla raccolta con le macchine, però ci vuole anche il tempo, tanto tempo per la raccolta.
0: Io arrivo da quella generazione che la raccoglieva tardi, a novembre-dicembre, con i rametti che tagliavano le mani, perché era così in campagna, era così.
1: Sì, esatto.
0: Purtroppo sì, si prendeva anche un gran freddo. Allora, 21esima edizione di Olio e Dintorni, voi mescolate arte, incontri letterari, si parte venerdì e l'arte tra l'altro è protagonista di questa prima giornata.
1: Sì, infatti si aprirà venerdì 22 dopo l'inaugurazione, la cerimonia inaugurale, con una mostra di fotografie dedicate al territorio, alla terra, al nostro... territorio che c'è qui in zona, e anche agli olivarelli, che sono i quadri che sono stati realizzati dagli artisti durante la festa dell'olio delle edizioni precedenti con una goccia d'olio.
0: Ah, bellissimo, come da noi si fa col vino, voi lo fate con l'olio, visto che ci sarà anche un laboratorio per bambini, per ragazzi di
1: poi,
0: pittura.
1: Esatto, ci sarà anche l'Olivarelli Junior il sabato pomeriggio.
0: E così si continua questa tradizione tra arte e olio. Che bello queste materie che vengono usate non solo in cucina, ma trovano altre applicazioni. Sabato 23 è pienissimo, si comincia al mattino presto, per modo di dire, alle 9 del mattino, e si va fino a tarda sera. Di che cosa parliamo di questo sabato pieno di incontri ed eventi?
1: Il sabato mattina dalle 9 fino alle 11 c'è il corso di potatura, di gestione dell'oliveto, l'approccio, l'assaggio degli oli extravergine di oliva, e dopodiché alle 12 sarà aperta la cucina, di conseguenza alle 13 c'è il pranzo a regola d'arte, dove si incrociano oli, vini e piatti d'autore che si raccontano. Piatti d'autore perché comunque la cucina sarà seguita dal cuoco Kevin Gaddi, che è ambasciatore del gusto, e durante il pranzo ci sarà Stefano Cosma, direttore di Focolento, che parlerà delle radici, dell'identità e della cultura contadina.
0: Quindi abbiniamo il sapere al gusto, che è meraviglioso. Io ho visto anche un mini laboratorio con percorso didattico, la scoperta delle caratteristiche sensoriali dell'olio extravergine di oliva, sì. Olio Lab. E dico questo perché molte persone ultimamente stanno diventando sommelier anche d'olio d'oliva, anche dalle nostre parti. Succede anche da voi?
1: Esatto, sì, ci sono dei corsi dedicati al sommelier, come nel vino, e so che ci sono diverse persone che sono appassionate, che frequentano questi corsi, e quindi questo sarebbe un momentino un po' un inizio, un approccio al sapere come degustare i vari, come assaggiare, come testare i vari oli d'oliva.
0: Non ci sarà solo l'olio d'oliva, io accenno a questa passeggiata botanica perché mi è piaciuto che tra tradizione e natura, insomma, fate riscoprire le piante spontanee che fanno parte anche queste della cura, perché un tempo ci si curava ma ci si usavano in cucina, abbiamo dimenticato anche queste, voi andate a recuperarle con poi merenda finale nell'oliveta, vabbè, è una passeggiata meravigliosa.
1: Eh sì, certo, infatti non c'è solo olio, perché comunque c'è anche, sì, un'enoteca ben fornita dei vini delle nostre aziende territoriali, e anche durante il pranzo ci sono delle aziende che presentano i loro vini abbinati ai piatti che vengono preparati dai cuochi. Questo oltretutto è un'ulteriore camminata botanica, appunto seguita dal botanico Giampaolo Bragagnin, e ci insegna a scoprire le piante che sono salutari del nostro territorio con una piccola camminata. Noi conosciamo i nostri territori, i nostri luoghi, ma non sappiamo quante potenzialità e quante piante possano essere salutari, e quindi questo è molto importante, ma anche divertente da conoscere. E alla fine ci ritroveremo attorno all'olivo della villa, dove si racconterà un po' la storia di questo olivo, le sue origini, e si sarà data la cura del comune di Manzano e Città dell'Olio la borsettina con la merenda.
0: Ah, che bellezza! Però non avete soltanto natura, perché io vedo anche moda, quindi passato, futuro, contemporaneità, design anche, sfilata di moda.
1: Esatto, sì, per dare un po' di
0: glamour.
1: Di glamour alla festa, esatto. La sera del sabato c'è una bellissima sfilata di moda, non solo di ragazze ma anche ragazzi, della B-Bus di Manzano, che sapranno farci vedere le nuove tendenze della moda di quest'anno.
0: E poi gran finale, musica tutte le sere, musica. Passiamo a domenica, e anche domenica qua c'è di tutto e di più.
1: E la domenica comincia con una bellissima camminata di due percorsi con la collaborazione della FIASP sulle colline del nostro territorio, e anche le strade sono due tipi di camminate, una più corta e una più lunga, con dei ristori, e quindi anche qui si potrà dare vista alle bellezze delle nostre colline, del nostro territorio, seguita anche da una pedalata. Chi non vuole andare a piedi può fare la pedalata cicloturistica guidata con dei ristori, anche questa.
0: Una cosa che mi ha incuriosito, cioè che mi ha interessato più che incuriosito, è il convegno Olio Extravergine di Oliva tra Storia e Futuro. Ecco, si parte dall'epoca romana proprio per far conoscere a tutti da quanto è presente l'olivo sul nostro territorio, ma si parla anche di futuro, di economia, perché fa parte dell'economia del nostro territorio l'olio d'oliva.
1: Esatto, quindi sì, effettivamente grazie alla fondazione a cui lei partiamo a parlare dalle origini, per poi sapere l'attuale situazione dell'olivicoltura in Friuli, però anche il futuro, dove andremo a finire. Assieme, grazie all'ERSA, grazie al CREA e naturalmente al professor Lanfranco Conte, che ci segue da sempre. Quindi c'è anche il consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria.
0: in un mondo sintetico, perché oggi viviamo in un mondo sintetico di intelligenza artificiale. Io spero invece che l'olio di oliva ci riporti alla dimensione quella vera, quella naturale, quella dei sapori, quella non quella di un tempo, quella contemporanea. E a proposito di sapori, c'è il mercato agricolo. Ecco, io vado matta per i mercati agricoli, anche perché voi avete dei prodotti che da me non si trovano. Per cui io quando vengo da voi, io compro di tutto ai mercati agricoli, giuro.
1: Beh, allora la invitiamo a passare.
0: Volentieri, a volentieri.
1: Ecco, comunque sì, ci saranno delle aziende che venderanno prodotti di loro produzione a chilometri zero e saranno disponibili con diversi prodotti.
0: Prodotti, abbiamo detto passeggiate,
1: agroalimentari, certo.
0: Sì, sì, locali anche, che hanno quei profumi che ci scordiamo al supermercato. E tra tutte queste cose, vabbè, il premio olio dell'Abate Maseri, che è un po' il fulcro di tutta la manifestazione. Ho visto che ci sono 16 oli, 16 campioni d'olio, 16 produttori quest'anno che hanno consegnato. Com'è questo premio?
1: Ma diciamo che siamo anche contenti, perché ogni anno aumentano i campioni, aumentano i produttori che sono interessati a far testare il loro olio e a mettersi in gara, diciamo tra virgolette, per il premio dell'olio dell'abate. E sono dei test che vengono effettuati presso l'Istituto Agrario Paolino d'Aquileia Cividale del Friuli e con i nostri tecnici, e servono anche per alle aziende per sapere dove devono andare a migliorare, dove devono cambiare qualcosa, ma non tengono conto soltanto dell'olio d'oliva, ma anche di altri criteri, quali l'etichetta sulla bottiglia e l'olivetto come viene tenuto, quindi ci sono diversi criteri, e alla fine vengono raccolti questi dati che poi vengono comunicati alla fine del convegno per la premiazione delle 2-3 aziende dell'anno che hanno superato questi criteri. Comunque a tutti viene rilasciata poi una scheda, una relazione con i dati che sono stati raccolti, che servono a loro per capire se e dove possono andare a migliorare.
0: E questo è bellissimo, perché non è un premio e basta, ma è proprio una lezione, cioè dei suggerimenti come migliorare e far meglio. Di solito i premi si riducono a ti do un attestato, una coppa, una medaglia, e non si va avanti, mentre qua voi il premio ha il suo significato vero, ovvero un punto di partenza per migliorare ancora.
1: Sì, esatto. Infatti è nato per quello, perché comunque sappiamo che noi non possiamo contare su una quantità, su quantità grosse di olio, però dobbiamo puntare sulla qualità.
0: Ma ho visto che avete anche degli ospiti che arrivano dall'Istria, dal Bona, Dignano, davvero?
1: Sì, Bona e Dignano. Albona è una cittadina gemellata col comune di Manzano. E Dignano già dal secondo anno hanno voluto partecipare alla nostra festa, e più quest'anno da un paio d'anni hanno chiesto di partecipare anche un'azienda olivicola dell'Abruzzo e uno della Toscana. Quest'anno aveva chiesto, ma poi ha avuto un impegno, voleva partecipare anche un'azienda dalla Sicilia.
0: E quindi siete state diventando veramente un punto di riferimento anche per gli altri.
1: Sì, diciamo che a questo punto di olio e se ne parla soltanto a Oleis, di olio extravergine d'oliva. C'è anche la fiera dell'olio Evo a Trieste, è una fiera, però una cosa piccolina, dedicata, particolareggiata come la nostra, solo da noi.
0: Io vi faccio i complimenti, invito tutti quanti, dai più grandi ai più piccini, perché noi abbiamo parlato del programma, ma naturalmente si può mangiare, ci si può divertire, si può ballare, ci sono i gonfiabili per i bambini, c'è di tutto, quindi 3 giorni da passare insieme, giusto?
1: Gonfiabili, giochi in legno per i bambini, le cucine sono sempre aperte, poi ci sono queste attività, l'enoteca fornita moltissimo dalle aziende territoriali, quindi ce n'è per tutti, le letture delle favole anche per bambini sempre lì all'interno della villa, un po' per tutti, ecco.
0: Una manifestazione un po' per tutti, e invito tutti quanti dall'Istria, ragazzi, ci si mette in macchina, si arriva in un attimo, un'oretta e siamo lì. Grazie, grazie di cuore per la nostra chiacchierata e buon olio.
1: Grazie, grazie, vi aspetto.

Beautiful day, e saranno giorni bellissimi quelli del 22 al 24 maggio da passare a Olays. Grazie di cuore ad Anna Maria Chiappo, rinnovo a tutti l'appuntamento con Olio e dintorni naturalmente. Poi sapete che a me piace organizzare un po' gite itinerarie in castro. Allora, se decidete di andare a Olays di Manzano per Olio e dintorni, magari di ritorno oppure all'andata, come volete, fermatevi un salto anche a Villa Manin di Passariano, tanto siete di strada, no? Perché è iniziata lo scorso fine settimana, ma torna anche questo fine settimana una delle manifestazioni più attese della primavera, Sapori Pro Loco, la più grande vetrina delle tipicità del territorio regionale. È organizzata dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, si terrà ancora, come ho detto, il 22, 23, 24 maggio ed è una vera e propria festa, una festa del gusto, perché le Pro Loco aderenti propongono i piatti tipici del territorio di appartenenza, quindi ognuna porta una sua specialità e potete assaggiare di tutto e naturalmente accompagnando i cibi ai migliori vini e le migliori birre artigianali regionali. Io non so se ci siete mai stati, io sì, adoro questa manifestazione perché là sì che trovate le fragole profumate buonissime e vere, ma anche specialità ad esempio curiose, magari per chi arriva da una zona come la mia dove le rane fritte non si mangiano, giusto? Ma troviamo anche il frico, troviamo i dolci tipici, troviamo anche i sardoni in savor, insomma tutte le pietanze che vanno a comporre il mosaico variegato della regione. E l'impatto visivo è bellissimo perché vi trovate davanti a un vero e proprio villaggio che si staglia a forma di ferro di cavallo davanti alla meravigliosa Villa Manin, per cui ragazzi non c'è solo da assaggiare, ci sono anche proposte culturali, appuntamenti a tema, spettacoli, musica, tanto altro, per cui è una festa, una grande festa adatta a tutte le età. E allora approfittate, partite il prossimo fine settimana verso Villa Manin e fate anche una bella passeggiata nel parco già che ci siete, poi prolungate e andate a Olio dintorni, vedete che si incastra tutto perfettamente. Ma sapete che giornatona piena, meravigliosa così. Noi dove andiamo? Dove andiamo adesso? Andiamo al parco. Ma no, dove vado al parco? Non andiamo al parco, ma se volessimo andare al parco di Villa Manin, beh, io controllerei il traffico, tu drago, mamma mia. Allora, dopo un po' di musica arrivano le info di Viaggiando e dopo la sigla single scelta da Andrea F, io vi porto in vacanza, ma che vacanza! Fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria, per andare in vacanza.

luglio, il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: piena.
1: Torna Drago assieme a me e naturalmente torna Orietta Berti. Ti mancava Orietta Berti, ma da quando non sentivi Orietta Berti, eh? Quinta ultima parte di Calle degli Ortigrandi di stamattina, martedì 19 maggio. Io vi ricordo che non esisto, non sono in diretta, perché sono bloccata da qualche parte dallo sciopero dei treni di ieri sera, che non mi ha fatto prendere il treno per tornare a casa. Vabbè raga, non devo mica mentire, ma perché mentire? Siamo sinceri, siamo onesti, cioè no? Allora, luna piena, era questo il titolo della canzone di Orietta Berti, ma non è solo il titolo di una canzone, perché? Allora, io sono una di quelle persone che quando vede che c'è la luna piena esce di casa e se la gode tutta. Una volta, pensa Drago, che una volta ho preso la macchina, mi sono fatta dei giri assurdi solo per vedere la superluna, davvero, ma tipo sono andata a Cittanova, di qua, di là, poi mi si è anche fermata la macchina, mi è sequestrato l'alternatore, guardate tutto, ma è successo. Sono andata a cambiare la batteria, guarda, fantozzi, io sono sempre fantozzi. Ma non sono l'unica che va a vedere la luna piena, no, c'è sempre più gente come me, hanno scoperto l'acqua calda, tanto che uno dei trend di quest'anno è il full moon tourism. Il turismo della luna piena, cioè una delle derive più affascinanti, scrivono così, estetiche, spirituali e vagamente witchy, dai, ma che witchy, del nuovo wellness travel globale, ma non ce l'abbiamo le parole in italiano? Sì, certo che ce l'abbiamo. Allora, il turismo della luna piena non è che costa poco, no? Perché tutti i nuovi trend dobbiamo spendere in milioni, no? Far accendere un mutuo per andare in vacanza, ma per favore. Allora, perché? Perché inizia con l'essere un'avventura, lusso, poi quando si capisce che si può fare anche nella valle sotto casa come faccio io e che non deve costare un rene, vabbè. Ci sono in giro persone adulte che attraverso deserti dell'Arizona prenotano retreat a Bali, organizzano trekking notturni sulle Dolomiti per rilasciare energie stagnanti durante il plenilunio. Cioè, l'ha detto Gwyneth Paltrow in uno dei suoi flashoni, questo. È business, ragazzi, business. Secondo il Global Wellness Institute, il turismo del benessere supererà i 1.400 miliardi di dollari entro il 2027, ma beato lui. E dentro questo universo, sempre più rituale, spirituale, poi io voglio capire fino a che punto, si è infilato il Lunar Wellness Travel. Non lo chiamano Moon, lo chiamano Lunar, fa più figo, vabbè. Una tendenza che mescola turismo spirituale, astroturismo, pratiche olistiche, osservazione astronomica e una nuova ossessione collettiva per il cielo notturno, che in città non lo vedete perché ci avete le luci, venite in campagna, anzi no, restate in città, in campagna ci stiamo noi. In pratica, che cosa succede? Il vecchio partiamo ad agosto e dove andiamo è stato sostituito da partiamo durante la luna piena in Scorpione? Ma che ne so. Hotel di lusso, spa resort, glamping, catene wellness, ma questo non è un viaggio lunare questo, ragazzi, non è un viaggio lunare. Il viaggio lunare è esco di casa con lo zainetto, vado nella valle sotto casa terrorizzata perché ci sono mille rumori notturni, quello è il vero viaggio. I viaggiatori che scelgono la data della partenza in base al calendario lunare prenotano, come ho detto, resort ed è tutto. E bagni sonori, meditazioni notturne, sessioni di yoga al plenilunio, insomma siamo nel territorio del turismo notturno, lo chiamano nocturism, è turismo notturno, quello delle nottole, le nottole. Allora, cercano un senso ancestrale, ma se siete in un resort super affollato di lusso, ma che senso ancestrale, ma per favore, no? Cioè, e poi l'avete capito adesso che la luna è importante per noi. Non ditemi che non siete mai stati al chiaro di luna, che non avete mai osservato le vostre mani, la vostra pelle che diventano azzurrina alla luce dei raggi lunari. Vi siete persi metà delle notti, metà della vita. Ditemi che non avete mai spento i fari della macchina per sentirvi circondati d'argento. Ma dove vivete? Ma dove vivete? Io vivo in Istria e tutto questo da noi si fa da sempre. Sapete perché? Perché amiamo la semplicità, non il lusso. L'ha detto anche Bruno Paladin prima, dobbiamo tornare alla natura, al silenzio, ad osservare i paesaggi, ad abbracciare gli alberi. Perché no? Magari alla luce della luna piena oppure all'ombra del chiaro di luna.

Moonlight Shadow per portarci a scoprire gli appuntamenti di questi giorni, e io partirei col dirvi che il prossimo fine settimana torna a Verteneglio, seconda edizione, Bertonigra. Bertonigra è un gioco di parole che ci fa comprendere che Verteneglio e tutti coloro che ci andranno per due giorni goderanno dei giochi da tavolo, delle curiosità, Lego diorami, tornei di scacchi, briscola, 3-7, Interhuman Games, qualsiasi gioco di ruolo da tavolo sarà il protagonista il 23-24 maggio della seconda edizione di questo festival, che è un festival giovane promosso da giovani, che ci rapirà con i suoi colori, la sua transgenerazionalità. È un festival dedicato agli appassionati che coinvolge tutte le età, dai bambini fino agli anziani, davvero. E poi c'è un altro appuntamento molto interessante ma anche curioso, iniziato ieri, che si conclude domani a Trieste, si intitola Pint of Science, Pint inteso proprio come pinta, undicesima edizione italiana del Festival Mondiale di Divulgazione Scientifica, 90 pub coinvolti, tre serate, 28 città, oltre 300 ricercatori presenti. Il programma attraversa i fronti più caldi della ricerca contemporanea, quindi intelligenza artificiale, missioni spaziali, computer quantistici, onde gravitazionali, biologia delle sostanze psichedeliche e dei tumori della pelle, evoluzione e adattamento, ma anche riflessioni sociali sul mondo in bilico tra sicurezza e difesa. Il format è semplice: ogni sera ricercatrici e ricercatori dei principali centri di ricerca della città presentano il proprio lavoro in modo informale e accessibile, interagendo con il pubblico, pronti a rispondere a qualsiasi curiosità. Niente convegni, niente palchi, formalità, distanze, scienza, curiosità in un'atmosfera volutamente informale. E quest'anno la scienza esce dai laboratori per scendere tra la gente con un ricco programma cittadino che si articola in tre affascinanti filoni tematici: Atoms to Galaxies, un viaggio per esplorare i misteri dell'universo, Planet Earth, vabbè, dedicato interamente al nostro pianeta, e Teach Me Out, per comprendere a fondo l'impatto delle nuove tecnologie. L'ingresso è gratuito, naturalmente, si va in pub, però dai, ordinare una pinta di birra è d'obbligo, va bene? E poi, vabbè, per chi ama il mare, sabato prossimo qui a Capodistria c'è una giornata tradizionale, ormai si festeggia la giornata del porto. Questo è un appuntamento che dura appunto solo il sabato, dalle 10 alle 17 in piazza Uckmar, quella qua sulle rive di Capodistria, e il programma prevede visite guidate gratuite del porto per scoprire il dietro le quinte. Ci si può andare in autobus, in barca, in bicicletta, ammirare da vicino le gru, le imponenti gru portuali e anche tutti i macchinari. C'è anche un ricco programma dedicato ai bambini che prevede laboratori di fotografia, nodi marittimi, ci sarà poi un laboratorio Lego, il trucca bimbi, animazione per bambini e tanto tanto altro ancora. Ah, ma prima, venerdì a Capodistria, mi raccomando, mi è venuto in mente adesso, Capodistria sarà invasa dai colori dei fiori, perché c'è fiori in città. Tantissimi appuntamenti per tutti i gusti. Troverete anche le piante magari per il vostro balcone, per il vostro giardino, che ne so. Insomma, vedete, cominciamo ad entrare in quel momento che dalla primavera passa l'estate, in cui non ci si può fermare, no? Googlate, cercate, siate curiosi, soprattutto uscite ed andate a visitare tutte queste manifestazioni belle, curiose e anche gustose.

domani mercoledì, che cosa fate voi? Io vado a fare una visita medica. Dopo i 50, Voltaire numero 5. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio gli ospiti. Bruno, grazie. Bruno Paladin, pittore, scultore, artista fiumano, che nel suo dialetto ci ha parlato della 61esima edizione della Mostra Internazionale di Arti Visive alla Biennale di Venezia e della sua opera esposta assieme ad altri grandi artisti nel padiglione della Repubblica di Guinea sull'isola di San Servolo, visitabile fino al 22 novembre. Grazie Marco, grazie al maestro Marco Seco, direttore artistico del Beethoven Fest, che con il suo entusiasmo, la sua passione, ci ha parlato del ricco programma e degli artisti che non solo possiamo ammirare e incontrare anche in giro per Muggia, dove in ben 9 luoghi durante tutta la settimana si spalma l'edizione di quest'anno, che ci porta sia dentro i musei e i palazzi ma anche nei parchi e nelle calli. Grazie ad Anna Maria Chiappo, presidente dell'Associazione Ricreativa Culturale Oleis e Dintorni, che ci ha fatto scoprire la 21esima edizione tutta da gustare di Olio e Dintorni, che si terrà da venerdì 22 a domenica 24 maggio a Villa Maseri a Oleis di Manzano. I podcast delle nostre chiacchierate li trovate, lo sapete, no? Fra poco sul sito di Radio Capodistria, mentre la replica di questa puntata la potete riascoltare stanotte a partire dalle 3 e fino a che non vi riaddormentate in poltrona o finché non vi suona la sveglia per andare al lavoro, giusto? Drago, grazie. Dopo tanto tempo ci siamo ritrovati. Grazie per avermi accompagnato in questa puntata che, io lo ripeto, è stata registrata in anticipo e si è andata in onda al posto della mia voce in diretta, perché io sono bloccata probabilmente da qualche parte in Piemonte a causa dello sciopero dei treni di ieri e sto cercando di tornare a casa. Quindi se vedete una con un giubbino azzurro di Ciniglia che mi si vede a chilometri, una che fa autostop tra Torino e Trieste, quella sono io. Fermatevi, va bene? Non chiacchiererò tanto come chiacchiero di solito, giuro che sarò zitta in macchina. Grazie a tutti voi a casa che ci seguite sempre con affetto. E adesso non resta che salutarvi con il mio solito circondatevi di bellezza, ma davvero. Ci risentiamo martedì prossimo e questa volta dal vivo, non ci sarà un altro sciopero. Ah, guarda, il weekend prossimo non devo andare da nessuna parte, per cui a casa sto, a casa. A martedì prossimo, ciao.

Souvenir d'Italy, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea E.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria con le notizie flash delle 6:15 di questo mercoledì 20 maggio. Il collegio del presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, ha confermato che la sessione straordinaria durante la quale i deputati esprimeranno il proprio voto riguardo il candidato a primo ministro, Janez Janša, si terrà venerdì. Viste le firme raccolte per la candidatura di Janša e quanto annunciato dai singoli partiti, secondo Stevanovic, venerdì Janša potrebbe venire eletto capo del governo. Considerato che tutti i soggetti coinvolti hanno sempre affermato di voler sostenere qualunque candidato ottenga il maggior numero di voti, ha aggiunto il presidente della Camera di Stato, non vedo alcun motivo per cui ciò non possa accadere. Il difensore del principio di uguaglianza Miha Lobnik ha presentato al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic il suo rapporto annuale per il 2025. Dal documento si evince che le problematiche legate alla discriminazione permangono in diversi ambiti della vita sociale, nel mercato del lavoro, nell'istruzione, nell'accessibilità dei servizi e nel trattamento delle persone in base alle loro circostanze personali, ha sottolineato Stevanovic. Proprio per questo, ha aggiunto, è importante prendere sul serio le conclusioni e le raccomandazioni del difensore del principio di uguaglianza, che rappresentano una base autorevole per ulteriori miglioramenti nella legislazione e nelle prassi. Il presidente della Camera di Stato è convinto che con un dialogo aperto tra le istituzioni, con un approccio professionale e un'attività legislativa responsabile, si possa contribuire a creare una società in cui tutti gli individui si siano trattati in modo equo. L'Agenzia Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Superiore ha negato il permesso all'Università del Litorale per l'apertura del corso di laurea in medicina. Di conseguenza, l'Ateneo non potrà immatricolare i primi studenti nel 2027. La dirigenza dell'università ha annunciato che ripresenterà la domanda e, nonostante il rifiuto, prosegue la costruzione di nuove strutture per la facoltà. Duri scontri a Trieste prima tra alcune decine di persone che volevano celebrare Almerigo Grilzi, primo cronista a morire in un quadro di guerra in Mozambico dopo la Seconda Guerra Mondiale, dirigente del Fronte della Gioventù e degli antifascisti. Le forze dell'ordine hanno caricato gli antifascisti, colpito alle spalle e ferito anche un giornalista del quotidiano Il Piccolo, fascista l'autore dell'aggressione. L'Unione Europea ha raggiunto un accordo sull'attuazione delle disposizioni tariffarie previste dalla dichiarazione congiunta UE-USA adottata il 21 agosto 2025. Lo ha annunciato la presidenza cipriota del Consiglio dell'UE, ufficializzando così l'intesa sul cosiddetto patto di Thornberry. L'accordo tra Consiglio e Parlamento Europeo pone fine a mesi di stallo istituzionale e mira ad allentare le tensioni commerciali con Washington. La svolta arriva infatti dopo le forti pressioni del presidente statunitense Donald Trump, che aveva fissato al 4 luglio l'ultimatum per la ratifica dell'intesa, minacciando, in caso contrario, l'introduzione di pesanti dazi punitivi sui prodotti europei. E per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7:15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.
0: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri in programma nelle prossime ore sul tratto di competenza CAV della A4 dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina. Per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. A57 tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di uscita della Castellana in entrambe le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Uscite alternative Miranese e Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nel giornale del mattino in onda alle 7.15. Verso il voto del 31 maggio a Pirano il confronto sul futuro della comunità italiana. Ottavo attivo consultivo del settore scuola della giunta esecutiva di Unione Italiana. Depositata la candidatura di Janez Janša quale primo ministro incaricato, il voto previsto venerdì. Disordini a Trieste in occasione della commemorazione di Almerigo Grills. Accordo UE-USA sui dazi, raggiunta l'intesa. E per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un campo di alta pressione sull'Europa sud-occidentale si sta lentamente estendendo verso le Alpi. Sopra le nostre regioni in quota permane ancora aria relativamente fredda e instabile. Le previsioni: oggi cielo sereno con nuvolosità variabile, nel pomeriggio locali brevi acquazzoni e isolati temporali, temperature da 19 a 24 gradi. Domani giovedì bel tempo, soffierà vento dai quadranti settentrionali. Nelle ore pomeridiane nuovi variabili addensamenti, temperature minime da 7 a 13, massime da 20 a 26 gradi. Venerdì e sabato sereno sulla costa, dove soffierà debole bora. Vediamo ancora la viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Logatez e Dragomer in direzione Lubiana. Sono le ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, i titoli di questa edizione mattutina del nostro GR. Verso il voto del 31 maggio a Pirano il confronto sul futuro della comunità italiana. Ottavo attivo consultivo del settore scuola della giunta esecutiva di Unione Italiana. Depositata la candidatura di Janez Janša quale primo ministro incaricato, il voto previsto venerdì. Disordini a Trieste in occasione della commemorazione di Almerigo Grills. Accordo UE-USA sui dazi, raggiunta l'intesa. Ancora buongiorno da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, in vista del voto del 31 maggio, i candidati per il rinnovo dell'Assemblea della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini e dell'Unione Italiana si sono confrontati a Palazzo Tartini. Al centro del dibattito, partecipazione e gestione degli spazi e ruolo delle nuove generazioni. Sentiamo Dionisi Botter.
2: Numerosi temi affrontati durante l'incontro, che ha visto la partecipazione dei candidati e di un pubblico attento, dalla recente rottura con la Consulta al futuro della minoranza italiana a Pirano, passando per la gestione degli spazi e dei fondi destinati alle attività della comunità. Per l'Assemblea della Comunità degli Italiani, composta da 13 membri, sono in corso 23 candidati suddivisi in tre liste: Siamo de qua, Impegni e Futuro e Noi per la Comunità. Per l'Assemblea dell'Unione Italiana invece si confrontano due liste per tre seggi disponibili: Siamo de qua e Unitarietà Pirano, le liste. Tra i temi centrali emersi nel dibattito, particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei giovani. Daniela Ipsa, per la lista Siamo de qua, ha sottolineato l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni e di costruire una comunità sempre più inclusiva. Casa Tartini deve essere la casa di tutti, con le porte sempre aperte, ha affermato, rilanciando anche l'idea di una sede adeguata a Santa Lucia. Dalla lista Impegni e Futuro, Andrei Roez ha evidenziato la necessità di affrontare i cambiamenti in atto puntando sulla socializzazione e su linguaggi più vicini ai giovani. Una preoccupazione condivisa riguarda però il calo della partecipazione. La riduzione del numero dei candidati rispetto al passato viene letta come segnale di una fase critica per la comunità. Sulla stessa linea Cristian Poletti, vice sindaco di Pirano, che ha rimarcato i progressi compiuti negli ultimi anni, tra cui la valorizzazione di Casa Tartini anche come spazio museale, pur riconoscendo le difficoltà attuali. Il tema del dialogo è stato invece al centro dell'intervento di Andrea Bartoli della lista Noi per la Comunità, che ha richiamato la necessità di superare le tensioni interne e ricostruire un clima di confronto costruttivo anche alla luce delle recenti dimissioni all'interno della comunità. Fare comunità significa stare insieme, ascoltare e coinvolgere i soci, ha sottolineato. Tra le priorità condivise dalle diverse liste emerge la valorizzazione di Casa Tartini anche attraverso nuove progettualità. Tra le proposte, il rilancio dell'attività ristorativa, la creazione di un caffè letterario e una riflessione complessiva sull'utilizzo degli spazi. Non sono mancate riflessioni sulla governance futura. tra le ipotesi anche quella di una possibile professionalizzazione del ruolo di presidente alla luce dell'aumento delle responsabilità amministrative e organizzative. Per quanto riguarda l'Unione Italiana, il confronto tra i candidati ha evidenziato approcci diversi, ma un obiettivo comune è rafforzare la rappresentanza della comunità italiana della fascia costiera slovena. Diego Tuliak, per Siamo De Qua, ha puntato su concretezza e stabilità, mentre Andrei Roez, per Un'Italia Insieme, ha posto l'accento sulla necessità di aggiornare i meccanismi di finanziamento.
1: Si è svolta presso la nuova sede della sezione prescolare Fiume l'ottava riunione dell'attivo consultivo del settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana per il mandato 2022-2026. L'incontro è stato dedicato al bilancio delle attività realizzate negli ultimi 4 anni e alla programmazione delle iniziative previste per il prossimo anno scolastico. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: Un confronto aperto sul lavoro svolto negli ultimi 4 anni, ma anche uno sguardo rivolto alle sfide future delle scuole con lingua in insegnamento italiana in Slovenia e Croazia. All'incontro hanno partecipato direttori e presidi delle istituzioni prescolari, scuole elementari e medie superiori della comunità nazionale italiana, assieme ai consulenti pedagogici. Nel corso della riunione è stato evidenziato come il settore scuola sia riuscito a ripristinare numerose attività storiche, tornate in particolar modo dopo gli anni segnati dalla pandemia da Covid-19 e dalle limitazioni organizzative. Per il mondo prescolare sono ripartite manifestazioni come girotondo dell'amicizia e appuntamento con la fantasia, mentre per gli alunni delle scuole elementari sono stati rilanciati progetti consolidati quali lingua, letteratura e teatro, le gare di lingua italiana, magie delle parole e il campus STEM. A soffermarsi sui risultati raggiunti è stata Patrizia Pitacco, titolare del settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, che ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto nel corso del mandato.
4: Sono soddisfatta di quanto siamo riusciti a proporre, a fare, a portare avanti. Sono soprattutto soddisfatta della collaborazione che siamo riusciti a instaurare noi unione con i colleghi, ma era un percorso che durava da anni. Cioè nel settore scuola non è che si comincia con un mandato, è un qualcosa che continui e lo gestisci in un dato modo durante un mandato e poi è un qualcosa che poi si continua indipendentemente da chi si trova a dirigere, a gestire il settore. È un qualcosa, un percorso che continuerà perché è la scuola è così.
3: Nel corso della riunione si è parlato anche delle attività che apriranno il prossimo anno scolastico. Il primo appuntamento sarà Colori dell'autunno, in programma tra l'ultima settimana di settembre e la prima di ottobre. La sede dell'evento non è stata ancora definita, ma tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe la scuola elementare Pierpaolo Vergero il Vecchio di Capodistria. Guardando al futuro, la professoressa Pitacco ha individuato alcune delle sfide più importanti dei prossimi anni.
4: Ma secondo me sono continuare a mantenere vivo il bisogno di lavorare sulla lingua italiana e sulla costruzione dell'identità del singolo e dell'identità collettiva di comunità nazionale italiana. Secondo me questa è la sfida del futuro, una sfida che non è nuova, però sarà nuovo il contesto perché le generazioni sono diverse, sia le generazioni di discenti come anche le generazioni di docenti.
1: Ieri sera a Lubiana la cerimonia di assegnazione del titolo di ufficiale della Stella d'Italia a Iuri Giacomelli, presidente del Forum Italo-Sloveno. Formalmente assegnata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'onorificenza premia le personalità che si distinguono nella promozione delle relazioni bilaterali. Ce ne riferisce Antonio Saccone.
5: Già cavaliere della Stella d'Italia, Iuri Giacomelli ieri è stato insignito dell'onorificenza di ufficiale della Stella d'Italia, uno dei gradi più alti che la Repubblica Italiana può riconoscere. Formalmente attribuito dal presidente Sergio Mattarella, il riconoscimento è stato assegnato a Lubiana dall'ambasciatore Giuseppe Cavagna. Questo il commento a caldo di Iuri Giacomelli.
6: Sono davvero onorato e sono stato emozionato davvero stasera nel ricevere questa onorificenza di cui non mi aspettavo. Sono cose che prendi molto sul serio e ti onorano enormemente. Come dicevo qualche minuto fa, la sensazione è quella di avere veramente una stella che ti guarda e che ti custodisce e in qualche modo riconosce quello che fai. Quindi per me è un grandissimo onore, talmente grande perché viene proposto dall'ambasciata d'Italia e viene conferito dal Presidente della Repubblica Italiana. Sergio Mattarella, che apprezzo moltissimo, personaggio in cui trovo molti punti di riferimento, un esempio enorme nella vita.
1: Proseguiamo occupandoci di politica. Il collegio del presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha confermato che la sessione straordinaria, durante la quale i deputati esprimeranno il proprio voto riguardo il candidato a primo ministro Janez Janša, si terrà venerdì. Viste le firme raccolte per la candidatura di Janša e quanto annunciato dai singoli partiti, secondo Stevanovic venerdì il leader dell'SDS potrebbe venire eletto capo del governo, considerato che tutti i soggetti coinvolti hanno sempre affermato di voler sostenere qualunque candidato ottenga il maggior numero di voti. Ha aggiunto il presidente della Camera di Stato: non vedo alcun motivo per cui ciò non possa accadere. La capogruppo del partito Resnica Verità, Katia Kokot, ha presentato al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic un'iniziativa volta a tutelare l'integrità dei parlamentari. Secondo le sue parole, recentemente ci sono stati tentativi di esercitare indebita influenza sui deputati della sua formazione politica. Kokot non ha rivelato il nome di chi avrebbe esercitato tale influenza. Le proposte, a suo dire, sarebbero arrivate dal polo politico di sinistra. I casi non sono ancora stati denunciati alla polizia. Il difensore del principio di uguaglianza Miha Lobnik ha presentato al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic il suo rapporto annuale per il 2025. Dal documento si evince che le problematiche legate alla discriminazione permangono in diversi ambiti della vita sociale: nel mercato del lavoro, nell'istruzione, nell'accessibilità dei servizi e nel trattamento delle persone in base alle loro circostanze personali, ha sottolineato. Proprio per questo, ha aggiunto Stevanovic, è importante prendere sul serio le conclusioni e le raccomandazioni del difensore, che rappresentano una base autorevole per ulteriori miglioramenti nella legislazione e nelle prassi. Il presidente della Camera di Stato è convinto che con un dialogo aperto tra le istituzioni, con un approccio professionale e un'attività legislativa responsabile, si possa contribuire a creare una società in cui tutti gli individui siano trattati in modo equo.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Scontri, tensioni, qualche ferito e cittadini sgomenti a Trieste per i duri tafferugli tra alcuni militanti fascisti che, come da tradizione, il 19 maggio si sono ritrovati in via Paduina, dove un tempo aveva sede il Fronte della Gioventù, per commemorare Almerigo Grilz e alcune decine di antifascisti che hanno cercato di protestare pacificamente contro quello che definiscono un rito fascista. Sentiamo Davide Fifacco.
7: Un salto nel passato, un brutto passato, fatto di tensioni politiche e picchiatorie, quello che si è vissuto ieri nel tardo pomeriggio in viale 20 settembre a Trieste. Nei pressi di via Paduina, una decina, forse poco più, di rappresentanti dell'estrema destra triestina stava attendendo l'inizio della cerimonia in memoria del camerata Almerigo Grilz, come ormai avviene da oltre 30 anni, con il grido presente ed il saluto romano. Un evento che nel capoluogo giuliano è quasi sempre passato in sordina, ma si sapeva che quest'anno sarebbe stato diverso. Da qualche giorno, infatti, collettivi antifascisti avevano annunciato la volontà di manifestare contro questo rito fascista, con l'obiettivo di impedire lo svolgimento della cerimonia. Tutto è degenerato quando gli antifascisti sono arrivati nei pressi di via Paduina. Sono stati subito aggrediti dal gruppo rivale, azione che ha colto di sorpresa anche le forze dell'ordine presenti in tenuta antisommossa, ma dislocate soltanto nella via destinata alla commemorazione. Sono volati tavolini e sedie fino all'arrivo della polizia, che ha cercato di dividere immediatamente i due schieramenti, caricando e manganellando, inspiegabilmente, solo ed esclusivamente la compagine antifascista. Nel frattempo volavano insulti e minacce. Ho personalmente sentito frasi come «ammazzavo comunisti che non eri ancora nato», pronunciate da uno dei militanti di estrema destra. Sempre durante gli scontri anche un cronista del quotidiano Il Piccolo è rimasto ferito, colpito vigliaccamente alle spalle da uno dei manifestanti di destra. La tensione è rimasta alta per circa 40 minuti, con diverse cariche delle forze dell'ordine in alcune situazioni grottesche, come turisti spintonati dai poliziotti soltanto perché si trovavano casualmente a passare lungo il viale. Gli antagonisti sono stati infine allontanati in modo da permettere lo svolgimento della cerimonia, durante la quale una trentina di persone ha ricordato Grilz con il presente ed il braccio teso nel saluto romano. Ancora qualche momento di tensione si è registrato quando alcune persone hanno urlato slogan contro il fascismo, provocando la reazione di alcuni presenti, subito bloccati dalla polizia. Un brutto episodio che ha riportato Trieste ad un'epoca che sembrava dimenticata, ma che testimonia anche come lo scontro politico stia diventando sempre più duro ed aggressivo.
1: Voltiamo pagina. L'Unione Europea ha raggiunto un accordo sull'attuazione delle disposizioni tariffarie previste dalla dichiarazione congiunta UE-USA adottata il 21 agosto 2025. Lo ha annunciato la presidenza cipriota del Consiglio dell'UE, ufficializzando così l'intesa sul cosiddetto patto di Turnberry. L'accordo tra Consiglio e Parlamento europeo pone fine a mesi di stallo istituzionale e mira ad allentare le tensioni commerciali con Washington. La svolta arriva infatti dopo le forti pressioni del presidente statunitense Donald Trump, che aveva fissato il 4 luglio l'ultimatum per la ratifica dell'intesa, minacciando in caso contrario l'introduzione di pesanti dazi punitivi sui prodotti europei. E giovedì prossimo andrà in onda l'ultima puntata del Late Show, una delle più influenti trasmissioni televisive nella storia della TV americana e non solo. Dopo oltre 30 anni, il celebre talk show della CBS va verso l'ultima puntata tra polemiche, accuse di censura e il commosso ritorno di David Letterman al fianco di Stephen Colbert. Sentiamo Barbara Costamagna.
8: Si chiude un pezzo di storia della televisione americana. Giovedì andrà in onda l'ultima puntata del Late Show, il celebre talk show serale della CBS, reso famoso in tutto il mondo da David Letterman e condotto negli ultimi 11 anni da Stephen Colbert. La rete televisiva ha parlato di motivi economici, ma negli Stati Uniti molti leggono la chiusura come una scelta politica. Colbert, infatti, è stato uno dei più duri critici televisivi di Donald Trump, spesso bersaglio della sua satira. Nell'ultima puntata andata in onda, Colbert ha invitato proprio David Letterman, storico volto del programma dal 1993 al 2015. I due hanno inscenato una protesta simbolica contro la CBS. Sul tetto dell'Ed Sullivan Theater hanno lanciato oggetti contro il logo dell'emittente, con Letterman che ha chiuso la trasmissione dicendo «Buonanotte e buona fortuna», citazione dello storico giornalista Edward Murrow. La decisione arriva dopo mesi di tensioni tra Paramount, proprietaria della CBS, e Donald Trump. L'azienda ha recentemente raggiunto un accordo economico col presidente americano in una causa legata alla trasmissione 60 Minutes, mentre è impegnata in una delicata fusione societaria che richiede l'approvazione del governo federale. Il Late Show è stato uno dei programmi più influenti della TV americana. La chiusura segna, per molti osservatori, non solo la fine di un programma storico, ma anche il tramonto di un'epoca della televisione americana.
9: Good night and good luck.
1: Torniamo brevemente in regione. L'Agenzia Nazionale per la Qualità dell'Istruzione Superiore ha negato il permesso all'Università del Litorale per l'apertura del corso di laurea in medicina. Di conseguenza l'Ateneo non potrà immatricolare i primi studenti nel 2027. La dirigenza dell'università ha annunciato che ripresenterà la domanda e, nonostante il rifiuto, prosegue la costruzione di nuove strutture per la facoltà. E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Alessia Mitar, in sala di regia Jaka Žagar. L'appuntamento con l'informazione torna alle 8:30. Buona giornata.

voce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, bentrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano, e si verificano rallentamenti anche sulla tangenziale est di Verona, sempre per traffico, tra la rotonda Rosella e Verona Est in direzione di Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre A57 si rallenta per traffico intenso in direzione Trieste, tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana, e in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e la statale 309 Romea. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Buongiorno, ben trovati anche questo mercoledì 20 del mese di maggio. Buona mattinata, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria con Sergio Rebelli fino alle 10.30, come di consueto. Anche quest'oggi parleremo di varie cose, ci sarà anche il nostro spazio che dedichiamo al Festival del Cinema di Cannes dopo le 9.30 con l'intervista di Marisa Macchi. Ma intanto c'è la musica che ci accompagna, c'è Jade, ad esempio, così per iniziare, e la sua Unconditional.

Justin Bieber con Peaches su Radio Capodistria questa mattina. Ultimamente si parla molto spesso di biopic, no? Dei film biografici che escono, l'abbiamo visti veramente tanti. L'ultimo in ordine di tempo, quello che sta avendo un grandissimo successo, è Michael, no? Di Michael Jackson, su Michael Jackson. Beh, adesso c'è anche invece un'altra cosa che parla di vita di personaggi famosi, però posso dire che così, proprio leggendo e pensando a questa cosa, secondo me l'unico modo in cui si possa fare una biografia spettacolarizzata di un personaggio come lei, stiamo parlando di Raffaella Carrà, non me la vedo in un film, infatti dopo che la Spagna ci ha già pensato, e questi molti avevano criticato l'Italia per questo, perché insomma c'è patria di Raffaella Carrà, dovevano cominciare dalla Spagna a fare il suo tributo, ed era nato il Baila Baila, no? Vi ricordate, l'abbiamo già parlato. Beh, adesso finalmente arriva anche in Italia la versione italiana di questo Raffaella il musical, poi è diventato così, no? Nel titolo anche in Spagna. Lo spettacolo proprio dedicato a Raffaella Carrà infatti debutterà il 10 febbraio del prossimo anno al Brancaccio di Roma, e poi dall'1 aprile sarà in scena al Teatro Nazionale di Milano. Non è dato sapere, almeno al momento, non ho trovato altre informazioni su altre date. Probabilmente sì, ecco. Scritto e diretto da Luciano Cannito, lo show viene presentato come il primo musical biografico dedicato alla vita appunto di Raffaella Carrà. Al centro del racconto ci sono i suoi esordi, dal trasferimento a Roma fino all'affermazione televisiva, al successo internazionale, ma particolare attenzione viene data ai primi 15 anni della sua carriera. La produzione appunto nasce da questa esperienza spagnola, nato nel 2023 quando è andato per la prima volta in scena a Madrid, poi appunto riproposto come Raffaella El Musical, consolidando il successo di pubblico e critica. Pensate che è stato visto da 250.000 spettatori e ha ottenuto 7 nomination agli Oscar del musical spagnoli, vincendo il premio per le migliori coreografie. E appunto, dato l'enorme successo di pubblico ottenuto là, con tanti tra l'altro italiani che sono andati anche a vedere le rappresentazioni spagnole, la produttrice di là, Valeria Argenton, ha spiegato che non si può non celebrare Raffaella Carrà in Italia, ma va, aggiungo io. Il regista ha spiegato che la versione italiana non sarà una semplice trasposizione dello spettacolo spagnolo, visto che non si racconterà soltanto il personaggio pubblico, ma anche il percorso umano di una donna che ha inciso profondamente sull'immaginario collettivo, lo sappiamo, italiano e non, no? Ecco. Tra l'altro, per questa nuova produzione italiana le audizioni devono ancora partiranno a breve, comunque a giugno. Ad interpretare Raffaella Carrà saranno due artiste che si alterneranno nelle repliche, in quanto, hanno spiegato, il musical è faticoso, molto cantato e molto ballato, tant'è che appunto se si fanno delle repliche bisogna alternare le artiste. Tra l'altro la ricerca è orientata verso interpreti giovani e non ancora affermate. Questo diciamo che secondo me è anche una bella scelta, una parte dare spazio ai giovani eccetera, no? Però forse anche non legare il musical ad altro, cioè uno dice c'è il musical Raffaella il musical, vado a vedere perché la protagonista è quella famosa. No, va bene così, va bene che sia una ancora non famosa, magari lo diventerà dopo, però per andare a vedere proprio la storia di Raffaella Carrà, che è inimitabile, no? Per molte cose. E si cercheranno, oltre appunto alla protagonista, anche 16 performer tra cantanti e ballerini, e poi 6 protagonisti per gli altri ruoli presenti nello spettacolo, cioè tutto persone che in effetti già si conoscono, no? hanno fatto parte della storia e della vita di Raffaella Carrà. Quindi aspetteremo febbraio se vogliamo andare a Roma, oppure aprile addirittura per andare al Teatro Nazionale di Milano, e vedere poi se arriverà anche in altre località italiane. Però insomma sarà una bella cosa da vedere a teatro molto presto. Intanto per noi c'è la musica di Benny Blanco e Selena Gomez, questa è Sunset Boulevard.

0: Billie Eilish con Birds of a Feather alle 8 e 18 minuti in questa mattinata, in questo 20 del mese di maggio, ormai agli sgoccioli, beh, manca una decina di giorni, poi arriveremo anche al mese, al primo mese estivo ufficialmente, lo sappiamo, no? Primo mese, anzi, primo giorno del mese di giugno sarà l'ingresso nell'estate meteorologica e poi invece quella astronomica, lo sappiamo, poi più avanti con il sostizio, no, l'equinozio, no, il sostizio. Vabbè, ogni volta. Vabbè, comunque sia, è una bella mattinata, bella soleggiata anche quest'oggi, per fortuna, insomma, sarà una, speriamo, insomma, una bella giornata un po' per tutti voi, che la passiate nel migliore dei modi, questo è l'augurio che vi faccio già da queste prime ore della mattinata. Ma noi ci ascoltiamo anche Achille Lauro, questa è Senza una stupida storia.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore?

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. L'Istituto di Assicurazione Sanitaria della Slovenia ha dichiarato che un sistema di trasferimento automatico delle pazienti ai nuovi ginecologi non sarebbe equo per tutti, commentando il recente caso delle lunghe code registrate a Sesana. Una situazione simile si era verificata lo scorso mese anche a Capodistria. Secondo l'Istituto, la legge garantisce ai cittadini il diritto alla libera scelta del medico, motivo per cui non è possibile prevedere il trasferimento automatico delle pazienti, ad esempio in caso di pensionamento o trasferimento di un medico. Nell'eventualità che vengano introdotti strumenti digitali per facilitare le iscrizioni, sostiene l'ente, potrebbero infatti emergere difficoltà legate all'accessibilità per le fasce più anziane e vulnerabili della popolazione. Il Pentagono ha ridotto da 4 a 3 le proprie brigate in Europa, tornando ai livelli del 2021. La scelta riflette la politica America First di Trump e il nuovo focus USA sull'Indo-Pacifico. Washington ha comunque definito Varsavia un partner esemplare per la sua autosufficienza militare, esortando gli altri paesi NATO a seguirne l'esempio. Davanti a questo parziale ritiro, l'alta rappresentante UE Kaja Kallas ha spinto l'Europa a occuparsi subito della propria sicurezza. Una linea condivisa dalla maggioranza degli eurodeputati favorevoli a una vera unione della difesa. Il dibattito ha però registrato visioni opposte. La destra ha incolpato i leader europei per il disimpegno americano, mentre la sinistra ha invocato la pace e lo smantellamento delle basi militari. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto a Pechino il suo omologo russo Vladimir Putin, definendo i rapporti tra Cina e Russia solidi nonostante le difficoltà e le sfide. Durante l'incontro nella grande sala del popolo, Xi ha sottolineato la volontà di rafforzare ulteriormente la fiducia reciproca e il coordinamento strategico tra i due paesi. Putin ha dal canto suo affermato che le relazioni bilaterali hanno raggiunto il livello più alto di sempre e rappresentano un modello di partenariato strategico e cooperazione su larga scala. Il presidente russo ha inoltre evidenziato come la collaborazione economica tra Mosca e Pechino continui a crescere nonostante il contesto internazionale sfavorevole. Nel corso dell'incontro Putin ha invitato Xi a visitare la Russia nel 2027. L'ultima visita del leader cinese a Mosca risale al maggio dello scorso anno. In un'intervista alla TASS, il viceministro degli esteri russo Sergei Ryabkov ha dichiarato che Mosca è disposta a sostenere i negoziati tra Iran e Stati Uniti per favorire una rapida risoluzione del conflitto, auspicata anche dal presidente Donald Trump. Ryabkov ha precisato che il Cremlino, pur non volendo imporre la propria mediazione, offrirà tutto l'aiuto necessario se le parti lo richiederanno. Il viceministro ha poi ribadito il costante impegno russo per una soluzione esclusivamente politica e diplomatica, esprimendo soddisfazione per i tentativi di Washington e Teheran di riaprire il dialogo e lodando il ruolo attivo del Pakistan nel favorire la stabilità e le condizioni per una pace duratura. È tutto per le notizie, ore 8 e 34 minuti.
2: Prima pagina.
1: La voce del popolo, il quotidiano di Fiume, titola il Cupido restaurato da domani, in mostra. L'opera è stata rinvenuta nell'ottobre scorso in via Castropola e poi è stata soggetta a lavori di recupero. A ridarle luce è stato Jenny Gobic Bravar. Si potrà ammirare nella chiesa dei Sacri Cuori di Pola. In basso, dall'università alla redazione, pluralismo linguistico nei media, visita la casa editrice Edit. Il quotidiano sloveno Delo apre con il resoconto sull'andamento economico nazionale, evidenziando una netta contrazione finanziaria per una parte del sistema produttivo. Nel 2025, infatti, la quasi totalità dei grandi comparti industriali ha subito un significativo calo sia dei fatturati sia dei profitti rispetto ai 12 mesi precedenti. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina evidenzia gli sviluppi del tragico incidente stradale costato la vita a una ragazza lubiana. Secondo le risultanze dell'indagine interna esposte dal direttore dell'azienda dei trasporti pubblici locali Rok Vihar, che ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, il conducente dell'autobus urbano procedeva a velocità regolare e il mezzo rispettava i limiti di capienza. Parallelamente, il sindacato di categoria ha fermamente respinto le speculazioni in merito a un presunto eccesso di ore lavorative per il personale alla guida. Il quotidiano Primorske Novizie apre con un duro attacco all'efficienza delle infrastrutture locali, titolando 11 mesi per 5 chilometri di autostrada. A causa della lentezza dei lavori, i cantieri stradali si prolungano inutilmente. Con queste parole vengono denunciati i gravi e ingiustificati ritardi nella realizzazione delle opere viarie nella regione del litorale. Il quotidiano della comunità slovena in Italia, Primorski Dnevnik, lancia un appello alla cooperazione globale per fronteggiare l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove il bilancio dei decessi ha raggiunto quota 131. A causa della veloce propagazione del contagio, la comunità internazionale ha intensificato le misure di vigilanza e controllo. Il quotidiano di Trieste, Il Piccolo, in prima con tubercolosi, 30 positivi al liceo, sono studenti della sede di via Corsi del Carducci Dante, stanno bene, non sono contagiosi, le autorità tutti sotto profilassi antibiotica, nessun allarme, ha avviato un piano di accertamenti. E ancora treni, disagi in Friuli Venezia Giulia e 20 cantieri aperti, ma a fine lavori viaggi più veloci. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani, Flottiglia, spari e arresti in mare, il titolo sulla prima del Corriere, proiettili di gomma sulle barche dirette alla striscia di Gaza, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il ministro Antonio Tajani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani. Difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi il dietro front. Alato, recuperati due sub persi nella grotta senza più aria, Maldive, ritrovate due telecamere. Infine anche la Repubblica apre con Israele che spara sulla missione della Global Samud Flottiglia, proiettili di gomma sulle imbarcazioni per Gaza. Arrestati 29 militanti, le opposizioni, il governo reagisca. Le 8:38 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa.
0: Radio Capodistria, la tua radio.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: In corso fino a mercoledì il London Wine Fair, l'appuntamento più importante del Regno Unito per il settore vinicolo. Il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore Stefano Zannier hanno fatto visita al padiglione italiano, 8 cantine d'eccellenza che rappresentano la regione sotto il segno delle connessioni d'eccellenza. La missione si sposterà poi nel cuore di Mayfair, presso il mercato metropolitano, per il debutto di Frico Very Good. Si tratta di un progetto innovativo che prevede l'apertura di uno spazio dedicato, dove i prodotti regionali saranno non solo venduti, ma anche serviti in originali abbinamenti fusion. Una delle finalità è trasformare il gusto in un invito a viaggiare, portando un pezzo di Friuli Venezia Giulia direttamente sulle tavole dei londinesi. Investire in questi eventi internazionali significa sostenere un settore che tra agroalimentare e vitivinicolo vale complessivamente 1,4 miliardi di euro di export.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

17 re, questi erano i Litfiba, la nostra canzone della settimana, scelta perché? Perché in effetti è uno dei ritorni più interessanti di questo 2026. Ecco, tra l'altro è una celebrazione questo 17 re, perché è il 2026 che significa un anniversario, no? per l'uscita di questo album nella formazione originale proprio degli anni 80 dei Litfiba, cioè Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo saranno in tournée, ecco, una ventina di date nelle principali arene per quel che riguarda le nostre zone. Quella più vicina sarà Palmanova l'11 di agosto, ecco, quindi questa sarà un po' la possibilità, poi eventualmente anche il 30 giugno a Padova, se poi volete fare qualche chilometro in più dalle nostre parti almeno. Quindi questo sarà un evento effettivamente molto ma molto interessante, appunto per celebrare l'uscita, meglio l'anniversario dell'uscita di questo 17 re, che era insomma, erano tanti anni fa, era 1986, quindi alla fine insomma è passato un po' di tempo, quindi ci sarà questo tour, i 40 anni di 17 re, tour 2026 appunto per questa estate. Ma intanto c'è Rita Ora e la sua All Natural.

Rita Ora con All Natural. Cari amici, il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, è cambiato anche il modo in cui noi facciamo gli acquisti online e soprattutto il modo in cui noi vendiamo e acquistiamo cose usate online. Una volta era molto più semplice, ci si fidava, meglio perché c'era motivo per cui fidarsi della persona che ti vendeva qualcosa. Solite, famose, ce n'era una in particolare, piattaforma di acquisto di cose usate online, effettivamente funzionava bene, compravi, vendevi senza grossi problemi perché d'altra parte avevi delle persone o comunque delle società, mini società, quello che era, insomma, che erano affidabili e facevano quello che promettevano. Adesso invece non è più così, l'abbiamo notato magari a nostre spese, potrebbe anche essere, perché hanno detto che le truffe targate intelligenza artificiale adesso sono sbarcate pure nel commercio digitale, in particolare nelle piattaforme dove appunto gli utenti in prima persona gestiscono acquisto, vendita, insomma quello che è, spedizione. Ad esempio ce n'è una in particolare, ma non cito, no, per la compravendita di oggetti e capi d'abbigliamento usati. E proprio lì, negli ultimi mesi, si stanno moltiplicando le frodi che sfruttano appunto l'intelligenza artificiale e agiscono tutti questi truffatori. All'epoca non ce n'erano tanti, effettivamente, al medesimo modo. Cioè, ordinano un pacco, lo aprono, tutto bene, arriva, quindi anche in perfette condizioni perché il venditore era una persona a posto, scattano una foto. Però diciamo che, perché funziona così, no? Ecco, si scatta la foto per qualsiasi reclamo. Perché? Perché poi caricano questa immagine su un chatbot e digitano un semplice comando, ad esempio modifica questa foto simulando che l'oggetto sia danneggiato, aggiungendo graffi, ammaccature e usura realistici. Beh, una manciata di secondi e sputa fuori una copia quasi spiccicata dell'oggetto con l'aggiunta di crepe, strappi che sono del tutto inesistenti nella realtà. Ovviamente si possono riconoscere questi piccoli dettagli e imprecisioni nelle elaborazioni grafiche appunto di questo chatbot. È possibile riconoscere se è un inganno o meno, però può capitare che in effetti siano così ben fatte che non si noti. Perché a questo punto capita che l'utente contatti l'assistenza clienti e allegando appunto la foto chiede che la persona da cui ha acquistato l'oggetto rimborsi la spesa. Se gli va bene, il truffatore di fatto ottiene un oggetto in perfette condizioni gratuitamente. Quindi ecco, effettivamente la cosa è questa e non è tutto, perché il sistema spesso di queste piattaforme prevede una sorta di penalizzazione con ripercussioni sull'account dei venditori che hanno ricevuto più segnalazioni. Quindi praticamente per chi vende in tutta buona fede un oggetto in perfette condizioni, fa di tutto perché sia spedito nel modo migliore, riceve oltre al danno economico pure la beffa appunto di essere segnalato e di perdere di credibilità sulla piattaforma. Ecco, questa è un po' la cosa. Quindi attenzione cari amici, perché insomma, ecco, dai, inutile fare l'appello, comportatevi bene, perché mi sembra che vada a finire nel nulla, ma lo faccio lo stesso. E quindi se vi capitano queste cose, insomma, tentate in tutti i modi di riparare, no, in qualche modo la situazione, ad esempio anche di prepararvi, che ne so, probabilmente scattando una foto anche dell'oggetto venduto prima, ecco, si può andare eventualmente a ribattere a quelle che sono le segnalazioni fatte dall'acquirente, truffaldino se c'è, no? Ecco, quindi forse in qualche modo si riesce a contrastare questo tipo di truffe che pare si stiano diffondendo online. Vabbè, insomma, speriamo che finiscano più prima o poi. Un passo indietro nel tempo, una volta la musica dance, insomma, spopolava, veramente delle cose incredibili si ascoltavano. C'era anche un po' la caratteristica della musica dance di iniziare in maniera completamente diverso e poi avere un'evoluzione nel corso dei minuti, come nei casi delle canzoni di Donna Summer.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Sulla tangenziale Est di Verona si rallenta per traffico tra la rotonda Rosella e Verona Est in direzione Verona Est. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si viaggia a rilento anche sulla A57 tangenziale di Mestre con code tra Terraglio e la A27 Mestre-Bellù in direzione Trieste, e ancora sulla A57 tangenziale di Mestre rallentamenti tra la rotatoria Miranese e la Castellana in direzione Trieste e in direzione Milano tra la Miranese e la statale 309 Romea. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Si rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

uragani da parte di Clara su Radio Capodistria alle 9:06 in questo preciso istante. Sarà una cosa che toccherà più i nostri, almeno parlo per quelli che sono della mia generazione, toccherà più i nostri figli o forse anche i nipoti che lavoreranno magari in un ufficio, perché potrebbe essere molto molto diverso da come ora, perché potrebbe essere molto plasmato da quelle che sono le tecnologie, no? Che già conosciamo adesso, però saranno applicate nella quotidianità del lavoro d'ufficio e ne ridefiniranno ogni aspetto. L'hanno studiato questi la IWG, che è un leader globale nelle soluzioni di lavoro ibrido, basato sulle previsioni dei leader delle risorse umane e dei lavoratori a livello globale proprio. In particolare, figuratevi un ufficio così, si prevedono degli spazi interattivi, ad esempio, sarà la cosa più semplice, questo con delle pareti touchscreen, connesse al cloud ovviamente, dove le stesse funzioneranno come superfici digitali e ambienti che saranno capaci di adattare automaticamente l'illuminazione all'orologio biologico individuale. Dotati poi di sistemi che rilevano la fatica anche del lavoratore per suggerire delle pause. Inoltre, tra le innovazioni più attese ci sono anche quelle che sono stati definiti già impianti neurali, che creano un collegamento diretto tra il cervello umano e i dispositivi esterni. Cioè, comanderemo il computer con la mente, praticamente. Vabbè. Prevedono anche che la realtà virtuale aumentata prenderà il posto di molte interazioni d'ufficio tradizionali, inclusi gli incontri di persona. Ecco, quindi si potranno fare le, che ne so, le riunioni o gli incontri, eccetera, così, utilizzando la realtà virtuale aumentata. Vabbè, comunque sia, l'intelligenza artificiale avrà grande ruolo in questo e automatizzerà i flussi di lavoro, accelererà pure le decisioni e grazie poi alla formazione potenziale l'apprendimento sarà drasticamente accelerato, dando quindi più libertà alle persone per attività che richiedono invece creatività e pensiero strategico. Inoltre, quelli che sono i lunghi spostamenti quotidiani che spesso dobbiamo affrontare, magari, no? Molte persone devono affrontare per andare a lavorare, e anche una tradizionale giornata lavorativa 9:17-9:18 scompariranno entro il 2050, perché il lavoro si svolgerà sempre più attraverso una rete di sedi distribuite, quindi magari vicino a casa piuttosto che in un singolo ufficio centrale. Beh, comunque sia, nonostante, diciamo pure, l'avanzamento tecnologico, l'ufficio del futuro sarà anche più incentrato sul benessere, sulla connessione con la natura, spazi a misura di famiglia, ambienti polifunzionali e design che incorporano elementi naturali, giardini interni, qualcuno già lo fa, in effetti grosse aziende già lo fanno, per creare quindi dei contesti più sani, più stimolanti, più produttivi. Sono le aziende che in effetti hanno questo tipo di visione, no? Sarà centrale quindi l'equilibrio tra vita personale e vita professionale, dando maggiore autonomia ai dipendenti nella scelta di come e anche dove lavorare, con supporto al benessere, ambienti che favoriscano in modo autentico l'impegno, la lealtà e la produttività. Ancora non c'è nel vostro ufficio, ancora non si sa di queste cose negli uffici, che ne so, di qualcuno che conoscete? Beh, 2050, prendiamoci questa scadenza per chi la vivrà nel mondo del lavoro e potrebbe essere davvero il momento della svolta. Vabbè, insomma, sono previsioni a lungo termine, potrebbe succedere prima, anche dopo, o non succedere proprio, chi lo sa, ma intanto ne parlano, così ci fanno un po' fantasticare. Madonna adesso con Sabrina Carpenter, questa collaborazione che ha portato a questo successo già, si intitola Bring Your Love.

Tiziano Ferro con Fingo e Spingo. Non parliamo di lui adesso, ma parliamo di Taylor Swift, che ultimamente insomma ha fatto parlare di sé perché è apparso sul suo profilo una sorta di countdown legando la sua immagine a quella del film di animazione Toy Story, che uscirà molto presto a giugno, e in effetti i fan hanno avuto tutta una serie di colpi apoplettici praticamente, perché c'è stato un voler abbinare la cantante alla colonna sonora del film, però di lei non c'è traccia nella colonna sonora. Tra l'altro, dopo 10 minuti questo post è stato cancellato, per cui non c'è più traccia, però comunque ovviamente la gente ha screenshottato, ecco, la cosa è stata diffusa online, per cui non si è avuto nessuna conferma. Forse era un countdown perché lei era contenta che uscisse il film, non si sa, ma tant'è che ha fatto parlare di sé. Però diciamo ha fatto parlare di sé anche adesso invece una sua scelta, cioè di voler correre ai ripari contro l'intelligenza artificiale. Anche lei ha depositato infatti dei marchi per proteggere voce e immagine, ha scelto quindi di avviare una, diciamo, nuova, ma alla fine non è nuova perché già gli altri l'hanno fatta, è una offensiva praticamente molto significativa per difendere la propria identità artistica e personale dall'uso improprio delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. E negli Stati Uniti ha presentato 3 distinte richieste di registrazione del marchio con l'obiettivo di tutelare quindi formalmente immagine e voce di se stessa. Ecco, le richieste comprendono una fotografia che la ritrae sul palco durante l'Eras Tour e 2 registrazioni audio in cui Taylor Swift si presenta personalmente, appunto per evitare che vengano utilizzate in modo improprio nell'ambito questo di attività promozionali all'epoca legate al suo nuovo album. L'immagine che diciamo lei ha scelto, è stata scelta per rappresentare ufficialmente la sua figura, mostra Taylor Swift sul palco di holding a pink guitar with a black stripe, insomma, cioè mentre tiene in mano una chitarra rosa, questa è la descrizione, no? Con un cinturino nero, indossa un body iridescente multicolore con stivali argentati, ed è lo stesso scatto già utilizzato in passato tra le immagini promozionali ufficiali del film Disney Plus all'epoca dedicato all'Eras Tour, quindi quello è protetto da copyright. E parallelamente, appunto, dicevo, la cantante ha chiesto anche la registrazione delle clip audio contenenti le frasi Hey, it's Taylor e Hey, it's Taylor Swift, utilizzate invece già legalmente, in questo caso su Spotify e Amazon Music, durante la promozione dell'album Life of a Showgirl lo scorso autunno. Del resto, insomma, lei un po' di esperienza in tal senso l'ha già avuta, negativa intendo, perché è stata più volte oggetto di riproduzioni generate dall'intelligenza artificiale, apparse poi in forme differenti, spesso controverse, insomma contenuti espliciti falsificati. C'è stata addirittura una pubblicità elettorale manipolata in cui sembrava invitare il pubblico a votare per Donald Trump, insomma è fatto discutere la cosa, e quindi il fenomeno ha evidenziato i rischi crescenti legati a questa imitazione digitale. E di fronte a questa escalation lei ha pensato di fare questa registrazione di marchi specifici, e quindi diventa veramente una strategia per rafforzare quello che è un controllo giuridico sulla propria identità, insomma, no? Ecco, l'utilizzo in effetti del diritto dei marchi come strumento di protezione, vi accennavo, rappresenta una pratica ancora recente ma già avviata. All'inizio di quest'anno Matthew McConaughey è stato il primo personaggio famoso a ricorrere a questa soluzione per difendere appunto la propria voce e la propria immagine, e adesso anche Taylor Swift lo fa, e noi giusto così ce la ascoltiamo, già che ci siamo, una canzone che lei diciamo dedica ad Elizabeth Taylor, ma utilizzando l'attrice leggendaria di Hollywood come una metafora per esplorare il contrasto fra il glamour dei riflettori e la vulnerabilità privata, quindi affrontando pure la paura della solitudine e la ricerca di un amore vero. Appunto Elizabeth Taylor, questa è Taylor Swift.

Tra poco l'informazione flash delle 9.30 e poco dopo parleremo di Festival di Cannes con la nostra rubrica curata da Marisa Macchi, come di consueto per queste due settimane, appunto subito dopo le notizie, anzi quasi subito dopo le notizie delle 9.30. Ma intanto ci sono i Maroon 5 e questa è intitolata Lost.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. I negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente continuano a registrare scarsi progressi. Secondo il Wall Street Journal, Teheran insiste sulla cessazione delle ostilità, su aiuti finanziari, risarcimenti di guerra e su un ruolo nella supervisione dello stretto di Hormuz, restando inoltre in disaccordo con le richieste statunitensi sul programma nucleare. Di tutt'altro tono invece le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui Washington avrebbe svolto un lavoro eccezionale. Il leader della Casa Bianca si è detto inoltre convinto che la crisi possa concludersi rapidamente, ribadendo che l'Iran non avrà un'arma nucleare. Stando al Financial Times, l'Unione Europea starebbe valutando la possibilità di inviare Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin, mentre restano in stallo i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti. Cresce il consenso affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. A inizio maggio Putin aveva ribadito che la Russia non aveva mai rifiutato negoziati con l'UE, proponendo come possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Sale a 131 il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre i casi sospetti di contagio avrebbero raggiunto quota 513. Nuovi casi e decessi sono stati registrati anche nella vicina Uganda. Di fronte al rapido aggravarsi della situazione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato per oggi una riunione del Comitato di Crisi. Lunedì il Centro Africano per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha proclamato lo stato di emergenza sanitaria pubblica continentale per l'epidemia in Congo e Uganda. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è detto profondamente preoccupato per la velocità di diffusione del virus. L'OMS aveva già dichiarato domenica l'emergenza sanitaria internazionale e sta ora valutando l'impiego di vaccini o trattamenti sperimentali per contenere il focolaio. Si celebra oggi la Giornata Mondiale delle Api, istituita dall'ONU nel 2017 su impulso della Slovenia per sottolineare l'importanza vitale degli impollinatori per la biodiversità e la sicurezza alimentare globale. L'evento di quest'anno si concentra sulla cooperazione tra uomo e ambiente, ma evidenzia anche le gravi minacce che gravano sul settore, tra cui i cambiamenti climatici e la piaga del miele contraffatto, che rappresenta ormai il 47% del mercato europeo. La ricorrenza è scandita da numerose iniziative istituzionali, progetti di sostenibilità e cerimonie, tra cui il conferimento a Maribor del prestigioso premio statale Ape d'Oro da parte della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. È tutto per il notiziario, le 9.34 minuti.
0: Radio Capodistria.

0: speciale Cannes 2026.
1: Appuntamento con il grande cinema anche oggi. Allora, buongiorno e ben ritrovato a Francesco Rozier, critico cinematografico. Ciao Francesco.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: A Cannes, per seguire il Festival del Cinema, edizione numero 79. A che edizione sei arrivato tu invece?
2: Io vengo qui dal 2014, quindi sono 12, perché in realtà una è saltata a causa Covid, quella del 2020 non si è tenuta, per cui se no sarebbero state 13.
1: Una bella dozzina.
2: Sì, esatto.
1: Per quello che hai visto fino ad oggi, inteso in tutti questi anni, ce n'è una che ti è rimasta particolarmente impressa?
2: Ma guarda, allora, secondo me... non ho una memoria così buona per dirti quell'anno lì preciso, però diciamo che è una cosa che ho imparato negli anni dopo tante frequentazioni di festival, che in realtà poi anche le edizioni che ti sembrano meno interessanti, poi riviste a distanza di anni, vedi che in realtà poi qualcosa è rimasto nel tempo, allo stesso modo edizioni che ti sono sembrate straordinarie, poi magari dopo nel tempo rimane di meno, quindi dal festival magari c'è sempre un po' una percezione distorta. In ogni caso quella di quest'anno in realtà mi sembra un'edizione molto valida.
1: Bene, quindi una volta spenti i riflettori non andrà semplicemente archiviata e basta.
2: No, esatto, secondo me ci sono molti film che faranno parlare di sé nella prossima stagione.
1: E noi ne parleremo, ovviamente. Intanto, certo, da dire di questa edizione numero 79 che ci sono già dei momenti per la quale verrà ricordata per l'assenza di Barbara Streisand. C'era grande attesa da parte di tutti per vederla a Cannes, invece qualche giorno fa ha annunciato che non potrà essere presente per motivi di salute, rinunciando così al ritiro della Palma d'Oro onoraria che le sarebbe stata consegnata durante la cerimonia di chiusura del festival.
2: Quindi non Giacomo Lordi è in buona compagnia, insomma non è stato l'unico a disertare per infortunio.
1: È vero.
2: Chissà se le daranno, se le mandano la Palma d'Oro a casa oppure l'hanno annullata proprio del tutto.
1: Direi proprio di no, gliela invieranno, perché un premio così, hai voglia, se resta a Cannes e non viene così consegnato al destinatario. È un'edizione particolare, non è la prima volta che accade che qualcuno rinunci per un determinato motivo, ma ecco, forse verrà ricordata questa del 2026 anche per la scelta del regista tedesco Werner Herzog di non presentare a Cannes il suo Bucking Fastard dopo la mancata selezione in concorso. Però il film, sappiamo, potrebbe approdare a Venezia.
2: Esatto, sì, diciamo che questa è una cosa che succede, penso, abbastanza spesso, nel senso che magari uno pensa al proprio film per finire in concorso e quindi rinuncia e va da un'altra parte. Tra l'altro un caso analogo è successo lo scorso anno con Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, che non fu preso in concorso dal Festival di Cannes, andò quindi a Venezia e vinse il Leone d'Oro. Chissà se questo sarà di buon auspicio anche per Herzog, che vincerà anche lui il Leone d'Oro come è successo
1: lo scopriremo.
2: Perché insomma anche questo non è che si può parlare di scarto, nel senso che magari comunque la programmazione di un festival è spesso un gioco di equilibri, no? Per cui magari c'era un film molto simile a quello di Herzog per tematiche o per stile o questioni di questo tipo, quindi magari è stato preferito uno piuttosto che l'altro. Però questo non vuol dire che il film di Herzog sia meno meritevole di essere in concorso, cioè magari ci sono delle logiche dietro che vanno al di là del valore del film.
1: Sarebbe interessante capire come funziona l'organizzazione di un festival e la scelta di determinati film, che poi è Herzog che era stato, diciamo così, proposto di partecipare fuori concorso, credo.
2: Sì, penso di sì.
1: Perché, caro Francesco, diciamolo, il Festival di Cannes continua a intrecciare sempre grande cinema e notizie che arrivano anche fuori dalle sale di proiezione. Quali invece le notizie che arrivano dalle sale di proiezione?
2: Ma guarda, ormai gran parte dei film in concorso più importanti li ho visti, quindi posso già iniziare a parlare di quali sono state le mie visioni preferite. Finora in cima alle mie preferenze c'è il film All of a Sudden di Ryosuke Hamaguchi, che è un regista giapponese che aveva trovato qui la sua fortuna qualche anno fa con Drive My Car, con cui vinse tutti a Cannes, il primo per la miglior sceneggiatura, e poi vinse anche l'Oscar come miglior film internazionale. In questo caso il suo film, nonostante abbia sempre uno stile molto giapponese, così a livello estetico che filosofico, ambientato in Francia, e racconta dell'incontro tra la responsabile di una casa di cura per anziani malati di malattie degenerative e una regista teatrale che ha poche settimane di vita ancora. E il film dura moltissimo, perché dura 3 ore e un quarto, ed è tutto un dialogo tra loro due, tra le loro visioni di vita. Viene tra l'altro citato anche Basaglia, perché la regista teatrale sta facendo uno spettacolo su Basaglia, e quindi insomma è un continuo dialogo sulla loro visione del mondo, sull'idea di dialogare per curare l'altro, di trovare l'empatia giusta per raccontare il mondo. Mi è piaciuto molto, ecco, come visione. Ecco, un altro film di cui si sta parlando molto, che è piaciuto veramente un po' a tutti, è The Beloved, del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen, con un protagonista Javier Bardem. Ed è un film che racconta la storia di... ha praticamente la stessa trama di Sentimental Value, che è il film che ha vinto quest'anno il premio Oscar, nel senso che c'è un padre regista che deve girare un film con una figlia attrice, quindi più o meno la premessa è la stessa. Poi in realtà lo svolgimento e la realizzazione sono molto diversi, dove il film di Joachim Trier, essendo appunto norvegese, è molto pulito e anche freddo, ecco, nel racconto, molto elegante. Questo, essendo spagnolo, invece è molto più legato, ecco, all'emotività, i rapporti un po' più così emotivi. E devo dire che comunque un film che ha un'intensità e una regia veramente sorprendenti.
1: Insomma, due film che secondo te sono o potrebbero essere già nella rosa dei possibili vincitori. Ma non è finita, non è finita, perché ci sono ancora le ultime giornate di proiezione. Oggi che cosa andrai a vedere?
2: Esatto, allora oggi andrò a vedere un film che si chiama Red Rocks, di un regista francese, Bruno Dumont, che è in parte girato anche in Friuli Venezia Giulia e a Trieste. Lui è un regista di commedie grottesche principalmente. Sono davvero molto curioso. Tra l'altro, la proiezione nella sezione Kenzen del realizzatore sarà seguita anche da una sua masterclass, quindi comunque un evento abbastanza interessante. E poi del concorso ci sarà il secondo film americano, dopo quello di James Gray, che è il nuovo film di Ira Sachs, un regista indipendente molto, molto amato dai festival, che ancora non è riuscito forse a fare il salto definitivo. Vediamo se sarà questa la volta buona.
1: The Man I Love, credo si intitoli,
2: esatto,
1: il film.
2: Esattamente.
1: Benissimo, ricordiamo ancora che ai film in concorso si aggiunge anche la proiezione dell'Innocente di Luchino Visconti nella sezione Cannes Classique, che aveva debuttato a Cannes 50 anni fa, 2 mesi dopo la scomparsa del regista.
2: Sì, sì, beh, anche qua comunque tutte le proiezioni di Cannes Classique sono sempre dei piccoli eventi, per cui ci sarà sicuramente moltissima gente che va a vederlo sul grande schermo.
1: Bene, allora ti lasciamo andare, Francesco. Buona giornata, buone visioni a Cannes e a domani.
2: Grazie mille, a domani.
0: Speciale Cannes 2026.

Wolf Alice con Just Two Girls, 9:49 minuti in questo preciso istante, in questa mattinata, in questo 20 del mese di maggio. È un mercoledì e quindi tutto va bene, diciamo così, metà della settimana. Così è iniziata la parte di metà della settimana, è tutto un countdown praticamente fino alla fine di questo, di questa ultima settimana intera di questo mese. Sì, mi pare di sì, 24. No, c'è ancora una settimana intera, perché ancora la prossima poi arriverà giugno, sarà un lunedì, quindi si inizierà proprio settimana e mese. Questa è un po' la caratteristica di questo quinto mese dell'anno. Ma c'è Francesco Gabbani ed è la sua Dalla Mia Parte.

Francesco Gabbani dalla mia parte. Fra poco la viabilità, le informazioni sul traffico, la situazione sulle autostrade del nord-est italiano e poi entreremo anche nella nostra ultima mezz'ora qui su Radio Capodistria. Ma intanto c'è Ed Sheeran e la sua Bad Habits. È un po' che non si fa sentire Ed Sheeran. Come mai? Una volta faceva singoli su singoli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo rallentamenti sulla A4 Padova-Venezia per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno. Sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico intenso tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Parliamo del tratto di competenza CAV della A4 dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina. Per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambe le direzioni. La clientela che intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

Buone notizie per chi ama ascoltare la radio FM o DAB in macchina, no? Sapete che tempo fa ne avevamo parlato, c'era la possibilità che la radio venisse praticamente espulsa, diciamo così, dai cruscotti delle nuove automobili. C'è stata anche una movimentazione in Italia, è stata una campagna di sensibilizzazione, ma tant'è che adesso il rischio è molto ma molto minore, perché la Commissione Europea ha dato ragione, tra l'altro, all'Italia in questa battaglia per impedire che le nuove auto connesse cancellino i ricevitori FM e DAB+. La nuova proposta normativa italiana punta a rendere invece obbligatoria la presenza dei sistemi radiofonici tradizionali sui nuovi veicoli. Appunto, dicevo, se ne era parlato tempo fa, e in Italia era partita questa campagna di sensibilizzazione contro la sparizione di questo pulsantino, semplice pulsantino, di una radio FM o DAB che sia, nei cruscotti sempre più connessi online. L'industria dell'automotive, infatti, è sempre più orientata verso sistemi di infotainment, come si dice, semplificati, ok, ma totalmente integrati con smartphone e servizi internet. Dall'altra, invece, c'è il mondo radiofonico, tra l'altro il nostro, no? Quello che vede in quella trasformazione un rischio che può essere anche culturale e persino democratico, perché la progressiva scomparsa della radio gratuita e universale a portata di tasto, insomma, ha delle conseguenze anche non da poco. E dall'Italia, proprio il 1 ottobre dell'anno scorso, era stata notificata all'Unione Europea una proposta di modifica di un articolo del codice delle comunicazioni elettroniche. Un principio molto semplice: tutti gli apparati installati sui veicoli nuovi per trasporto di persone e merci, se abilitati alla connessione internet o alla riproduzione di contenuti sonori, devono essere idonei anche alla ricezione della radio analogica FM o digitale DAB+. E nel testo notificato era stabilito che aggiornamenti software e firmware non possono compromettere o disattivare la ricezione radiofonica. Dall'altra parte, appunto, c'era questa volontà di toglierla del tutto perché è ritenuta inutile, visto che ormai ci si connette tramite lo smartphone, ci si connette alle radio all'ascolto tramite internet o piattaforme che in effetti ti permettono di ascoltare musica come vuoi. No? Ecco, l'UE ha replicato con delle richieste di approfondimenti che sono arrivate subito. Ecco, il governo italiano infatti ha sostenuto che la misura, appunto la misura proposta dall'Italia, non limita in alcun modo l'accesso a internet né la libertà degli utenti di utilizzare terminali di propria scelta, perché l'obbligo riguarda soltanto la presenza di una funzionalità aggiuntiva di ricezione, appunto, delle trasmissioni FM e DAB+, senza incidere, se proprio lo volete, come dire, alla connettività internet. Cioè, lasciatela almeno, cioè questo è il senso, no? Il dossier italiano richiama anche il tema della sicurezza pubblica, perché la radio, quella trasmessa sulle onde radio, no, viene considerata un'infrastruttura che è resiliente anche nei casi di calamità naturali, di blackout o di crisi che possono compromettere le reti mobili, no? Viene citato anche il sistema dell'Automatic Safety Alert, che viene integrato ormai da tempo nel DAB+, che è capace di inviare delle allerte geolocalizzate direttamente ai ricevitori delle automobili. Da qui, appunto, anche per fortuna la risposta dell'Unione Europea, che ha valutato come soddisfacente la controreplica italiana, per cui diciamo che c'è buona speranza che nelle future auto avremo sul cruscotto ancora il bel pulsantino con le frequenze da cambiare per l'FM oppure per il DAB+. E meno male, posso dire io. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

È tutto per oggi, per questo mercoledì 20 del mese di maggio. Noi ci risentiamo sabato, come di consueto, 8:10:30 è il nostro orario. Un bacio e un abbraccio da Sergio Revelli e a presto. Ciao ciao.

0: Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Le notizie delle 10.30. Molte delle misure del piano di ripresa e resilienza attuate in Slovenia grazie al sostegno dei fondi europei sono già state realizzate con successo, si concluderanno entro la fine di agosto di quest'anno. Tra queste figura anche la misura per il rafforzamento della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento delle capacità dell'infrastruttura ferroviaria. Questo intervento è il più rilevante dal punto di vista economico, con uno stanziamento di 292,6 milioni di euro. L'obiettivo, ormai quasi interamente finanziato al 99%, è di migliorare la rete e l'accessibilità delle stazioni attraverso 8 progetti principali. Ad oggi gli interventi hanno permesso di ammodernare 3 stazioni, Grosuplje, Domžale e Nova Gorica, il cavalcavia Lubiana e 49 km di linee ferroviarie. In seguito all'intesa raggiunta tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla riduzione dei dazi doganali per le esportazioni industriali statunitensi, la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha espresso forte soddisfazione, sottolineando come Bruxelles onori sempre i propri impegni. Con questo accordo l'Europa si appresta a rispettare rapidamente la propria parte della dichiarazione congiunta UE-USA. Von der Leyen ha quindi esortato i co-legislatori a finalizzare l'iter in tempi brevi, con l'obiettivo di consolidare un commercio bilaterale equo e reciprocamente vantaggioso. In Austria è in corso un'indagine nei confronti di un proprio cittadino e di un complice sospettati di aver pagato l'esercito serbo-bosniaco per sparare sui civili durante l'assedio di Sarajevo tra il 1992 ed il 1995. Il Ministero della Giustizia di Vienna ha precisato che l'inchiesta si basa su fonti autonome e non sulle rivelazioni del giornalista Ezio Gavazzeni, la cui denuncia ha invece fatto scattare le indagini della Procura di Milano sui cosiddetti cecchini del weekend. Questo macabro fenomeno di turismo di morte, che avrebbe coinvolto ricchi cittadini occidentali, era già emerso nel 2022 grazie al documentario Sarajevo Safari, spingendo le autorità della Bosnia ed Erzegovina ad avviare un'inchiesta parallela e a chiedere la cooperazione della magistratura italiana. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato con 50 voti a favore e 47 contrari l'avvio dell'iter per una risoluzione volta a limitare i poteri del presidente Donald Trump in merito a un eventuale conflitto con l'Iran. Si tratta della prima volta che il provvedimento supera il voto procedurale dopo 7 tentativi falliti consecutivi. La misura rappresenta soprattutto una vittoria simbolica per i democratici, poiché difficilmente otterrà la maggioranza necessaria al voto finale e non sembra destinata a passare alla Camera controllata dai repubblicani. La risoluzione, promossa dal senatore democratico Tim Kaine, chiede al presidente di interrompere eventuali azioni militari contro l'Iran senza una specifica autorizzazione del Congresso. Trump ha inoltre già annunciato l'intenzione di porre il veto. Le 10:34 minuti, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria. I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
3: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori dei Divergenti da Barbara Costamagna. Rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale commentiamo le ultime notizie. Per prima cosa, ecco, io vorrei salutare dall'altra parte del vetro Iadranco, che è tornato dopo tantissimo tempo. Sono molto contenta di rivederla, quindi è un po' come un flashback degli inizi dei Divergenti e poi continuare logicamente con la nostra trasmissione, e ci agganciamo Roma l'ultima notizia, ecco, che c'è stata data da parte del nostro GR Radio, ecco, l'Iran, la guerra in Iran, Stati Uniti che in qualche modo, ecco, non si capisce bene cosa stiano facendo. Delle ultime ore è uscita questa inchiesta del New York Times che ha rivelato che in realtà erano stati presi accordi con Ahmadinejad da parte di Stati Uniti e Israele, ecco, perché prendesse lui il potere, a quanto pare, ecco, Ahmadinejad era pronto a collaborare. Partendo da questa ultima notizia, ecco, inviterei il nostro primo ospite che già al telefono con noi, il professor Giuseppe Dentici, al quale do il benvenuto, ecco, di commentare le ultime mosse, ecco, degli Stati Uniti in quest'area. Buongiorno professore.
0: Buongiorno a voi, come sempre grazie dell'invito. Mi riallaccio a quello che giustamente ha detto lei, è difficile interpretare quello che stiano facendo gli Stati Uniti. E in questo senso, se le ricostruzioni del New York Times dessero conferma appunto a quanto è stato scritto nell'articolo, insomma, emergerebbe uno scenario ulteriormente criptico, direi, perché il fatto che si voglia coinvolgere o si volesse coinvolgere un personaggio come Ahmadinejad, il più delle volte indicato come uno dei, diciamo così, più radicali o personaggi come fortemente anti-israeliani, quantomeno, ecco, per non dire proprio anti-ebraici della nomenclatura iraniana, fa un po' sorridere rispetto alla prospettiva stessa di un regime change con lui al governo. E non dimentichiamo poi tutte le ricostruzioni che sono sempre uscite tra New York Times e Wall Street Journal nelle settimane precedenti, in cui si parlava sostanzialmente di un accordo che era stato raggiunto dagli Stati Uniti con l'Iran qualche giorno prima già dell'inizio del conflitto, che andrebbe quantomeno a confermare quella che era la prospettiva emersa già dal ministro degli esteri Omanita nel, diciamo, qualche giorno prima del 28 febbraio scorso, quando parlava di un possibile accordo. Quindi da questo punto di vista è chiaro che c'è stata una volontà di dirottare o quantomeno di mandare all'aria queste intenzioni e dar vita a uno scontro sempre più impastato e impostato su prospettive più verosimilmente, diciamo così, confacenti a quelli che sono gli stessi interessi israeliani. E qui verrebbe anche la domanda: effettivamente gli israeliani erano così, come dire, interessati a vedere un Ahmadinejad realmente, diciamo così, alla testa di un paese come l'Iran? Proprio quell'Ahmadinejad che in passato si era contraddistinto per toni decisamente assertivi contro Israele, tanto da essere stato additato anche come negazionista stesso dell'Olocausto e, diciamo così, propositore di varie soluzioni contro lo stesso Israele. Quindi, diciamo così, è veramente molto complicato riuscire a interpretare quello che hanno fatto, stanno facendo o pensano di fare gli stessi Stati Uniti, fermo restando che appunto la situazione è in costante divenire. Il rischio di ritornare nuovamente a una fase escalatoria mi sembra alquanto evidente.
3: Ecco, ricordiamo che tra l'altro la stella di Ahmadinejad negli ultimi anni non brillava più tanto, perché addirittura lui era agli arresti domiciliari a casa sua.
0: Esattamente, sì, era stato in un certo senso sfiduciato dallo stesso regime, era stato coinvolto in alcune accuse di corruzione e da questo punto di vista era sceso nella gerarchia stessa del sistema di potere iraniano, tant'è che era un personaggio ormai, come dire, alquanto come dire, marginale rispetto alle dinamiche stesse del potere odierno, quantomeno in Iran. Quindi anche un'eventuale scelta intorno a Ahmadinejad, insomma, lascia parecchio perplessi, ecco.
3: Ma gli Stati Uniti, no, sembrano proseguire in quella che è una politica, no, che non tiene conto poi delle particolarità dei vari stati, no? In fondo era quasi un tentativo di fare quello, di continuare a fare quello che era già stato fatto in Venezuela.
0: Sì, in realtà la risposta è un po' più articolata, nel senso che verosimilmente Trump nella sua stessa persona e poi anche i suoi consiglieri hanno visto nell'opportunità di attaccare l'Iran un modello già sperimentato, se vogliamo dirla così, in Venezuela. Fermo restando che tra Venezuela e Iran esistono delle differenze macroscopiche enormi, quindi anche da questo punto di vista c'è stata una sottovalutazione o una sopravvalutazione della stessa operazione militare americana, che è difficilmente comparabile nella storia stessa del paese. A questo poi si aggiunge anche l'eccesso di semplificazione che sono soliti fare in generale tutti i presidenti statunitensi quando decidono di imbattersi in qualche campagna militare. Però è anche evidente che in questo caso, quindi nel caso iraniano, non c'è stata solo semplificazione, ma c'è stata anche una totale impreparazione, assoluta assenza di conoscenze, ma di base, mi verrebbe da dire, del territorio, del contesto, delle dinamiche politiche, sociali, culturali. Quindi diciamo il risultato che vediamo oggi è esattamente direttamente proporzionale a tutta l'incapacità di leggere i contesti che è stata fatta all'inizio del contesto.
3: Ecco, incapacità che qualcuno ha detto è emersa, almeno a livello strategico e geopolitico, anche nell'incontro che c'è stato a Pechino, no? Dal punto geopolitico non, ecco, si è tornati a casa senza aver risolto nulla, forse è riuscito a fare affari, ma al di là di quello non si è fatto nulla.
0: Sì, potremmo riassumere quell'incontro con tante strette di mano e poca concretezza, nel senso che sicuramente Trump si è sentito lusingato dal cerimoniale cinese che lo ha fatto percepire come un personaggio importante. Lui in un certo senso, anche per soddisfare, potremmo dire, anche il suo ego, ha visto in questo tipo di accoglienza un giusto metro di misura rispetto alle sue ambizioni. Però se guardiamo al concreto, ecco, sappiamo, o per quel poco che ci è dato sapere, sono stati presumibilmente firmati alcuni accordi personali più che bilaterali in senso stretto, quindi che coinvolgono la stessa famiglia Trump e le attività di Trump più che gli Stati Uniti e il governo cinese. Però da questo punto di vista, ecco, quello che poi effettivamente è stato raggiunto è a dir poco nullo, nel senso che non ci sono chiarezze su questioni di carattere commerciale, non ci sono chiarezze intorno alla questione dazi, intorno agli equilibri di potenza che ormai sono sempre più evidenti e sono anche competitivi tra Stati Uniti e Cina, non sono stati raggiunti o forse non sono stati neanche affrontati più di tanto tutti i temi che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Quindi sono tanti gli elementi di dubbia efficacia di questo incontro e soprattutto non è chiaro comprendere qual è l'orizzonte entro quale si muove, se non appunto poi richiamare il fatto che la stessa Cina sembra in realtà essersi più avvantaggiata da questa visita che non lo stesso Trump. Quindi se volessimo giocare al solito discorso bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, ecco, probabilmente la Cina lo vede mezzo pieno, mentre Trump decisamente mezzo vuoto.
3: Ecco, e Xi ha anche fatto capire un po' quella che è la posizione della Cina, poi non so se Trump l'abbia capito, citando, ecco, la trappola di Tucidide, no?
0: Sì, esattamente. La Cina rivendica a sé un ruolo da attore internazionale in senso pieno, quindi da questo punto di vista quello che il presidente cinese ha provato a a far intendere alla sua controparte è che la Cina non starà a guardare e non accetterà intromissioni, soprattutto entro quei parametri nazionali o presuntamente nazionali che riguardano l'interesse cinese. Mi riferisco soprattutto a Taiwan, che lo stesso Xi ha definito una gestione inadeguata della questione, rivendicando per Pechino, diciamo così, l'obbligo anche morale di portare a termine la questione, non necessariamente attraverso un conflitto inteso armato, verosimilmente, ma cercando di colmare le vulnerabilità che esistono all'interno della questione attraverso, diciamo così, anche l'utilizzo di strumenti tra i più variegati. Quindi da questo punto di vista la Cina reputa Taiwan, ma in realtà reputa per sé un ruolo d'attore rilevante all'interno delle dinamiche globali.
3: Ecco, la Cina sì, rivendica, no, di essere una grande potenza, e l'ha fatto anche in questi giorni, no, incontrando Putin.
0: Assolutamente, proprio in queste scorse ore c'è stato questo incontro con Putin. Mi verrebbe da dire che insomma Pechino è diventato il vero, come dire, il vero traguardo di quasi tutte le diplomazie internazionali, perché anche nelle settimane precedenti numerosi leader europei si sono recati a Pechino. Quindi diciamo, questo segnala la forte anche influenza
3: sono anche più affidabili forse, no, rispetto a Trump.
0: In questo momento paradossalmente risulterebbero essere anche più affidabili, poi è tutto da capire, sì, da vedere effettivamente. Però ritornando, diciamo così, a Putin e Xi, Putin è arrivato a questo incontro sicuramente non in gran forma, nel senso che la Russia paga una situazione di totale dipendenza dalla Cina, politica ed economica, tant'è che lo stesso Putin sostanzialmente si è presentato da Xi chiedendo, diciamo così, che venisse approvato il progetto Power of Siberia 2, che è questo gasdotto che già esiste tra Cina e Russia, che porta parte del surplus energetico gasifero russo verso la Cina, chiedendo sostanzialmente un ridoppiamento delle infrastrutture esistenti. Però lì Xi ha un po' nicchiato e, diciamo così, aspettato, pensando che forse non ne fosse o non ci fosse la necessaria opportunità di tutta questa fretta, che è soprattutto russa, perché ha bisogno di, come dire, anche mettere a tacere quelli che sono i mugugni interni, che sono sempre maggiori, dettati da una crisi economica che fa sentire il suo peso, ovviamente, da una guerra che in Ucraina ha portato, diciamo così, a vivere un problema che difficilmente sarà risolvibile dalla Russia nel breve termine, al di là del conflitto stesso, e quindi anche una situazione di isolamento internazionale che vede la Russia di fatto dipendere dalle azioni cinesi. Ecco perché da questo punto di vista forse Putin è uscito più malconcio che altro, e non credo che la Cina sia disponibile, diciamo così, a servire opportunità a Mosca più di tanto, se non nella misura in cui pretende che Mosca continui a essere il junior partner di Pechino, e quindi rafforzare anche all'interno di questo rapporto asimmetrico una forza e una preponderanza che garantisce quindi a Pechino una presenza e una solidità maggiore che poteva avere anche in passato.
3: Ecco, quindi diciamo che in qualche modo sta un po' modificandosi tutti quelli che sono gli equilibri, no, geopolitici, e questo si risente, si fa sentire anche nella nostra area, no? Come ad esempio è da poco uscito l'Atlante geopolitico del Mediterraneo per il 2026 alla 12ª edizione, al quale ha collaborato anche lei a cura di Francesco Angelone e Andrea Ungari. Ecco, e anche qui si nota che quelli che erano equilibri che sembravano consolidati e sono messi in crisi.
0: Assolutamente, sono situazioni che risentono ovviamente delle dinamiche globali. Potremmo dire paradossalmente che le dinamiche regionali in realtà stanno contribuendo a modificare anche le dinamiche globali, quindi intrecciandosi fra loro e dando vita a nuove evoluzioni, nuovi equilibri, nuovi rapporti, nelle quali le potenze sicuramente regionali danno un contributo, ma alle quali anche le stesse potenze regionali devono subire le interferenze e le influenze esterne. Quindi quella che è una crisi, come per esempio come quella nel Golfo e nella fattispecie su Hormuz, non riguarda solo e soltanto ovviamente gli attori geograficamente coinvolti, ma riguarda un po' tutti. Lo abbiamo visto in queste settimane come gli effetti siano tanti e tali da coinvolgere in realtà tutto il mondo. Quindi è chiaro che all'interno di queste dinamiche il Mediterraneo esteso nella sua forma più ampia che abbraccia e si allunga fino, diciamo così, alle rive del Golfo Persico, vedono in questo senso anche subire interferenze, evoluzioni e influenze che hanno anche molto a che fare con tante dinamiche globali.
3: Ecco, e hanno anche conseguenze, no? Su, forse più che in altre occasioni, su quelle che sono la tenuta, no? Di economica e anche gli sviluppi di gran parte del mondo, no? Se addirittura in Australia hanno dovuto prendere provvedimenti, no? A causa della chiusura dello stretto di Hormuz, è chiaro che questo ha una ricaduta globale non da poco.
0: Assolutamente, ma le ricadute e gli impatti sono stati talmente tanti e ampi che noi da europei chiaramente guardiamo sempre al nostro orticello, ma la crisi si è fatta sentire prima in maniera preponderante soprattutto in Asia e in Africa, dove gli effetti sono stati subito e fin da subito dirompenti. Pensiamo a paesi come il Pakistan, come l'Indonesia, le Filippine, che hanno reintrodotto misure come che avevamo già conosciuto ai tempi del Covid, relative allo smart working, al taglio energetico e al risparmio energetico, alla, come dire, anche alla dilazione delle derrate alimentari, cioè tutte situazioni che hanno impatti notevoli e che, se diciamo così, perdurassero nel tempo, potremmo rischiare di avere shock sistemici decisamente notevoli. E da questo punto di vista, quindi, insomma, chi ne subirebbe lo scotto sono sicuramente ovviamente i cittadini, ma a livello poi di governi e di politiche anche globali gli impatti sarebbero difficilmente quantificabili nel lungo periodo.
3: Ecco, ma da questo punto di vista alla fine sul lungo non rischia di pagare lo scotto anche Donald Trump, visto le primarie che si avvicinano?
0: Beh, rischia di pagarlo anche nel breve, potremmo dire, proprio per effetto delle stesse primarie, perché comunque la situazione economica adesso inizia a essere difficile anche negli Stati Uniti. Solitamente ci sono due parametri che fanno un po' capire quanto è difficile la situazione per il costo della vita degli americani. Uno è il prezzo della benzina al gallone, che ormai ha ben ampiamente superato i 4 galloni al litro, e l'altro è il prezzo delle uova, che per un paese che è ampio consumatore di uova rischia di essere un problema anche di gestione familiare. Quindi questi due esempi, nella loro semplicità, fanno capire anche le difficoltà stesse dell'amministrazione Trump nel gestire questioni di carattere inflattivo e ripercussioni che sono legate anche e soprattutto alla situazione di Hormuz. Quindi è evidente che il rischio nel breve è quello di pagare un extra scotto non indifferente anche nelle prossime midterm, per quanto poi la situazione possa evolvere rapidamente. Però è evidente che da questo punto di vista poi gli effetti politici sono già evidenti in termini di credibilità internazionale degli Stati Uniti, in termini anche di alleanze, mi riferisco alla NATO, come in realtà a tante altre questioni internazionali. Quindi da questo punto di vista già alcuni impatti sono visibili. Il problema è quantificare, comprendere appieno quali siano poi i risultati o, come dire, gli effetti di lungo periodo di questa già situazione critica su tante di queste dinamiche.
3: Ecco, forse anche il senso di responsabilità, perché nel frattempo non leggevo che è sempre stata fatta un'inchiesta e hanno visto che dall'inizio del suo mandato, ecco, Trump e la sua famiglia hanno fatto ben 3.600 operazioni finanziarie di vario tipo, guadagnando milioni e milioni di dollari.
0: Sì, tra l'altro rischia di poter anche essere coinvolto in dei processi di insider trading, visto che queste operazioni sono abbastanza, come dire, un po' sotto l'occhio di tutti, ma soprattutto sono operazioni che lasciano parecchi dubbi sulla legittimità, quantomeno, o l'opportunità che queste situazioni potessero essere usate in questo momento. E il fatto è che chiedo scusa, che la famiglia Trump se ne è talmente tanta avvantaggiata ad aver usato spregiudicatamente queste operazioni per arricchirsi. È avvenuto prima della guerra in Iran, è avvenuto prima dell'attacco in Venezuela, è avvenuto anche in altre situazioni. Quindi è chiaro che la ripetitività di queste situazioni lasciano parecchi dubbi non solo, ripeto, sulla legittimità, come dice lei, anche sulla responsabilità e la credibilità stessa che un leader politico e allo stesso tempo poi colui che deve anche gestire il bene pubblico, poi possa utilizzare queste situazioni in realtà per un proprio vantaggio personale e quindi insomma lasciare parecchi dubbi su tante questioni che moralmente hanno parecchio da far discutere.
3: Allora, io ringrazio moltissimo il professor Dentic e vi invito tra l'altro a leggere l'Atlante geopolitico del Mediterraneo, dell'Osservatorio sul Mediterraneo. Grazie mille e buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie.
3: Siamo giunti, ecco, alla conclusione di questa prima parte, continueremo a parlare di Medio Oriente, ecco, nella nostra terza parte e anche di Mediterraneo, ecco, partiremo dal Mediterraneo per arrivare poi alla cosa sta accadendo a Gaza, però adesso facciamo una pausa e anche nella seconda parte, ecco, cambiamo argomento, andiamo a Torino dove è appena concluso il Salone del Libro, ecco, ci faremo raccontare un po' com'è andata questa edizione, però io direi, ecco, di fare una pausa musicale e poi di ritornare con i Divergenti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto in questa mattinata di mercoledì. Segnalo sulla A4 Padova-Venezia code tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. E a proposito di questo tratto di A4 di competenza CAV, vi informo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina, per attività di manutenzione di competenze di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4-A13 in direzione della A13 in entrambe le direzioni. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. A57 tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, giovedì 21 maggio, verranno chiusi gli svincoli di uscita della Castellana in entrambe le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Uscite alternative Miranese e Terraglio. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna. Passiamo ora a parlare del Salone del Libro di Torino, che si è appena chiuso. Ecco, un Salone del Libro da record che sembra essere rinato. E chi meglio di Francesca Traldi, che è stata la seguita in questi giorni, ecco, per raccontarci quello che veramente mi sembra essere una ripresa di questo diciamo appuntamento, che mi rende molto felice da torinese. Ecco, Francesca, com'è andata?
1: E anzitutto un buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori. Beh, all'Ingotto Fiere si respirava un'aria nuova, partendo forse anche dal tema che ha ispirato il salone, il mondo salvato dai ragazzini, dal libro di Elsa Morante. E sì, la direttrice Benini ha portato una ventata di freschezza e di novità, e ha portato parole nuove ascoltate dagli stessi ragazzini, che erano incredibilmente molto molto presenti e davvero numerosi, popolando gli stand con loro domande, e la cosa più bella erano i loro sguardi innamorati dei libri. Io sono tornata, devo dire, profondamente rinfrancata da questo clima, confortata anche dall'entusiasmo e anche contagiata da questo clima che ha invaso e ha trasformato il salone in una vera festa.
0: Ecco, una festa, ma anche molta riflessione, no? Mi sembra.
1: Sì, e devo dire che c'è un profondo distacco, non me ne vogliano, con l'edizione dello scorso anno, che era veramente desolante. Per cui non mi aspettavo granché, e invece è cambiata la direttrice, è cambiato proprio il clima.
0: Ecco, un salone che spesso viene criticato, ma che poi in realtà è in grado di rendere pop, tra virgolette, quello che magari è un settore che sembra in crisi, che è quello dell'editoria.
1: Sì, è vero. E mentre l'edizione precedente era dominata dalle polemiche, perché qualsiasi dibattito, fosse di destra, fosse animato da sinistra, creava comunque polemica, quest'anno tutti hanno potuto dire praticamente tutto, ma in un clima molto più leggero, possiamo dire così, e molto più pop. E poi ripeto di nuovo, il tema era molto molto indicato per il target, e il target ha risposto in maniera positiva, per cui non è vero che i ragazzi non leggono, bisogna sapergliele proporre però le edizioni e forse anche le proposte letterarie, e loro diranno sì, perché io li ho visti, ragazzini stesi per terra in fila per aspettare il loro autore preferito per una firma o semplicemente per una foto insieme. Beh, non era un concerto, ma il clima più o meno era quello. E lo è stato per tutti i giorni, quindi devo dire.
0: Sì, infatti
1: bello.
0: C'era questo copia firme, no? Che pare abbia avuto un grandissimo successo, anche perché in realtà io sto scoprendo con i miei figli esiste un mondo parallelo su TikTok e Instagram dove discutono di libri.
1: Parlano di libri, ne parlano tra di loro, e anche un modo per creare amicizie nuove. Cioè, io ho visto ragazzi che venivano da Roma, ragazzi che venivano da Firenze e da altre parti d'Italia, dalla Sicilia addirittura, incontrarsi proprio al Salone del Libro per la prima volta, per vedersi di persona dopo essersi incontrati su queste piattaforme virtuali. Quindi qualche volta forse i social creano anche legami invece che creare l'isolamento. E questa è stata pure una scoperta per me, perché io come te ne ero totalmente a digiuno, non lo conoscevo questo aspetto.
0: Ecco, dicevi un salone senza polemiche, cosa che è stata sottolineata anche in una serie di editori, no, tacciati di essere di estrema destra, che hanno proprio lodato il fatto che abbiano potuto comunque mettere i loro stand senza avere particolari problemi come è capitato in altre fiere del libro.
1: Sì, ecco, devo dire che sono mancate le lettere scarlatte. Io stessa ho avuto il privilegio di partecipare al salone in qualità di componente di Federesoli. Noi avevamo il nostro stand nel salone ovale, 80 metri quadri di stand, per cui era un po' difficile non notarlo in mezzo a tutti gli editori, e abbiamo ricevuto le visite più varie in un clima di assoluta serenità, così come deve essere un dibattito culturale dove ci si ascolta, si possono avere posizioni diverse, ma si deve rispettare la posizione altrui in un clima di democrazia e di rispetto reciproco, e questo è stato mantenuto in tutti gli stand, e questo ha creato anche un contagio, perché Poi è più semplice, no? Anche prestare attenzione all'idea dell'altra, se è dominata dal clima di rispetto. Ecco, non si deve necessariamente condividere, però si può ascoltare, magari si impara qualcosa di nuovo.
0: Ecco, tra l'altro, come è andato lo stand di Federesuli? Tra l'altro quest'anno la proposta, ecco, di questa associazione era anche molto variegata, c'era anche un'autrice slovena.
1: Sì, abbiamo avuto l'onore di ospitare Katia Arbolette, la professoressa, che ha dedicato il suo tempo per presentare il suo ultimo libro, proprio per dimostrare che è un tema che tocca tanto gli italiani quanto la Slovenia, così come la Croazia, in un'ottica di un contesto europeo che deve portarci a superare le varie divisioni per guardare a un futuro e in qualche modo che ci vede uniti, ecco, sotto lo stesso tetto, perlomeno sotto la stessa bandiera europea. Posto che non è che si deve condividere per forza, certo, la memoria, però si possono rispettare le diverse posizioni. E questo è avvenuto. Era un programma molto ricco, è stato curato dal professor Davide Rossi, che si è veramente, ha presentato anche il suo ultimo libro. Quindi devo dire che è stato animato anche dalla presenza dei giovani in collaborazione col Ministero della Cultura, e quindi erano presenti i ragazzi che ponevano ovviamente quesiti mai facili, molto sfidanti, ma proprio per questo è che si fanno queste iniziative, ecco. E credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo.
0: Ecco, quali altri, probabilmente hai seguito anche altri incontri, sì. C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
1: Beh, l'incontro con il premio Nobel per la letteratura è stato particolarmente innovativo, perché ha portato temi che partono dal cuore, quindi possono raggiungere qualsiasi livello sia di cultura che di età, a livello proprio fuori dal tema della generazione, e portando appunto i valori che ci rendono umani. E poi il clima comune, che è diventato ogni presentazione era una sorta di inno ai ragazzi e di cercare di infondere fiducia e speranza nel futuro, di insegnare ai ragazzi di avere più fiducia e di fare e di superare quella paura, che è un sentimento che purtroppo domina non solamente noi ma anche le nuove generazioni, quindi provare ad aiutarli insieme a superarli con la lettura, ecco. E anche la saggista, appunto, specialista nell'adolescenza, Zadi Smith, devo dire che ha regalato parole molto molto belle e che sono state molto apprezzate, ecco.
0: Sì, Zadi Smith ha scritto dei bellissimi libri anche proprio sul discorso identitario. Ecco, com'è un appuntamento che è andato, ecco, è stato proprio un successo, è stato quello con Bernie Sanders.
1: Trovarselo lì è stato veramente qualcosa di incredibile, però devo dire che ha dato un segnale una ventata di freschezza e un segnale in qualche modo di sveglia, dicendo l'America è anche oltre, non è solamente Washington e l'amministrazione americana di oggi, ma può e deve tornare ad essere altro.
0: Ecco, ma in qualche modo qualcuno diceva che ha dato anche un po' un segnale alla sinistra italiana, che però non si sa bene se l'abbia recepito, no? Che si può essere sinistra anche in un altro modo.
1: Allora, dire che Bernie Sanders è di sinistra in un paese come l'America, che ha totalmente un'altra cultura, cioè sì, certo, è chiaro che uno può cercare riferimenti, cerca di ricollocarli, sì, nei nostri schemi, però è un po' uno sforzo che non riesce benissimo, secondo me, perché è proprio un altro modello. E poi mi è piaciuta moltissimo la figura di De Giovanni, mm-hmm, che è stato veramente molto presente portando due romanzi e ha toccato veramente, secondo me, le corde di tutti quelli che erano presenti ad ascoltarlo, perché ha riportato il nostro tempo come qualcosa comunque di straordinario e che deve essere colto per l'unicità che ci offre. E questo, secondo me, è un bel messaggio anche da testimoniare nel futuro, ecco.
0: Ecco, quindi un salone, da quanto ho capito, ecco, che è rivolto ai giovani, no? Cosa che non avveniva da anni.
1: Esatto, i giovani, che sono stati veri protagonisti anche nel porre le questioni, le domande, nell'intervenire, non solamente come consumatori di libri e quindi come coloro che acquistavano, ma anche come veri destinatari e veri ricettori dei messaggi che erano lanciati. C'era un dialogo forte, c'era una forte tensione tra l'autore, che si rivolgeva direttamente alle giovani generazioni, ben cogliendo il fatto che senza di loro questo paese, così come altri paesi, non possono permettersi di avere e nemmeno di progettare un futuro. Per cui riportarli al centro è stato, secondo me, da parte della direttrice, un bellissimo messaggio.
0: Ecco, forse anche questo ha portato il fatto che non ci siano state polemiche, no? Perché tempo fa parlavo con un professore che ha analizzato, ecco, come sta cambiando il voto e la mobilitazione politica, e diceva proprio che i giovani ormai non si mobilitano più tanto per, in modo ideologico per una parte o per l'altra, ma si mobilitano su cose concrete, cioè se ci sono dei temi che loro ritengono importanti, ecco, si mobilitano, come ad esempio ha dimostrato il referendum che c'è stato da poco in Italia. Forse anche questo, no, ha un po' fatto in modo che non ci fosse il solito battibecco teatrino che si crea.
1: Sì, io credo che sia stato questo elemento unito a una comunicazione vincente che ha proprio evitato fin dall'inizio, fin dalle sue basi, la proposta, la premessa di facili polemiche. E si è rivolta in maniera estremamente, come dire, genuina a questo pubblico. E la risposta è stata talmente forte che le polemiche sono rimaste in qualche modo un passo indietro, hanno rispettato i lettori, hanno rispettato le giovani generazioni, e questo secondo me è la chiave del successo di questo salone, da cui veramente io non mi aspettavo così tanto entusiasmo e non mi aspettavo una presenza così forte e costante di pubblico, perché io posso essere veramente considerata un buon termometro, perché ero lo scorso anno negli stessi giorni, nella stessa posizione. Beh, io vi assicuro che anche se gli editori di fianco a me erano gli stessi, perché ho riconosciuto i medesimi stand, non c'era così tanto via vai. Il genere romance che era lo scorso anno era totalmente snobbato, quest'anno queste ragazzine che erano entusiaste per avere, no, il libro con la firma dell'autrice del cuore, dell'autore del cuore, cioè, mi riportava ai tempi in cui io ero una giovane, no, lettrice di queste prime scoperte editoriali, e ho rivisto tanto entusiasmo che poi trascina e porta energia, no? È contagioso, in questo è stato veramente molto bello. La generazione Z ha risposto sì, ha detto sì, quindi coinvolgiamola.
0: Ecco, diciamo che forse gli adulti devono imparare ad avere un po' meno la puzza sotto il naso, no? Anche perché poi ricordiamoci che ormai autori che adesso sono considerati grandi autori, tipo Zola, all'epoca erano corrispettivo degli scrittori dei romance.
1: Sono assolutamente d'accordo, e discorso analogo lo farei anche per la sezione manga, per il mondo dei fumetti, la presenza di Zero Calcare. È tutto un mondo che secondo me va rispettato, e se ha un successo e viene letto forse è perché è molto meno banale di come lo si voglia descrivere. Cioè, anche il tema del fumetto arriva in maniera forse più immediata, forse non è la nostra comunicazione come generazione mia, ma è efficace e quindi bisogna rispettarlo.
0: Ecco, ci sono anche dei veri e propri maestri e autori, sì, no, di quel genere, considerati,
1: sì, erano
0: dei classici.
1: Ed erano, assolutamente sì, ed erano presi d'assalto, per cui impariamo magari ad osservare forme di comunicazione anche se escono magari dai nostri schemi.
0: Ecco, mi sembra che è un salone che ha insegnato anche agli adulti a guardare i giovani per imparare qualcosa di nuovo.
1: Sì, sì, sì, a cogliere nuove tendenze, a cogliere nuovi tratti, anche nel porre un nuovo linguaggio, e incontri che hanno in qualche modo rinnovato la comunicazione, e da cui secondo me bisogna trarre questo insegnamento, ecco. Non c'era rumore, c'era energia, e questa è un'energia che a mio avviso era positiva.
0: Quindi mi sembra una cosa molto importante, ma credi che qualcuno sarà in grado di capire questo e magari iniziare a coinvolgere di più i giovani anche in altri ambiti, imparando un approccio diverso?
1: Ah, io non so se questa esperienza, se questo laboratorio è destinato a queste solo giornate nel Salone del Lingotto, oppure se potrà essere ripetuto e utilizzato come moltiplicatore. Me lo posso solo augurare. Le presenze istituzionali erano numerose, spero siano state attente come lo siano stati gli altri frequentatori e abbiano potuto cogliere lo stesso spirito che io ho vissuto in quei giorni. È solamente un auspicio che rivolgo a tutte le cariche che occupano un ruolo istituzionale oggi e che hanno potuto vivere questi momenti.
0: Ecco, la Federesuli lavora molto con i giovani.
1: Sì.
0: Ecco, anche voi, qual è l'approccio che avete con i giovani e come reagiscono a queste tematiche e qual è il loro punto di vista?
1: Allora, la Federesuli lavora molto con i giovani in collaborazione anche qui con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, che promuove i viaggi del ricordo, che promuove il concorso dedicato al migliore elaborato che poi viene premiato in occasione della cerimonia solenne del Giorno del Ricordo. Quest'anno è stato premiato all'interno del Quirinale, quindi, e della Camera, alla presenza del Presidente della Repubblica, l'anno precedente al Quirinale, per cui anche il rilievo istituzionale è particolarmente alto. Ecco, c'è una grande sensibilità da parte di tutte le istituzioni. E c'è una grande attenzione anche alla formazione dei docenti, proprio per garantire poi che lo studente possa realmente apprendere la storia senza distorsioni, visioni ideologiche, manipolazioni o vuoti, lacune che erano quelle che hanno caratterizzato la mia generazione, perché io non sapevo a che pagina fossero le foibe, ma per il semplice fatto che non c'erano le foibe sul mio libro di storia. E tutto questo invece, grazie a un lungo percorso, è stato superato.
0: Ecco, e tra l'altro questo percorso va avanti, no? Perché il fatto che ci fosse la professoressa Katia Hrobat-Virloger è una testimonianza anche del lavoro che si sta facendo di creare comunque anche una sinergia con quelle che sono le alcune voci che si trovano in Slovenia e Croazia, proprio per, non diciamo una memoria condivisa perché ognuno ha la sua memoria, ma esatto, un confronto civile, ecco.
1: Esatto, io sono perfettamente concorde sul fatto che se non vi può essere una memoria condivisa, perché è giusto che ognuno abbia la propria, perché appartiene alla propria storia, alla propria famiglia, alla propria biografia, però appunto ci può essere un momento in cui le varie memorie si possono incontrare e un riconoscimento dei dolori altrui, e riconoscerlo come proprio, perché in fondo è questo che ci rende tutti umani. Su questo si può costruire, non restando ancorati nel passato. È qui che entrano i giovani, perché sono i giovani i nostri destinatari, i privilegiati a cui noi rivolgiamo la nostra attenzione e, perché no, anche tutti i nostri sforzi che ci vedono in qualche modo collaborare insieme proprio per rinnovare la memoria. E devo dire che questo salone i giovani lo hanno, anche le nostre presentazioni non lo hanno mancato, ecco, sono stati presenti agli appuntamenti, però con una grande collaborazione, e questo va proprio detto, anche un grande grazie al Ministero della Cultura, al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, a tutte queste istituzioni che hanno collaborato in maniera molto forte e stretta con noi, proprio per rendere possibile anche queste giornate.
0: Per concludere, ecco, hai comprato qualche libro e magari qualche libro, ecco, ti è anche stato suggerito da qualche giovane?
1: Sì. Ne ho comprati diversi. In primis ho preso l'ultimo Il tempo dell'orologiaio, perché lo presentava in quel momento De Giovanni e quindi ho voluto in qualche modo onorarlo, e poi altri saggi che riguardano in qualche modo la storia dell'arte e alcune pubblicazioni scientifiche del Mulino, e poi qualche romanzo anche per, pensando all'adolescente che è diventata mia figlia, e questi sì me li hanno consigliati tutti i ragazzi che frequentavano che frequentavano i vari corridoi e i vari stand, mi sono fatta consigliare da loro.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Francesca per il tempo che ci concede sempre gentilmente. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti voi.
0: Allora, siamo giunti alla conclusione di questa parte, avete sentito, ecco, questo salone del libro, l'entusiasmo con cui ce l'ha raccontato Francesca, ecco, diciamo che tutti ne parlano molto bene, anche dalle recensioni, dagli articoli che ho potuto leggere, come abbiamo sentito, un salone del libro fatto da giovani e per i giovani, con un messaggio di ottimismo che mi sembra, ecco, visto i tempi che viviamo, sempre più necessario, ma anche di resilienza in qualche modo, mi sembra, attraverso la cultura che è più diffusa di quello che possiamo immaginare. E io direi di andare, ecco, verso la nostra seconda pausa e poi ritornare per parlare con Gianluca Solera di cosa sta accadendo nel nostro Mediterraneo e soprattutto di cosa sta accadendo a Gaza e in Israele. Ma questo lo facciamo dopo la nostra seconda pausa.

0: questions that I ask every time I wake up.
1: Are you? Rieccoci ai divergenti e continuiamo a parlare, ecco, di temi che speriamo siano di vostro interesse. Sicuramente un aspetto che viene spesso ignorato è quella che è la ricaduta della chiusura dello stretto di Hormuz non solo sull'Europa ma anche su quello che è un grande continente anche molto importante che ha profondi rapporti con l'Europa, ossia l'Africa e in particolar modo il Nord Africa. Per capire meglio, ecco, quella che è la situazione, quelli che potrebbero essere le evoluzioni, abbiamo con noi un esperto di quest'area che da tantissimo tempo lavora in progetti di cooperazione con il Medio Oriente, il continente africano. Si tratta di Gianluca Solera, al quale do il bentornato. Buongiorno signor Solera.
2: Buongiorno signora Barbara, grazie di avermi invitato.
1: Allora, Gianluca Solera lavora attualmente sempre per l'Unione Europea in un programma che si occupa della conservazione del patrimonio storico, archeologico e culturale in Libia, quindi viaggia tra l'Europa e questo paese, conosce benissimo quest'area. Ecco, spesso non se ne parla, ma in realtà questa chiusura di Hormuz potrebbe avere, ecco, delle conseguenze non da poco su molti paesi del Nord Africa.
2: Beh, sicuramente ha delle conseguenze un po' sul mondo intero, rimette in discussione le rotte commerciali, le dipendenze da beni di prima necessità, sia energetici che alimentari, e poi rimette in discussione anche le alleanze e i posizionamenti. Rispetto al Nord Africa, non credo si possa dire che abbia un impatto importante sulle risorse energetiche, in quanto il Nord Africa è sufficientemente ricco di petrolio, di gas, eccetera, e quindi non c'è stata, almeno da quanto io ho potuto rilevare, una ricaduta immediata anche sui prezzi. Sicuramente invece ha un impatto sulle derrate alimentari e su altri beni legati all'approvvigionamento alimentare come i concimi, come i fertilizzanti, eccetera. Per cui da questo punto di vista rappresenta una sfida, così come rappresenta anche una sfida rispetto ai posizionamenti su quell'area e alle relazioni che vi sono tra un conflitto come quello con l'Iran, con la questione irrisolta della Palestina, ad esempio.
1: Ecco, sì, uno scenario, no, complesso che ha delle ricadute anche pratiche, no? Lei parlava dei beni di prima necessità, ad esempio il caso più delicato è l'Egitto, dove, ecco, un aumento dei prezzi del grano e anche la difficoltà di riuscire a avere, ecco, scorte di questo cereale potrebbe portare anche a squilibri politici, non solo in Egitto.
2: Beh sì, sappiamo appunto che le rivolte del pane sono sempre un fattore destabilizzante e preoccupano sempre i regimi, soprattutto quelli autoritari, sovente nella storia. I regimi sono stati rimessi in discussione attraverso dei sommovimenti popolari legati appunto ai beni, alle derrate alimentari di prima necessità. È chiaro che questo dipende anche da, non c'è solo lo stretto di Hormuz, c'è una guerra in corso in Europa centro-orientale con l'Ucraina, oggetto di appunto un'aggressione, e l'Ucraina è un esportatore netto di cereali per non so se il mondo intero, ma quasi. E quindi vi è una situazione di sofferenza ormai che si protrae dal 2022. E in situazioni dove l'economia è fragile, dipende dagli aiuti internazionali, dove il livello di corruzione è importante e dove accanto alla questione dell'accesso alle derrate alimentari vi è anche un problema di libertà civili, è chiaro che la situazione può scappare di mano. Ora, non credo che sia in questo momento il caso per un paese come l'Egitto, ma chiaramente poi dipenderà da come si evolveranno le cose nella regione, dalla questione se lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato per lungo tempo, se la questione di Gaza produrrà anche un esodo, speriamo di no, verso l'Egitto dei palestinesi e così via. Quindi è chiaramente un elemento che potrebbe aggiungere rispetto alle crisi attualmente presenti e risolte.
1: Ecco, la questione di Gaza è una questione che ritorna, sulla quale forse adesso noi in Europa, ecco, l'attenzione è meno alta, ma penso che invece, ecco, nei paesi arabi l'attenzione su quello che sta accadendo è sempre grande.
2: Sì, è grande, però come puoi immaginare, Barbara, in paesi dove non sono garantite le libertà civili, manifestare per i diritti dei palestinesi ti può portare in carcere. Questo è il caso dell'Egitto, non per fortuna in questo momento della Tunisia, non ancora, ma è sicuramente il caso di altri paesi come l'Egitto, che sono direttamente interessati dalle possibili conseguenze di un'implosione della questione di Gaza. Sicuramente all'attenzione anche del mondo dell'attivismo civile e politico nei nostri paesi, pensiamo alla flottiglia, ma a molte altre iniziative di boicottaggio dell'economia delle colonie in Cisgiordania, eccetera, di sostegno a una presa di posizione finalmente ragionevole da parte dell'istituzione dell'Unione Europea rispetto all'accordo al partenariato EU-Israele e così via. Per cui sicuramente è una situazione non risolta e non è vero che c'è la pace. Io ieri ero al telefono con uno dei leader della società civile palestinese, che è anche un caro amico, che mi raccontava la situazione con bombardamenti quotidiani sia all'interno dell'area attualmente controllata dai militari israeliani che da quella dove ci sono i civili palestinesi. Una situazione di condizioni di vita quotidiane miserrime, dove mancano appunto le tende, i rifugi temporanei, perché stiamo parlando di 1.800.000 persone, forse l'80% della popolazione di Gaza, che non sta più a casa propria, di una situazione di derrate alimentari limitate, di una situazione di risorse come la benzina a prezzi ancora elevati, attualmente di circa $10 al litro, un prezzo di un litro di benzina, e così via. Per cui, o di accesso a beni legati alla gestione di casi di salute, insomma, difficili, come quello degli handicappati, portatori di handicap, non ci sono sedie a rotelle e così via. Ecco, noi ci dimentichiamo che non c'è stata nessuna risoluzione se non un fragile e comunque permanentemente violato cessate il fuoco, per cui potrebbe riesplodere, perché la pazienza delle persone ha un limite. E il vero pericolo, io credo che la cosa più preoccupante sarebbe su una implosione, cioè su una degradazione tale delle condizioni di sussistenza nella striscia, volutamente costruite, fabbricate perché la gente se ne vada. E questo avrebbe una conseguenza sui paesi circostanti, in particolare sull'Egitto.
1: Ecco, e tra l'altro la situazione è grave non solo nella striscia di Gaza, ma anche nei territori occupati. Quindi
2: sì, assolutamente. Ormai c'è un livello di illegalità, di copertura di impunità da parte di questi signori delle colonie, che sono uno strumento, lo stesso ministro, lo stesso ministro Ben-Gvir vive in una di queste colonie, insomma, sono uno strumento di potere. Uno strumento di potere, sono, godono di impunità, è difficile che possano essere condannati, e costringono a vivere nel terrore i civili palestinesi.
1: Sì, abbiamo visto perché parecchie violenze.
2: L'obiettivo è quello di allontanarli, quindi c'è effettivamente un progetto di espansione, cioè quando si dice from the river to the sea, e si accusa la società civile che critica gli abusi continui e permanenti nei confronti dei diritti della popolazione palestinese, from the river to the sea è la politica del governo israeliano attualmente.
1: Sì.
2: E questa debolezza della comunità internazionale, questa ormai annichilamento del diritto, per cui ci si permette anche la pirateria nel Settecento, no? Uno va in barca portando delle derrate per portarle lì, magari non ci arriverà mai a Gaza e viene assaltato.
1: Ecco, sì, però anche da parte di Israele, ecco, la reazione da una parte c'è la pirateria, dall'altra ci sono i corsari in qualche modo.
2: Assolutamente, e questo noi non ci rendiamo conto che questo, come dire, lo pagheremo. Torniamo a legittimare governi feudali e relazioni feudali di passaggio, di transito, di scambio. Per me è una cosa, parlavamo dello stretto di Hormuz, che preoccupa ed è legittima la preoccupazione, perché interesserà anche le nostre famiglie, come interi paesi, come l'India, no? Che è già passata ad un regime di austerità o di pre-austerità, ma stiamo parlando di merci, mentre non genera la stessa attenzione o preoccupazione internazionale il fatto che ci sono 2-3 milioni di palestinesi nella striscia che non possono uscire, sono ingabbiati. Quindi la mobilità delle persone è molto meno interessante, è molto meno preoccupante per gli attori della comunità internazionale che la mobilità delle merci. E questo deve far pensare. Questo deve far pensare anche al futuro che stiamo costruendo, perché tutto quello che succede intorno a noi ricadrà sulle nostre teste, di questo possiamo essere sicuri e certi.
1: Ecco, questa sì è una riflessione che colpisce parecchio, come colpisce anche il fatto che ormai si è dato per scontato che, ad esempio, lei è una città che conosce molto bene, Gerusalemme, ecco, che ormai anche questa città, dove bene o male convivevano, no, più culture, più religioni, anche qua si è diventato un luogo di scontro ormai aperto, no? Questo fine settimana abbiamo visto queste manifestazioni di integralisti ebrei in occasione della festa della bandiera, ecco, dove le violenze sono continue, ripetute e tollerate soprattutto.
2: Sì, certo, è chiaro che tutto molto si gioca all'interno del paese, dello Stato di Israele. E oggi, ad esempio, se non vado errato, stamattina vi è stata una contromarcia, se vogliamo chiamarla così, di persone che invece credono che sia ancora possibile convivere, quindi vi erano israeliani, palestinesi, arabi palestinesi, cristiani, musulmani ed anche israeliani ebrei, che appunto hanno organizzato una contromarcia per dire: voi non siete la maggioranza e voi non rappresentate tutti. E quindi c'è ancora un germe di volontà di resistere, perché insomma le persone ragionevoli ci sono ancora. Poi è difficile, da un caro amico che fu uno dei primi refuseniks, questi soldati che si rifiutarono ancora durante la seconda intifada a servire nei territori occupati, che non ce l'ha fatta più, insomma ha dovuto staccare perché il livello di pressione e di sofferenza che sia fisica che politica, sociale, perché poi sei oggetto di una caccia alle streghe quando alzi la voce contro il tuo governo e di altre forme di pressione che sono legate alla, come dire, alla violenza fisica di quando esci a protestare per la pace, per la convivenza, eccetera, che sei oggetto di attacchi sia materiali che psicologici. Se n'è andato, è andato a vivere in Olanda, almeno per un anno se non più, ma comunque da lì continua a mobilitare le persone perché il paese o la regione abbia un futuro in cui le persone possono convivere insieme. Però è molto faticoso e credo che sia questo germe di resistenza all'interno dello Stato di Israele, il fatto che esista ancora nonostante l'isolamento, ci fa sperare. E il problema è che i paesi che hanno un ruolo importante nella comunità internazionale comunque sono tuttavia supini e non intervengono quando vi sono delle violazioni gravi che se occorressero in altri paesi produrrebbero effetti in fatto di boicottaggio o in fatto di intervento di protezione anche militare o in fatto di revisione delle politiche commerciali produrrebbero effetti ben diversi. Ma Israele gode di questo statuto appoggio, certo, speciale, soprattutto tra gli attori europei, che produce le conseguenze che sappiamo.
1: Ecco, anche se l'Unione Europea, poi io non so quanto servano queste, ha approvato la scorsa settimana delle sanzioni contro i coloni israeliani, no? Dopo l'uscita di scena di Orban che bloccava tutto.
2: Sì, benissimo, ma quanti sono? Cioè, devi prendere, cioè, ci sono, se non vado errato, in Cisgiordania vi sono almeno 400.000 coloni che vivono nelle colonie, quelle che chiamano le colonie israeliane. Non puoi mica applicare, come dire, delle misure coercitive per 400.000 persone. Lì ci vuole una politica di largo respiro. Chiaro, puoi isolare i più pericolosi, ma è un sistema, c'è una matrice di oppressione funzionante e funzionale all'espulsione definitiva per l'espansione dello Stato di Israele nei territori storici dei palestinesi e non solo,
1: perché comunque
2: non è colpendo gli individui, sì, che risolve questa cosa. Devi colpire le relazioni politiche e le relazioni economico-commerciali.
1: Ecco, e tra l'altro non solo, no, nei territori storici, perché ricordiamo che attualmente Israele ha occupato anche il sud del Libano.
2: Sì, come occupa anche o ha integrato nuovi territori nel sud della Siria.
1: Certo. E quindi Israele gode di questo status particolare. Lei crede che in qualche modo, ecco, le cose potranno cambiare o l'unica alternativa è sostenere quelli che, come diceva giustamente lei, sono comunque magari movimenti di minoranza, ma che esistono anche all'interno del paese, che criticano questi tipi di politiche?
2: No, bisogna fare le due cose. I cambiamenti politici all'interno dello Stato di Israele possono avvenire solo attraverso l'azione della cittadinanza israeliana. Okay? E questo è il principio dell'autodeterminazione, certo, che vale per tutti. Che vale per tutti, insomma, sappiamo che esportare la democrazia è un esercizio che ha prodotto già danni. Ecco, per cui sicuramente bisogna non solamente isolare le frange più estremistiche, però insomma nel governo le frange estremistiche fanno parte del governo, fanno parte, e quindi il governo ne decidono e deliberano creazione di nuove colonie, penalizzazione di crimini come la celebrazione della giornata della Nakba e così via, insomma, ecco, però dall'altro bisogna agire per isolare un regime che non rispetta il diritto internazionale. E la mia speranza è che movimenti civili e politici in Occidente e non solo possano incidere anche sulle politiche delle maggioranze parlamentari. Un altro fattore che potrebbe, pensiamo agli Stati, anche negli Stati Uniti vi è un dibattito perché dobbiamo sempre appoggiare Israele, perché dobbiamo sempre inviare armi. Io penso che le cose cambieranno anche quando negli Stati Uniti si renderanno conto che gli interessi di questo regime israeliano non sono necessariamente combacianti con gli interessi di una potenza globale che il cui obiettivo è mantenere la stabilità e le condizioni per lo sviluppo dei commerci e degli scambi, perché uno dei maggiori beneficiari di questo sarebbero appunto gli Stati Uniti. Per cui questi due elementi sono assolutamente importanti, quindi lavorare per sostenere la società civile democratica e liberale che vuole la risoluzione del conflitto col riconoscimento del principio di autodeterminazione dei palestinesi all'interno di Israele, sì, ma allo stesso tempo finalmente isolare Israele con misure diplomatiche e economico-commerciali. Credo che questa è l'unica via per poter, io credo, anche salvare lo stesso futuro di Israele, perché se tu crei odio ne ripagherai le conseguenze. Israele sta, come dire, alimentando una cultura di reazione violenta che potrebbe produrre nuove ondate o nuove stagioni di attentati, se appunto non viene data una prospettiva di riscatto e di riconoscimento dei propri diritti come popolo ai palestinesi.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Gianluca Solera per questa lunga chiacchierata. Vi ricordo tra l'altro, ecco, il suo ultimo libro, Prima dell'Apocalisse, I codici della speranza, che in qualche modo, no, affronta anche queste tematiche, ecco, ricordando il pensiero e l'azione del gesuita padre Paolo Dall'Oglio, ecco, che aveva proprio vissuto e operato per il dialogo nella vicina Siria. Grazie mille e buona giornata.
2: Grazie Barbara e buona giornata anche a voi.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: Io non lo, io non lo, io non lo, io non lo. No, lascia perdere, faccio io.

0: Tensione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata alla chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia, un'anticipazione che riguarda sempre questo tratto di A4: dalle 22 di venerdì 22 maggio fino alle 5:30 del mattino di sabato 23 maggio, sempre per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Milano. Chi intende prendere la A13 verso Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nella prima edizione dei Fatti del Giorno in onda alle 12.30. Verso il voto del 31 maggio a Pirano il confronto sul futuro della comunità italiana. A Iuri Giacomelli il titolo di ufficiale della Stella d'Italia per l'impegno nelle relazioni italo-slovene. Janša, candidato premier, attesa la formalizzazione dell'incarico. Accordo UE-USA sui dazi, raggiunta l'intesa. Disordini a Trieste in occasione della commemorazione di Almerigo Grills. E per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno.
1: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: te, torniamo a parlare di una manifestazione, ecco, che qui in Slovenia è stata al centro delle polemiche anche durante la settimana in cui si è svolta, visto che il nostro ente ha deciso di non partecipare per la presenza di Israele e parte della popolazione che non ha preso benissimo questa scelta, quindi c'erano critiche, ecco, come dicevamo anche polemiche riguardo al fatto se trasmetterla o non trasmetterla fosse stato giusto o meno. In ogni caso, ecco, l'Eurovision Song Contest c'è stato anche questo 2026 nella vicina Austria e ha confermato, no, quello che penso che anche il nostro prossimo ospite, no, sarà d'accordo, ecco, che alla fine all'Eurovision Song Contest si entra Papa e si esce Cardinale. Marco Mosca.
1: Buongiorno a tutti, ciao Barbara, grazie per l'invito come sempre. Direi che in questo caso non ci potrebbe essere definizione migliore, perché negli ultimi anni ci eravamo abituati a vedere la vittoria del favorito della vigilia o di uno dei grandi favoriti. Invece quest'anno le cose sono andate diversamente, perché ha prevalso Dara per la Bulgaria, che era considerata fino alla vigilia un outsider, una canzone che poteva arrivare magari nella top ten, fare bene, ma che pochi avevano pronosticato anticipatamente come possibile vincitrice. La Finlandia o in alternativa l'Australia erano date come le grandi favorite.
0: Ecco, una, diciamo, edizione che però era dominata questa volta da dalle chitarre distorte, no? E dal rock metal. Nonostante questo ha vinto un brano ragatón.
1: Sì, anche questa mi sembra un bel quadro di ciò che è avvenuto sul piano prettamente musicale, perché rispetto al passato il ricorso agli strumenti è stato ricorrente e c'è stata anche qualche polemica, perché la Finlandia aveva chiesto di poter suonare dal vivo il violino, cosa che è stata permessa, visto che la parte di Linda è talmente fondamentale nel brano che non avrebbe avuto senso a quel punto usare la base. Però sul momento, durante le prove, altri hanno chiesto di poter suonare dal vivo, e siccome questo non era stato chiesto già da mesi, perché sappiamo che i preparativi poi dell'Eurovision cominciano già dall'inizio di aprile, e quindi negli altri casi questo non è stato concesso. Però è vero, c'erano molti brani con sonorità rock in questa edizione, e invece ha vinto questa, chiamiamola fusion, perché il pezzo bulgaro Bangaranga sembra un collage di 3-4 generi e brani, tipologie diversi, però a quanto pare ha avuto l'effetto sperato.
0: Ecco, diciamo che non è proprio un capolavoro, no? Però in ogni caso molti hanno gioito, perché ha scalzato del gradino più alto Israele, che a un certo punto sembrava poter vincere.
1: Allora, io concordo su tutto quello che hai detto, perché sicuramente non si può parlare di un pezzo di grande spessore, al di là del fatto che l'interprete abbia voluto sottolineare che il senso della canzone è quello di essere liberi, di non avere paura, di essere se stessi, che tutto andrà bene, farsi guidare dall'amore, non dal timore, un messaggio positivo. Però sul piano musicale diciamo che sì, si potrebbe porre sicuramente qualche critica, secondo me. Però a quanto pare è anche abbastanza emblematico del tempo in cui viviamo, perché bisogna riconoscere che molta della musica che ascoltiamo a livello qualitativo non, non è paragonabile anche solo a quella che di solito prevaleva nelle radio, nell'ascolto comune, anche solo fino a una decina di anni fa. È il classico pezzo
0: tormentone, ecco, rischiamo tormentone, di sentircelo poi nelle spiagge fra tre mesi, no? Quando andiamo al mare.
1: Ci distraiamo, balliamo, ci scateniamo e non stiamo tanto a pensare al significato, e questo evidentemente congiunto al fatto che la ragazza sicuramente sa stare sul palco, si vede che in Bulgaria comunque un nome molto noto, che per quanto sia molto giovane ha anni di successi alle spalle, la performance è piaciuta molto, ha fatto subito centro a quanto pare dai risultati fin dalla semifinale, e questo ha fatto convergere su di lei il televoto del pubblico a casa, che l'ha messa proprio al primo posto. Però può suscitare qualche perplessità vederla come preferita anche dalle giurie. Io credo che ci sia stato quello che hai detto tu poco fa, cioè un identificare un nome su cui poter votare per cercare di impedire la vittoria di Israele, che è un po' diventato purtroppo il leitmotiv delle ultime edizioni. Cioè Israele sappiamo già che con il televoto arriverà al secondo, al terzo posto, se non addirittura vincere, quale o quali canzoni potrebbero fermarne l'ascesa, e quest'anno evidentemente una parte dei giurati e il pubblico hanno trovato nel brano bulgaro il potenziale avversario in grado di sconfiggere questa ascesa.
0: Anche perché Israele comunque ci ha messo anche del suo, no? C'erano dei reportage anche del New York Times, quindi anche di un quotidiano importante, che in qualche modo parlavano di un impegno non da poco da parte di questo paese per spingere il voto verso il loro Beniamino.
1: Sì. Diciamo che è da anni che ci sono polemiche, prima, durante e dopo, soprattutto su come sia sempre possibile che Israele al televoto guadagni così tanti consensi, e in più, come hai detto, quest'anno c'erano state anche inchieste sul fatto che l'Eurovision per Israele rappresenti un modo, diciamo, per ripulirsi l'immagine, per inserirsi nel contesto internazionale portando delle belle canzoni e dando un'immagine di normalità che stride con quello.
0: Ecco, devo dire che quest'anno la canzone di Israele era molto bella.
1: Il fatto è questo, che Israele tutti gli anni sforna dei brani che lecitamente possono arrivare in alto. A questo si aggiunge il fatto che evidentemente attraverso il televoto si apre ogni volta una specie di gara tra chi sostiene in qualche modo anche la causa israeliana e chi ovviamente ha un'opinione diversa. Però a me viene anche da far notare che a livello di numeri che cosa accade? Che chiaramente chi vuole anche esprimere una propria opinione politica attraverso un televoto a sostegno di Israele vota per quella canzone. Chi invece ha un'opinione opposta o in ogni caso non vuole dare il voto alla canzone israeliana si divide tra 24 rivoli, e quindi ovviamente, anche se è una parte minoritaria quella di chi sostiene Israele, in termini poi numerici di televoto finisce per spiccare.
0: Ecco, l'Italia invece è arrivata quinta, no? Con un Sal da Vinci che, diciamo, non era proprio al suo massimo, ma comunque in un livello che, diciamo, non era altissimo, ha fatto anche la sua figura.
1: Concordo anche su questo, Barbara, perché devo dire che a livello vocale è apparso un po' affaticato in questa settimana eurovisiva. non so quanto questo abbia poi contribuito a penalizzarlo da casa, perché comunque è andato molto bene al televoto e, cosa che forse era inattesa, è andato molto bene anche con le giurie, perché molti prevedevano che un brano di stampo abbastanza tradizionale sia musicalmente che a livello di contenuti, e per di più che, a differenza che a Sanremo è stato proposto con uno staging così diciamo qualcuno ha usato termini come un po' trash, così adesso senza voler esagerare, perché anche questo elemento fa parte dell'Eurovision, il creare uno spettacolo sul palco, però diciamo la scena del matrimonio e i vestiti, sì, l'anello, la ragazza che arriva, la bandiera italiana, quindi elementi che potevano forse apparire eccessivi agli occhi di qualche giurato, ma a quanto pare la cosa non gli è nociuto per niente, perché anche molti giurati lo hanno apprezzato e poi al televoto è arrivata anche quest'anno una marea di voti che ci hanno fatto arrivare quinti, un'Italia che,
0: ecco, diciamo che Napoli è un po' Napoli è un po' come Israele, no? Come ci insegna Jolier.
1: Diciamo che sicuramente ha un'identità unica che fa sì che ci sia una maggiore riconoscibilità anche all'estero dell'Italia, potremmo dire forse anche stereotipata, però anche ancora evidente un po' nell'immagine, in ciò che proponiamo, e quindi qualcosa di più facilmente identificabile rispetto ad altre entries del passato. Però, come vediamo, l'Italia in questi anni che porti rock, che porti pop, che porti brani più melodici, a quanto pare il pubblico europeo la apprezza sempre.
0: Ecco, c'era questo scontro legato a Israele, però ecco, forse è passato sotto traccia quello che è stato un voto storico delle giurie nazionali. La giuria del Regno Unito che ha segnato 12 punti alla Francia.
1: Sì, è vero. è vero. E questa è una bella novità, perché è la dimostrazione che alcune giurie votano veramente come ci si aspetterebbe che fosse sempre, in base al proprio gusto, alle proprie valutazioni, anche andando a superare certe rivalità storiche. E questo viene da dire veramente peccato che non accada sempre, perché in questi giorni ci sono state delle polemiche abbastanza assurde, addirittura il dirigente della televisione moldava che si è dimesso per le critiche che ci sono state per i bassi voti assegnati dalla giuria moldava alle canzoni di Romania e Ucraina, in particolare alla Romania, mm-hmm, che è un paese con cui c'è un grande legame storico. Certo. E anche tra altri paesi ci sono state polemiche perché al voto amico di un paese non ha corrisposto quello dell'altro, come è successo tra le giurie di Serbia e Croazia, mentre a livello di pubblico entrambe si sono date il massimo, che anche questo è un bel segnale di amicizia, a quanto pare.
0: Ecco, nonostante questo però il Regno Unito, no, che da quando è uscito dalla Brexit è sempre al fondo, e anche quest'anno era l'ultimo della lista, anche se un po' è migliorato visto che aveva un punto.
1: Un punticino. Guarda, io ogni anno mi dico, e credo che sia quello che poi riflette ciò che pensa tanta gente da casa, ma è questo il meglio che il Regno Unito può portare all'Eurovision? Perché la canzone di quest'anno aveva anche una sua originalità, è stata ben eseguita e aveva anche un senso, a differenza di tanti altri brani, comunicava qualcosa. Però probabilmente il pubblico a casa si aspetta dal Regno Unito sempre brani come quello che ha portato l'Australia quest'anno, cioè qualche nome al top, di risonanza internazionale, e invece ogni anno arriva qualche nome che al di là della Manica è sconosciuto e che non ha un brano così d'impatto, tanto da probabilmente subire ancora di più le conseguenze di questo, perché magari non fosse stata portata dal Regno Unito, anche la canzone di quest'anno qualche voto in più l'avrebbe racimolato. C'è proprio probabilmente la delusione per un paese che continua a seguire con passione l'Eurovision, anche quest'anno ha fatto comunque più di 5 milioni di spettatori l'Eurovision nel Regno Unito, ma mai con delle entries che siano convincenti.
0: Ecco, tu hai avuto qualche preferito, ecco, chi avresti fatto vincere?
1: Allora, ti dirò che io i due soldini al televoto li ho spesi in maniera abbastanza originale, perché ho votato per l'Austria in quanto... non volevo che arrivasse ultima, perché la canzone io la trovo molto ballabile, molto da club, con questo tedesco appositamente cantato in maniera così dura e mi faceva simpatia. Ho votato per la Serbia perché è uno stile, è un genere che a me piace e perché l'ho trovata anche sincera come canzone, molto rappresentativa della band senza tante concessioni a quella che è la classica canzone da Eurovision. E poi io ho gusti abbastanza vari, quindi mi possono essere piaciuti dalla ballatona australiana all'etno folk croato, quindi ci sono state varie canzoni che ho trovato interessanti. Diciamo che quando c'è stato da fare il pronostico, che è un gioco che noi facciamo, io la Bulgaria l'avevo addirittura inserita seconda, perché mi dava l'idea di una canzone che potesse piacere molto al pubblico. L'unica che probabilmente è stata una delusione, prima di tutto per loro e poi per le aspettative di tanti, è stata la Finlandia, che difficilmente qualcuno avrebbe pronosticato fuori dal podio, fuori dalle prime tre posizioni, e questo sesto posto sicuramente è stato un pochino al di sotto di quello che speravano in primo luogo loro, perché già si ventilava un Helsinki 2027.
0: Ecco, diciamo che qualcuno è rimasto anche deluso dalla posizione della Romania, che era parecchio in alto, però alla fine è anche un voto geopolitico, no? E l'immigrazione romena in Europa, lo sappiamo
1: però,
0: tutti, è grandissima.
1: Certo, però il fatto che la Romania sia arrivata terza alla fine è stata un'altra sorpresa. Si è capito che c'erano anche in questo caso potenzialità molto alte e che poteva essere stata individuata, così come la Bulgaria, come una delle possibili candidate alla vittoria, e poi sappiamo che c'è sempre il voto della diaspora che incide moltissimo sul risultato, tant'è vero che basta vedere i voti anche soltanto del pubblico italiano, che hanno messo nelle prime posizioni la Moldavia, la Romania, poi Israele per le logiche di cui parlavamo prima, e poi Albania e Ucraina, e quindi comunità che tutti gli anni sostengono in maniera molto forte le loro canzoni e che sono sempre tra le prime sei o sette più votate dal pubblico in Italia.
0: Ecco, tu parlavi dei grandi nomi, però alla fine i grandi nomi non fanno mai granché, no, all'Eurovision. Basta pensare quest'anno San Marino, che vedeva come ospite nella canzone addirittura Boy George.
1: Sì, allora è chiaro che il grande nome può creare attenzione, essere un'ulteriore cassa di risonanza per l'Eurovision, però a quel punto si alza anche l'asticella delle aspettative, perciò o arriva veramente con la canzone che spacca, o rischia di produrre un effetto contrario. Boy George è stata una bella trovata da parte di San Marino, un cameo che ha aggiunto sicuramente qualcosa e tra l'altro che apre a porte a Boy George, che nelle prossime settimane, quest'estate, farà delle tappe in tour in Italia. Però che cosa vuol dire? Intanto un personaggio che molti di quelli che seguono l'Eurovision nelle nuove generazioni non conoscono, quindi ha un cantante di una volta, poi aggiunge 30 secondi di duetto alla fine di una canzone e poi problema atavico all'Eurovision per chi? Per San Marino, cioè un paese con pochi amici, senza comunità all'estero a sostenerlo e che fa sempre molta molta fatica a raggiungere la finale o ad avere anche solo un discreto numero di televoti. A quanto pare la sua presenza e il fatto che la canzone fosse comunque gradevole non sono stati sufficienti. Tra l'altro San Marino, che al televoto se l'era cavata bene, era arrivata addirittura davanti alla Svezia e al Belgio, che sono andati in finale, però a quanto pare la canzone non è stata considerata dalle giurie, che in semifinale l'hanno messa penultima.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Marco, che anche a questa edizione dell'Eurovision Song Contest è stato nostro ospite. Ecco, l'aspetto per la prossima edizione, quindi il prossimo anno, e poi sicuramente ci sentiremo prima anche per Sanremo.
1: Quando vuoi, o per i festival estivi, sai che è sempre un piacere parlare con voi.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie Barbara.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti. Non mi resta che ringraziare il tecnico senza il quale non sarebbe andata in onda la trasmissione, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima settimana, sempre con i Divergenti, sempre con Barbara Costamagna, sempre con Radio Capodistria. A risentirci, a presto.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un campo di alta pressione sull'Europa sudoccidentale si sta lentamente estendendo verso le Alpi. Sopra le nostre regioni in quota permane ancora aria relativamente fredda e instabile. Previsioni. Nel pomeriggio cielo sereno con nuvolosità variabile, possibili locali brevi acquazzoni e isolati temporali, temperature da 19 a 24 gradi. Domani giovedì bel tempo, soffierà vento dai quadranti settentrionali, nelle ore pomeridiane nuovi variabili addensamenti con piogge sparse nella parte orientale del paese, temperature minime da 7 a 13 gradi, massime da 20 a 26. Venerdì e sabato sereno sulla costa, dove soffierà debole bora. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, incolonnamenti sull'autostrada del litorale presso il cantiere di Postumia in entrambe le direzioni, sempre causa lavori, traffico intenso anche sulla regionale Dragonia-Capodistria all'altezza della località di Orescie. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli. Verso il voto del 31 maggio a Pirano il confronto sul futuro della comunità italiana. A Iuri Giacomelli il titolo di ufficiale della Stella d'Italia per l'impegno nelle relazioni italo-slovene. Janša, candidato premier, attesa la formalizzazione dell'incarico. Accordo UE-USA sui dazi, raggiunta l'intesa. Disordini a Trieste in occasione della commemorazione di Almerigo Grills. In vista del voto del 31 maggio, i candidati per il rinnovo dell'Assemblea della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini e dell'Unione Italiana si sono confrontati a Palazzo Tartini. Al centro del dibattito partecipazione, gestione degli spazi e ruolo delle nuove generazioni. Sentiamo Dionisi Botter.
2: Numerosi temi affrontati durante l'incontro che ha visto la partecipazione dei candidati e di un pubblico attento, dalla recente rottura con la Consulta al futuro della minoranza italiana a Pirano, passando per la gestione degli spazi e dei fondi destinati alle attività della comunità. Per l'Assemblea della Comunità degli Italiani, composta da 13 membri, sono in corso 23 candidati suddivisi in tre liste: Siamo de qua, Impegni e Futuro e Noi per la Comunità. Per l'Assemblea dell'Unione Italiana invece si confrontano due liste per tre seggi disponibili, Siamo de qua e Unitarietà Pirano, le liste. Tra i temi centrali emersi nel dibattito, particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei giovani. Daniela Ips, per la lista Siamo de qua, ha sottolineato l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni e di costruire una comunità sempre più inclusiva. Casa Tartini deve essere la casa di tutti, con le porte sempre aperte, ha affermato, rilanciando anche l'idea di una sede adeguata a Santa Lucia. Dalla lista Impegni e Futuro, Andrei Roez ha evidenziato la necessità di affrontare i cambiamenti in atto puntando sulla socializzazione e su linguaggi più vicini ai giovani. Una preoccupazione condivisa riguarda però il calo della partecipazione. La riduzione del numero dei candidati rispetto al passato viene letta come segnale di una fase critica per la comunità. Sulla stessa linea Cristian Poletti, vice sindaco di Pirano, che ha rimarcato i progressi compiuti negli ultimi anni, tra cui la valorizzazione di Casa Tartini anche come spazio museale, pur riconoscendo le difficoltà attuali. Il tema del dialogo è stato invece al centro dell'intervento di Andrea Bartoli della lista Noi per la Comunità, che ha richiamato la necessità di superare le tensioni interne e ricostruire un clima di confronto costruttivo anche alla luce delle recenti dimissioni all'interno della comunità. Fare comunità significa stare insieme, ascoltare e coinvolgere i soci, ha sottolineato. Tra le priorità condivise dalle diverse liste emerge la valorizzazione di Casa Tartini anche attraverso nuove progettualità. Tra le proposte, il rilancio dell'attività ristorativa, la creazione di un caffè letterario e una riflessione complessiva sull'utilizzo degli spazi. Non sono mancate riflessioni sulla governance futura. Tra le ipotesi anche quella di una possibile professionalizzazione del ruolo di presidente alla luce dell'aumento delle responsabilità amministrative e organizzative. Per quanto riguarda l'Unione Italiana, il confronto tra i candidati ha evidenziato approcci diversi, ma un obiettivo comune è rafforzare la rappresentanza della comunità italiana della fascia costiera slovena. Diego Tuliak, per Siamo da qua, ha puntato su concretezza e stabilità, mentre Andrei Roes, per Un'Italia Insieme, ha posto l'accento sulla necessità di aggiornare i meccanismi di finanziamento.
1: Ieri sera a Lubiana si è svolta la cerimonia di assegnazione del titolo di ufficiale della Stella d'Italia a Iuri Giacomelli, presidente del Forum Italo-Sloveno, formalmente assegnata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'onorificenza premia le personalità che si distinguono nella promozione delle relazioni bilaterali. Antonio Saccone.
3: Già cavaliere della Stella d'Italia, Iuri Giacomelli ieri è stato insignito dell'onorificenza di ufficiale della Stella d'Italia, uno dei gradi più alti che la Repubblica Italiana può riconoscere. Formalmente attribuito dal presidente Sergio Mattarella, il titolo è stato assegnato a Lubiana dall'ambasciatore Giuseppe Cavagna, che ha evidenziato il ruolo storico fondamentale di Giacomelli e del Forum Italo-Sloveno da lui presieduto nella costruzione di ponti tra Italia e Slovenia, facendo emergere qualità umane, interpersonali e professionali. L'onorificenza premia infatti le personalità che si distinguono nella promozione delle relazioni bilaterali e internazionali con l'Italia e con altri paesi. Ascoltiamo il commento a caldo di Iuri Giacomelli.
4: Sono davvero onorato e sono stato emozionato davvero stasera nel ricevere questa onorificenza di cui non mi aspettavo. Sono cose che prendi molto sul serio e ti onorano enormemente. Come dicevo qualche minuto fa, la sensazione è quella di avere veramente una stella che ti guarda e che ti custodisce e in qualche modo riconosce quello che fai. Quindi per me è un grandissimo onore, talmente grande perché viene proposto dall'ambasciata d'Italia e viene conferito dal Presidente della Repubblica Italiana. Sergio Mattarella, che apprezzo moltissimo, personaggio in cui trovo molti punti di riferimento, un esempio enorme nella vita.
1: Proseguiamo occupandoci di politica. Dopo le 48 firme dei deputati depositate ieri in Camera di Stato per sostenere la candidatura di Hannes Janša a primo ministro, è attesa per oggi l'ufficialità della seduta straordinaria per venerdì che formalizzerà l'incarico. Intanto si accavallano voci di tentativi di compravendita dei deputati di Resnica, mentre l'opposizione guidata da Movimento Libertà mette in guardia contro la commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Black Cube. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Prende sempre più forma il quarto governo targato Hannes Janša, sostenuto oltre che dal suo partito dal trio Nuova Slovenia, Partito Popolare Focus, dai Democratici e da Resnica, il partito antisistema guidato dal presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, che dopo la fiducia formalmente rimarrà all'opposizione. Secondo diverse indiscrezioni comparse sugli organi di informazione, l'opposizione punta proprio su quello che considera l'anello debole della nuova coalizione per scardinare l'asse sul quale sta aprendo la nuova legislatura, e molte delle tensioni con ogni probabilità passeranno di qui. Anche se la strada sembra in discesa, da politico navigato qual è, Janša si muove con prudenza. Per questo, oltre all'accordo di coalizione che verrà formalizzato tra i partiti prima ancora di pensare al governo, ha deciso di fissare anche con un disegno di legge la proposta di istituire un'unità speciale della procura per perseguire la corruzione. I temi comuni e condivisi rimangono comunque molti, ma la linea guida per Janša rimane lo sviluppo della Slovenia, motivo per cui proporrà all'opposizione un accordo di partenariato per lo sviluppo del paese. Ma il baricentro del confine politico rimane, come detto, la lotta alla corruzione e nello specifico alla diversa interpretazione che i due schieramenti danno dell'affare Black Cube, della quale si parlerà senza sconti nella commissione parlamentare d'inchiesta che vuole la maggioranza, ma che l'opposizione già contesta.
1: Molte delle misure del piano di ripresa e resilienza attuate in Slovenia grazie al sostegno dei fondi europei sono già state realizzate con successo o si concluderanno entro la fine di agosto di quest'anno. Tra queste figura anche la misura per il rafforzamento della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento della capacità dell'infrastruttura ferroviaria. Questo intervento è il più rilevante dal punto di vista economico, con uno stanziamento di 292,6 milioni di euro. L'obiettivo, ormai quasi interamente finanziato al 99%, è di migliorare la rete e l'accessibilità delle stazioni attraverso 8 progetti principali. Ad oggi gli interventi hanno permesso di ammodernare 3 stazioni, Grossuplia, Domžale e Nova Gorica, il cavalcavia Lubiana e 49 chilometri di linee ferroviarie. L'Istituto di Assicurazione Sanitaria della Slovenia ha dichiarato che un sistema di trasferimento automatico delle pazienti ai nuovi ginecologi non sarebbe equo per tutti, commentando così il recente caso delle lunghe code registrate a Sesana. Una situazione simile si era verificata lo scorso mese anche a Capodistria. Secondo l'Istituto, la legge garantisce ai cittadini il diritto alla libera scelta del medico, motivo per cui non è possibile prevedere il trasferimento automatico delle pazienti in caso di pensionamento o di trasferimento di un medico. Nell'eventualità che vengano introdotti strumenti digitali per facilitare le iscrizioni, sostiene l'ente, potrebbero infatti emergere difficoltà legate all'accessibilità per le fasce più anziane e vulnerabili della popolazione. Si celebra oggi la Giornata Mondiale delle Api, istituita dall'ONU nel 2017 su impulso della Slovenia per sottolineare l'importanza vitale degli impollinatori per la biodiversità e la sicurezza alimentare globale. L'evento di quest'anno si concentra sulla cooperazione tra uomo e ambiente, ma evidenzia anche le gravi minacce che gravano sul settore, tra cui i cambiamenti climatici e la piaga del miele contraffatto, che rappresenta ormai il 47% del mercato europeo. La ricorrenza è scandita da numerose iniziative istituzionali, progetti di sostenibilità e cerimonie, tra cui il conferimento a Maribor del prestigioso premio statale Ape d'Oro da parte della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Pagina internazionale. In una svolta cruciale per le relazioni transatlantiche, l'Unione Europea ha finalizzato a Strasburgo l'accordo commerciale siglato lo scorso luglio con gli Stati Uniti. L'intesa azzera i dazi sui beni industriali americani e alleggerisce le tariffe su specifici prodotti agricoli, pur garantendo a Bruxelles il diritto di reintrodurre le misure protettive in caso di necessità. A esprimere soddisfazione la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ha sottolineato come Bruxelles onori sempre i propri impegni. Il servizio di Alessia Mittar.
6: Si sblocca l'impasse sui negoziati commerciali tra le due sponde dell'Atlantico. Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno infatti raggiunto un'intesa preliminare su un nuovo regolamento volto a ridefinire i rapporti di importazione con Washington. In base al testo, l'UE azzererà le restanti tariffe doganali sui beni industriali provenienti dagli Stati Uniti e aprirà una corsia preferenziale per l'ingresso nel mercato europeo di prodotti ittici e beni agricoli non sensibili. Per altre categorie, tra cui la frutta, l'olio di soia e le carni suine, sono invece previste riduzioni tariffarie o l'introduzione di specifiche quote di importazione. L'accordo, che attende ora la ratifica formale da parte dell'Eurocamera e del Consiglio dell'UE, non è privo di tutele. Al suo interno è stato inserito un meccanismo di salvaguardia per proteggere il tessuto produttivo continentale. Questa clausola consentirà a Bruxelles di intervenire qualora un'impennata anomala delle importazioni USA minacci di danneggiare le aziende europee. Nello specifico, la Commissione potrà far scattare un'indagine formale sia di propria iniziativa sia su richiesta dei sindacati, dell'industria o di almeno 3 stati membri per accertare il potenziale danno economico. Se i riscontri saranno positivi, l'efficacia del regolamento potrà essere sospesa in tutto o in parte. Un capitolo cruciale riguarda poi l'acciaio e l'alluminio. Bruxelles si riserva il diritto di revocare i vantaggi tariffari se entro la fine dell'anno corrente Washington non taglierà il 15% i dazi sui medesimi metalli provenienti dall'Europa. L'obiettivo, come illustrato dal responsabile responsabile per il commercio Bernd Lange, risiede nel garantire la massima stabilità e la cooperazione geopolitica, riaffermando la centralità dell'Unione quale partner autorevole e credibile. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha espresso vivo plauso per il risultato, evidenziando la celerità con cui l'Europa intende onorare i patti sottoscritti e sollecitando le istituzioni a finalizzare l'iter legislativo entro la scadenza del 4 luglio fissata da Donald Trump.
1: Il Pentagono ha ridotto da 4 a 3 le proprie brigate in Europa, tornando ai livelli del 2021. Una scelta riflette la politica America First di Trump e il nuovo focus USA sull'Indo-Pacifico. Washington ha comunque definito Varsavia un partner esemplare per la sua autosufficienza militare, esortando gli altri paesi NATO a seguirne l'esempio. Davanti a questo parziale ritiro, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas ha spinto l'Europa a occuparsi subito della propria sicurezza. Una linea condivisa dalla maggioranza degli eurodeputati favorevoli a una vera unione della difesa. Il dibattito ha però registrato visioni opposte. La destra ha incolpato i leader europei per il disimpegno americano, mentre la sinistra ha invocato la pace e lo smantellamento delle basi militari. I negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente continuano a registrare scarsi progressi. Secondo The Wall Street Journal, Teheran insiste sulla cessazione delle ostilità, su aiuti finanziari, risarcimenti di guerra e su un ruolo nella supervisione dello stretto di Hormuz, restando in disaccordo con Washington sul programma nucleare. Di tono opposto le dichiarazioni del presidente americano Trump, che si è detto convinto che la crisi possa chiudersi rapidamente. Nel frattempo il Senato statunitense ha approvato l'avvio dell'iter per una risoluzione che mira a limitare i poteri di Trump in caso di conflitto con l'Iran. Il testo chiede che eventuali azioni militari contro Teheran siano autorizzate dal Congresso. La misura resta però soprattutto simbolica, poiché difficilmente supererà i successivi passaggi parlamentari. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto a Pechino il suo omologo russo Vladimir Putin, definendo i rapporti tra Cina e Russia solidi nonostante le difficoltà e le sfide. Durante l'incontro nella grande sala del popolo, Xi ha sottolineato la volontà di rafforzare ulteriormente la fiducia reciproca e il coordinamento strategico tra i due paesi. Putin ha dal canto suo affermato che le relazioni bilaterali hanno raggiunto il livello più alto di sempre e rappresentano un modello di partenariato strategico e di cooperazione su larga scala. Il presidente russo ha inoltre evidenziato come la collaborazione economica tra Mosca e Pechino continui a crescere, nonostante il contesto internazionale sfavorevole. Nel corso dell'incontro, Putin ha invitato Xi a visitare la Russia nel 2027. L'ultima visita del leader cinese a Mosca risale al maggio dello scorso anno. Italia, scontri, tensioni, qualche ferito e cittadini sgomenti a Trieste per i duri tafferugli tra alcuni militanti fascisti che, come da tradizione, il 19 maggio si sono ritrovati in via Paduina, dove un tempo aveva sede il Fronte della Gioventù, per commemorare Almerigo Grills e alcune decine di antifascisti che hanno cercato di protestare pacificamente contro quello che definiscono un rito fascista. Sentiamo Davide Fifacco.
7: Un salto nel passato, un brutto passato, fatto di tensioni politiche e picchiatori, quello che si è vissuto ieri nel tardo pomeriggio in Viale 20 Settembre a Trieste. Nei pressi di Via Paduina, una decina, forse poco più, di rappresentanti dell'estrema destra triestina stava attendendo l'inizio della cerimonia in memoria del camerata Almerigo Grills, come ormai avviene da oltre 30 anni, con il grido presente del saluto romano. Un evento che nel capoluogo giuliano è quasi sempre passato in sordina, ma si sapeva che quest'anno sarebbe stato diverso. Da qualche giorno, infatti, collettivi antifascisti avevano annunciato la volontà di manifestare contro questo rito fascista con l'obiettivo di impedire lo svolgimento della cerimonia. Tutto è degenerato quando gli antifascisti sono arrivati nei pressi di Via Paduina. Sono stati subito aggrediti dal gruppo rivale, azione che ha colto di sorpresa anche le forze dell'ordine presenti in tenuta antisommossa, ma dislocate soltanto nella via destinata alla commemorazione. Sono volati tavolini e sedie fino all'arrivo della polizia, che ha cercato di dividere immediatamente i due schieramenti, caricando e manganellando, inspiegabilmente, solo ed esclusivamente la compagine antifascista. Nel frattempo volavano insulti e minacce. Ho personalmente sentito frasi come «ammazzavo comunisti che non eri ancora nato», pronunciate da uno dei militanti di estrema destra. Sempre durante gli scontri anche un cronista del quotidiano Il Piccolo è rimasto ferito, colpito vigliaccamente alle spalle da uno dei manifestanti di destra. La tensione è rimasta alta per circa 40 minuti, con diverse cariche delle forze dell'ordine in alcune situazioni grottesche, come turisti spintonati dai poliziotti soltanto perché si trovavano casualmente a passare lungo il viale. Gli antagonisti sono stati infine allontanati in modo da permettere lo svolgimento della cerimonia, durante la quale una trentina di persone ha ricordato Grills con il presente ed il braccio teso nel saluto romano. Ancora qualche momento di tensione si è registrato quando alcune persone hanno urlato slogan contro il fascismo, provocando la reazione di alcuni presenti, subito bloccati dalla polizia. Un brutto episodio che ha riportato Trieste ad un'epoca che sembrava dimenticata, ma che testimonia anche come lo scontro politico stia diventando sempre più duro ed aggressivo.
1: Si sono ufficialmente concluse le operazioni di recupero dei subitaliani morti giovedì scorso all'interno di una grotta presso l'atollo di Vavu nelle Maldive durante un'immersione a oltre 50 metri di profondità. Poco fa il gruppo di esperti sommozzatori finlandesi ha riportato in superficie gli ultimi due corpi. Si tratta della ricercatrice Muriel Oddenino e della studentessa Giorgia Sommakal. Nella giornata di ieri erano già stati recuperati i resti di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, mentre la salma di Gianluca Benedetti, il primo a essere individuato venerdì, è già rientrata a Milano. Dalla cavità sono state ritrovate anche le attrezzature e le GoPro utilizzate dalle vittime. Seguiranno le autopsie per accertare con esattezza la dinamica dell'incidente. Le 12.50 è tutto per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Alessia Mitar.
8: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovamente un saluto dalla nostra redazione. Segnalo per un mezzo pesante in panne, code sulla A4 Venezia Trieste, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28. Sulla A4 Brescia Padova per un mezzo in panne, code tra Verona Sud e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. La procura slovena ha avviato un procedimento penale nei confronti di 4 ex dipendenti della procura speciale dello Stato accusati di aver effettuato accessi non autorizzati ai sistemi informatici dell'istituzione e di aver consultato documenti riservati ai quali non avrebbero dovuto avere accesso. Tra le imputate figura anche un ex addetta alla cancelleria della Procura Speciale, già coinvolta in un altro procedimento per presunta divulgazione di informazioni segrete, anche a favore di presunti membri del clan di Kavac. Secondo l'accusa, tra il 2020 ed il 2021 le 4 donne avrebbero effettuato tramite computer di servizio 172 accessi illegali alle banche dati della procura, consultando verbali amministrativi e dati personali di altre persone. Questa mattina il primo ministro indiano Narendra Modi ha incontrato a Roma i vertici istituzionali italiani per consolidare le relazioni bilaterali con un focus strategico su commercio e difesa. Nel corso della sua visita ufficiale il premier indiano è stato ricevuto prima al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha espresso il forte auspicio di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi. E successivamente a Villa Panfili dalla collega Giorgia Meloni alla presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli incontri sanciscono una fase decisiva per i rapporti tra Italia e India, ormai evoluti in un partenariato speciale, fondato su valori democratici e visioni future condivise. Il Kosovo pianifica l'istituzione di una gendarmeria per il controllo delle frontiere, la lotta al terrorismo e la gestione delle sommosse, avviando un gruppo di lavoro sotto il Ministero dell'Interno per consolidare la sicurezza nazionale. La mossa è ritenuta dagli esperti di alto valore strategico, in quanto il nuovo corpo potrebbe operare nel nord a maggioranza serba e lungo i confini, aggirando il divieto di accesso nell'area imposto alle forze di sicurezza del Kosovo, senza il via libera della NATO. Di contro, Belgrado si oppone fermamente all'iniziativa, liquidandola come una manovra elettorale e denunciando la violazione degli accordi internazionali, secondo cui ogni nuova forza di polizia richiede il consenso serbo e dell'Unione Europea. Il colosso automobilistico euroamericano Stellantis ha annunciato la nascita di una joint venture con il gruppo cinese Dongfeng Motor Corporation per la produzione, la commercializzazione e lo sviluppo di veicoli destinati al mercato europeo. In base all'intesa, i modelli elettrici del marchio cinese Voyah saranno prodotti nello stabilimento Stellantis di Rennes, nella Francia occidentale. La nuova società sarà controllata da Stellantis con una quota del 51%, mentre Dongfeng deterrà il restante 49%. Le parti non hanno divulgato i dettagli economici dell'operazione. Secondo l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, la partnership consentirà di rafforzare l'offerta di veicoli elettrici competitivi in Europa, unendo il sapere industriale del gruppo all'avanzato ecosistema cinese della mobilità elettronica. Le 13.34 minuti è tutto per il notiziario di Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Ben trovati a Ora Musica, anche oggi la musica indipendente arriva in radio con la sua lista di novità discografiche di ogni genere musicale, perché qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta un po' di tutto in Ora Musica, anche grandi classici. Infatti ogni giorno a scaldare i motori arriva un successo del passato.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori nel 1978 giravano l'Italia con Banana Republic, tournée davvero storica, e questo è uno dei brani che poi hanno inserito nell'album che riportava insomma diverse date importanti di quel tour. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è Tu mi mandi in hype di Ilena Suffredini.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi con noi c'è Miki in programmazione con il suo singolo che si chiama Limpida. Michelangelo Piperno, ciao Miki, ben ritrovato a Ora Musica.
1: Ciao a voi, grazie infinite per lo spazio.
0: Allora, raccontaci un po' questo nuovo singolo che si intitola Limpida. Beh, già dalla copertina arriva l'aria dell'estate, va detto questo.
1: Esatto, allora fa parte di tutto un progetto, diciamo, discografico nuovo e anche, diciamo, di una mia nuova fase evolutiva artistica, perché per tanti anni ho fatto soprattutto, diciamo, il chitarrista e l'arrangiatore e compositore al servizio degli altri, e a un certo punto ho sentito l'esigenza, visto un momento di vita nuovo e felice, di scrivere delle cose che sono state ben accettate dal mio produttore, che ha voluto, che ha deciso di investire tempo e voglia e risorse in questo nuovo progetto. Limpida è un pezzo appunto estivo, dal sapore un po' soul disco, anche un po' revival, e che parla sostanzialmente di un tema che è quello della resilienza, cioè che poi fondamentalmente dopo momenti, diciamo, complicati, si può arrivare a un momento, diciamo, di felicità. E arriva dopo Verrà, che era uscito l'altro singolo il 23 gennaio e che, diciamo, affronta sempre una tematica appunto comunque con uno spirito positivo, dove si parlava appunto del desiderio di realizzare un cambiamento che potesse portare a un momento, diciamo, di comunque di sorriso, di felicità. E Limpida, diciamo, questa seconda parte è un po' la seconda parte del diciamo dello stesso testo, parla della realizzazione di un momento di felicità, quindi, diciamo, si concretizza il desiderio iniziale sostanzialmente.
0: Ecco, tra l'altro tu dicevi, dopo aver collaborato con tanti artisti ho deciso di fare qualcosa di mio per me, no? E guardando la tua biografia vedo un nome che mi riporta a questa cosa, perché Alex Britti, col quale tu hai collaborato, ha girato il mondo come chitarrista, ha fatto tantissime cose, collaborato con tantissimi blues e via dicendo, prima di metterci la faccia proprio in prima persona con la famosa Solo una volta tutta la vita.
1: Esatto. Diciamo, beh, noi siamo, poi io peraltro con lui siamo molto amici sin dall'infanzia. Io, diciamo, questa cosa nasce un po' casualmente, perché sono fatto per tanti anni proprio il concertista, nel senso che ho fatto una lunga carriera sia di, come dire, come docente, ma come anche concertista, proprio anche solista. E quindi, diciamo, ho sempre lavorato dietro le quinte, sistemando pezzi di altre persone, arrangiando i pezzi degli altri, poi componendo tanta musica strumentale e suonandola. Però questa cosa delle canzoni era nel cassetto sin da giovanissimo, però, diciamo, è corrisposta a un momento proprio mio di cambiamento, in cui mi sono innamorato, è rinata un po', si è riaperta la vita, un po' come l'estate,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Proprio, bello. Pronti, partenza, via. Andiamo ad ascoltare Limpida, e ho già capito dalle cose che ci hai raccontato che ci risentiremo presto, perché usciranno altre cose, quindi
1: esatto.
0: Miki, ci diamo appuntamento alla prossima chiacchierata. Velocissimamente, chi ti cerca sui social? Cosa scrive?
1: Il profilo che aggiorno di più, soprattutto perché, come dico, è in tendenza con le nuove generazioni, Instagram, e c'è una pagina dedicata a tutto questo progetto di musica originale nuovo che si chiama Miki trattino basso Music Project, dove ci sono tutte le interviste,
0: le cose,
1: tutte
0: che fai,
1: i video e quant'altro. E poi c'è anche uno stesso canale identico su TikTok, dove mettiamo, diciamo, più contenuti video, insomma. Però Instagram è, diciamo, un riferimento
0: principale,
1: primario. Sì.
0: Grazie Miki per essere
1: grazie
0: stata
1: a
0: Ora Musica.
1: Grazie, un abbraccione.

Oggi ora musica nello spazio interviste, c'era Miki che ci ha raccontato questo suo nuovo progetto e in particolare questo singolo dal sapore molto estivo che si chiama Limpida.

Pazza estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica. Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

A mala sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto, ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, segnalo un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre. Si possono verificare disagi nel tratto tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Attenzione a un altro incidente avvenuto sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. E tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza, in entrambe le direzioni si verificano code per un mezzo pesante in panne. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: (116) 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La polizia slovena ha ottenuto da un laboratorio forense esterno un rapporto sulle registrazioni che hanno caratterizzato la campagna elettorale. La segreteria del Consiglio di Sicurezza Nazionale ha chiesto che l'indagine proceda nel modo più rapido, indipendente e professionale possibile. Lo ha dichiarato il segretario di Stato per la Sicurezza Nazionale Vojko Vouk. Non ha però svelato il contenuto del rapporto, in quanto tali rivelazioni potrebbero influire sullo svolgimento dell'indagine stessa. Inoltre, le autorità stanno ancora esaminando il documento. Sulla base delle informazioni finora disponibili è evidente che vi sono analogie con casi simili avvenuti all'estero, ha spiegato Vogue, dove filmati diffusi pubblicamente sono stati manipolati con l'obiettivo di influenzare le elezioni e gli elettori. Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto nelle scorse ore una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica. Lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, la principale emittente TV commerciale di Israele. Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni, ma Netanyahu sembrerebbe non essere d'accordo con la frenata voluta dagli Stati Uniti e vi sarebbe una forte contrapposizione. Dai Pasdaran un messaggio: se gli attacchi contro il nostro paese riprenderanno, la guerra si estenderà oltre la regione in luoghi che non potete nemmeno immaginare. In seguito alle immagini di Ben-Gvir tra i manifestanti della flottiglia arrestati da Israele, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l'ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Lo affermano in una nota congiunta la premier italiana Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il governo italiano sta compiendo i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia, affermano Meloni e Tajani, pretende inoltre le scuse di Tel Aviv per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il ritiro di 4.000 o 5.000 soldati statunitensi dall'Europa non influirà in modo significativo sui piani e sulle capacità di difesa della NATO, lo ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte. Secondo le sue parole, il ridispiegamento delle forze statunitensi era previsto e sarà graduale. L'Europa, ha aggiunto Rutte, deve liberarsi dall'eccessiva dipendenza dagli Stati Uniti per la difesa. È tutto per il notiziario, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima Trilogia del Potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Radio Capodistria, relax in musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti, lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico non sono segnalati particolari disagi. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, per consentire attività di manutenzione, dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani mattina, mercoledì 20 maggio, verranno chiuse le uscite della Miranese da entrambe le provenienze. Come uscite alternative si consiglia di utilizzare Marghera o Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Si rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un campo di alte pressioni si estende lentamente dall'Europa sud-occidentale verso le Alpi. Sulle nostre regioni si mantiene in quota aria relativamente fresca e instabile. Previsioni. Nel pomeriggio parzialmente sereno con nuvolosità variabile, previsti locali brevi acquazzoni e isolati temporali, temperature da 19 a 24 gradi. Domani soleggiato, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, nel pomeriggio non si escludono brevi rovesci all'est. Soffierà vento dei quadranti settentrionali, temperature minime da 7 a 13, massime da 20 a 26. Venerdì e sabato sereno sulla costa, dove soffierà debole bora, sul resto del paese soleggiato, con sporadici moderati annuvolamenti. Localmente soffierà vento da nord-est. La viabilità. Traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. A causa di un incidente sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana dinanzi a Raubarcomanda, il traffico scorre soltanto su una corsia. Si segnalano code, il tempo di percorrenza si allunga di 45 minuti per lavori in colonnamenti sempre sulla 1 all'altezza di Postumia in ambo le direzioni. Code sulla Capodistria-Lubiana anche tra il bivio di Sermino ed il traforo di Decani. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli. Presentata la prima edizione del campus sportivo attivamente organizzato dalla CAN di Capodistria. Janša, candidato premier, attesa per venerdì la formalizzazione in Parlamento. Giornata mondiale delle api, al centro la cooperazione tra uomo e natura. Il premio letterario Vilenica assegnato quest'anno allo scrittore ucraino Serhii Zhadan. Presentata presso la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria la prima edizione del campus sportivo attivamente organizzato dalla CAN di Capodistria, destinato agli alunni del primo triennio della scuola dell'obbligo. Il campus si terrà dal 17 al 21 agosto con un ricco programma di attività. Un modo alternativo per passare le vacanze estive. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 giugno. Sentiamo Lara Drcic.
2: Dopo la recente presentazione delle vacanze musicali Cantare l'estate agli alunni della quarta e quinta classe della Vergerio, la CAN di Capodistria ha presentato oggi agli alunni delle prime tre classi il campus sportivo che si terrà ad agosto. Il segretario della CAN, Marco Loredan.
3: Oltre al campus estivo musicale, abbiamo deciso di ampliare l'offerta quest'anno anche un campus sportivo per i ragazzi della prima, della seconda e della terza classe. Così diciamo abbiamo tutto un raggio dalla prima alla sesta da poter offrire appunto ulteriormente al campus musicale. Oltre diciamo a una nostra idea, c'è stato anche interesse tramite appunto il campus musicale di ampliare l'offerta e quindi abbiamo deciso di fare anche questo campus ulteriore.
2: Il campus sportivo si terrà dal 17 al 24 agosto, destinato come detto ai bambini della fascia di età tra i 7 e i 9 anni, 20 il numero massimo di partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 giugno, ovvero fino a esaurimento posti. Il modulo di adesione è scaricabile dal sito della CAN di Capodistria. Costo del campus 50 euro per bambino. Tante attività, come ci spiega il mentore Mitja Mikolaucic.
4: Le attività che faremo durante la settimana di agosto saranno giochi in piscina, col corso di nuoto, faremo tanti giochi con la palla, ginnastica, andremo a vedere anche i pompieri come fanno il loro lavoro, proveranno a fare il SUP e altre attività che non possono fare la scuola. Per questo abbiamo progettato anche per i bimbi un altro modo di trascorrere l'estate attivamente. Le attività sono importanti perché sviluppano in loro un modo di sicurezza, di affrontare l'età adulta, diciamo, più serenamente, più attivamente. Saranno più felici, con meno malattie e più socializzazione tra i bimbi, no? Che manca questo.
1: Dopo le 48 firme dei deputati depositate ieri in Camera di Stato per sostenere la candidatura di Anes Janša a primo ministro, è stata ufficializzata la convocazione della seduta straordinaria di venerdì che formalizzerà l'incarico. Intanto si accavallano voci di tentativi di compravendita dei deputati di Resnica, mentre l'opposizione guidata da Movimento Libertà mette in guardia contro la commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Black Cube. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Prende sempre più forma il quarto governo targato Janez Janša, sostenuto, oltre che dal suo partito, dal trio Nuova Slovenia, Partito Popolare Focus, dai Democratici e da Resnica, il partito antisistema guidato dal presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, che dopo la fiducia formalmente rimarrà all'opposizione. Secondo diverse indiscrezioni comparse sugli organi di informazione, l'opposizione punta proprio su quello che considera l'anello debole della nuova coalizione per scardinare l'asse sul quale si sta aprendo la nuova legislatura, e molte delle tensioni con ogni probabilità passeranno di qui. Anche se la strada sembra in discesa, da politico navigato qual è, Janša si muove con prudenza. Per questo, oltre all'accordo di coalizione che verrà formalizzato tra i partiti prima ancora di pensare al governo, ha deciso di fissare anche con un disegno di legge la proposta di istituire un'unità speciale della procura per perseguire la corruzione. I temi comuni e condivisi rimangono comunque molti, ma la linea guida per Janša rimane lo sviluppo della Slovenia, motivo per cui proporrà all'opposizione un accordo di partenariato per lo sviluppo del paese. Ma il baricentro del confine politico rimane, come detto, la lotta alla corruzione e nello specifico alla diversa interpretazione che i due schieramenti danno dell'affare Black Cube, della quale si parlerà senza sconti nella commissione parlamentare d'inchiesta che vuole la maggioranza, ma che l'opposizione già contesta.
1: Intanto la polizia slovena ha ottenuto da un laboratorio forense estero un rapporto sulle registrazioni che hanno caratterizzato la campagna elettorale. La segreteria del Consiglio di Sicurezza Nazionale ha chiesto che l'indagine proceda nel modo più rapido, indipendente e professionale possibile. Lo ha dichiarato il segretario di Stato per la Sicurezza Nazionale Vojko Vouk. Non ha però svelato il contenuto del rapporto, in quanto tali rivendicazioni potrebbero influire sullo svolgimento dell'indagine, e inoltre le autorità stanno ancora esaminando il documento. Sulla base delle informazioni finora disponibili è evidente che vi sono analogie con casi simili avvenuti all'estero, ha spiegato Vogue, dove filmati diffusi pubblicamente sono stati manipolati con l'obiettivo di influenzare le elezioni e gli elettori. L'Istituto di Assicurazione Sanitaria della Slovenia ha dichiarato che un sistema di trasferimento automatico delle pazienti ai nuovi ginecologi non sarebbe equo per tutti, commentando il recente caso delle lunghe code registrate a Sesana. Una situazione simile si era verificata lo scorso mese anche a Capodistria. Secondo l'Istituto, la legge garantisce ai cittadini il diritto alla libera scelta del medico, motivo per cui non è possibile prevedere il trasferimento in automatico delle pazienti, ad esempio in casi di pensionamento o trasferimento di un medico. Nell'eventualità che vengano introdotti strumenti digitali per facilitare le iscrizioni, sostiene l'ente, potrebbero infatti emergere difficoltà legate all'accessibilità per le fasce più anziane e vulnerabili della popolazione. In una svolta cruciale per le relazioni transatlantiche, l'Unione Europea ha finalizzato a Strasburgo l'accordo commerciale siglato lo scorso luglio con gli Stati Uniti. L'intesa azzera i dazi sui beni industriali americani e alleggerisce le tariffe su specifici prodotti agricoli, pur garantendo a Bruxelles il diritto di reintrodurre le misure protettive in caso di necessità. A esprimere soddisfazione la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ha sottolineato come Bruxelles onori sempre i propri impegni. Servizio di Alessia Mitar.
6: Si sblocca l'impasse sui negoziati commerciali tra le due sponde dell'Atlantico. Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno infatti raggiunto un'intesa preliminare su un nuovo regolamento volto a ridefinire i rapporti di importazione con Washington. In base al testo, l'UE azzererà le restanti tariffe doganali sui beni industriali provenienti dagli Stati Uniti e aprirà una corsia preferenziale per l'ingresso nel mercato europeo di prodotti ittici e beni agricoli non sensibili. Per altre categorie, tra cui la frutta, l'olio di soia e le carni suine, sono sono invece previste riduzioni tariffarie o l'introduzione di specifiche quote di importazione. L'accordo, che attende ora la ratifica formale da parte dell'Eurocamera e del Consiglio dell'UE, non è privo di tutele. Al suo interno è stato inserito un meccanismo di salvaguardia per proteggere il tessuto produttivo continentale. Questa clausola consentirà a Bruxelles di intervenire qualora un'impennata anomala delle importazioni USA minacci di danneggiare le aziende europee. Nello specifico, la Commissione potrà far scattare un'indagine formale sia di propria iniziativa sia su richiesta dei sindacati, dell'industria o di almeno 3 stati membri per accertare il potenziale danno economico. Se i riscontri saranno positivi, l'efficacia del regolamento potrà essere sospesa in tutto o in parte. Un capitolo cruciale riguarda poi l'acciaio e l'alluminio. Bruxelles si riserva il diritto di revocare i vantaggi tariffari se entro la fine dell'anno corrente Washington non taglierà il 15% i dazi sui medesimi metalli provenienti dall'Europa. L'obiettivo, come illustrato dal responsabile per il commercio Bernd Lange, risiede nel garantire la massima stabilità e la cooperazione geopolitica, riaffermando la centralità dell'Unione quale partner autorevole e credibile. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha espresso vivo plauso per il risultato, evidenziando la celerità con cui l'Europa intende onorare i patti sottoscritti e sollecitando le istituzioni a finalizzare l'iter legislativo entro la scadenza del 4 luglio fissata da Donald Trump.
1: Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto nelle scorse ore una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica. Lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, la principale emittente TV commerciale. Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni, ma Netanyahu sembrerebbe non essere d'accordo con la frenata voluta dagli Stati Uniti e vi sarebbe una forte contrapposizione. Dai Pasdaran un messaggio: se gli attacchi contro il nostro paese riprenderanno, la guerra si estenderà oltre la regione in luoghi che non potete nemmeno immaginare. In seguito alle immagini di Ben-Gvir tra i manifestanti della flottiglia arrestati da Israele, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l'ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Lo affermano in una nota congiunta la premier italiana Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il governo italiano sta compiendo i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia, affermano Meloni e Tajani, pretende inoltre le scuse di Tel Aviv per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Avviato il vertice Cina-Russia nella capitale cinese Pechino, il presidente russo Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno prorogato il trattato di buon vicinato e amicizia tra i due paesi. Franco De Stefani.
7: Putin e Xi Jinping hanno avuto un incontro privato a porte chiuse di una novantina di minuti e al termine si è svolto un incontro allargato con la partecipazione delle delegazioni di entrambi i paesi. Il capo di Stato cinese ha evidenziato che i rapporti stanno entrando in una nuova fase, caratterizzata da maggiori risultati e da uno sviluppo più rapido, indicando che Mosca e Pechino devono adoperarsi per rendere il sistema di governance globale più giusto e ragionevole di fronte al riemergere dell'unilateralismo e dell'egemonismo. Per Xi, la pace, lo sviluppo e la cooperazione rimangono l'aspirazione di tutti i popoli e sono la tendenza prevalente. Cina e Russia, così Xi, in quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, dovrebbero adottare una prospettiva strategica a lungo termine, promuovere lo sviluppo e la rivitalizzazione dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico globale di maggiore qualità, in quanto la situazione internazionale in questo momento fluida e turbolenta. Putin, dal canto suo, ha definito senza precedenti le relazioni tra i due paesi, offrendo un modello di partenariato globale di cooperazione strategica. I due statisti hanno finora firmato una 20 di accordi, tra cui alcuni sulla cooperazione commerciale e tecnologica, oltre a una dichiarazione congiunta sul rafforzamento del coordinamento strategico. La delegazione russa è composta da 39 membri, tra vicepremier e ministri, tra cui quello degli esteri Lavrov, il consigliere diplomatico Ushakov e il portavoce del Cremlino Peskov, oltre a rappresentanti delle principali aziende statali, in particolare dei settori energetico e industriale.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Si celebra oggi la Giornata Mondiale delle Api, che quest'anno pone al centro il rapporto di cooperazione tra esseri umani e api, fondamentale per l'alimentazione e la tutela dell'ambiente. La ricorrenza, proclamata nel 2017 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su iniziativa della Slovenia e celebrata per la prima volta nel 2018, è accompagnata da numerosi eventi in tutto il paese. Tra questi, a Maribor, la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, consegnerà il premio Ape d'Oro, massimo riconoscimento nazionale nel campo della tutela e promozione delle api. Dionisi Botter.
8: Insieme alle api per le persone e il pianeta, lo slogan che richiama l'attenzione sul ruolo cruciale delle api e degli altri impollinatori nei sistemi agroalimentari e nella salute degli ecosistemi. Come sottolineato dalla FAO, il legame tra uomini e api si sviluppa da millenni, influenzando non solo la sopravvivenza ma anche l'identità culturale delle comunità. Tuttavia cresce la preoccupazione per il calo delle popolazioni di api e insetti impollinatori minacciati da cambiamenti climatici, pesticidi, agricoltura intensiva e malattie. Il presidente dell'associazione degli apicoltori sloveni, Boštjan Noč, ha evidenziato come oggi le api non possono più sopravvivere senza il supporto degli apicoltori. Tra i segnali positivi, l'apertura dell'Unione Europea a pagamenti diretti per alveare come compensazione per il servizio di impollinazione, misura che la Slovenia potrebbe essere tra le prime a implementare entro il 2027. Resta però critica la questione del miele contraffatto. Secondo la Commissione Europea, fino al 47% del miele presente sul mercato europeo non sarebbe autentico. I consumatori devono fare la loro parte scegliendo consapevolmente, ha ribadito Noč. Secondo il Ministero delle Risorse Naturali e del Territorio, oltre 200.000 specie animali partecipano all'impollinazione, tra cui api selvatiche, farfalle, uccelli e pipistrelli. In base alla nuova normativa europea, gli Stati membri dovranno entro 2030 fermare il declino degli impollinatori e successivamente invertirne la tendenza.
1: Sarà l'Ucraina quest'anno a ricevere il premio letterario Vilenica, vincitore dell'ormai celebre riconoscimento attribuito dall'Associazione degli Scrittori Sloveni per l'edizione 2026. Lo scrittore, poeta, attivista ucraino Serhii Zhadan. L'annuncio oggi a Lubiana, sentiamo con Ornella Rossetto.
9: Premio a uno degli autori di lingua ucraina più noti in Occidente, il 41esimo Vilenica, promosso dall'Associazione degli Scrittori Sloveni, è dedicato alle letterature del Centro Europa, riconoscimento prestigioso che negli anni è riuscito più volte ad anticipare il Nobel, assegnato per il 2026 a Serhii Zhadan, scrittore poeta ma attivo anche sulla scena musicale nel campo dell'impegno politico nel suo paese. È nato nel 1974, autore di romanzi in cui ci guida all'interno delle intricate vicende storiche e sociali dell'Ucraina indipendente, alcuni dei quali tradotti anche in italiano, tra i quali Depeche Mode, ambientato a Kharkiv, dove lo scrittore risiede, La strada del Donbass, il più recente Il convitto, in cui ha ritratto gli effetti fisici e psicologici della guerra in Ucraina. Una produzione la sua, ha notato la giuria, caratterizzata da un'acuta sensibilità per il ritmo linguistico e dalla commissione fra poesia, critica sociale e umorismo. La cerimonia di consegna si terrà il 5 settembre nella grotta carsica di Vilenica, vicino a Sesana, che dà il nome al premio, insieme al quale si rinnova anche l'appuntamento con lo storico e omonimo festival, che nella consueta formula itinerante porterà eventi e incontri sul Carso e in altre località della Slovenia dal 1 al 5 settembre, confermandosi anche come uno spazio di riflessione su letteratura e mondo di oggi, con un tema guida, le identità fluide, che si richiama alla filosofia di Jacques Derrida e al pensiero di Sigmund Bauman sulla lingua come patria interiore, unico vero rifugio a cui fare ritorno in un contesto contemporaneo dominato dalla modernità liquida, dalla globalizzazione, dal costante sradicamento. Nell'albo d'oro del premio Vilenica figurano tra gli altri Fulvio Tomizza, che ne fu insignito alla prima edizione del 1986, Peter Hanke, Olga Tokarczuk, Claudio Magris e Laszlo Krasznahorkai.
1: Le 15:48 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta da Alberto Cernaz ed Erika Paternusch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura sulla 4. Vi segnalo l'uscita obbligatoria a Meolo Roncade per chi proviene da Venezia a causa di un incidente. Chiuse le entrate di Meolo Roncade in direzione Trieste. Code per il traffico intenso tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Per un veicolo in panne in direzione Trieste sono possibili disagi tra San Stino di Livenza e il bivio A4 A28. Traffico intenso con code sulla 4 Torino-Trieste verso Torino, tra il bivio A4 A28 e Cessalto. Parliamo della A4, vi informo che dalle 21 alle 5, nella notte di mercoledì 20 maggio, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambi i sensi. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Dalle 22 di giovedì 21 maggio alle 5.30 di venerdì 22 maggio, per lo stesso motivo, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 per chi viaggia in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata in questo caso alla stazione di Padova Est. E per finire, sempre a causa di lavori di competenza Autostrade per l'Italia, dalle 22 di venerdì 22 maggio alle 5.30 di sabato 23 maggio sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia in direzione Milano. Anche in questo caso, ve lo ricordo, la clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna verrà deviata alla stazione di Padova Est. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Dal 1996 era La fabbrica di plastica di Gianluca Grignani, disco che compie 30 anni proprio in questo periodo, con cui comincia oggi pomeriggio ore 4. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica, e noi ci siamo come al solito per quanto mi riguarda ogni mercoledì pomeriggio in diretta qui su Radio Capodistria, e oggi siamo partiti con questo disco cult, perché questo disco che venne pubblicato subito dopo il successo commerciale di Destinazione Paradiso fu praticamente un suicidio commerciale. Cioè Gianluca Grignani lo voleva assolutamente pubblicare, il pubblico si aspettava delle ballate melodiche come quelle di Destinazione Paradiso, invece si ritrovò chitarre distorte, influenze alternative, testi alienati, ecco. Però l'album poi è stato rivalutato ed è diventato una sorta di cult della musica alternativa degli anni 90, e diciamo così, forse per tanti anche il suo disco migliore. Allora, oggi che si fa? Ovviamente tante novità, soprattutto nella prima parte, e poi invece parleremo di Convergenze 2006, una sorta di esperienza immersiva, chiamiamola così, tra natura e archeologia industriale, perché c'è questo che viene definito un pochino lo spin-off di Sext Unplugged, del festival che noi seguiamo ogni estate, che si tiene a Sesta Regra, ecco. E prima c'è questa anteprima che si tiene alla centrale idroelettrica Pitter a Malnisio, a Monte Reale Valcellina, in una ambientazione veramente molto molto molto particolare. Ci sono concerti, noi avremo modo anche di intervistare alcuni degli artisti, visual art e tante cose, ma veramente un grandissimo programma che inizia sabato alle ore 10 del mattino e poi si prosegue con i concerti nella parte finale della giornata. Ecco, dopo avremo Sara di Sext Unplugged che ci racconterà un po' quello che avverrà sabato prossimo. Ecco, vi posso anticipare che è un evento ad ingresso libero, però c'è la prenotazione obbligatoria, anzi consigliata, scusate, che viene fatta direttamente dal sito internet. Allora, dicevamo novità, andiamo con uno dei produttori più importanti attualmente.

La voce di Colapesce senza Di Martino in questo caso, ma Sima Salmo in quello che è Cattiva Abitudine, nuovo singolo di Mace, una delle novità di questo periodo anche qui su Radio Capodistria. Allora, io vorrei salutare un po' di persone, essenzialmente gli amici che ci stanno così facendo capolino dicendo ci siamo, ti stiamo ascoltando, anche coloro i quali ci sentono dal sito internet di Radio Capodistria, semplice da trovare, radiocapodistria.rtvslow.si, e anche quelli che invece ci intercetteranno questa notte, quando saremo in replica da mezzanotte alle 2. Allora, nella seconda parte noi cominceremo subito con Fisalia, che è una cantautrice musicista friulana molto giovane, che sarà tra i protagonisti di Convergenze. Poi ci sarà Indian Wells, anche lui un musicista elettronico, e Maria Chiara Argino, che noi conosciamo bene, nonostante insomma abiti a Berlino, però molto spesso tiene concerti anche in Italia, insomma abbiamo avuto modo di chiacchierare assieme a lei. Allora, no, Maria Chiara Argino l'abbiamo già intervistata diverse volte, per cui oggi ci concentreremo su Indian Wells e su Fisalia. Poi ci sarà anche Sara di Sex and Plug per parlarci un pochino del festival di Convergenze, per l'appunto, e questi saranno i nostri ospiti. Però abbiamo ovviamente tante belle cose da farvi ascoltare anche prima degli ospiti, ad esempio il nuovo singolo dei Nugenea, assieme a un musicista molto inglese interessante, lui si chiama Tom Misch, e più o meno fanno lo stesso genere, anche se appunto Nugenea sono un po' più influenzati dall'afrobeat, anche insomma dalle sonorità mediterranee, ecco, però funzionano in questa nuova canzone che si intitola One and On and On, Nugenea e Tom Misch.

On and On and On, la nuova canzone dei Nugene qui su Radio Capodistria. Stavo dando un po' un'occhiata alle loro date per vedere se c'era qualcosa vicino a noi in estate e no, sono tutte lontanissime a parte una data che qua mi dicono 29 di luglio a Pola, però questa va assolutamente verificata. Per il resto suoneranno a Roma allo Spring Attitude Festival e poi in giro un po' ovunque, dall'Albania alla Spagna, a Bilbao in questo caso, in Sardegna, in Polonia, in Svezia, in Finlandia, ai festival jazz, eppure c'è questa data che adesso appunto andremo a verificare. Allora, lasciamo le sonorità appunto di questo duo un po' napoletano e un po' berlinese, meglio uno dei componenti Viva Berlino, e andiamo invece un po' in zona, come dire, pop francofono con Angèle, che è questa cantante belga diventata un nome enorme proprio nel pop da quelle parti, grazie anche a uno stile forse anche poco francese, perché tende a mescolare, diciamo così, pop fatto con sintetizzatori piuttosto elegante, anche con dei testi molto personali. E invece gli altri sono i Justice, loro indubbiamente forse più famosi esistono, li come dire ascoltiamo, pionieri un po' del French Touch come vengono definiti già dagli anni 2000, e recentemente hanno collaborato per una canzone, What You Want, e questa canzone sta andando così bene che adesso è uscito anche il remix che non la cambia, però forse così un pochino la velocizza, ecco, forse picchia un po' di più il remix. Ce li sentiamo, What You Want, Angèle, Justice.

You Want di Angela assieme ai Justice qui su Radio Capodistria. Buon pomeriggio, benvenuti, ancora un saluto da parte di Barbara Rizzi in diretta dallo studio 01 per il nostro PO4 pomeriggio ore 4. Ancora quanti saranno? Una manciata, poi si arriva a estate freschi, perché appunto a metà del mese di giugno parte il nostro palinsesto estivo. Ecco, per quanto ci riguarda però l'appuntamento con la musica rimarrà sempre intatto al mercoledì. Allora, noi siamo molto a 360 gradi nei nostri pomeriggi musicalmente parlando e anche geograficamente parlando, perché adesso passiamo da il Belgio alla Francia, non all'Italia, anzi direttamente al Friuli, dove ci sono gli Amari, che questa band nata in provincia di Udine già alla fine degli anni 90, vengono definiti così, una band importante del periodo pre-streaming, si parla anche di quello, insomma, allora appunto avevano una certa rilevanza in quella che poi era la scena italiana, di band come Perturbazione, Tra leghe ragazzi morti, Le luci della centrale elettrica. Ecco, un suono sempre particolare, un po' come dire, con sintetizzatori, testi molto ironici, a volte malinconici, e loro stesso per definirsi parlano di pop sbagliato. Tra l'altro ci sono anche pezzi dell'intervista che abbiamo realizzato un paio di settimane fa, che potete vederli nella nostra pagina Facebook, quella di Radio Capodistria Musica. Ecco, trovate parte dell'intervista video, se vi va appunto così di sbirciare. Ecco, comunque dopo 8 anni sono ritornati con un nuovo singolo e penso probabilmente torneranno anche con un album. A proposito di pop sbagliato, sì, questa canzone ha un intro di 1 minuto e 20, qualcosa del genere. La facciamo partire proprio dall'inizio, tagliamo il sottofondo, la facciamo partire dall'inizio. Le cose che voglio, gli Amari.

Le cose che voglio, gli amari, la canzone con cui sono ritornati gli amari. E noi abbiamo tempo ancora per una canzone. Bello, in questo caso abbiamo messo un pezzo di un gruppo di Udine, per par condicio mettiamo un pezzo anche di un gruppo di Trieste. Katana Koala Kiwi, tra l'altro, che diversi mesi fa, credo fosse novembre, quando... no, probabilmente no, non era novembre, era addirittura più tempo fa, era addirittura forse maggio dello scorso anno, che hanno tenuto un concerto proprio nello studio Hendrix di Radio Capodistria, per l'appunto. Allora, loro, dopo aver pubblicato diversi EP, ad esempio Per farmi coraggio mi sono buttato dal piano terra, poi c'è anche quello Precipitiamo di sicuro, e hanno pubblicato questo disco che è considerato il loro primo album ufficiale, Il territorio delle meduse. Va detto che fanno parte un po' di questa ondata che c'è a Trieste ultimamente di band indie o post rock, così molto emotive, però al tempo stesso anche molto rumorose musicalmente parlando. Allora, pare che il titolo del disco, Il territorio delle meduse, oggi parleremo un sacco di meduse, secondo me ne parleremo tra un po', anche subito dopo l'informazione, con Fisalia, che è l'artista con cui appunto ritorneremo subito in onda. E pare che abbia questo immaginario molto forte legato appunto alle meduse, al mare, e il titolo nasca da un riferimento a Murakami, cioè l'idea che il mondo reale sia molto più oscuro e profondo di quanto vediamo normalmente, perché insomma le meduse diventano questo simbolo così un po' di resilienza, come dire, no, al deterioramento ambientale. Ecco, vabbè, abbiamo dato questa lettura, non sappiamo se è vera oppure no, però facciamo partire proprio il primissimo singolo dal territorio delle meduse, un bellissimo singolo per i Katana Koala Kiwi, che veramente, come dire, musicalmente crescono canzone dopo canzone. Si intitola Di vele e naufragi, e se suonano dal vivo a Trieste andateli a vedere perché meritano.

0: into my eyes, but enemies love you.
1: Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Bentrovati da Alberto Cerna, sono le ore 16:30. La Commissione europea ha annunciato di aver erogato 159 milioni di euro di nuovi fondi del piano di crescita dell'UE per i Balcani occidentali ad Albania, Macedonia del Nord e Montenegro. L'Albania ha ricevuto 50 milioni di euro, il Montenegro 45, la Macedonia del Nord 66. La Serbia è intanto ancora in attesa di una decisione da Bruxelles su ulteriori erogazioni. Il Kosovo ha invece ricevuto un prefinanziamento ad aprile, mentre la Bosnia e Erzegovina al momento rimane senza fondi. Il nuovo premier ungherese Péter Magyar ha scelto Varsavia per la sua prima visita all'estero, dove ha incontrato i vertici del governo polacco. Magyar ha sottolineato che l'Ungheria può imparare dalla Polonia, ha accennato a un cambiamento di politica nei confronti dell'Ucraina. Il capo del governo polacco Tusk ha affermato che l'Ungheria tornerà a pieno titolo in Europa con la nuova leadership. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier israeliano Netanyahu è intervenuto dopo le polemiche scatenate dal comportamento del leader dell'estrema destra nei confronti degli attivisti. Attivisti per i quali Netanyahu comunque ha già dato ordine di espulsione. La polizia di Capodistria ha rintracciato un uomo di 30 anni residente nel comune dopo aver rubato grondaie di rame nell'entroterra capodistriano. L'uomo ha messo in pericolo pedoni e altri utenti della strada con la sua guida spericolata. Durante la fuga si è diretto col suo veicolo verso un agente di polizia. Il trentenne è stato poi arrestato ed è stato denunciato per diversi reati. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento fra un'ora.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: E siamo ripartiti a pomeriggio ore 4 direttamente sentendo un pezzo da quello che è il disco d'esordio di Physalia, che è l'artista che oggi diciamo così scopriremo, di cui approfondiremo la nostra conoscenza, che sarà a Convergenze sabato prossimo dal vivo. Che dire? Allora, questa canzone è estratta da Oniria, che è il suo disco d'esordio, ed è un progetto appunto di questa musicista, cantante e pianista friulana all'anagrafe Arianna Pegoraro. Qua è un viaggio proprio dentro sogni, visioni, paesaggi interiori trasformati in musica. Le diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio Barbara, grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te! Come va? Sei pronta per il concerto di sabato a Convergenze?
1: Sì, sono super carica, non vedo l'ora.
0: Allora senti, innanzitutto non lo dico ogni volta, però in questo caso lo dico, complimenti, la tua voce è bellissima, mi piace veramente.
1: Grazie.
0: Tanto. Ecco, però partiamo dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, Astral Hurricanes. Questo è il primo pezzo che oggi abbiamo sentito dal tuo disco. E che dire? Nel disco i sogni non sono semplicemente ispirazioni, sembrano quasi luoghi reali da attraversare. Ecco, per cui visto che questo aspetto onirico è molto presente nella tua musica in questo album, vorrei chiederti quando hai capito che quel mondo interiore poteva diventare musica.
1: Ma in realtà è stato un processo molto spontaneo e naturale. Ho iniziato a provare a scrivere qualche canzone in età adolescenziale e dalla necessità di esprimermi. Prima avevo come canale espressivo la danza, poi per vari motivi ho dovuto interrompere quel percorso e negli anni avevo compreso che la scrittura era fondamentale per me, per appunto tirare fuori tutto quello che era difficile sì, durante la vita quotidiana. E in quel periodo scrivevo tantissimi sogni, quindi trascrivevo i sogni che facevo durante la notte, e nel momento in cui ho provato a scrivere delle canzoni mi è venuto spontaneo partire proprio da questi sogni, appunto perché come dicevi tu comunque faccio sempre dei sogni molto intensi, con delle immagini molto forti che catturano la mia attenzione, mi sembra che rimangano vivi anche quando mi sveglio. E quindi ho voluto provare sì a portare in musica i sogni.
0: Senti, ma anche il tuo nome d'arte, Physalia, nasce da un sogno e pare sia legato ad una creatura marina misteriosa, quasi pericolosa, una sorta di medusa con i tentacoli. Ecco, ma tu ti trovi in questa immagine? Perché io poi sento la tua musica e sì, non mi viene in mente questa immagine pericolosa. C'è qualcosa di te che senti dentro questa figura?
1: Sì, assolutamente. Forse non tanto nella figura in sé, ma quanto in quello che simboleggia per me. Come hai detto giustamente, questo nome nasce da un sogno che è stato molto importante per me. Praticamente io fin da piccola sognavo sempre di essere dentro dell'acqua e avevo paura di essere punta da delle meduse, anche se non le vedevo. E poi c'è stato questo sogno in cui sono proprio stata punta per la prima volta in sogno. E al risveglio ho sentito che c'era qualcosa di profondo che mi stava sfuggendo, quindi da lì ho deciso di iniziare a fare proprio un percorso di ricerca anche attraverso la musica per dialogare proprio con me stessa. Quindi per me simboleggia un po' il fatto che spesso abbiamo paura per molto tempo di cose anche irrazionali e poi scopriamo che sono proprio quelle che ci aiutano a crescere.
0: È interessante questa riflessione sulle cose che ci fanno paura, che ci aiutano a crescere. Ecco, ma il disco tu l'hai chiamato Oniria e nasce da improvvisazioni spontanee che poi hanno preso forma assieme a Manuel Volpe e Nicola Sanemondino. Nicola Sanemondino lo conosciamo per i lavori con Massimo Silverio. Come è iniziato concretamente questo disco e che tipo di incontro artistico si è creato tra voi in studio? Ecco, come è nato tutto? Perché lavori proprio con loro?
1: Ma allora, in realtà io inizialmente non avevo l'idea di creare proprio un vero disco.
0: Okay.
1: E avevo semplicemente tutta una serie di canzoni che erano lì ferme da anni e le ho fatte ascoltare a Nicolas Tremondino.
0: Sì.
1: E mi ha proposto di fare delle preproduzioni insieme Ed è stato bellissimo lavorare con lui, ha una sensibilità musicale veramente incredibile, ci siamo trovati fin da subito, ha compreso esattamente ciò che sentivo. Siamo rimasti contenti di queste preproduzioni e le abbiamo inviate a Manuel Volpe, che è rimasto entusiasta e mi ha proposto appunto di produrre il disco. E io non me l'aspettavo, insomma, ho detto wow,
0: wow.
1: Va bene. E poi appunto c'è stato tutto il lavoro in studio, che è stato molto bello, importante. E, l'apporto di Manuel è anche stato fondamentale, perché ha creato un filo narrativo sonoro all'interno del disco. Quindi sì, è stata un'esperienza veramente fondamentale per me lavorare con loro.
0: Ecco, la tua musica ha qualcosa di molto fisico e anche cinematografico assieme, perché c'è il pianoforte, insomma le percussioni, i sintetizzatori, però c'è anche un'atmosfera che è cinematografica. Ecco, per cui vorrei chiederti quanto il cinema e le immagini alla fine guidano il tuo modo di scrivere.
1: Beh, sicuramente una parte fondamentale, infatti cioè, sono una persona molto visiva, quindi anche questa cosa dei sogni, insomma, che mi rimangono in mente proprio a livello di impatto visivo, si ricollega strettamente con il cinema. Io sono una grande appassionata di cinema, che comunque lo ricollego a tutto quel mondo di sensazioni che non possono essere spiegate se non in forma poetica. E soprattutto mi sento molto vicina alla sperimentazione nel cinema, quindi la rappresentazione di sensazioni proprio che sono difficili da rappresentare in forma canonica. E, infatti nel videoclip di Devoured by the Sun, che è stato il singolo che ha preceduto l'uscita,
0: è la canzone che mettiamo adesso, cioè quando ci salutiamo, tra l'altro, sì.
1: E sì, nel videoclip c'è anche, ci sono varie riferimenti, omaggi a autori per me molto importanti, per esempio Maya Deren, o anche per esempio c'è una scena che è ripresa un po' da un film di Jean Cocteau, che è Il Testamento di Orfeo.
0: Tra l'altro poi nel tuo percorso, oltre appunto anche al cinema, c'è anche la musicoterapia, è un lavoro molto profondo sull'ascolto interiore e anche sulla voce. Ecco, perché vorrei chiederti in che modo questo ha cambiato il tuo rapporto, il tuo approccio con la musica rispetto magari a una formazione un po' più classica, ecco.
1: Beh, la formazione in musicoterapia è stata importantissima per me, perché mi ha fatto conoscere la musica sotto un aspetto nuovo, sicuramente molto più libero, privo di giudizio, e ho imparato a improvvisare in modo totalmente libero, non come capita magari, come mi era capitato mentre studiavo pianoforte jazz, per esempio, di stare dentro comunque l'armonia, no? Invece nella musicoterapia ho scoperto un approccio alla musica veramente libero e legato all'ascolto di se stessi e all'espressione più pura. È stato veramente fondamentale.
0: Interessantissimo, per cui tutto questo assieme alla fin fine riesce a creare quella che è un po' la tua musica. Ecco, comunque io vorrei venire invece al concerto di sabato. Mi dicevi che tu suonerai a Convergenze più o meno attorno alle ore
1: 19:30.
0: Ecco, comunque insomma diciamo sei un po' nelle tue zone, no? Tu sei della provincia di Pordenone, forse anche di Pordenone, ecco, per cui
1: sì, Pordenone.
0: Per cui avrei già visitato questo posto, che pare sia insomma veramente un posto incantevole.
1: Sì, assolutamente, sono stata già l'anno scorso al Festival di Convergenze, è un luogo bellissimo, tra l'altro sono super onorata e felice di suonare lì, e mi sembra anche molto coerente, perché comunque il disco parla di, cioè, molto presente l'elemento acquatico.
0: Ah, sì, è vero.
1: Quindi, quale posto migliore?
0: Io ho visto delle immagini, delle installazioni con delle meduse, proprio dando un'occhiata un po' alle foto. Ecco, e chi ti accompagnerà live? Tu come ci arrivi? Come sarete sul palco?
1: Io suonerò la tastiera dei sintetizzatori e canterò. Poi alla batteria ci sarà Marco D'Orlando, un batterista friulano incredibile, sono super contenta di poter suonare con lui. E mentre alla chitarra elettrica ci sarà Giacomo Zanus, un altro musicista pazzesco. Nel disco in realtà non c'è neanche un brano con la chitarra, quindi
0: è stato un po' un azzardo.
1: Sì, è un live che abbiamo pensato in modo diverso rispetto al disco. Però insomma volevo un po' sperimentare anche delle sonorità nuove, e sono molto contenta del risultato che abbiamo ottenuto.
0: Bene, noi non vediamo l'ora di sentirti live e andiamo a sentirci un estratto appunto dal tuo disco. E dicevi che c'è anche il video di questa canzone?
1: Sì, si trova su YouTube.
0: Ok, andiamo a sbirciare. Devoured by the Sun di Physalia, grazie per essere stata su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, grazie.

0: la musica di Fisalia qui su Radio Capodistria, che tra l'altro potrete sentire dal vivo a Convergenze sabato prossimo. Lei sarà in programma alle 19:30 presso la sala Turbine, appunto all'interno di questo luogo. Beh, un luogo indubbiamente, insomma, che vale la pena di essere visitato, perché è un luogo simbolo dell'archeologia industriale friulana. Mi sto riferendo appunto alla centrale idroelettrica Pitteri di Malnesia. Ecco, per cui un progetto molto interessante, Convergenze, che trasforma questa centrale in uno spazio vivo, aperto, immersivo tra natura, tecnologia, cultura contemporanea. Allora, ne parliamo con Sara Di Maio, tra gli organizzatori di Convergenze 2026 e anche di Sex Unplug. Sara, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Ciao Barbara, buon pomeriggio.
0: Buon
1: Ciao.
0: Pomeriggio. Senti, ma Convergenze si svolge, dicevamo, in questo luogo molto particolare, come la centrale di Malnesio. Cosa significa per voi portare un evento culturale in uno spazio veramente così unico?
1: Beh, allora, diciamo che è nel DNA dell'associazione culturale Sexto, che reinterpreta gli spazi, come fa anche durante il festival estivo Sex Unplugged in Piazza Castello. Quindi il lavoro è proprio quello di estrapolare la parte più bella del luogo stesso. Tu dicevi che è un luogo simbolo del Friuli Venezia Giulia, in realtà è un luogo simbolo
0: della Venezia Giulia,
1: italiano.
0: Della Venezia forse, no?
1: No, italiano e anche europeo, perché questa centrale aveva le turbine più grandi e potenti dell'inizio Novecento, fino a che non hanno costruito quelle sul Niagara negli Stati Uniti. Quindi, voglio dire, a livello di archeologia industriale è un valore inestimabile, e poter realizzare un evento all'interno di questo spazio per noi e per chi ne fruisce anche credo sia un'esperienza immersiva e totalmente fuori dal comune.
0: E perché poi i concerti avverranno proprio all'interno della sala Turbine, giusto?
1: Assolutamente sì. L'anno scorso, che è stato il primo anno nel quale abbiamo fatto Convergenze qui, l'abbiamo fatto all'esterno. Quest'anno, nonostante lo spazio, io sto telefonando tra l'altro dall'interno adesso della centrale.
0: Ah, ok.
1: Sì, è un suono molto particolare. E tentiamo di farle all'interno, perché proprio lo spazio merita di avere la sua vita, appunto, con le attività anche musicali all'interno proprio.
0: Ecco, allora, noi oggi, appunto, essendo la nostra trasmissione musicale, ovviamente ci concentriamo su quelli che poi sono i tre concerti. Ecco, dopo parleremo appunto con Indian Wells, sentiremo il pezzo che ha composto assieme a Maria Chiara Argiraud. E però, accanto alla programmazione musicale, Convergenze presenta un percorso dedicato alle arti visive e alla sperimentazione contemporanea all'interno di questi spazi della centrale, e tutto questo comincia già al mattino, comincia già alle 10, giusto?
1: Assolutamente sì, lo spazio espositivo è aperto dalla mattina dalle 10, a questo vengono affiancati anche delle attività, si possono noleggiare delle biciclette gratuitamente, si possono fare delle passeggiate in ascolto, nel senso che per un'ora si verrà accompagnati nella natura circostante con delle attività che fanno proprio capire i suoni che governano questa zona sostanzialmente, quindi tutta una serie di attività collegate. Le mostre sì, sono aperte dalla mattina, e tra l'altro abbiamo anche in mostra le tavole collegate all'album di Laura on Newsday, che ha suonato ieri sera, tra l'altro, sempre per Sex Unplugged a Pordenone, a Prata di Pordenone, e le tavole sono di Daniele Castellano, che è un illustratore super famoso e bravissimo italiano che lavora tanto con la musica, e sono collegate all'album di Laura on Newsday, che è Flowers are Blooming in Antarctica. Quindi abbiamo cercato di fare questo collegamento molto forte tra la parte musicale e la parte anche visuale, quindi è tutto collegato, diciamo.
0: Ecco, ma e cosa sono quelle meduse che mi è sembrato così di vedere, guardando un po' anche le varie immagini di installazione? Vedevo dei colori che sembravano LED, ecco, ci sveli un po' anche qualcosa di quello che potremmo vedere ancora, perché le cose sono veramente tante.
1: Sì, sono tantissime. Allora, avremo l'installazione di Feel Good Philosophy, che si chiama appunto Meduse, ed è un'installazione luminosa, quindi all'interno si potrà navigare all'interno di queste meduse sospese in una stanza, è molto impattante a livello visivo, diciamo. Poi avremo Mimicry di Fuse, che è un'installazione audio-video che lavora sull'ibridazione tra insetti e natura e piante. Fuse, tra l'altro, è un collettivo, uno studio artistico italiano riconosciutissimo all'estero, che sviluppa questi video artistici che uniscono tecnologia, suono e arte sostanzialmente. Poi avremo La Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto in versione XXL, cioè 3,50 m di altezza, ed è un'opera installativa insomma famosissima, di un artista che è super riconosciuto, diciamo, e sarà anche possibile aiutare nel completare l'opera portando degli indumenti o comunque dei tessuti che non usiamo per costruire assieme a tutte le persone che parteciperanno, insomma, l'opera in sé. E a questo si affianca anche l'opera installativa di Freak of Nature, che saranno degli enormi tessuti che verranno lanciati giù dal tetto proprio della centrale, e hanno simulano sostanzialmente il corso dell'acqua e la natura che ingloba l'edificio. E quindi a livello artistico, diciamo che anche a livello visuale, abbiamo un nucleo insomma molto importante di quello che può esserci di arte contemporanea in questo momento.
0: Eh sì,
1: assolutamente.
0: Eh sì. Allora, Sara, noi ti chiediamo ancora una cosa, perché alle 17 sì, avremo appunto India Wells assieme a noi al telefono, e io in questa edizione ho sentito questo legame importante ovviamente con il territorio, però anche con Pordenone, capitale della cultura 2027. Ecco, è importante questo collegamento per il vostro progetto, sia appunto per Convergenze, ma immagino anche per Sext Unplugged.
1: Assolutamente sì, in questo contesto cerchiamo comunque di valorizzare e rendere fruibili degli spazi che hanno un valore artistico, culturale e storico enorme, e che magari sono meno accessibili rispetto a quelli più centrici. Quindi essendo comunque Monterrey della Valcellina, anche in provincia di Pordenone, assolutamente questo progetto si è speso per supportare quello che avverrà insomma il prossimo anno, quindi un accompagnamento a quello che speriamo il prossimo anno sia una cosa ancora più grande, ancora più estesa, ancora più importante in tutta la provincia, in tutta la città, ma soprattutto anche quello che faremo noi nella centrale, si spera. Ecco.
0: E certo, è certo. Io so che per quanto riguarda poi soprattutto gli aspetti musicali, culturali, insomma l'apporto vostro sarà molto interessante. Allora, senti Sara, io ti saluto, ti ringrazio, noi adesso diamo la linea alla regia, perché poi facciamo subito dopo partire la canzone di Indian Wells assieme a Maria Chiara Giraud, che appunto suoneranno sempre sabato alla Sala Turbine, e grazie a Sara Di Maio per essere stata con noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo sabato e venite.
0: Verremo, alla prossima Sara. Ciao.
1: Ciao Barbara. Ciao.
2: State ascoltando Radio Capodistria.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi. La 4 Venezia Trieste è chiusa al traffico per un incidente tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, con code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Per un altro incidente si procede in coda sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Un veicolo in fiamme provoca code tra Soave, San Bonifacio e Montebello in direzione Venezia. Traffico intenso con code sulla 4 Venezia Trieste tra la A28 e San Stino di Livenza verso Venezia, sulla tangenziale di Mestre, tra la rotatoria milanese e la strada statale 309 Romea in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di InfoViaggiando o cliccare sull'apposito banner a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Tutti i palchetti antichi! Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Nightfall Song, Maria Chiara Argiro assieme a Indian Wells qui su Radio Capodistria, canzone che forse i più attenti avranno intercettato la notte, spesso in programmazione appunto all'interno del Picnic Electronic. Allora, io ho scoperto proprio in questi giorni che Indian Wells è italiano, è un produttore italiano, si chiama Pietro Iannuzzi, è originario del sud e propone questa musica elettronica che nasce indubbiamente da un approccio anche molto personale, molto concettuale. Allora, sarà anche lui ospite a Convergenze in concerto sabato prossimo, però soprattutto ce l'abbiamo qui su Radio Capodistria. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ciao Barbara, buon pomeriggio.
0: Ciao Pietro. Senti, ma io guardavo prima, come dire, la tua pagina su Spotify e vedevo un po' da dove arrivano i tuoi ascolti. Forse anche questo negli anni passati mi ha tratto così un pochino in inganno, perché soprattutto vedevo ascolti, come dire, la prima zona, la prima città è Londra, poi Berlino, poi insomma hai questo seguito che forse è anche più, come dire, più internazionale.

0: che italiano, forse. Lo chiedo a te.
1: Beh, sì, cioè, nemo profeta in patria.
0: Ah, di solito, certo. Come Maria Chiara.
1: Sì, beh, sì, come Maria Chiara, diciamo tendenzialmente dagli inizi, che comunque la maggior parte poi degli ascolti vengono dall'estero, ma vuoi anche un po' perché la storia della musica elettronica recente, insomma, si è sviluppata fuori dai confini nazionali, diciamo, non è un genere che in Italia ha questo grandissimo seguito, sebbene negli anni 50-60, insomma, l'Italia era forse anche più avanti di altri in tal senso.
0: Ecco, comunque il tuo suono è molto legato ad un'idea di spazio e atmosfera, ecco, per cui io mi chiedo se il tuo approccio potrebbe cambiare quando suonerai dal vivo in un luogo particolare come la centrale di Malnisio.
1: Allora, io la centrale di Malnisio non l'ho mai vista, ho visto delle foto, però ho grandi aspettative perché mi sembra un posto incredibile. Credo sia anche un posto molto adatto a quello che poi proponiamo musicalmente, diciamo che in linea generale negli ultimi 4 anni, da quando nella formazione, diciamo, dal vivo c'è anche Andrea Rizzo, che è il mio batterista che mi accompagna, abbiamo suonato in vari luoghi, anche chiese piuttosto che, insomma, luoghi importanti, e l'approccio in realtà per noi è molto legato poi a noi siamo entrambi oltre i 40, diciamo, quindi veniamo un po' dagli anni 90, quindi abbiamo un approccio un po' più rock in ambito live, pestiamo un po'. Qui siamo un po' più caotici e meno educati magari rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare da un concerto di elettronica o dai dischi, insomma, che ascolta.
0: Ecco, ma e per cui ci sarete soltanto tu e Andrea Rizzo, sarete in due al live a Convergenze?
1: Sì, sì, ma siamo sempre in due, noi di solito siamo la formazione, diciamo, è ridotta, quindi batteria più elettronica. E poi, insomma, lì ci sarà anche Maria Chiara, che farà il suo live, poi vedremo di fare qualcosa insieme.
0: Ecco, comunque il tuo stile è piuttosto difficile da definire, perché ok, l'elettronica, però l'elettronica è un mondo, no? Come dire, rock, però c'è questo, come dire, questa atmosfera lenta, cinematografica, che va un po' verso l'ambient, no? E la sperimentazione, ecco, con un suono appunto cinematografico, spesso emotivo, sì, per cui è piuttosto difficile, diciamo così, no, da poterla classificare, ecco, e molto spesso pare che ritorni questo senso di introspezione, anche di spazio geografico, mentale, emotivo, ecco, quanto conta per te il contesto, anche quello tuo personale o un contesto italiano, insomma, in cui vivi, ecco, in quella che poi è la tua ricerca sonora?
1: Ma credo che ovviamente conta tantissimo, ma penso un po' per tutti coloro che lavorano nel mondo dell'arte, nel senso tutto quello che ci circonda, poi che osserviamo, dove viviamo, quello che subiamo indirettamente a volte, credo che influenzi poi quello che è il processo creativo, quindi personalmente io sono molto legato al mio territorio, per cui spesso poi riverso in musica cose che osservo ovviamente nella vita di tutti i giorni. L'ultimo disco, che era uscito nel 2022, che è No Worry Release and Two Oscillators, partiva proprio dal concetto di incompiuto, che è un qualcosa che si è, diciamo, un compiuto architettonico, che è qualcosa che è un po' diffuso in tutta Italia, ma che specialmente al sud, diciamo, è molto evidente, no?
0: Ah sì.
1: Sì, diciamo, siamo purtroppo pieni di case non finite, palazzi non finiti, ponti a metà, insomma, abbiamo tutta una serie di purtroppo ecomostri in giro, e questo secondo me influenza un po' anche quello che poi è un po' lo sguardo che hai sul mondo, in qualche modo, sono convinto di questa. Di questa cosa.
0: Tu appunto hai collaborato proprio recentemente con Maria Chiara Argiro, avete fatto un EP dove c'è appunto questa canzone che noi abbiamo ascoltato, che si chiama Scordato, cioè scordato come una cosa che viene dimenticata o come non so, uno strumento che non è accordato bene?
1: Ah, entrambe le cose in realtà, perché siamo partiti da una poesia di Montale che si chiama Corno Inglese, dove l'ultima frase è proprio scordato strumento cuore, e dove il significato era ambiguo, no? Perché poteva significare entrambe le cose. Diciamo che quello è stato l'input poi che ci ha dato il là poi ai due pezzi fatti con Maria Chiara.
0: Ecco, e invece come è nato questo dialogo musicale tra di voi, e insomma cosa ti ha lasciato poi a livello magari così creativo?
1: Ma è nato per caso in realtà. Io e Maria Chiara non ci conosciamo ancora dal vivo, non ci siamo visti, capiterà sabato, sarà la prima volta. Sì, collaboriamo da un po', però non c'è stato mai modo di incontrarci. In realtà siamo uno il fan dell'altro. Cioè, io quando uscì il mio ultimo disco nel 2022, uscì anche il suo, penso qualche mese prima, se non ricordo male. Io l'ho ascoltato per mesi il suo disco, per cui mi sono proprio innamorato artisticamente di lei. Successivamente, insomma, le ho scritto per chiederle di fare qualcosa assieme. E da lì devo dire che siamo riusciti in modo quasi naturale, magico, a fare molto velocemente delle cose che ancora oggi in qualche modo continuiamo a portare avanti, in modo forse un po' più strutturato rispetto a quei due brani, però diciamo una collaborazione che continua, c'è una grande stima e rispetto reciproco dal punto di vista umano e artistico.
0: Beh, è bello quando si riesce a collaborare, a fare qualcosa con qualcuno di cui si è fan, no? A me capita ogni tanto di intervistare qualcuno di cui sono fan, e comunque sono sempre dei momenti belli, no? E voi in questo caso appunto ad un EP, come insomma, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ecco, senti, invece che progetti hai per l'estate, e quali sono le situazioni in cui di solito proponi la tua musica? O giri più per festival, contesti più artistici?
1: Quest'estate saremo in giro per un paio di festival, generalmente diciamo è un po' misto, dipende dal periodo dell'anno più che altro. Chiaramente l'estate è più facile suonare nei festival che in posti, come dire, in club o posti più chiusi in un certo senso. Quello capita magari più nel periodo invernale, però siamo, come dire, è vario. Certo. Saremo in Puglia e in Sicilia quest'estate, almeno le date confermate. Poi non ricordo l'altra domanda che mi hai fatto, scusami.
0: No, vabbè, comunque diciamo che vabbè, perché è un'occasione anche unica, diciamo, quella di potervi vedere dal vivo appunto da queste parti, visto che le date le fate soprattutto al sud. No, io chiedevo i contesti solitamente in cui tu suoni e proponi la tua musica, se è più club, più festival, più...
1: Ma è un misto delle due cose, artistiche. Poi sì, sono un misto in realtà, è molto varia, dipende insomma da vari fattori. Suoniamo molto all'estero, ultimamente abbiamo fatto diversi concerti all'estero, quindi giriamo anche fuori. Siamo stati in festival magari anche molto molto grandi, dal Pitchfork all'Eurosonic, fino magari a festival più piccoli e legati al territorio. Per esempio andremo in Sicilia in un piccolo festival, in Puglia a Cinzella, insomma diciamo che ripeto, è molto varia sia i luoghi ma anche i contesti in cui ci troviamo a suonare.
0: Allora, io facciamo partire Cascades, che è appunto la canzone che proponiamo, che facciamo sentire ai nostri ascoltatori. E sì, tra l'altro ho detto che gusto stereotipato, perché praticamente era uno dei pezzi che volevo oggi programmare, poi ho visto che anche quello più come dire, ascoltato su Spotify, forse una delle tue canzoni più note, credo.
1: Ma sì, in assoluto credo che sia la più nota, e io ho un rapporto molto controverso con questo brano, dire la verità. Sì, perché non che me ne penta, però insomma diciamo che poi ho cambiato un po' direzione artistica al progetto, quindi come dire. lo amo e lo odio,
0: lo ami e lo odi, certo, immagino. Allora facciamo partire lentamente, intanto ringraziamo Indian Wells per essere stato assieme a noi, Pietro Iannuzzi, appunto, insomma ho svelato il tuo nome, e ti ringraziamo, e ci si vede appunto a Convergenze sabato prossimo.
1: Benissimo, ci vediamo sabato, grazie, buona serata
0: anche a te, ciao.

Cascades, Indian Wells, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Beh, credo che questa canzone così un pochino ci, anche se lui dice che non lo rappresenta più di tanto, però è una delle sue canzoni insomma più conosciute, ecco. E sì, così ci ha un po' portato in quelle che potrebbero essere le atmosfere di convergenze, dicevamo. Sabato 23 inizia alle ore 10, praticamente tutto il giorno, diciamo appunto una location molto bella, molto particolare nel comune di Monreale Valcellina. Allora, abbiamo tempo ancora forse una o due canzoni. Allora, l'abbiamo nominata, però questa volta non ce l'abbiamo. L'abbiamo intervistata qualche mese fa quando è venuta a suonare al Festival Jazz appunto del Collio, Jazz and Wine. Mi sto riferendo a Maria Chiara Argiro, che è una musicista, pianista praticamente da quando era bambina, protagonista di quella che poi è la scena jazz inglese. Diciamo che ha apprezzato le sue abilità anche delle band indie, mi vengono in mente i Disney Puritans, però poi c'è stato il suo esordio da solista, e in questo caso è andata verso una sorta di intimità elettronica, jazz e anche qualche accenno al dub, ecco. Comunque il suo ultimo lavoro credo oramai risalga al 2024, era Closer, il suo quarto disco, e è tuttora un disco sì, che sta ancora continuando a promuovere, a portare in giro, in concerti, anche se lei vive a Berlino, però molto spesso appunto è in Italia per la sua musica dal vivo, e che sta ancora continuando a farci ascoltare. Allora, io faccio sentire proprio la traccia, cioè quella più radiofonica del disco, Light, Maria Chiara Argiro.

Maria Chiara Argirò qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio alle 4, abbiamo tempo ancora per una canzone. Allora noi andiamo dal club, andiamo direttamente verso il mondo della musica dance, per cui cambiamo, e con la regina del pop, Madonna per l'appunto, Madonna che è ultimamente ritornata sulla scena, sta per uscire un nuovo album, la parte seconda di Confessions on the Dance Floor, per cui le sonorità sono quelle della musica da dance, della musica da club, e in questo caso nel primo singolo c'è Sabrina Carpenter, che è ovviamente insomma pop star di nuova generazione, molto ironica, brillante, radiofonica, che ha spesso citato proprio Madonna come ispirazione, sia estetica sia come punto di riferimento. Ecco, Madonna ha molto apprezzato comunque le nuove pop star di questa generazione, appunto quella di Sabrina Carpenter, ed è qui la loro canzone assieme. Qui mi sarei aspettato un po' di più, no? Quando si cita poi Confessions on the Dance Floor, che è uno dei suoi dischi, degli ultimi dischi veramente belli di Madonna, ecco, per cui mi sarei aspettata un po' di più, però magari uno di quei pezzi che crescono ad ogni ascolto. Lo capiremo, intanto ce li sentiamo assieme, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: And I wanna talk about.
1: Stanchi della solita musica?
2: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
1: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
2: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Bentrovati, 17.30, notizia flash, con voi ancora Alberto Cernaz. Il presidente del partito Resnica, Zoran Stevanovic, ha reso noto di aver consegnato alla Procura di Stato delle dichiarazioni firmate dai deputati della sua formazione politica, dichiarazioni in cui i parlamentari spiegano di essere stati oggetto di pressione per passare ad altri partiti in vista della formazione della nuova maggioranza. Le pressioni sarebbe avvenuta anche con l'offerta di tangenti di denaro. Nell'annunciare inoltre delle dichiarazioni, Stevanovic si è detto anche favorevole alla costituzione di un nuovo organo istituzionale per la lotta alla corruzione. È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro a Davide Cavallo, lo studente milanese accoltellato gravemente. Il pestaggio del 12 ottobre fuori da una discoteca, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Attia, assolto per rapina, condannato a 10 mesi per omissione di soccorso, è scarcerato. Il giudice ha accolto la richiesta di Davide di abbracciare i suoi aggressori in segno di perdono. Non voglio odiare, ha detto. Dopo che l'Italia ha annunciato che prorogherà ulteriormente i controlli al confine con la Slovenia, domani la stessa decisione dovrebbe venire adottata anche dalla Slovenia. Il governo uscente si riunirà in mattinata. L'Italia ha introdotto i controlli alla frontiera con la Slovenia soprattutto per monitorare eventuali passaggi di migranti clandestini. Il provvedimento di Roma è in vigore dall'ottobre del 2023 ed è stato ripreso anche dalla Slovenia, che a sua volta sta effettuando controlli più rigidi ai confini con Croazia e Ungheria. I deputati israeliani hanno approvato un disegno di legge per lo scioglimento del Parlamento, aprendo la strada a elezioni anticipate. 110 voti a favore, nessuno contrario, 10 astenuti. Il disegno di legge, presentato la scorsa settimana dal Likud del primo ministro Netanyahu e sostenuto dall'opposizione, dovrà superare altre 3 letture in Parlamento. Se verrà approvato, le elezioni saranno indette automaticamente. Ancora una notizia dell'ultima ora: l'agenzia STA rivela che è stata inoltrata alla Camera di Stato la proposta di vietare per incostituzionalità il referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Per maggiori dettagli vi rimando al GR serale di Radio Capodistria in onda alle 19.30.
5: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
7: Il futuro della musica in un poker di proposte musicali. Cromatismi al Tartini 2026, al via mercoledì 20 maggio fino al 5 dicembre. È il cartellone cameristico concepito per le giovani generazioni. Una rassegna inedita chiamata a consolidare una collaborazione avviata nel tempo fra Chamber Music Trieste e il Conservatorio Tartini, culminata nell'ideazione dello Young Award, conferito dalla giuria degli studenti di biennio del Conservatorio Tartini agli ensemble finalisti del premio internazionale Trio di Trieste. I biglietti per ogni concerto, disponibili a solo 2 euro per gli studenti, sono acquistabili presso Ticket Point Trieste e in Sala Tartini 30 minuti prima dei concerti. In scena il pubblico troverà nella Sala Tartini di Trieste una selezione di formazioni fra le più interessanti della scena attuale.
8: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
5: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
0: Yeah.

classico R&B di inizi 2000, Busta Rhymes assieme a Mariah Carey in questa I Know What You Want. Benvenuti, siamo nell'ultima parte di pomeriggio, ore 4. Allora, beh, lo spunto a mettere un pezzo di Busta Rhymes è dovuto al fatto che lui oggi compie gli anni, nasce in questo 20 di maggio, tra l'altro anche in buona compagnia per quanto riguarda artisti conosciuti. Oggi Albano fa 83 anni, secondo me portati benissimo, e Joe Cocker avrebbe compiuto 82 anni, ma ci ha lasciato nel 2014, e poi c'è anche Cher, la cantante, insomma, di Believe, che oggi di anni ne compie ben 80. E poi più giovane di tutti, Busta Rhymes, 54 anni. Allora, dicevamo, abbiamo ancora una manciata di canzoni da proporre nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistra. Rimaniamo un po' sull'R&B con Fra Quintale, ultimamente uno degli artisti più riconoscibili del panorama italiano contemporaneo, un po' anche per questo stile, indubbiamente pop, però un pop malinconico, ecco, molto spesso nella sua scrittura, però ovviamente lui viaggia all'interno di quello che è il mondo R&B, anche se non l'ho mai visto dal vivo, però mi dà l'idea di essere uno di quegli artisti che comunque si presenta e suona con la band. Questa, beh sì, dai, con questo bel basso ci sarà la band di sicuro, no? Aranciata, l'ultima di Fra Quintale.

Aranciata, la nuova canzone di Fra Quintale, in programmazione anche qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Allora, ancora musica italiana, in questo caso con uno degli ultimi singoli di Carolina Bubbico, polistrumentista. Noi l'abbiamo vista come direttrice d'orchestra, cioè lei fa la direttrice d'orchestra, però l'abbiamo vista a Sanremo svariate volte. Allora, l'ultima volta era la direttrice di Dito nella Piaga, poi io l'ho vista con Il Volo e forse anche con la Brancale, adesso dovrei fare una ricerca, ecco. Però fondamentalmente non ci sono mai direttrici d'orchestra, ci sono veramente pochissime a Sanremo, per cui quando c'è lei spicca, la si vede, ecco. E tra l'altro lei è stata anche protagonista di questo episodio diventato virale, quando ha suggerito a Laura Pausini, ci ha detto, insomma, Laura Pausini diceva dirige l'orchestra il maestro Carolina Bubbico, e ha detto maestra, cioè ha fatto così, non labiale, no? E poi vabbè, di lì ovviamente c'è stata la polemica, ovviamente, ecco. Comunque noi l'abbiamo sentita quando ha pubblicato il singolo, precedente alcuni mesi fa, che doveva ancora uscire vocali al suo nuovo album, e adesso l'album è uscito, perché speriamo anche di sentirla prossimamente. Andiamo a sentirci Filosofia dello stare bene, la nuova canzone di Carolina Bubbico.

filosofia dello stare bene di Carolina Bubbico qui su Radio Capodistria. Beh, il disco si intitola Vocalia e già da questa canzone capiamo che ovviamente le voci, in questo caso proprio l'intreccio delle voci, hanno un ruolo veramente fondamentale in questo lavoro. Allora, stavo guardando i prossimi concerti al Kino Shishka, per me è un'attività, spesso mi sveglio al mattino, arrivo in radio e dico ma cosa hanno in programma al Kino Shishka? Kino Shishka è, diciamo così, un pochino anche il tempio della musica dal vivo a Lubiana, perché insomma è un posto molto frequentato anche ad esempio da chi ama la musica dal vivo del nord-est d'Italia, perché effettivamente è piuttosto vicino, no? Piuttosto di andare a vederti un concerto, che ne so, a Milano, ovviamente è molto più comodo andare a vedertelo a Lubiana. Ecco, comunque bei concerti prossimamente, tra cui ritornano in zona le Cocorosi, che saranno a Lubiana il 13 di giugno. Ci sarà Mac De Marco, ma credo sia già sold out da un bel po' di tempo, il 25 di giugno. Aldous Harding, questa cantautrice neozelandese meravigliosa, in E-Cup, insomma gruppo molto chiacchierato, loro 13-14 di luglio. E poi, dando un'occhiata invece a settembre, ci saranno i Laibach, che sappiamo hanno pubblicato un album nuovo, e loro saranno il 25 e il 26 di settembre. Ecco, io invece ho fatto tutta questa premessa perché vorrei proprio andare a sentire qualcosa di Aldous Harding, che dicevamo invece sarà qui il 26 di giugno, perché insomma una cantautrice neozelandese nota per questo stile folk molto intimista, molto espressivo, molto spesso anche basica, per cui arrangiamenti essenziali, e pare che le sue performance dal vivo siano sempre molto intense, molto teatrali, no? Capaci di passare da questi momenti delicati a dei momenti così con dei picchi emotivi un po' più intensi. Ecco, lei sarà il 26 di giugno appunto a Lubiana e le facciamo partire questa canzone, The Barrel, come potrebbe essere tradotta? Ah sì, il barile, contenitore cilindrico, quello proprio. Ce la sentiamo, Aldous Harding.

The Barrel, Aldous Harding, dicevamo dal vivo a Lubiana il 26 di maggio, per quanto non scusate, 26 di giugno, perché insomma prossimo mese, se vi piace, la potrete vedere al Kinoshishka a Lubiana. Invece c'è Burf, questa cantautrice italiana che però vive a New York, che recentemente ha pubblicato Senza Fiato, il suo nuovo album. Hai avuto il piacere di intervistarla diverse volte nell'ultimo periodo. Ecco, lei invece in Italia per tutta una serie di date, di cui la prima il 23 di maggio, per cui sabato prossimo, al Miami Festival, che è un appuntamento veramente molto molto importante con la musica, soprattutto quella indipendente italiana, anche perché è una bella vetrina di quelle che poi sono le novità, i nomi nuovi, insomma tanti artisti sono veramente ancora poco conosciuti al pubblico, però è un festival che ci vede molto molto lontano, ecco, diciamo, con gli artisti che invita. E allora, appunto, dicevamo, lei sarà al Miami Festival il 23 di maggio, poi tutta una serie di date durante l'estate alla maggior parte dei festival italiani. Ho visto che c'è anche purtroppo non c'è nulla vicino a noi, ecco, per cui quella più vicina rimane il Miami Festival. Allora, il suo nuovo singolo sta andando molto bene, lo sento anche sui network italiani, infatti gliel'abbiamo chiesto e lei diceva sì, io appunto essendo a New York, però c'è mio padre che insomma ogni volta che sente la canzone in macchina da qualche parte poi me lo dice, me lo fa notare. Allora, ce la sentiamo con Burf, questa è Bene da sola, qui su Radio Capodistria.

Bene, da sola, Burf, per ultima canzone di oggi qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Io vi do appuntamento per quanto riguarda i pomeriggi al prossimo, la prossima settimana, mercoledì. E, ah no, ci sarà Giuseppe Signorelli al mio posto, per cui tra due settimane. Invece noi ci ritroviamo direttamente venerdì mattina, poco dopo le 10, con Radio Date, con le novità musicali che vi proporremo, appunto, io e Marisa all'interno di Calle. Allora, ultima canzone di oggi, il ritorno della meravigliosa Kelela. Questa cantante è statunitense di origini etiopi, conosciuta per questo suo stile che mescola un'elettronica molto sperimentale al club, all'R&B, figura chiave, credo, indubbiamente, di questa scena. 12 di luglio pubblicherà il terzo album in studio. Io veramente, come dire, lo attendo molto questo disco, perché mi piace tutto quello che lei fa, però un po' di paura, perché dice che ci saranno più chitarre e delle sonorità indie rock, per cui insomma non troppo club o elettronica, non lo so, però questo singolo promette bene. Linkin Park, e con Kelela vi auguro un buon proseguimento di questa giornata. Un saluto a tutti da Barbara Rizzi.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. La 4 Venezia Trieste è chiusa a causa di un incidente tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste, con code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Per un veicolo in fiamme si registrano code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano per il traffico intenso. Per lo stesso motivo si procede in coda sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste, tra la rotatoria Milanese e la strada statale 309 Romea in direzione Milano. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno-Capodistria,
0: e finché
8: Rovigno-Campanaro,
0: e finché la fede e la tradizione

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Puntata di Sconfinamenti che oggi dedichiamo alla Dalmazia. Oggi nella prima parte ci colleghiamo con Spalato, cuore della Dalmazia, dove nelle scorse settimane è stata inaugurata la nuova sede della Comunità degli Italiani. Con noi la presidente Antonella Tudor, che guida una realtà impegnata nella tutela della lingua, della cultura e dell'identità italiana sulla costa dalmata. Benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie Presidente Tudor. Allora partiamo dall'inizio, partiamo dalla base, partiamo dalla giornata dell'inaugurazione. Che emozione è stata vedere finalmente aperta questa nuova sede della Comunità degli Italiani di Spalato?
1: Devo dire che è stata una grande emozione, perché dopo 9 anni ci siamo traslocati in una nuova sede. E nel giro di poco tempo siamo riusciti appunto ad organizzare il trasloco di tutti i libri, di tutti i mobili, di tutto il nostro inventario, diciamo. È stata una grande emozione, perché avevamo anche presente diversi ospiti illustri che ci hanno fatto proprio complimenti, perché nel giro di poco tempo abbiamo trovato una sede centrale, accessibile, quindi veramente tutto perfetto è andato. È stata difficile, però come ogni cosa che alla fine finisce bene, è sempre difficile all'inizio, dico sempre io.
0: Chiaro.
1: Quindi l'emozione era stata grande, insomma.
0: E quindi la nuova sede, e qual è stato il motivo per il dover cercare una nuova sede?
1: Allora, noi disponiamo di 2 sedi, una è di proprietà dell'Unione Italiana e nell'altra eravamo in affitto, perché questa di nostra proprietà, diciamo, è abbastanza piccola, è impossibile sistemare i 4.000 volumi che abbiamo in lingua italiana. Quindi eravamo in affitto in un'altra sede, lo stesso in zona centrale, però dopo 9 anni appunto il proprietario ha deciso di non andare più in affitto, quindi abbiamo dovuto in poco tempo organizzarci, però siamo insomma riusciti a sistemare tutto.
0: E parliamo quindi un attimo della Comunità degli Italiani di Spalato. Città storicamente veneziana, italiana, in cui questa impronta è ancora visibile. Quanti sono gli italiani iscritti alla comunità? Come
1: allora, noi abbiamo più o meno 400 soci iscritti, tra soci sostenitori e soci effettivi. Quindi l'interesse è vivo, anche nella cultura, diciamo, croata esiste sempre questo interesse, questo legame con l'italiano. Basti pensare che anche il dialetto spalatino ha moltissime parole italiane. Quindi bisogna dire che anche noi facciamo abbastanza pubblicità riguardo le attività che facciamo, tramite i social e tutto, e in continuazione ci contattano sia italiani presenti in loco, ma anche croati, insomma. Quindi cerchiamo di darci da fare, perché appunto vediamo che anche c'è interesse per la nostra lingua e la nostra cultura.
0: Ecco, quindi c'è interesse, è percepita questa origine anche un po' veneziana, e non è osteggiata, non ci sono quei problemi come magari in passato ci sono stati.
1: No, assolutamente. Devo dire anche, per esempio, adesso che c'è stato l'Eurovision, tantissimi croati che insomma tifavano l'Italia, devo dire, per la musica, la lingua, tutto insieme. Quindi
0: c'è questo avvicinamento, diciamo. Ma i soci, la parte, diciamo, la componente italiana, italofona, è di gente, persone di lontana origine dalmata, dall'italiana, diciamo, oppure ci sono anche italiani di seconda generazione, che, cioè, essendo una meta Spalato, soprattutto turistica, molto importante e molto ricettiva, penso che ci saranno anche forse qualche italiano che, come in tutti i posti del mondo,
1: diciamo, new entry, ci sono tanti italiani che o si sono sposati, sono venuti qui a vivere o hanno trovato lavoro, quindi ci sono anche di nuove generazioni che non hanno niente a che fare, diciamo, con gli antenati che erano dalmati italiani, quindi non c'entrano niente, però appunto vengono a Spalato e ci vengono a conoscere, e dopo rimangono insomma in comunità.
0: Certo, perché comunque gli italiani si spostano ovunque, non è una roba, una cosa strana. Tornando all'inaugurazione, chi era presente all'inaugurazione? C'era autorità locali, penso anche qualcuno da Trieste?
1: Sì, infatti erano presenti sia il presidente dell'università

0: Popolare di Trieste, Dino Yerian, ma anche il direttore generale dell'UPT, Fabrizio Somma, era presente anche la console onoraria d'Italia a Spalato, la presidente della Dante Alighieri di Spalato, la presidente della comunità di italiani di Lesina, Alessandra Tudor, e anche alcuni rappresentanti della facoltà di italianistica, quindi l'interesse appunto è stato vivo. Insomma, siamo stati contenti dell'apertura delle persone, degli ospiti presenti.
1: Ho capito. E la sede storica, mi diceva, adesso si trova in centro, in pieno centro città, no?
0: Sì, sì, è proprio la nostra sede istituzionale, vicino al Peristilio, alla Cattedrale di San Dolmo, quindi è a 5 minuti a piedi comunque da questa nuova sede, quindi sono proprio vicinissime.
1: Ho capito. E, quali sono i rapporti che avete con le altre comunità degli italiani della zona? Se avete...
0: della zona, la più vicina è Zara,
1: immagino, sì.
0: Però anche in passato abbiamo organizzato delle collaborazioni con le altre comunità, come per esempio con Zagabria, con Pola, quindi cerchiamo insomma di darci da fare. Adesso c'è la nuova anche comunità di Lesina, che questa adesso c'è vicina, quindi adesso faremo sicuramente qualcosa. E devo dire che anche collaboriamo molto anche con le minoranze nazionali di Spalato, io tra le altre cose sono anche rappresentante della minoranza italiana nella contea spalatina, quindi anche organizziamo certe attività anche con le altre minoranze, per esempio ogni anno per la giornata dedicata all'Europa, che è il 9 maggio, in occasione di quella giornata è sempre organizzato un festival delle minoranze e noi siamo anche presenti con la nostra cantante, quindi... cerchiamo di darci da fare anche in quel campo là.
1: Lei prima ha citato la comunità di Lesina, che è un'isola adiacente di fronte, dopo Brazza, no? Quindi c'è anche un'altra comunità importante anche in quel
0: creata già da tempo, però è stata accettata dall'Unione Italiana da poco, quindi è una new entry, diciamo. Allora cercheremo adesso di organizzare qualcosa anche con la comunità di Lesina.
1: Ok, e quali sono le prossime sfide di questa vostra rinnovata comunità degli italiani di Spalato? Quali progetti futuri avete?
0: Allora, tra i progetti sempre i soliti, diciamo, portiamo avanti i corsi di italiano, che abbiamo 11 corsi di italiano per adulti e bambini, ragazzini, dal corso per principianti fino al corso avanzati. Continuiamo anche con i corsi enogastronomici, con le degustazioni di vino, con gli allenamenti di calcio nelle scuole locali, e dopo l'estate anche portiamo avanti un nuovo progetto che si chiama Il mare unisce ciò che la terra divide. Sarà un progetto che mostrerà i legami tra l'Italia e la Croazia tramite una collaborazione con il comune di Gaeta in Italia, quindi questa è una cosa nuova. E dopo anche organizzeremo qualcosa sicuramente anche per la settimana della lingua italiana nel mondo, quindi insomma abbiamo diversi progetti in piano.
1: Guido, quindi sì, siete molto una comunità molto viva, mi pare di percepire. E, chi desidera ringraziare, qualcuno che desidera ringraziare in particolare per questa operazione, nuova sede della comunità degli italiani, anche perché avete trasportato più di 4.000 libri, no? Mi stava spiegando prima.
0: No, innanzitutto vorrei ringraziare l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, perché veramente ci hanno sempre appoggiato, senza di loro questo sarebbe impossibile, quindi devo dirlo. E un ringraziamento speciale va anche ai soci che hanno dato una mano, che hanno aiutato in questo trasloco con attività di volontariato. Veramente ci siamo dati da fare nel giro di un mese, come ho già detto prima, insomma, quindi devo veramente ringraziare tutti per questo.
1: Ho capito. E quindi mi sta dicendo che comunque i rapporti sono buoni sia con Trieste, Università Popolare Italiana, anche con le istituzioni italiane, mi stava raccontando,
0: ottimi,
1: era presente.
0: Ottimi, devo dire. Veramente sono sempre disponibili, ogni volta abbiamo avuto appunto questo problema, ci sono subito venuti incontro, quindi veramente sia con appunto l'Università Popolare di Trieste ma anche con l'Unione Italiana, quindi rapporti ottimi da sempre.
1: Capito. Spalato è una città comunque caratterizzata dal turismo, no? Una zona molto, molto turistica, quindi avrà delle peculiarità un po' tutte sue, particolari, diciamo, rispetto a altre zone. Il turismo c'è in tutta Croazia, chiaramente, però è una città storica, quindi avete qualche particolarità in più rispetto ad altre zone? Si tratta anche di una città, quindi chiaramente non si tratta di...
0: No, devo dire che riguardo le altre zone, non so, qui vengono tantissime navi da crociera e abbiamo diverse soci, per esempio, che sono anche guide turistiche. Devo dire che tutti gli italiani chiedono e sentono subito la presenza italiana qua a Spalato, quindi anche le nostre guide mostrano sempre la comunità, quindi devo dire c'è questa cosa in più magari rispetto alle altre, con la scusa di questo del turismo presente, che appunto i tantissimi italiani che vengono o tramite il nave da crociera o che sono di passaggio per andare nelle isole, insomma tutti chiedono e sentono la presenza italiana in loco.
1: Si percepisce proprio, quindi.
0: Sì.
1: E il rapporto comunque voi come Italia, e penso anche da un punto di vista mediatico, non so, semplicemente vedere un telegiornale o ascoltare una radio, è più improntato alla parte centro Italia, no? Agli dirimpettai, diciamo così, non è come il caso...
0: Dipende, per esempio io la prima volta che sono venuta in comunità io ho sentito subito il mio dialetto veneto, quindi mi sono subito sentita a casa perché sono nata a Venezia.
1: Si percepiva un accento veneto, infatti.
0: No, appunto per quello, io la prima volta che sono capitata per puro caso sono entrata dentro, c'erano le signore istriane che parlavano il mio dialetto, quindi sono rimasta scioccata, per dire, perché io non sapevo dell'esistenza, ormai sono passati 15 anni, non c'erano su Facebook, non c'erano i mass media, diciamo, per poter venire a sapere della comunità. Quindi per puro caso, quindi per dire, io ho sentito il dialetto veneto, quindi casa mia, mi sono sentita a casa. Infatti devo dire, i soci che si associano insomma al nostro sodalizio sentono subito un calore, tipo una casa. E questa è una bellissima cosa, perché vedo appunto che vengono volentieri in comunità, non è una cosa che devono per forza o sentono un peso. No, volentieri, tipo ogni volta, non so, che si organizzano le feste, qualcuno porta i dolci, qualcuno, tutti, tipo si va a casa di qualcuno, tipo ospiti, per quello è un'atmosfera, diciamo, calorosa.
1: Calorosa. Bello. E Tudor, un cognome importante il suo, mi sembra sia un suo concittadino che... con i quali io ho avuto l'onore di lavorare, l'allenatore poi dell'Udinese all'epoca dell'Udinese.
0: Mio cugino, perché anch'io sono mio papà dall'isola di Lesina, appunto, Igor Tudor, siamo cugini.
1: Bene, mi ha scoperto anche questa frase. Sì, ho avuto il piacere di lavorare con lui quando ero, insomma, si lavorava in Udinese, ufficio stampa, e lui era allenatore quell'anno là, e dopo la sua carriera ha preso il volo. Bene, e un cognome anche importante da un punto di vista, diciamo così, delle casate, non c'entra niente con i Tudor inglesi.
0: No.
1: Bene. Presidente Antonella Tudor, a questo punto noi la ringraziamo per essere stata con noi in nostra compagnia, le auguriamo in bocca al lupo e buon lavoro per il proseguo del lavoro, delle attività della comunità degli italiani di Spalato, che continua a rappresentare un ponte culturale importante tra le due sponde dell'Adriatico. Grazie per essere stata con noi a Sconfinamenti.
0: Grazie mille a voi e buon pomeriggio.
1: Grazie a lei. Adesso facciamo una breve pausa e poi riprendiamo con l'anniversario, oggi è l'anniversario della morte di Nino Benvenuti, e parleremo del docufilm Nino Benvenuti, un campione per amico, del regista siciliano Gianni Virgadaula.
2: Avevo 13 anni, continua a dire, ma non avevo mai visto il pugilato, non sapevo cosa fosse, un sacco, per fare cosa? Per dare dei pugni. E, ma come si fa? Si mette dei guanti, non li ho, li ho fatti io. Insomma, mi sono inventato il pugilato.
3: Niente ambulanze, ma poco c'è mancato nel match Benvenuti Hegerle al Palazzo dello Sport di Roma. Nino Benvenuti, riconoscibile per i pantaloncini neri, parte come un razzo e tenta di fulminare l'avversario con la corrente ad alta tensione dei suoi diretti.
4: Nino Benvenuti aveva, a mio avviso, una grande classe, ma quello che lo contraddistingueva davvero era il suo gancio sinistro e il diretto destro. Segno non solo di grande tecnica pugilistica, ma anche di grande nobiltà pugilistica.

0: Nino è stato comunque un simbolo per tanti, è stato un simbolo per chi come me viveva nella Trieste, ero ragazzo in quegli anni, ovviamente più giovane di lui, ma mi ricordo quanto era un mito per tutti, anche perché era una Trieste piena di esuli, era comunque insomma uno dei nostri.
1: Sì, naturalmente il sinistro doveva usarlo molto velocemente perché lui era talmente attento e svelto che non poteva anticipare.
2: La diretta venerdì notte, ecco, io trascurai la bella moglie per tradirla con Benvenuti.
3: In quegli anni, diciamo negli anni 70, io ero una bambina e ogni tanto in televisione vedevo le immagini dei mitici incontri con Griffith. Devo dire che quelle immagini per me sarebbero rimaste semplicemente tali se per l'appunto non ci fossero state negli anni a seguire le persone che poi realmente con le loro emozioni mi hanno raccontato l'importanza di mio padre.
4: I would like the repeaters to disappear.
5: Well now, Nino, why do you smile when you get hit?
4: When you smile?
5: You smile. Why do you smile when you get hit? We were talking about that.
4: I smile everything.

0: E quello che abbiamo appena sentito e che stiamo finendo di sentire è il trailer televisivo del docufilm Nino Benvenuti, un campione per amico, del regista siciliano Gianni Virgadaula, che abbiamo in collegamento con noi. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, oggi facciamo la dovuta premessa: è trascorso un anno esatto dalla morte di un grande campione dello sport, quel Nino Benvenuti, che oltre ad essere stato un campione della box, ha rappresentato uno dei più chiari esempi di esuli istriano e che ha saputo riscattarsi dopo aver perso tutto assieme alla propria famiglia, la casa, il suo paese natale e più in generale la sua stessa infanzia e adolescenza. Gianni Virgadaula, regista siciliano, ha deciso di fare un docufilm. Partiamo dall'inizio. Chi è Giovanni Virgadaula? Prima di partire, sappiamo già chi è Nino Benvenuti. Partiamo da chi è lei. Ci racconti.
1: Io sono un regista che lavora nel cinema e nella televisione da già 40 anni, ma che ha una seconda passione, che è appunto quella della box. Questa passione mi ha portato in maniera privilegiata e fortunosa a conoscere Nino Benvenuti di persona, di cui sono divenuto amico. La nostra è stata un'amicizia molto lunga, molto bella, molto importante. E quindi non è stato difficile poi pensare di poter realizzare un omaggio, un tributo alla sua carriera, alla sua vita, a tutto quello che di bello e di straordinario lui ha rappresentato.
0: E dovremo avere in linea anche il presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, è così?
2: Sì, buonasera, buon pomeriggio.
0: Buonasera, buon pomeriggio anche a lei. Perché questo docufilm è stato presentato all'Unione degli Istriani poco tempo fa, no? Giusto?
2: Certo.
0: Quindi diciamo, partiamo dal perché. Cosa ha significato questa proiezione e questo docufilm per l'Unione degli Istriani, al di là degli istriani in sé, insomma, di tutto il popolo dell'esodo?
2: È stato importante perché Nino Benvenuti è stato un'icona dell'esodo istriano, un simbolo di rivincita, di riscatto rispetto appunto al dramma dell'esodo che ha coinvolto 350.000 persone. E quando appunto nei lavori preparatori il regista ci aveva in qualche modo fatto sapere, chiedendoci anche eventuale materiale, siamo stati contenti di dare il patrocinio poi, perché tutto questo enorme lavoro fatto da Gianni Virgadaula, a cui va il merito di aver fatto emergere il Nino vero, il Nino magari conosciuto a livello di pubblico, ma nei dettagli no, abbiamo detto subito di sì e abbiamo cercato di fare il possibile, e cerchiamo di fare il possibile per portare questo docufilm ovunque, a partire dalle scuole, affinché si sia conosciuta la storia di Nino Benvenuti come pugile, come campione, ma anche come uomo e come appunto esponente, ma più che esponente, come uomo dell'esodo, qual è stato.
0: È stato anche per lei una scoperta questo Nino Benvenuti un po' particolare, un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere?
2: Sicuramente sì, perché ha dato anche informazioni che io personalmente non avevo e che molti di noi non avevano. Qui, quando è stato presentato, ci sono stati tantissimi esuli da Isola d'Istria, qualcuno che l'aveva conosciuto ovviamente quando era piccolo, queste persone, ma anche qualche parente, ci sono venuti addirittura i due fratelli, quindi c'è stata la possibilità di scoprire qualche cosa di Nino, qualche carattere di Nino che magari non si sapeva. E poi, siccome è stato anche un amico di Gianni Virgadaula, grazie a Gianni appunto agli aneddoti che anche quel giorno durante la presentazione sono stati riportati, hanno costituito appunto una novità, un arricchimento ulteriore rispetto a questa figura che appunto ha dato lustro all'esodo istriano tramite appunto il riscatto dello sport con le vittorie del grande pugile.
0: Certo. E quale messaggio secondo lei ci ha lasciato Nino Benvenuti alla fine della sua esperienza terrena e con tutta la sua esperienza anche sportiva e umana, diciamo così?
2: Il messaggio è quello appunto del riscatto, no? Che nonostante tutto, ripartendo da zero, anche in un contesto difficile, si può ottenere, se c'è la determinazione, se c'è la voglia di fare, se c'è anche l'onestà dei comportamenti, si può raggiungere risultati che uno si aspetta e può anche, come dire, raggiungere, e dall'altro appunto che si rimane sempre con i piedi per terra, perché Nino poi alla fine ha dimostrato di essere uomo, di essere umano, di essere un cattolico, di ringraziare comunque, come dire, per quello che ha avuto e per quello che ha anche dato, voglio dire. Quindi questo è un messaggio che molto si addice al modo di essere del popolo istriano in generale, no? Quindi un popolo mite, un popolo pacifico, un popolo laborioso, e queste erano caratteristiche che una volta di più sono state dimostrate anche attraverso la vita e lo stile di vita di Nino Benvenuti.
0: Che potrebbe essere un esempio, no? Rappresentare un esempio anche per le nuove generazioni.
2: Sicuramente, nuove generazioni che sono disattente a tutto quello che le circonda, perché il mondo ormai è cambiato, non è il mondo che c'era fino a qualche tempo fa, voglio dire, ma questo non per retorica. Però è proprio per riportare all'attenzione questi esempi, bisogna che questi esempi siano conosciuti. Ecco perché questo docufilm è stato importante ed è importante è proprio pubblicizzarlo affinché si sappia la vita di questo campione, da dove è iniziato e dove è arrivata, insomma, no? In un momento estremamente importante anche per l'Italia della crescita economica, che anche attraverso la sua icona, quello di un grande sportivo, di un grande campione, come dire, ha dato lustro, insomma, un po' alla nazione italiana.
0: Avete altri progetti come Unione degli Istriani di questo tipo, di carattere magari più cinematografico in progetto, oppure?
2: No, a breve termine noi ci siamo molto concentrati in particolare qualche anno fa sui 100 anni di nascita di Alida Valli, e avevamo, come dire, contribuito in maniera consistente all'epoca, ma la dinamica è stata molto diversa rispetto a quel progetto, che ha fatto sì appunto che Alida Valli tornasse di nuovo sotto un aspetto appunto molto più vicino a noi, vicino al popolo istriano, un'icona, insomma, qual era all'epoca, e parliamo di un tempi ancora più lontani se vogliamo, però voglio dire, abbiamo fatto un'operazione all'epoca partecipando attivamente anche con un contributo finanziario alla riscoperta, tra virgolette, di questa grande attrice in questo caso. Con Nino Benvenuti il percorso è stato diverso, ma siamo stati animati dallo stesso spirito, insomma, no? Quello di far conoscere al popolo italiano, ma chiunque, insomma, no? Un personaggio che fa parte appunto del nostro popolo,
0: certo.
2: Popolo istriano.
0: E a questo punto io ringrazio per essere stato con noi per questo breve intervento il presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Leacota.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, e proseguirei appunto con il regista di questo docufilm, Nino Benvenuti, un campione per amico. Virga d'Aula, poco fa abbiamo sentito questo trailer, un trailer che chiaramente essendo televisivo si sono sentite solamente le voci. Chi erano queste voci che si udivano, questi interventi che si sono accavagliati?
1: Beh, intanto il docufilm si è avvalso veramente di tante importanti e belle testimonianze. Noi abbiamo ascoltato la voce innanzitutto di Nathalie Bertorello Benvenuti, la figlia di Nino, che si è prestata, io la ringrazio molto per questa sua testimonianza fondamentale, importante per arricchire e impreziosire maggiormente il film. Chi meglio di una figlia può parlare del proprio padre, e che padre. E quindi poi abbiamo sentito la voce anche di Pupi Avati, questo grande regista con il quale io collaboro da oltre 25 anni, quindi anche Pupi ha dato il suo contributo, ma ho ascoltato così, mi pare c'erano pure le voci di alcuni campioni italiani di oggi. Quindi ma tante altre testimonianze sono state date. Per cui questo insieme di voci, questa coralità di voci ci ha restituito quello che era effettivamente Nino Benvenuti, perché sicuramente c'è stata unanimità da parte di tutti nel riconoscere, come diceva il presidente Leacota, non solo un grandissimo campione sul ring, ma anche fuori dal ring, un uomo che ha dato tanto, un uomo generoso, una persona fra l'altro di classe, elegante, intelligente. Insomma, non è mancato nulla a Nino, devo dire, quasi che il destino lo avesse voluto ricompensare di quegli inizi tristi, sicuramente drammatici, che visse da bambino nella sua Istria.
0: E Come è strutturato questo docufilm? Cioè, come sono solo testimonianze, ci sono immagini d'epoca? Immagino di sì.
1: Sì,
0: delle sue vittorie.
1: Sì. Noi abbiamo il contributo di molte immagini dell'Istituto Luce, dove possiamo vedere Nino in azione in alcuni combattimenti importanti, ma abbiamo avuto una, devo dire, corposa documentazione anche fotografica, raccolta non solo attraverso gli archivi della Federazione Pugilistica Italiana che patrocina il film, ma anche attraverso privati, cioè collezionisti privati che spontaneamente hanno dato questo materiale spesso sconosciuto, inedito, e quindi a ciò poi si è aggiunta pure anche una parte minima ma presente di fiction, dove ci sono stati degli attori che hanno in qualche modo impersonato taluni personaggi presenti nella storia di Nino.
0: Ed è stato difficile recuperare questi filmati, come con queste immagini? È stato qualcosa di impegnativo oppure?
1: Ma sì, quanto si vuole fare una ricostruzione storica importante, seria, che abbia un suo percorso logico, pertinente anche con l'epoca, eccetera, bisogna, io dico sempre, bisogna studiare, quindi bisogna ricercare, certo. Bisogna trovare questi materiali, cercarli, avere proprio la pazienza, perché a volte un frammento di pellicola o di fotografia ti riproduce una storia, un momento importante, in un frame ci può essere tutto, insomma.
0: Chiaro. Io direi a questo punto di fermarci un attimo, fare una breve pausa musicale e poi ritorniamo con il regista del docufilm su Nino Benvenuti a un anno dalla sua scomparsa.

0: Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, e come non c'è modo migliore, credo, per immedesimarsi nel periodo di Nino Benvenuti, il periodo delle sue vittorie. Oggi siamo qui a parlare con il regista Gianni Virgadaula del suo docufilm Nino Benvenuti, un campione per amico. E quindi lei prima ci ha fatto cenno della sua grande passione per la box. Come è nata, quindi, quella che l'ha portata ad avere questa amicizia, questa stretta amicizia con Nino Benvenuti? Come nasce la sua passione per la box e come nasce quindi di conseguenza questa amicizia?
1: Ma il fatto ha voluto che io ascoltassi la radiocronaca del match mondiale di Nino Benvenuti nel 1967, e quindi allora avevo solo 10 anni, e quindi quel primo incontro, ascoltato alla radio la notte quando papà mi gettò letteralmente giù dal letto, devo dire che sortì questo effetto magico di innamoramento della box che mi portò poi a frequentarla pure. Cioè, io sono stato un discreto pugile dilettante, e quindi ho poi percorso un po' tutte le tappe, perché sono stato anche 24 anni nella Federazione Pugilistica Italiana. Ma ho scritto pure per la rivista ufficiale, l'organo ufficiale della federazione, che si chiamava Box Ring. Ho scritto per 31 anni ed è stato il mitico, il grande giornalista sportivo Roberto Fazzi che mi diede il contatto di Nino Benvenuti. Quindi ci fu il primo approccio, il primo incontro, che avvenne, ricordo, all'ambasciata argentina a Roma. E da lì nacque subito un'amicizia, un'empatia, un'affettuosità che ci portò a condividere molte, molte belle esperienze. Io ho scritto anche qualche libro di box e Nino Benvenuti puntualmente ne scriveva le prefazioni. Quindi gli sono grato anche per questo. Dunque, questa amicizia si è sviluppata nell'arco, direi, di quasi 40 anni, 36-37 anni, fino alla sua scomparsa. Ed è stato molto gratificante, perché per un bambino che da piccolo era stato affascinato da questo idolo, da questo campione, e poi poterlo conoscere di persona e condividere con lui tanti bei momenti, è stato un privilegio, sicuramente un aspetto fortunato della mia esistenza, dove ho conosciuto tanti grandi, e fra questi pure Nino. L'immenso Nino Benvenuti.
0: Certo, credo che non sia, appunto, sia il sogno di tanti bambini e diventare amici dei propri idoli o del proprio idolo, insomma, no? Ha avuto questa grande opportunità, questo grande onore. Quindi lei con Nino Benvenuti ha questo rapporto durato praticamente 40 anni, e penso avrò dovuto anche intervistarlo, avrò dovuto scrivere di lui.
1: L'ho intervistato in molte occasioni, soprattutto in concomitanza con degli anniversari che riguardavano i suoi combattimenti più importanti, con Neil Griffith, oppure anche con Sandro Mazzinghi. Sì, ho scritto tanto di Nino, abbiamo condiviso veramente tante tante cose. Era nostro uso vederci, incontrarci in un bar. Entrambi amavamo la cioccolata calda, quindi in inverno cosa ordinavamo lo sapevamo già, non c'era bisogno cosa prendi, cosa non prendi, prendevamo una cioccolata calda.
0: Una cioccolata calda a Roma, che magari non c'è neanche tanto freddo, non so, mi viene da pensare. E quindi il rapporto è sempre stato un po' così forte. Come scrivere di uno che è il tuo idolo, che tante volte bisogna si incrocia professionalità con appunto amicizia, penso sia un po' borderline, si direbbe.
1: È stato questo il rapporto, e con un unico rammarico, perché con Nino avevamo parlato spesso di realizzare un film, e d'altronde sui grandi campioni di box sono stati realizzati tanti capolavori, insomma. Conosciamo i titoli, no?
0: Quindi era un'idea di farlo, di questo film con lui ancora in vita, fare un...
1: Esatto, questo era il mio sogno, ma anche il suo. Io ho scritto due sceneggiature per poter arrivare a questo, però non, questa operazione, questo progetto non è stato fortunato, perché devo dire onestamente ci furono anche delle figure che magari nell'ombra
0: Avete trovato degli inciampi, diciamo così, degli intoppi.
1: Degli intoppi, alcuni così, ma altri secondo me anche voluti. E quindi fatalmente poi Nino si è ammalato e in quel momento è scattata l'idea di poter realizzare almeno questo docufilm. La cosa triste è che l'ultimo giorno in cui facevo l'ultima intervista a Roma ad un giornalista Rai proprio per questo film, Nathalie, la figlia di Nino, mi informava che il papà era stato ricoverato in gravi condizioni e da quell'ultima crisi non ne sarebbe più uscito. Per cui fu molto molto molto
0: molto difficile, anche chiaramente
1: anche se io alla prima romana alla Casa del Cinema dissi: Nino oggi qua non c'è fisicamente con il corpo, però lui è un credente come lo sono pure io, chiaro. E sono sicura che da qualche parte lui è seduto là che si gode lo spettacolo e che guarda il film comunque. Esatto.
0: Con lei parlava mai della sua terra d'origine, l'Istria, e magari lei, Virga D'Aulia, lo conosceva già con la storia degli istriani e dell'esodo, oppure l'ha scoperta tramite lui?
1: Io conoscevo la storia dell'esodo, ma in maniera molto superficiale, superficiale, parziale, quindi Nino è quello che invece mi ha, con molto garbo, perché nei suoi racconti, sebbene a volte drammatici, c'era una serenità comunque che era, faceva parte del suo carattere. C'è una capacità di analizzare le cose con intelligenza, con serenità, per cui c'era molto dolore, ma lui sapeva mascherarlo bene, quindi e raccontava queste vicende, devo dire, in maniera molto, molto, molto garbata, molto... molto pulita. Non ho mai sentito dalla sua bocca delle frasi inopportune o altro.
0: Rancore,
1: ma io penso che non era nel carattere di Nino. D'altronde Benvenuti lo dimostrò anche sul ring, combatteva degli incontri spietati, ma poi voleva rimanere amico degli avversari, sia che avesse vinto o che avesse perduto, vedi Monzon. Quindi in Benvenuti c'era tutta la consapevolezza del dramma suo, della sua terra, della sua gente, però viveva non con distacco, anzi, però con serenità. Ho capito. Questo fatto che lo riguardò.
0: Un'ultima domanda prima di chiudere: dov'è possibile vedere questo docufilm?
1: Noi siamo tuttora in trattative per poter portare il film o in un grosso network,
0: tipo le piattaforme,
1: o su una piattaforma. Siamo proprio in trattative, però siccome non vogliamo neppure sminuire questo progetto, che è fresco di giornata, cioè il film è copyright 2026, quindi è come se fosse ancora un neonato, un bambino, quindi non vogliamo bruciarlo, anche alla luce dei consensi, delle critiche, dei giudizi veramente estremamente positivi, a volte commoventi, che sono stati dati durante le prime importanti proiezioni. Quindi stiamo valutando una serie di cose perché il film possa avere una sua visibilità, ma in un contesto serio e giusto, come Nino Benvenuti merita.
0: Ho capito. Gianni Virga D'Aulia, regista del docufilm Nino Benvenuti, un campione per amico, grazie per essere stato con noi a Sconfinamenti.
1: Grazie a voi, grazie ai radioascoltatori, e dato che è il primo anno che Nino se n'è andato, comunque accendiamo una candelina per lui.
0: Giusto.
1: Qua giù.
0: Grazie ancora, purtroppo anche quest'oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento con Sconfinamenti. I nostri microfoni quindi si chiudono qui. Ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Carlo Morello alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
2: single della settimana.
3: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, un saluto a tutti voi. Vi segnalo code per un incidente avvenuto in precedenza sulla 4 in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Per un altro incidente si procede in coda sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione. Procede in coda sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Verso Torino il traffico è rallentato.

0: 57 a 27 tra la rotatoria milanese e castellana. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: un campo di alte pressioni si estende dall'Europa sud-occidentale verso le Alpi. Sulle nostre regioni si mantiene in quota aria fresca instabile. Previsioni nella notte graduali schiarite, domani soleggiato, nel corso della giornata nuvolosità, nel pomeriggio non si escludono brevi rovesci all'est. Soffierà vento dei quadranti settentrionali, temperature minime da 7 a 13 gradi, le massime fino a 26. Venerdì, sabato e domenica sereno nel litorale, dove soffierà debole bora, sul resto del paese soleggiato con sporadici annuvolamenti. Localmente soffierà vento da nord-est. Infine, la viabilità: a causa di un incidente sull'autostrada Lubiana-Capodistria, circolazione ostacolata dinanzi all'area di sosta di Raubarcomanda, code nella maggior parte di mezzi pesanti sulla Capodistria-Lubiana dinanzi a Postumia. Le 19:30.
1: Il giornale della sera.
2: Presentata la prima edizione del campus sportivo attivamente organizzato dalla CAN di Capodistria. Richiesta alla Camera di Stato di vietare il referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. L'Italia richiama l'ambasciatore israeliano per il trattamento riservato dall'IDF agli attivisti della flottiglia. Giornata mondiale delle api, al centro la cooperazione tra uomo e natura. Il premio letterario Vilenitz assegnato quest'anno allo scrittore ucraino Serhiy Zhadan. Presentata presso la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, la prima edizione del campo sportivo attivamente organizzato dalla CAN di Capodistria, destinato agli alunni del primo triennio della scuola dell'obbligo. Il campus si terrà dal 17 al 21 agosto con un ricco programma di attività, un modo alternativo per passare le vacanze estive. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 giugno. Lara Dercic.
3: Dopo la recente presentazione delle vacanze musicali Cantare l'estate agli alunni della quarta e quinta classe della Vergerio, la CAN di Capodistria ha presentato oggi agli alunni delle prime tre classi il campus sportivo che si terrà ad agosto. Il segretario della CAN, Marco Loredan.
4: Oltre al campus estivo musicale, abbiamo deciso di ampliare l'offerta quest'anno anche un campus sportivo per i ragazzi della prima, della seconda e della terza classe. Così diciamo abbiamo tutto un raggio dalla prima alla sesta da poter offrire appunto ulteriormente al campus musicale. Oltre diciamo a una nostra idea, c'è stato anche interesse tramite appunto il campus musicale di ampliare l'offerta e quindi abbiamo deciso di fare anche questo campus ulteriore.
3: Il campus sportivo si terrà dal 17 al 24 agosto, destinato come detto ai bambini della fascia di età tra i 7 e i 9 anni, 20 il numero massimo di partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 giugno, ovvero fino a esaurimento posti. Il modulo di adesione è scaricabile dal sito della CAN di Capodistria. Costo del campus 50 euro per bambino. Tante attività, come ci spiega il mentore Mitja Mikolaucic.
5: Le attività che faremo durante la settimana di agosto saranno giochi in piscina, col corso di nuoto, faremo tanti giochi con la palla, ginnastica, andremo a vedere anche i pompieri come fanno il loro lavoro, proveranno a fare il SUP e altre attività che non possono fare a scuola. Per questo abbiamo progettato anche per i bimbi un altro modo di trascorrere l'estate attivamente. Le attività sono importanti perché sviluppano in loro un modo di sicurezza di affrontare l'età adulta, diciamo, più serenamente, più attivamente, saranno più felici, con meno malattie e più socializzazione tra i bimbi, no? Che manca questo.
2: I deputati del terzetto Nuova Slovenia Popolari Focus, nonché dei democratici di Angelogare del partito Resnica Verità, hanno inoltrato alla Camera di Stato la proposta di vietare il referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Ritengono infatti che il referendum non sia costituzionalmente ammissibile perché la normativa, tra l'altro, disciplina anche le tasse. Sentiamo Erika Paternus.
6: Secondo la bozza di risoluzione, la Camera di Stato avrebbe stabilito che la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia include anche contenuti sui quali, in conformità con le disposizioni della Costituzione, un referendum legislativo non è ammissibile. Tale legge disciplina principalmente le imposte e altri obblighi e corregge le incostituzionalità accertate dalla Corte Costituzionale, si legge nel messaggio pubblicato sul sito internet della Camera. I promotori della risoluzione, che erano anche i promotori della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, affermano che la normativa adottata modifica e integra diverse leggi che regolano le tasse, tra cui quella sul reddito da locazione, la tassazione dei cosiddetti titolari di ditte individuali standardizzate, la base di calcolo dei contributi previdenziali e dei contributi per i lavoratori autonomi e gli agricoltori, ma anche i contributi per l'assistenza a lungo termine per chi svolge un'attività secondaria e per i pensionati e una riduzione dell'IVA sui prodotti alimentari di base e sui prodotti energetici. A loro avviso la consultazione è inammissibile anche perché la legge elimina le incostituzionalità, tra l'altro, in merito al lavoro degli operatori sanitari in aziende private, in altre istituzioni pubbliche e presso concessionari, nonché in merito alle restrizioni sulla destinazione degli utili per le aziende private che svolgono attività di concessione nel settore sanitario. Nel caso i deputati approvassero a larga maggioranza la proposta di risoluzione sull'inammissibilità del referendum legislativo, come molto probabilmente accadrà, i promotori della consultazione hanno annunciato un'iniziativa per la revisione costituzionale della risoluzione. I rappresentanti dei sindacati e della società civile hanno intanto già presentato alla Camera di Stato un'iniziativa per indire un successivo referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. L'iniziativa è stata firmata da oltre 47.000 elettori, nonostante per la sua presentazione siano necessarie in tutto 2.500 firme.
2: Questa mattina il segretario di Stato per la sicurezza nazionale Vojko Vuk ha detto che la polizia slovena ha ottenuto da un laboratorio forense estero un rapporto sulle registrazioni audio e video che hanno infiammato le ultime settimane di campagna elettorale. Vuk non ha rivelato i contenuti, ma ha detto che sulla base delle informazioni finora disponibili ci sono evidenti analogie con casi simili avvenuti all'estero. Sentiamo Valerio Fabbri.
7: La legittimità dell'ordine democratico si fonda sulla possibilità per ciascun cittadino di partecipare al processo elettorale, confrontando liberamente idee all'interno di uno spazio pubblico accessibile, trasparente e plurale. Negli ultimi anni questo presupposto è stato messo alla prova dalla diffusione tramite social media di campagne di disinformazione promosse da attori stranieri con finalità geopolitiche, che hanno assunto un ruolo crescente in termini di interferenza nei processi elettorali degli stati democratici. E sembra essere proprio questa la cornice del quadro che l'ambasciatore Vuko Vuk ha lasciato intendere essersi verificata durante le ultime settimane di campagna elettorale, con l'obiettivo dichiarato tramite contenuti polarizzanti e destabilizzanti di erodere la fiducia nelle istituzioni, delegittimare il procedimento elettorale, dividere l'opinione pubblica e influenzare infine gli orientamenti di voto. Dopo un incontro operativo tra la polizia e la procura che dirige il procedimento preliminare, Vuk ha detto che il rapporto forense redatto da una società tedesca sembrerebbe dimostrare con ogni evidenza che decine di ore di registrazioni siano state manipolate e tagliate ad arte con video di pochi minuti, in modo da favorire gli interessi del committente o di chi vuole influenzare qualcuno affinché agisca in un modo conforme ai suoi desideri, ha dichiarato ancora Vuk, che ha poi aggiunto come la discussione in seno al Consiglio di Sicurezza Nazionale abbia rivelato anche fondati sospetti di reati gravi, sui quali continuano a indagare consolerzia, polizia e magistratura.
2: Il presidente del partito Resnica Zoran Stevanovic, nonché presidente della Camera di Stato, ha reso noto di aver consegnato alla procura di Stato delle dichiarazioni firmate dai deputati della sua formazione politica, dichiarazioni in cui spiegano di essere stati oggetto di pressione da parte di aziende per passare a partiti di centrosinistra in vista della formazione della nuova maggioranza. Le pressioni sarebbero avvenute anche con l'offerta di denaro. La capogruppo di Resnica, Katia Kokot, ha parlato di numeri a 7 cifre. A indagare sul caso sarà l'Ufficio Investigativo Nazionale Anticorruzione. Dopo che l'Italia ha annunciato che prorogherà ulteriormente i controlli al confine con la Slovenia, domani la stessa decisione dovrebbe venire adottata anche dalla Slovenia. Il governo uscente si riunirà in mattinata. L'Italia ha introdotto i controlli alla frontiera con la Slovenia soprattutto per monitorare eventuali passaggi di migranti clandestini. Il provvedimento di Roma è in vigore dall'ottobre del 2023 ed è stato ripreso anche dalla Slovenia, che a sua volta sta effettuando i controlli ai confini con Croazia e Ungheria. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, ha diffuso sui social immagini che lo vedono deridere gli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati, ammanettati, sollevando le proteste di molti governi, tra i quali anche quello italiano, che ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma. Critiche anche da parte dell'opposizione interna allo Stato ebraico, dove si fa sempre più concreta la possibilità che si vada ad elezioni anticipate. Sentiamo Barbara Costamagna.
8: Nuove polemiche internazionali investono il governo israeliano dopo la diffusione sui social di un video pubblicato dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Nel filmato il ministro appare all'interno di una struttura di detenzione mentre cammina tra decine di detenuti e attivisti inginocchiati a terra con mani legate e occhi bendati. Ben-Gvir si rivolge alla telecamera con toni ironici e provocatori in immagini che hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando dure reazioni internazionali. Secondo diverse organizzazioni per i diritti umani, il video rappresenterebbe una forma di umiliazione pubblica dei detenuti della flottiglia e solleverebbe interrogativi sul rispetto delle convenzioni internazionali e della dignità delle persone fermate durante le operazioni di sicurezza israeliane. La vicenda arriva in un momento di forte tensione politica interna. Ben-Gvir, leader dell'estrema destra religiosa israeliana e alleato fondamentale del premier Benjamin Netanyahu, continua a chiedere un inasprimento delle misure di sicurezza e un approccio ancora più rigido nella gestione della guerra a Gaza e dei detenuti palestinesi non solo. Intanto crescono le pressioni sull'esecutivo israeliano. L'opposizione accusa Netanyahu di non riuscire a controllare gli alleati più radicali della coalizione e di aggravare l'isolamento diplomatico del paese. Proprio questo mercoledì la Knesset, il Parlamento di Israele, ha approvato in lettura preliminare un disegno di legge che prevede lo scioglimento dell'Assemblea. Se nelle prossime settimane il testo riceverà il via libera definitivo, nello Stato ebraico si terranno elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura, fissata per il prossimo 27 ottobre.
2: Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto intanto nelle scorse ore una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, la principale emittente TV commerciale di Israele. Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni, ma Netanyahu sembrerebbe non essere d'accordo con la frenata voluta dagli Stati Uniti e vi sarebbe una forte contrapposizione. Dai Pasdaran un messaggio: se gli attacchi contro l'Iran riprenderanno, la guerra si estenderà oltre la regione, dicono, in luoghi che non potete nemmeno immaginare. Il vertice Cina-Russia nella capitale cinese Pechino. Il presidente russo Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno prorogato il trattato di buon vicinato e amicizia tra i due paesi. Franco De Stefani.
9: Putin e Xi Jinping hanno avuto un incontro privato a porte chiuse di una novantina di minuti e al termine si è svolto un incontro allargato con la partecipazione delle delegazioni di entrambi i paesi. Il capo di Stato cinese ha evidenziato che i rapporti stanno entrando in una nuova fase caratterizzata da maggiori risultati e da uno sviluppo più rapido, indicando che Mosca e Pechino devono adoperarsi per rendere il sistema di governance globale più giusto e ragionevole di fronte al riemergere dell'unilateralismo e dell'egemonismo. Per Xi, la pace, lo sviluppo e la cooperazione rimangono l'aspirazione di tutti i popoli e sono la tendenza prevalente. Cina e Russia, così Xi, in quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, dovrebbero adottare una prospettiva strategica a lungo termine, promuovere lo sviluppo e la rivitalizzazione dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico globale di maggiore qualità, in quanto la situazione internazionale in questo momento fluida e turbolenta. Putin, dal canto suo, ha definito senza precedenti

Ventura, il Giro d'Italia dopo la spossante cronometro di ieri è ripartito con l'undicesima tappa di 195 km che ha portato la carovana a Chiavari, dalla Toscana in Liguria attraverso le affascinanti località delle Cinque Terre. La frazione presentava numerosi sali scendi, tracciato esigente e nervoso, per cui ideale per escogitare una fuga, e fuga è stata. Nell'elenco dei favoriti uno spazio rilevante andava a ritagliarsi lo specialista Jonathan Narváez. Ebbene, l'ecuadoriano della UE Emirates ha rispettato i pronostici. Al traguardo di Chiavari per primi sono arrivati in due Narváez e lo spagnolo Enric Mas della Movistar. Nella volata a due Narváez ha palesato la stessa freschezza che lo ha sorretto nelle due vittorie precedenti, centrate a Fermo e ancor prima a Cosenza. Terzo sigillo di Narváez in questa edizione della Corsa Rosa, quinto in carriera alla Giro d'Italia. Alle spalle dei due Diego Ulissi della Stana, nella volata per il terzo posto ha regolato l'australiano Chris Harper della Pinarello ed il russo Alexander Vlasov della Red Bull. Il gruppo della Maglia Rosa è giunto con un ritardo di 3 minuti e 23 secondi. In classifica generale il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain resta leader per il settimo giorno di gara consecutivo. Eulalio ha sempre 27 secondi di vantaggio sul grande favorito, il danese Jonas Vingegaard della Visma. Domani tappa per velocisti con arrivo Novi Ligure dopo 175 km. Nella storia dell'hockey su ghiaccio, una superpotenza del passato era la Cecoslovacchia. Con la dissoluzione del paese sono sorti due stati indipendenti, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Da quelle parti è rimasta intatta la forte tradizione hockeistica, per cui entrambe le nazionali figurano tra le big del panorama planetario dell'hockey su ghiaccio. Tale preambolo ha lo scopo di introdurre il discorso inerente alle encomiabili prestazioni profuse finora dalla Slovenia Mondiale d'Elite in corso in Svizzera. Dopo aver battuto la Cechia all'overtime ed il passaggio a vuoto con la Norvegia, ieri la squadra slovena di coach Edo Terglau è andata agli shootout, ossia ai rigori, con la Slovacchia, che arrivava all'appuntamento a punteggio pieno. Al cospetto della partita con la Repubblica Ceca, stavolta la Slovenia non ha vinto, però nel contempo ha guadagnato un punto enorme come un grattacielo in funzione dell'obiettivo della salvezza. Ieri Slovenia e Slovacchia hanno elargito un'esibizione per palati fini. La Slovenia, sempre costretta a rincorrere, per due volte ha pareggiato il conto per poi andare sotto di due gol a metà del secondo periodo di gioco. Sul 4-2 per la Slovacchia sembrava che la partita avesse preso una direzione definitiva. Invece la Slovenia ha avuto il merito di non demordere. Prima del secondo riposo ha accorciato le distanze con Drozg e poi nell'ultimo periodo di gioco, a 31 secondi dal termine, ha realizzato con Ticher il 4-4 che ha portato il match ai supplementari. L'overtime è trascorso senza segnature, per cui si è andati agli shootout. Un gol per la Slovenia, tre per la Slovacchia, che in vantaggio ha suggellato il successo all'inizio della quinta serie con Mešar. Stasera la Slovenia tornerà in campo nel match con la Svezia, mentre nel pomeriggio l'Italia, anche nella sua quarta partita disputata con la Cechia, ha subito una sconfitta. Passiamo al calcio. Le immagini che state vedendo documentano i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Arsenal che per la 14ª volta nella sua esistenza è diventato campione d'Inghilterra. Un titolo che ai Gunners mancava da 22 anni. La certezza matematica del successo nella Premier League è arrivata ieri sera dopo il risultato del Manchester City, diretto rivale dell'Arsenal nella corsa al titolo. Ieri il City non è andato oltre il pari 1-1 in trasferta con il Bournemouth, tanto che prima dell'ultima giornata il vantaggio dell'Arsenal è dilatato a 4 lunghezze, rendendo inutili i 90 minuti di domenica prossima. L'Arsenal ora è già proiettato verso la finale di Champions League con il Paris Saint-Germain, in programma sabato 30 del corrente mese a Budapest. Il calcio inglese per la prima volta sarà rappresentato da una finalista in ognuna delle tre competizioni europee per club. Tra una settimana toccherà al Crystal Palace in Conference League con gli spagnoli del Rayo Vallecano, mentre stasera l'Aston Villa sarà impegnato con i tedeschi del Friburgo in Europa League. Ultimo atto che andrà in scena lo stadio del Beşiktaş di Istanbul. Friburgo-Aston Villa è un confronto inedito in assoluto. Le due squadre infatti non si sono mai incontrate in passato. Il Friburgo arriva alla sua prima storica finale europea, mentre l'Aston Villa, se sorvoliamo sulla Coppa Intertoto del passato, torna in finale a distanza di 44 anni. Nel 1982 ha conquistato la Coppa dei Campioni superando nella sfida decisiva il Bayern Monaco e poi vinse anche la Supercoppa nel doppio confronto con il Barcellona. Basket NBA, la scorsa notte è cominciata anche la finale.

0: All'est, i New York Knicks hanno battuto i Cleveland Cavaliers al termine di una partita drammatica a New York. Ad un certo punto sembrava essere già spacciata, considerando che 8 minuti dal termine Cleveland era avanti di 22 lunghezze sul 93-71. Commettendo l'errore di guardare troppo presto l'orologio per amministrare la situazione, Cleveland ha dato modo ai Knicks di rimontare nel concitato finale dei tempi regolamentari. Cleveland è stata raggiunta sul 99 pari da un canestro da 3 di Shamet, sorretto dalla buona sorte. Poi Cleveland ha segnato con Harden, quindi New York ha portato la partita all'overtime con Brunson, miglior marcatore del match con 38 punti. Sulle ali dell'entusiasmo, nei 5 minuti supplementari, i Knicks hanno vinto la partita per 115-104. Domani sempre New York in programma gara 2. Stanotte invece, nella finale all'Ovest, tornano in campo Oklahoma e San Antonio, con quest'ultima avanti per 1-0.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori dei Divergenti da Barbara Costamagna. Rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale commentiamo le ultime notizie. Per prima cosa, ecco, io vorrei salutare dall'altra parte del vetro Iadranco, che è tornato dopo tantissimo tempo. Sono molto contenta di rivederlo, quindi è un po' come un flashback degli inizi dei Divergenti. E poi continuare logicamente con la nostra trasmissione, e ci agganciamo all'ultima notizia, ecco, che ci è stata data da parte del nostro GR Radio, ecco, l'Iran, la guerra in Iran, Stati Uniti che in qualche modo, ecco, non si capisce bene cosa stiano facendo. Delle ultime ore è uscita questa inchiesta del New York Times, che ha rivelato che in realtà erano stati presi accordi con Ahmadinejad da parte di Stati Uniti e Israele, ecco, perché prendesse lui il potere. A quanto pare, ecco, Ahmadinejad era pronto a collaborare. Partendo da questa ultima notizia, ecco, inviterei il nostro primo ospite, che già ha il telefono con noi, il professor Giuseppe Dentici, al quale do il benvenuto, ecco, di commentare le ultime mosse, ecco, degli Stati Uniti in quest'area. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi, come sempre grazie dell'invito. Mi riallaccio a quello che giustamente ha detto lei: è difficile interpretare quello che stiano facendo gli Stati Uniti. E in questo senso, se le ricostruzioni del New York Times dessero conferma appunto a quanto è stato scritto nell'articolo, insomma, emergerebbe uno scenario ulteriormente criptico, direi, perché il fatto che si voglia coinvolgere o si volesse coinvolgere un personaggio come Ahmadinejad, il più delle volte indicato come uno dei, diciamo così, più radicali o personaggi come fortemente anti-israeliani, quantomeno, ecco, per non dire proprio anti-ebraici, della nomenclatura iraniana, fa un po' sorridere rispetto alla prospettiva stessa di un regime change con lui al governo. E non dimentichiamo poi tutte le ricostruzioni che sono sempre uscite tra New York Times e Wall Street Journal nelle settimane precedenti, in cui si parlava sostanzialmente di un accordo che era stato raggiunto dagli Stati Uniti con l'Iran qualche giorno prima già dell'inizio del conflitto, che andrebbe quantomeno a confermare quella che era la prospettiva emersa già dal ministro degli esteri Omanita nel, diciamo, qualche giorno prima del 28 febbraio scorso, quando parlava di un possibile accordo. Quindi da questo punto di vista è chiaro che c'è stata una volontà di dirottare o quantomeno di mandare all'aria queste intenzioni e dar vita a uno scontro sempre più impastato e impostato su prospettive più verosimilmente, diciamo così, confacenti a quelli che sono gli stessi interessi israeliani. E qui verrebbe anche la domanda: effettivamente gli israeliani erano così, come dire, interessati a vedere un Ahmadinejad realmente, diciamo così, alla testa di un paese come l'Iran? Proprio quell'Ahmadinejad che in passato si era contraddistinto per toni decisamente assertivi contro Israele, tanto da essere stato additato anche come negazionista stesso dell'Olocausto e, diciamo così, propositore di varie soluzioni contro lo stesso Israele. Quindi, diciamo così, è veramente molto complicato riuscire a interpretare quello che hanno fatto, stanno facendo o pensano di fare gli stessi Stati Uniti, fermo restando che appunto la situazione è in costante divenire. Il rischio di ritornare nuovamente a una fase escalatoria mi sembra alquanto evidente.
1: Ecco, ricordiamo che tra l'altro la stella di Ahmadinejad negli ultimi anni non brillava più tanto, perché addirittura lui era agli arresti domiciliari a casa sua.
2: Esattamente, sì, era stato in un certo senso sfiduciato dallo stesso regime, era stato coinvolto in alcune accuse di di corruzione, e da questo punto di vista era sceso nella gerarchia stessa del sistema di potere iraniano, tant'è che era un personaggio ormai, come dire, alquanto marginale rispetto alle dinamiche stesse del potere odierno, quantomeno in Iran. Quindi anche un'eventuale scelta intorno a Ahmadinejad, insomma, lascia parecchio perplessi, ecco.
1: Ma gli Stati Uniti, no, sembrano proseguire in quella che è una politica, no, che non tiene conto poi delle particolarità dei vari stati, no? In fondo era quasi un tentativo di fare quello, di continuare a fare quello che era già stato fatto in Venezuela.
2: Sì, in realtà la risposta è un po' più articolata, nel senso che verosimilmente Trump, nella sua stessa persona e poi anche i suoi consiglieri, hanno visto nell'opportunità di attaccare l'Iran un modello già sperimentato, se vogliamo dirla così, in Venezuela, fermo restando che tra Venezuela e Iran esistono delle differenze macroscopiche enormi, quindi anche da questo punto di vista c'è stata una sottovalutazione o una sopravvalutazione della stessa operazione militare americana, che è difficilmente comparabile nella storia stessa del paese. A questo poi si aggiunge anche l'eccesso di semplificazione che sono soliti fare in generale tutti i presidenti statunitensi quando decidono di imbattersi in qualche campagna militare. Però è anche evidente che in questo caso, quindi nel caso iraniano, non c'è stata solo semplificazione, ma c'è stata anche una totale impreparazione, assoluta assenza di conoscenze, ma di base, mi verrebbe da dire, del territorio, del contesto, delle dinamiche politiche, sociali, culturali. Quindi il risultato che vediamo oggi è esattamente direttamente proporzionale a tutta l'incapacità di leggere i contesti che è stata fatta all'inizio del contesto.
1: Ecco, incapacità che qualcuno ha detto è emersa, almeno a livello strategico e geopolitico, anche nell'incontro che c'è stato a Pechino, no? Dal punto geopolitico si è tornati a casa senza aver risolto nulla. Forse è riuscito a fare affari, ma al di là di quello non si è fatto nulla.
2: Sì, potremmo riassumere quell'incontro con tante strette di mano e poca concretezza, nel senso che sicuramente Trump si è sentito lusingato dal cerimoniale cinese, che lo ha fatto percepire come un personaggio importante. Lui, in un certo senso, anche per soddisfare, potremmo dire, anche il suo ego, ha visto in questo tipo di accoglienza un giusto metro di misura rispetto alle sue ambizioni. Però se guardiamo al concreto, ecco, sappiamo, o per quel poco che ci è dato sapere, sono stati presumibilmente firmati alcuni accordi personali più che bilaterali in senso stretto, quindi che coinvolgono la stessa famiglia Trump e le attività di Trump più che gli Stati Uniti e il governo cinese. Però da questo punto di vista, ecco, quello che poi effettivamente è stato raggiunto è a dir poco nullo, nel senso che non ci sono chiarezze su questioni di carattere commerciale, non ci sono chiarezze intorno alla questione dazi, intorno agli equilibri di potenza che ormai sono sempre più evidenti, che sono anche competitivi tra Stati Uniti e Cina, non sono stati raggiunti o forse non sono stati neanche affrontati più di tanto tutti i temi che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Quindi sono tanti gli elementi di dubbia efficacia di questo incontro, e soprattutto non è chiaro comprendere qual è l'orizzonte entro quale si muove, se non appunto poi richiamare il fatto che la stessa Cina sembra in realtà essersi più avvantaggiata da questa visita che non lo stesso Trump. Quindi se volessimo giocare al solito discorso bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, ecco, probabilmente la Cina lo vede mezzo pieno, mentre Trump decisamente mezzo vuoto.
1: Ecco, e Xi ha anche fatto capire un po' quella che è la posizione della Cina, poi non so se Trump l'abbia capito, citando, ecco, la trappola di Tucidide, no?
2: Sì, esattamente. La Cina rivendica a sé un ruolo da attore internazionale in senso pieno, quindi Da questo punto di vista, quello che il presidente cinese ha provato a, come dire, a far intendere alla sua controparte è che la Cina non starà a guardare e non accetterà intromissioni, soprattutto entro quei parametri nazionali o presuntamente nazionali che riguardano l'interesse cinese. Mi riferisco soprattutto a Taiwan, che lo stesso Xi ha definito una gestione inadeguata della questione, rivendicando per Pechino, diciamo così, l'obbligo anche morale di portare a termine la questione, non necessariamente attraverso un conflitto inteso armato verosimilmente, ma cercando di colmare le vulnerabilità che esistono all'interno della questione attraverso, diciamo così, anche l'utilizzo di strumenti tra i più variegati. Quindi da questo punto di vista la Cina reputa Taiwan, ma in realtà reputa per sé un ruolo d'attore rilevante all'interno delle dinamiche globali.
1: Ecco, la Cina sì, rivendica, no, di essere una grande potenza, e l'ha fatto anche in questi giorni, no, incontrando Putin.
2: Assolutamente, proprio in queste scorse ore c'è stato questo incontro con Putin. Mi verrebbe da dire che, insomma, Pechino è diventato il vero, come dire, il vero traguardo di quasi tutte le diplomazie internazionali, perché anche nelle settimane precedenti numerosi leader europei si sono recati a Pechino. Quindi diciamo, questo segnala la forte anche influenza
1: forse
2: anche
1: perché l'elevato
2: status.
1: Sono anche più affidabili forse, no, rispetto a Trump.
2: In questo momento paradossalmente risulterebbero essere anche più affidabili, poi è tutto da capire, sì, da vedere effettivamente. Però ritornando, diciamo così, a Putin e Xi, Putin è arrivato a questo incontro sicuramente non in gran forma, nel senso che la Russia paga una situazione di totale dipendenza dalla Cina, politica ed economica, tant'è che lo stesso Putin sostanzialmente si è presentato da Xi pretendendo, chiedendo, diciamo così, che venisse approvato il progetto Power of Siberia 2, che è questo gasdotto che già esiste tra Cina e Russia, che porta parte del surplus energetico gasifero russo verso la Cina, chiedendo sostanzialmente un ridoppiamento delle infrastrutture esistenti. Però lì Xi ha un po' nicchiato e, diciamo così, aspettato, pensando che forse non ne fosse o non ci fosse la necessaria opportunità di tutta questa fretta, che è soprattutto russa perché ha bisogno di, come dire, anche mettere a tacere quelli che sono i mugugni interni, che sono sempre maggiori, dettati da una crisi economica che fa sentire il suo peso, ovviamente, da una guerra che in Ucraina ha portato, diciamo così, a vivere un problema che difficilmente sarà risolvibile dalla Russia nel breve termine, al di là del conflitto stesso. E quindi anche una situazione di isolamento internazionale che vede la Russia di fatto dipendere dalle azioni cinesi. Ecco perché da questo punto di vista forse Putin è uscito più malconcio che altro, e non credo che la Cina sia disponibile, diciamo così, a servire opportunità a Mosca più di tanto, se non nella misura in cui pretende che Mosca continui a essere il junior partner di Pechino, e quindi rafforzare anche all'interno di questo rapporto asimmetrico una forza e una preponderanza che garantisce quindi a Pechino una presenza e una solidità maggiore che poteva avere anche in passato.
1: Ecco, quindi diciamo che in qualche modo sta un po' modificandosi tutti quelli che sono gli equilibri, no, geopolitici, e questo si risente, si fa sentire anche nella nostra area, no? Come ad esempio è da poco uscito l'Atlante geopolitico del Mediterraneo per il 2026 alla 12ª edizione, al quale ha collaborato anche lei a cura di Francesco Angelone e Andrea Ungari. Ecco, e anche qui si nota che quelli che erano equilibri che sembravano consolidati e sono messi in crisi.
2: Assolutamente, sono situazioni che risentono ovviamente delle dinamiche globali. Potremmo dire paradossalmente che le dinamiche regionali in realtà stanno contribuendo a modificare anche le dinamiche globali, quindi intrecciandosi fra loro e dando vita a nuove evoluzioni, nuovi equilibri, nuovi rapporti. nelle quali le potenze sicuramente regionali danno un contributo, ma alle quali anche le stesse potenze regionali devono subire le interferenze e le influenze esterne. Quindi quella che è una crisi, come per esempio come quella nel Golfo e nella fattispecie su Hormuz, non riguarda solo e soltanto ovviamente gli attori geograficamente coinvolti, ma riguarda un po' tutti. Lo abbiamo visto in queste settimane, come gli effetti siano tanti e tali da coinvolgere in realtà tutto il mondo. Quindi è chiaro che all'interno di queste dinamiche il Mediterraneo esteso nella sua forma più ampia, che abbraccia e si allunga fino, diciamo così, alle rive del Golfo Persico, vedono in questo senso anche subire interferenze, evoluzioni e influenze che hanno anche molto a che fare con tante dinamiche globali.
1: Ecco, e hanno anche conseguenze, no? Su, forse più che in altre occasioni, su quelle che sono la tenuta, no? Di economica e anche gli sviluppi di gran parte del mondo, no? Se addirittura in Australia hanno dovuto prendere provvedimenti, no? A causa della chiusura dello stretto di Hormuz, è chiaro che questo ha una ricaduta globale non da poco.
2: Assolutamente, ma le ricadute e gli impatti sono stati talmente tanti e ampi che noi da europei chiaramente guardiamo sempre al nostro orticello, ma la crisi si è fatta sentire prima in maniera preponderante soprattutto in Asia e in Africa, dove gli effetti sono stati subito e fin da subito dirompenti. Pensiamo a paesi come il Pakistan, come l'Indonesia, le Filippine, che hanno reintrodotto misure come che avevamo già conosciuto ai tempi del Covid, relativo allo smart working, al taglio energetico e al risparmio energetico, alla, come dire, anche alla dilazione delle rate alimentari, cioè tutte situazioni che hanno impatti notevoli e che, se diciamo così, perdurassero nel tempo, potremmo rischiare di avere shock sistemici decisamente notevoli. E da questo punto di vista, quindi, insomma, chi ne subirebbe lo scotto sono sicuramente ovviamente i cittadini, ma a livello poi di governi e di politiche anche globali gli impatti sarebbero difficilmente quantificabili nel lungo periodo.
1: Ecco, ma da questo punto di vista alla fine sul lungo non rischia di pagare lo scotto anche Donald Trump, visto le primarie che si avvicinano?
2: Beh, rischia di pagarlo anche nel breve, potremmo dire, proprio per effetto delle stesse primarie, perché comunque la situazione economica adesso inizia a essere difficile anche negli Stati Uniti. Solitamente ci sono due parametri che fanno un po' capire quanto è difficile la situazione per il costo della vita degli americani. Uno è il prezzo della benzina al gallone, che ormai ha ben ampiamente superato i 4 galloni al litro, e l'altro è il prezzo delle uova, che per un paese che è ampio consumatore di uova rischia di essere un problema anche di gestione familiare. Quindi questi due esempi, nella loro semplicità, fanno capire anche le difficoltà stesse dell'amministrazione Trump nel gestire questioni di carattere inflattivo e ripercussioni che sono legate anche e soprattutto alla situazione di Hormuz. Quindi è evidente che il rischio nel breve è quello di pagare un extra scotto non indifferente anche nelle prossime midterm, per quanto poi la situazione possa evolvere rapidamente. Però è evidente che da questo punto di vista poi gli effetti politici sono già evidenti in termini di credibilità internazionale degli Stati Uniti, in termini anche di alleanze, mi riferisco alla NATO, come in realtà a tante altre questioni internazionali. Quindi da questo punto di vista già alcuni impatti sono visibili. Il problema è quantificare, comprendere appieno quali siano poi i risultati o, come dire, gli effetti di lungo periodo di questa già situazione critica su tante di queste dinamiche.
1: Ecco, forse anche il senso di responsabilità, perché nel frattempo non leggevo che è sempre stata fatta un'inchiesta e hanno visto che dall'inizio del suo mandato, ecco, Trump e la sua famiglia hanno fatto ben 3.600 operazioni finanziarie di vario tipo, guadagnando milioni e milioni di dollari.
2: Sì, tra l'altro rischia di poter anche essere coinvolto in dei processi di insider trading, visto che queste operazioni sono abbastanza come dire, un po' sotto l'occhio di tutti, ma soprattutto sono operazioni che lasciano parecchi dubbi sulla legittimità, quantomeno, o l'opportunità che queste situazioni potessero essere usate in questo momento. E il fatto è che, chiedo scusa, che la famiglia Trump se ne è talmente tanta avvantaggiata ad aver usato spregiudicatamente queste operazioni per arricchirsi. È avvenuto prima della guerra in, in Iran, è avvenuto prima dell'attacco in Venezuela, è avvenuto anche in altre situazioni. Quindi è chiaro che la ripetitività di queste situazioni lasciano parecchi dubbi, non solo, ripeto, sulla legittimità, come dice lei, anche sulla responsabilità e la credibilità stessa che un leader politico e allo stesso tempo poi colui che deve anche gestire il bene pubblico poi possa utilizzare queste situazioni in realtà per un proprio vantaggio personale, e quindi insomma lasciare parecchi dubbi su tante questioni che moralmente hanno parecchio da far discutere.
1: Allora, io ringrazio moltissimo il professor Dentic e vi invito tra l'altro a leggere l'Atlante geopolitico del Mediterraneo, dell'Osservatorio sul Mediterraneo. Grazie mille e buona giornata.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Siamo giunti, ecco, alla conclusione di questa prima parte. Continueremo a parlare di Medio Oriente, ecco, nella nostra terza parte, e anche di Mediterraneo. Ecco, partiremo dal Mediterraneo per arrivare poi alla cosa sta accadendo a Gaza. Però adesso facciamo una pausa e anche nella seconda parte, ecco, cambiamo argomento, andiamo a Torino dove è appena concluso il Salone del Libro. Ecco, ci faremo raccontare un po' com'è andata questa edizione. Però io direi, ecco, di fare una pausa musicale e poi di ritornare con i Divergenti.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna e passiamo ora a parlare del Salone del Libro di Torino che si è appena chiuso, ecco, un Salone del Libro da record che sembra essere rinato. E chi meglio di Francesca Traldi, che è stata la seguita in questi giorni, ecco, per raccontarci quello che veramente mi sembra essere una ripresa di questo appuntamento che mi rende molto felice da torinese. Ecco, Francesca, com'è andata?
1: E anzitutto un buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori. Beh, al Lingotto Fiere si respirava un'aria nuova, partendo forse anche dal tema che ha ispirato il salone, il mondo salvato dai ragazzini, dal libro di Elsa Morante. E sì, la direttrice Benini ha portato una ventata di freschezza e di novità e ha portato parole nuove ascoltate dagli stessi ragazzini, che erano incredibilmente molto molto presenti e davvero numerosi, popolando gli stand con loro domande, e la cosa più bella erano i loro sguardi innamorati dei libri. Io sono tornata, devo dire, profondamente rinfrancata da questo clima, confortata anche dall'entusiasmo e anche contagiata da questo clima che ha invaso e ha trasformato il salone in una vera festa.
0: Ecco, una festa ma anche molta riflessione, no? Mi sembra.
1: Sì, e devo dire che c'è un profondo distacco, non me ne vogliano, con l'edizione dello scorso anno, che era veramente desolante. Per cui non mi aspettavo granché e invece è cambiata la direttrice, è cambiato proprio il clima.
0: Ecco, un salone che spesso viene criticato, ma che poi in realtà è in grado di rendere pop, tra virgolette, quello che magari è un settore che sembra in crisi, che è quello dell'editoria.
1: Sì, è vero. E mentre l'edizione precedente era dominata dalle polemiche, perché qualsiasi dibattito fosse di destra, fosse animato da sinistra, creava comunque polemica, quest'anno tutti hanno potuto dire praticamente tutto, ma in un clima molto più leggero, possiamo dire così, e molto più pop. E poi ripeto di nuovo, il tema era molto molto indicato per il target.

0: volte, e il target ha risposto in maniera positiva, per cui non è vero che i ragazzi non leggono, bisogna sapergliele proporre però le edizioni e forse anche le proposte letterarie, e loro diranno sì, perché io li ho visti, ragazzini stesi per terra in fila per aspettare il loro autore preferito per una firma o semplicemente per una foto insieme. Beh, non era un concerto, ma il clima più o meno era quello. E lo è stato per tutti i giorni, quindi devo dire.
1: Sì, infatti
0: bello.
1: C'era questo copia firme, no? Che pare abbia avuto un grandissimo successo, anche perché in realtà io sto scoprendo con i miei figli esiste un mondo parallelo su TikTok e Instagram dove discutono di libri.
0: Parlano di libri, ne parlano tra di loro, e anche un modo per creare amicizie nuove. Cioè, io ho visto ragazzi che venivano da Roma, ragazzi che venivano da Firenze e da altre parti d'Italia, dalla Sicilia addirittura, incontrarsi proprio al Salone del Libro per la prima volta, per vedersi di persona dopo essersi incontrati su queste piattaforme virtuali. Quindi qualche volta forse i social creano anche legami invece che creare l'isolamento. E questa è stata pure una scoperta per me, perché io come te ne ero totalmente a digiuno, non lo conoscevo questo aspetto.
1: Ecco, dicevi un salone senza polemiche, cosa che è stata sottolineata anche in una serie di editori, no, tacciati di essere di estrema destra, che hanno proprio lodato il fatto che abbiano potuto comunque mettere i loro stand senza avere particolari problemi come è capitato in altre fiere del libro.
0: Sì, ecco, devo dire che sono mancate le lettere scarlatte. Io stessa ho avuto il privilegio di partecipare al salone in qualità di componente di Federesoli. Noi avevamo il nostro stand nel salone ovale, 80 metri quadri di stand, per cui era un po' difficile non notarlo in mezzo a tutti gli editori, e abbiamo ricevuto le visite più varie, in un clima di assoluta serenità, così come deve essere un dibattito culturale, dove ci si ascolta, si possono avere posizioni diverse, ma si deve rispettare la posizione altrui in un clima di democrazia e di rispetto reciproco, e questo è stato mantenuto in tutti gli stand, e questo ha creato anche un contagio, perché poi è più semplice, no? Anche prestare attenzione all'idea dell'altra, se è dominata dal clima di rispetto. Ecco, non si deve necessariamente condividere, però si può ascoltare, magari si impara qualcosa di nuovo.
1: Ecco, tra l'altro, com'è andato lo stand di Federesoli? Tra l'altro quest'anno la proposta, ecco, di questa associazione era anche molto variegata, c'era anche un'autrice slovena.
0: Sì, sì, sì, abbiamo avuto l'onore di ospitare Katia Arbolette, la professoressa, che ha dedicato il suo tempo per presentare il suo ultimo libro, proprio per dimostrare che è un tema che tocca tanto gli italiani quanto la Slovenia, così come la Croazia, in un'ottica di un contesto europeo che deve portarci a superare le varie divisioni per guardare a un futuro e in qualche modo che ci vede uniti, ecco, sotto lo stesso tetto, perlomeno sotto la stessa bandiera europea. Posto che non è che si deve condividere per forza, certo, la memoria, però si possono rispettare le diverse posizioni, e questo è avvenuto. Era un programma molto ricco, è stato curato dal professor Davide Rossi, che si è veramente, ha presentato anche il suo ultimo libro, quindi devo dire che è stato animato anche dalla presenza dei giovani in collaborazione col Ministero della Cultura, e quindi erano presenti i ragazzi che ponevano ovviamente quesiti mai facili, molto sfidanti, ma proprio per questo è che si fanno queste iniziative, ecco. Credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo.
1: Ecco, quali altri, probabilmente hai seguito anche altri incontri, sì. C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
0: Beh, l'incontro con il premio Nobel per la letteratura è stato particolarmente innovativo, perché ha portato temi che partono dal cuore, quindi possono raggiungere qualsiasi livello sia di cultura che di età, a livello proprio fuori dal tema della generazione, portando appunto i valori che ci rendono umani, e poi il clima comune che è diventato ogni presentazione era una sorta di inno ai ragazzi e di cercare di infondere fiducia e speranza nel futuro, di insegnare ai ragazzi di avere più fiducia e di superare quella paura, che è un sentimento che purtroppo domina non solamente noi, ma anche le nuove generazioni. Quindi provare ad aiutarli insieme a superarli con la lettura, con la lettura, ecco. E anche la saggista, appunto, specialista nell'adolescenza, Zadie Smith, devo dire che ha regalato parole molto, molto belle e che sono state molto apprezzate, ecco.
1: Sì, Zadie Smith ha scritto dei bellissimi libri anche proprio sul discorso identitario. Ecco, com'è un appuntamento che è andato, ecco, è stato proprio un successo, è stato quello con Bernie Sanders.
0: Io non, cioè, francamente trovarselo lì è stato veramente qualcosa di incredibile, però devo dire che ha dato un segnale di anche lì di una ventata di freschezza e un segnale in qualche modo di sveglia, dicendo l'America è anche oltre, non è solamente Washington e l'amministrazione americana di oggi, ma può e deve tornare ad essere altro.
1: Ecco, ma in qualche modo qualcuno diceva che ha dato anche un po' un segnale alla sinistra italiana, che però non si sa bene se l'abbia recepito, no? Che si può essere sinistra anche in un altro modo.
0: Allora, dire che Bernie Sanders è di sinistra in un paese come l'America, che ha totalmente un'altra cultura, cioè sì, certo, è chiaro che uno poi cerca riferimenti, cerca di ricollocarli nei nostri schemi, però è un po' uno sforzo che non riesce benissimo, secondo me, perché è proprio un altro modello. E poi mi è piaciuta moltissimo la figura di De Giovanni, mm-hmm. Che è stato veramente molto presente, portando due romanzi, e ha toccato veramente, secondo me, le corde di tutti quelli che erano presenti ad ascoltarlo, perché ha riportato il nostro tempo come qualcosa comunque di straordinario e che deve essere colto per l'unicità che ci offre. E questo, secondo me, è un bel messaggio anche da testimoniare nel futuro, ecco.
1: Ecco, quindi un salone, da quanto ho capito, ecco, che è rivolto ai giovani, no? Cosa che non avveniva da anni.
0: Esatto, i giovani che sono stati veri protagonisti anche nel porre le questioni, le domande, nell'intervenire, non solamente come consumatori di libri e quindi come coloro che acquistavano, ma anche come i veri destinatari e i veri ricettori dei messaggi che erano lanciati. C'era un dialogo forte, c'era una forte tensione tra l'autore, che si rivolgeva direttamente alle giovani generazioni, ben cogliendo il fatto che senza di loro questo paese, così come altri paesi, non possono permettersi di avere e nemmeno di progettare un futuro. Per cui riportarli al centro è stato, secondo me, da parte della direttrice, un bellissimo messaggio.
1: Ecco, forse anche questo ha portato il fatto che non ci siano state polemiche, no? Perché tempo fa parlavo con un professore che ha analizzato, ecco, come sta cambiando il voto e la mobilitazione politica, e diceva proprio che i giovani ormai non si mobilitano più tanto per, in modo ideologico per una parte o per l'altra, ma si mobilitano su cose concrete, cioè se ci sono dei temi che loro ritengono importanti, ecco, si mobilitano, come ad esempio ha dimostrato il referendum che c'è stato da poco in Italia. Forse anche questo, no, ha un po' fatto in modo che non ci fosse il solito battibecco teatrino che si crea.
0: Sì, io credo che sia stato questo elemento unito a una comunicazione vincente che ha proprio evitato fin dall'inizio, fin dalle sue basi, la proposta, la premessa di facili polemiche. E si è rivolta in maniera estremamente, come dire, genuina a questo pubblico. E la risposta è stata talmente forte che le polemiche sono rimaste in qualche modo un passo indietro, hanno rispettato i lettori, hanno rispettato le giovani generazioni, e questo, secondo me, è la chiave del successo di questo salone, da cui veramente io non mi aspettavo così tanto entusiasmo e non mi aspettavo una presenza così forte e costante di pubblico, perché io posso essere veramente considerata un buon termometro, perché ero lo scorso anno negli stessi giorni, nella stessa posizione. Beh, io vi assicuro che anche se gli editori di fianco a me erano gli stessi, perché ho riconosciuto i medesimi stand, non c'era così tanto via vai. Il genere romance che era lo scorso anno era totalmente snobbato, quest'anno queste ragazzine che erano entusiaste per avere, no, il libro con la firma dell'autrice del cuore, dell'autore del cuore, cioè, mi riportava ai tempi in cui io ero una giovane, no, lettrice di queste prime scoperte editoriali, e ho rivisto tanto entusiasmo che poi trascina e porta energia, no? È contagioso, in questo è stato veramente molto bello. La generazione Z ha risposto sì, ha detto sì, quindi coinvolgiamola.
1: Ecco, diciamo che forse gli adulti devono imparare ad avere un po' meno la puzza sotto il naso, no? Anche perché poi ricordiamoci che ormai autori che adesso sono considerati grandi autori, tipo Zola, all'epoca erano corrispettivo degli scrittori dei romance.
0: Sono assolutamente d'accordo, e il discorso analogo lo farei anche per la sezione manga, per il mondo dei fumetti, la presenza di Zero Calcare. È tutto un mondo che secondo me va rispettato, e se ha un successo e viene letto forse è perché è molto meno banale di come lo si voglia descrivere. Cioè, anche il tema del fumetto arriva in maniera forse più immediata, forse non è la nostra comunicazione come generazione mia, ma è efficace e quindi bisogna rispettarlo.
1: Ecco, ci sono anche dei veri e propri maestri e autori, sì, no, di quel genere, considerati,
0: sì,
1: dei classici.
0: Assolutamente sì, ed erano presi d'assalto, per cui impariamo magari ad osservare forme di comunicazione anche se escono magari dai nostri schemi.
1: Ecco, mi sembra che è un salone che ha insegnato anche agli adulti a guardare i giovani per imparare qualcosa di nuovo.
0: Sì, sì, sì, a cogliere nuove tendenze, a cogliere nuovi tratti, anche nel porre un nuovo linguaggio, e incontri che hanno in qualche modo rinnovato la comunicazione, e da cui secondo me bisogna trarre questo insegnamento. Ecco, non c'era rumore, c'era energia, e questa è un'energia che a mio avviso era positiva.
1: Quindi mi sembra una cosa molto importante, ma credi che qualcuno sarà in grado di capire questo e magari iniziare a coinvolgere di più i giovani anche in altri ambiti, imparando un approccio diverso?
0: Io non so se questa esperienza, se questo laboratorio è destinato a queste solo giornate nel Salone del Lingotto, oppure se potrà essere ripetuto e utilizzato come moltiplicatore. Me lo posso solo augurare. Le presenze istituzionali erano numerose, spero siano state attente come lo siano stati gli altri frequentatori e abbiano potuto cogliere lo stesso spirito che io ho vissuto in quei giorni. È solamente un auspicio che rivolgo a tutte le cariche che occupano un ruolo istituzionale oggi e che hanno potuto vivere questi momenti.
1: Ecco, la Federesuli lavora molto con i giovani.
0: Sì.
1: Ecco, anche voi, qual è l'approccio che avete con i giovani e come reagiscono a queste tematiche e qual è il loro punto di vista?
0: Allora, la Federesuli lavora molto con i giovani in collaborazione anche qui con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, che promuove i viaggi del ricordo, che promuove il concorso dedicato al migliore elaborato che poi viene premiato in occasione della cerimonia solenne del Giorno del Ricordo. Quest'anno è stato premiato all'interno del Quirinale, quindi, e della Camera, alla presenza del Presidente della Repubblica, l'anno precedente al Quirinale, per cui anche il rilievo istituzionale è particolarmente alto. Ecco, c'è una grande sensibilità da parte di tutte le istituzioni. E c'è una grande attenzione anche alla formazione dei docenti, proprio per garantire poi che lo studente possa realmente apprendere la storia senza distorsioni, visioni ideologiche, manipolazioni o vuoti, lacune che erano quelle che hanno caratterizzato la mia generazione, perché io non sapevo a che pagina fossero le foibe, ma per il semplice fatto che non c'erano le foibe sul mio libro di storia. E tutto questo invece, grazie a un lungo percorso, è stato superato.
1: Ecco, e tra l'altro questo percorso va avanti, no? Perché il fatto che ci fosse la professoressa Katia Hrobat-Virloger è una testimonianza anche del lavoro che si sta facendo di creare comunque anche una sinergia con quelle che sono le diciamo le, alcune voci che si trovano in Slovenia e Croazia, proprio per non diciamo una memoria condivisa, perché ognuno ha la sua memoria, ma esatto, un confronto civile, ecco.
0: Esatto, io sono perfettamente concorde sul fatto che se non vi può essere una memoria condivisa, perché è giusto che ognuno abbia la propria, perché appartiene alla propria storia, alla propria famiglia, alla propria biografia, però appunto ci può essere un momento in cui le varie memorie si possono incontrare, e un riconoscimento dei dolori altrui, e riconoscerlo come, come proprio, perché in fondo è questo che ci rende tutti umani. Su questo si può costruire, non restando ancorati nel passato. È qui che entrano i giovani, perché sono i giovani i nostri destinatari, i privilegiati a cui noi rivolgiamo la nostra attenzione, e perché no, anche tutti i nostri sforzi che ci vedono in qualche modo collaborare insieme proprio per rinnovare la, la memoria. E devo dire che questo salone i giovani lo hanno, anche le nostre presentazioni non lo hanno mancato, ecco, sono stati presenti agli appuntamenti, però con una grande collaborazione, e questo va proprio detto, anche un grande grazie al Ministero della, della Cultura, al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, a tutte queste istituzioni che hanno collaborato in maniera molto forte e stretta con noi, proprio per rendere possibile anche queste giornate.
1: Per concludere, ecco, hai comprato qualche libro, e magari qualche libro, ecco, ti è anche stato suggerito da qualche giovane?
0: Sì, sì, sì, ne ho comprati diversi. In primis ho preso l'ultimo, Il tempo dell'orologiaio, perché lo presentava in quel momento De Giovanni, e quindi ho voluto in qualche modo onorarlo, e poi altri saggi che riguardano in qualche modo la storia dell'arte, e alcune pubblicazioni scientifiche del Mulino, e poi qualche romanzo anche per, pensando all'adolescente che è diventata mia figlia, e questi sì me li hanno consigliati tutti i ragazzi che frequentavano i vari corridoi e i vari stand, mi sono fatta consigliare da loro.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Francesca per il tempo che ci concede sempre gentilmente. Grazie, buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti voi.
1: Allora, siamo giunti alla conclusione di questa parte, avete sentito, ecco, questo salone del libro, l'entusiasmo con cui ce l'ha raccontato Francesca, ecco, diciamo che tutti ne parlano molto bene, anche dalle recensioni, dagli articoli che ho potuto leggere, come abbiamo sentito, un salone del libro fatto da giovani e per i giovani, con un messaggio di ottimismo che mi sembra, ecco, visto i tempi che viviamo, sempre più necessario, ma anche di resilienza in qualche modo, mi sembra, attraverso la cultura che è più diffusa di quello che possiamo immaginare. E io direi di andare, ecco, verso la nostra seconda pausa, e poi ritornare per parlare con Gianluca Solera di cosa sta accadendo nel nostro Mediterraneo e soprattutto di cosa sta accadendo a Gaza e in Israele. Ma questo lo facciamo dopo la nostra seconda pausa.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: questions that I ask every time I wake up.
1: Are you? Rieccoci ai Divergenti e continuiamo a parlare, ecco, di temi che speriamo siano di vostro interesse. Sicuramente un aspetto che viene spesso ignorato è quella che è la ricaduta della chiusura dello stretto di Hormuz non solo sull'Europa ma anche su quello che è un grande continente anche molto importante che ha profondi rapporti con l'Europa, ossia l'Africa e in particolar modo il Nord Africa. Per capire meglio, ecco, quella che è la situazione, quelli che potrebbero essere le evoluzioni, abbiamo con noi un esperto di quest'area che da tantissimo tempo lavora in progetti di cooperazione con il Medio Oriente, il continente africano. Si tratta di Gianluca Solera, al quale do il bentornato. Buongiorno signor Solera.
2: Buongiorno signora Barbara, grazie di avermi invitato.
1: Allora, Gianluca Solera lavora attualmente sempre per l'Unione Europea in un programma che si occupa della conservazione del patrimonio storico, archeologico e culturale in Libia, quindi viaggia tra l'Europa e questo paese, conosce benissimo quest'area. Ecco, spesso non se ne parla, ma in realtà questa chiusura di Hormuz potrebbe avere, ecco, delle conseguenze non da poco su molti paesi del Nord Africa.
2: Beh, sicuramente ha delle conseguenze un po' sul mondo intero, rimette in discussione le rotte commerciali, le dipendenze da beni di prima necessità, sia energetici che alimentari, e poi rimette in discussione anche le alleanze e i posizionamenti. Rispetto al Nord Africa, non credo si possa dire che abbia un impatto importante sulle risorse energetiche, in quanto il Nord Africa è sufficientemente ricco di petrolio, di gas, eccetera, e quindi non c'è stata, almeno da quanto io ho potuto rilevare, una ricaduta immediata anche sui prezzi. Sicuramente invece ha un impatto sulle derrate alimentari e su altri beni legati all'approvvigionamento alimentare, come i concimi, come i fertilizzanti, eccetera. Per cui da questo punto di vista rappresenta una sfida, così come rappresenta anche una sfida rispetto ai posizionamenti su quell'area e alle relazioni che vi sono tra un conflitto come quello con l'Iran, con la questione irrisolta della Palestina, ad esempio.
1: Ecco, sì, uno scenario, no, complesso che ha delle ricadute anche pratiche, no? Lei parlava dei beni di prima necessità, ad esempio il caso più delicato è l'Egitto, dove, ecco, un aumento dei prezzi del grano e anche la difficoltà di riuscire ad avere, ecco, scorte di questo cereale potrebbe portare anche a squilibri politici, non solo in Egitto.
2: Beh sì, sappiamo appunto che le rivolte del pane sono sempre un fattore destabilizzante e preoccupano sempre i regimi, soprattutto quelli autoritari, sovente nella storia. I regimi sono stati rimessi in discussione attraverso dei movimenti popolari legati appunto ai beni, alle derrate alimentari di prima necessità. È chiaro che questo dipende anche da, non c'è solo lo stretto di Hormuz, c'è una guerra in corso in Europa centro-orientale con l'Ucraina, oggetto di appunto un'aggressione, e l'Ucraina è un esportatore netto di cereali per non so se il mondo intero, ma quasi. E quindi vi è una situazione di sofferenza ormai che si protrae dal 2022. E in situazioni dove l'economia è fragile, dipende dagli aiuti internazionali, dove il livello di corruzione è importante e dove accanto alla questione dell'accesso alle derrate alimentari vi è anche un problema di libertà civili, è chiaro che la situazione può scappare di mano. Ora, non credo che sia in questo momento il caso per un paese come l'Egitto, ma chiaramente poi dipenderà da come si evolveranno le cose nella regione, dalla questione se lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato per lungo tempo, se la questione di Gaza produrrà anche un esodo, speriamo di no, verso l'Egitto dei palestinesi e così via. Quindi è chiaramente un elemento che potrebbe aggiungere rispetto alle crisi attualmente presenti e risolte.
1: Ecco, la questione di Gaza è una questione che ritorna, sulla quale forse adesso noi in Europa, ecco, l'attenzione è meno alta, ma penso che invece, ecco, nei paesi arabi l'attenzione su quello che sta accadendo è sempre grande.
2: Sì, è grande, però come puoi immaginare, Barbara, in paesi dove non sono garantite le libertà civili, manifestare per i diritti dei palestinesi ti può portare in carcere. Questo è il caso dell'Egitto, non per fortuna in questo momento della Tunisia, non ancora, ma è sicuramente il caso di altri paesi come l'Egitto, che sono direttamente interessati dalle possibili conseguenze di un'implosione della questione di Gaza. Sicuramente all'attenzione anche del mondo dell'attivismo civile e politico nei nostri paesi, pensiamo alla flottiglia, ma a molte altre iniziative di boicottaggio dell'economia delle colonie in Cisgiordania, eccetera, di sostegno a una presa di posizione finalmente ragionevole da parte dell'istituzione dell'Unione Europea rispetto all'accordo al partenariato EU-Israele e così via. Per cui sicuramente è una situazione non risolta e non è vero che c'è la pace. Io ieri ero al telefono con uno dei leader della società civile palestinese, che è anche un caro amico, che mi raccontava la situazione con bombardamenti quotidiani sia all'interno dell'area attualmente controllata dai militari israeliani che da quella dove ci sono i civili palestinesi. Una situazione di condizioni di vita quotidiane miserrime, dove mancano appunto le tende, i rifugi temporanei, perché stiamo parlando di 1.800.000 persone, forse l'80% della popolazione di Gaza, che non sta più a casa propria, di una situazione di derrate alimentari limitate, di una situazione di risorse come la benzina a prezzi ancora elevati, attualmente di circa $10 al litro, un litro di benzina, e così via. Per cui, o di accesso a beni legati alla gestione di casi di salute, insomma, difficili, come quello degli handicappati, portatori di handicap, non ci sono sedie a rotelle e così via. Ecco, noi ci dimentichiamo che non c'è stata nessuna risoluzione se non un fragile e comunque permanentemente violato cessate il fuoco, per cui potrebbe riesplodere, perché la pazienza delle persone ha un limite. E il vero pericolo, io credo che la cosa più preoccupante sarebbe su una implosione, cioè su una degradazione tale delle condizioni di sussistenza nella striscia, volutamente costruite, fabbricate perché la gente se ne vada. E questo avrebbe una conseguenza sui paesi circostanti, in particolare sull'Egitto.
1: Ecco, e tra l'altro la situazione è grave non solo nella striscia di Gaza, ma anche nei territori occupati. Quindi
2: sì,
1: il West
2: assolutamente.
1: Bank.
2: Ormai c'è un livello di illegalità, di copertura di impunità da parte di questi signori delle colonie, che sono uno strumento, lo stesso ministro, lo stesso ministro Ben-Gvir vive in una di queste colonie, insomma, sono uno strumento di potere. Uno strumento di potere, sono, godono di impunità, è difficile che possano essere condannati, e costringono a vivere nel terrore i civili palestinesi.
1: Sì, abbiamo visto parecchie violenze.
2: L'obiettivo è quello di allontanarli, quindi c'è effettivamente un progetto di espansione, cioè quando si dice from the river to the sea, e si accusa la società civile che critica gli abusi continui e permanenti nei confronti dei diritti della popolazione palestinese, from the river to the sea è la politica del governo israeliano attualmente.
1: Sì.
2: E questa debolezza della comunità internazionale, questa ormai annichilamento del diritto, per cui ci si permette anche la pirateria nel Settecento, no? Uno va in barca portando delle derrate per portarle lì, magari non ci arriverà mai a Gaza e viene assaltato.
1: Ecco, sì, però anche da parte di Israele, ecco, la reazione da una parte c'è la pirateria, dall'altra ci sono i corsari in qualche modo.
2: Assolutamente, e questo noi non ci rendiamo conto che questo, come dire, lo pagheremo, torniamo a legittimare governi feudali e relazioni feudali di passaggio, di transito, di scambio. Per me è una cosa, parlavamo dello stretto di Hormuz, che preoccupa ed è legittima la preoccupazione, perché interesserà anche le nostre famiglie, come interi paesi, come l'India, no? Che è già passata ad un regime di austerità o di pre-austerità, ma stiamo parlando di merci, mentre non genera la stessa attenzione o preoccupazione internazionale il fatto che ci sono 2-3 milioni di palestinesi nella striscia che non possono uscire, sono ingabbiati. Quindi la mobilità delle persone è molto meno interessante, è molto meno preoccupante per gli attori della comunità internazionale che la mobilità delle merci. E questo deve far pensare. Questo deve far pensare anche al futuro che stiamo costruendo, perché tutto quello che succede intorno a noi ricadrà sulle nostre teste, di questo possiamo essere sicuri e certi.
1: Ecco, questa sì è una riflessione che colpisce parecchio, come colpisce anche il fatto che ormai si è dato per scontato che, ad esempio, lei è una città che conosce molto bene, Gerusalemme, ecco, che ormai anche questa città, dove bene o male convivevano, no, più culture, più religioni, anche qua si è diventato un luogo di scontro ormai aperto, no? Questo fine settimana abbiamo visto queste manifestazioni di integralisti ebrei in occasione della festa della bandiera, ecco, dove le violenze sono continue, ripetute e tollerate soprattutto.
2: Sì, certo, è chiaro che tutto, molto si gioca all'interno del paese, dello Stato di Israele. E oggi, ad esempio, se non vado errato, stamattina vi è stata una contromarcia, se vogliamo chiamarla così, di persone che invece credono che sia ancora possibile convivere, quindi vi erano israeliani, vi erano palestinesi, arabi palestinesi, cristiani, musulmani ed anche israeliani ebrei, che appunto hanno organizzato una contromarcia per dire: voi non siete la maggioranza e voi non rappresentate tutti. E quindi c'è ancora un germe di volontà di resistere, perché insomma le persone ragionevoli ci sono ancora. Poi è difficile, ho un caro amico che fu uno dei primi refuseniks, questi soldati che si rifiutarono ancora durante la seconda intifada a servire nei territori occupati, che non ce l'ha fatta più, insomma ha dovuto staccare perché il livello di pressione e di sofferenza che sia fisica che politica, sociale, perché poi sei oggetto di una caccia alle streghe quando alzi la voce contro il tuo governo e di altre forme di pressione che sono legate alla, come dire, alla violenza fisica di quando esci a protestare per la pace, per la convivenza, eccetera, che sei oggetto di attacchi sia materiali che psicologici, se n'è andato, è andato a vivere in Olanda. Almeno per un anno se non più, ma comunque da lì continua a mobilitare le persone perché il paese o la regione abbia un futuro in cui le persone possono convivere insieme. Però è molto faticoso e credo che sia questo germe di resistenza all'interno dello Stato di Israele, il fatto che esista ancora nonostante l'isolamento ci fa sperare. E il problema è che i paesi che hanno un ruolo importante nella comunità internazionale comunque sono tuttavia supini e non intervengono quando vi sono delle violazioni gravi che se occorressero in altri paesi produrrebbero effetti in fatto di boicottaggio o in fatto di intervento di protezione anche militare o in fatto di revisione delle politiche commerciali produrrebbero effetti ben diversi. Ma Israele gode di questo statuto appoggio, certo, speciale soprattutto tra gli attori europei che produce le conseguenze che sappiamo.
1: Ecco, anche se l'Unione Europea, poi io non so quanto servono queste, ha approvato la scorsa settimana delle sanzioni contro i coloni israeliani, no? Dopo l'uscita di scena di Orban che bloccava tutto.
2: Sì, benissimo, ma quanti sono? Cioè, devi prendere, cioè, ci sono, se non vado errato, in Cisgiordania vi sono almeno 400.000 coloni che vivono nelle colonie, quelle che chiamano le colonie israeliane. Non puoi mica applicare, come dire, delle misure coercitive per 400.000 persone. Lì ci vuole una politica di largo respiro. Chiaro, puoi isolare i più pericolosi, ma è un sistema, c'è una matrice di oppressione funzionante e funzionale all'espulsione definitiva per l'espansione dello Stato di Israele nei territori storici dei palestinesi.
1: Non solo, perché comunque ricordiamo gli individui.
2: Sì. Che risolve questa cosa. Devi colpire le relazioni politiche e le relazioni economico-commerciali.
1: Ecco, e tra l'altro non solo, no, nei territori storici, perché ricordiamo che attualmente Israele ha occupato anche il sud del Libano.
2: Sì, come occupa anche o ha integrato nuovi territori nel sud della Siria.
1: Certo. E quindi Israele gode di questo status particolare. Lei crede che in qualche modo, ecco, le cose potranno cambiare o l'unica alternativa è sostenere quelli che, come diceva giustamente lei, sono comunque magari movimenti di minoranza, ma che esistono anche all'interno del paese, che criticano questi tipi di politiche?
2: No, bisogna fare le due cose. I cambiamenti politici all'interno dello Stato di Israele possono avvenire solo attraverso l'azione della cittadinanza israeliana, ok? E questo è il principio dell'autodeterminazione, certo, che vale per tutti, insomma, sappiamo che esportare la democrazia è un esercizio che ha prodotto già danni. Ecco, per cui sicuramente bisogna non solamente isolare le frange più estremistiche, però insomma nel governo le frange estremistiche fanno parte, del governo fanno parte, e quindi il governo ne decidono e deliberano. creazione di nuove colonie, penalizzazione di crimini come la celebrazione della giornata della Nakba, e così via, insomma. Ecco, però dall'altro bisogna agire per isolare un regime che non rispetta il diritto internazionale. E la mia speranza è che movimenti civili e politici in Occidente e non solo possano incidere anche sulle politiche delle maggioranze parlamentari. Un altro fattore che potrebbe, pensiamo negli Stati, anche negli Stati Uniti vi è un dibattito perché dobbiamo sempre appoggiare Israele, perché dobbiamo sempre inviare armi. Io penso che le cose cambieranno anche quando negli Stati Uniti si renderanno conto che gli interessi di questo regime israeliano non sono necessariamente combacianti con gli interessi di una potenza globale che il cui obiettivo è mantenere la stabilità e le condizioni per lo sviluppo dei commerci e degli scambi, perché uno dei maggiori beneficiari di questo sarebbero appunto gli Stati Uniti. Per cui questi due elementi sono assolutamente importanti, quindi lavorare per sostenere la società civile democratica e liberale che vuole la risoluzione del conflitto col riconoscimento del principio di autodeterminazione dei palestinesi all'interno di Israele, sì, ma allo stesso tempo finalmente isolare Israele con misure diplomatiche e economico-commerciali. Credo che questa è l'unica via per poter, io credo, anche salvare lo stesso futuro di Israele, perché se tu crei odio ne ripagherai le conseguenze. Israele sta, come dire, alimentando una cultura di reazione violenta che potrebbe produrre nuove ondate o nuove stagioni di attentati, se appunto non viene data una prospettiva di riscatto e di riconoscimento dei propri diritti come popolo ai palestinesi.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Gianluca Solera per questa lunga chiacchierata. Vi ricordo tra l'altro, ecco, il suo ultimo libro, Prima dell'Apocalisse, I codici della speranza, che in qualche modo, no, affronta anche queste tematiche, ecco, ricordando il pensiero e l'azione del gesuita padre Paolo Dall'Oglio, ecco, che aveva proprio vissuto e operato per il dialogo nella vicina Siria. Grazie mille e buona giornata.
2: Grazie Barbara e buona giornata anche a voi.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Embassy.
1: Rieccoci ai divergenti in questa ultima parte. Torniamo a parlare di una manifestazione, ecco, che qui in Slovenia è stata al centro delle polemiche anche durante la settimana in cui si è svolta, visto che il nostro ente ha deciso di non partecipare per la presenza di Israele e parte della popolazione, ecco, non ha preso benissimo questa scelta, quindi c'erano critiche, ecco, come dicevamo, anche polemiche riguardo al fatto se trasmetterla o non trasmetterla fosse stato giusto o meno. In ogni caso, ecco, l'Eurovision Song Contest c'è stato anche questo 2026 nella vicina Austria e ha confermato, no, quello che penso che anche il nostro prossimo ospite, no, sarà d'accordo, ecco, che alla fine l'Eurovision Song Contest si entra papa e si esce cardinale. Marco Mosca.
2: Buongiorno a tutti, ciao Barbara, grazie per l'invito come sempre. Direi che in questo caso non ci potrebbe essere definizione migliore, perché negli ultimi anni ci eravamo abituati a vedere la vittoria del favorito della vigilia o di uno dei grandi favoriti. Invece quest'anno le cose sono andate diversamente, perché ha prevalso Dara per la Bulgaria, che era considerata fino alla vigilia un outsider, una canzone che poteva arrivare magari nella top ten, fare bene, ma che pochi avevano pronosticato anticipatamente come possibile vincitrice. La Finlandia o in alternativa l'Australia erano date come le grandi favorite.
1: Ecco, una, diciamo, edizione che però era dominata questa volta da delle chitarre distorte, no? E del rock metal. Nonostante questo ha vinto un brano reggaeton.
2: Sì, anche questa mi sembra un bel quadro di ciò che è avvenuto sul piano prettamente musicale, perché rispetto al passato il ricorso agli strumenti è stato ricorrente e c'è stata anche qualche polemica, perché la Finlandia aveva chiesto di poter suonare dal vivo il violino, cosa che è stata permessa, visto che la parte di Linda è talmente fondamentale nel brano che non avrebbe avuto senso a quel punto usare la base. Però sul momento, durante le prove, altri hanno chiesto di poter suonare dal vivo, e siccome questo non era stato chiesto già da mesi, perché sappiamo che i preparativi poi dell'Eurovision cominciano già dall'inizio di aprile, e quindi negli altri casi questo non è stato concesso. Però è vero, c'erano molti brani con sonorità rock in questa edizione, e invece ha vinto

0: questa chiamiamola fusion, perché il pezzo bulgaro Bangaranga sembra un collage di 3-4 generi e brani, tipologie diversi, però a quanto pare ha avuto l'effetto sperato.
1: Ecco, diciamo che non è proprio un capolavoro, no? Però in ogni caso molti hanno gioito perché ha scalzato del gradino più alto Israele, che a un certo punto sembrava poter vincere.
0: Allora, io concordo su tutto quello che hai detto, perché sicuramente non si può parlare di un pezzo di grande spessore, al di là del fatto che l'interprete abbia voluto sottolineare che il senso della canzone è quello di essere liberi, di non avere paura, di essere se stessi, che tutto andrà bene, farsi guidare dall'amore, non dal timore, un messaggio positivo. Però sul piano musicale diciamo che sì, si potrebbe porre sicuramente qualche critica, secondo me, però a quanto pare è anche abbastanza emblematico del tempo in cui viviamo, perché bisogna riconoscere che molta della musica che ascoltiamo a livello qualitativo non è paragonabile anche solo a quella che di solito prevaleva nelle radio, nell'ascolto comune, anche solo fino a una decina di anni fa. È il classico pezzo
1: tormentone, ecco, rischiamo tormentone, di sentircelo poi nelle spiagge fra 3 mesi, no? Quando andiamo al mare.
0: Ci distraiamo, balliamo, ci scateniamo e non stiamo tanto a pensare al significato. E questo evidentemente congiunto al fatto che la ragazza sicuramente sa stare sul palco, si vede che in Bulgaria comunque un nome molto noto, che per quanto sia molto giovane ha anni di successi alle spalle, la performance è piaciuta molto, ha fatto subito centro a quanto pare dai risultati fin dalla semifinale, e questo ha fatto convergere su di lei il televoto del pubblico a casa, che l'ha messa proprio al primo posto. Però può suscitare qualche perplessità vederla come preferita anche dalle giurie. Io credo che ci sia stato quello che hai detto tu poco fa, cioè un identificare un nome su cui poter votare per cercare di impedire la vittoria di Israele, che è un po' diventato purtroppo il leitmotiv delle ultime edizioni. Cioè Israele sappiamo già che con il televoto arriverà al secondo, al terzo posto, se non addirittura vincere, quale o quali canzoni potrebbero fermarne l'ascesa. E quest'anno evidentemente una parte dei giurati e il pubblico hanno trovato nel brano bulgaro il potenziale avversario in grado di sconfiggere questa ascesa.
1: Anche perché Israele comunque ci ha messo anche del suo, no? C'erano dei reportage anche del New York Times, quindi anche di un quotidiano importante, che in qualche modo parlavano di un impegno non da poco da parte di questo paese per spingere il voto verso il loro Beniamino.
0: Sì. Diciamo che è da anni che ci sono polemiche, prima, durante e dopo, soprattutto su come sia sempre possibile che Israele al televoto guadagni così tanti consensi. E in più, come hai detto, quest'anno c'erano state anche inchieste sul fatto che l'Eurovision per Israele rappresenti un modo, diciamo, per ripulirsi l'immagine, per inserirsi nel contesto internazionale portando delle belle canzoni e dando un'immagine di normalità che stride con quello.
1: Ecco, devo dire che quest'anno la canzone di Israele era molto bella.
0: Il fatto è questo, che Israele tutti gli anni sforna dei brani che lecitamente possono arrivare in alto. A questo si aggiunge il fatto che evidentemente attraverso il televoto si apre ogni volta una specie di gara tra chi sostiene in qualche modo anche la causa israeliana e chi ovviamente ha un'opinione diversa. Però a me viene anche da far notare che a livello di numeri che cosa accade? Che chiaramente chi vuole anche esprimere una propria opinione politica attraverso un televoto a sostegno di Israele vota per quella canzone. Chi invece ha un'opinione opposta o in ogni caso non vuole dare il voto alla canzone israeliana si divide tra 24 rivoli e quindi ovviamente anche se è una parte minoritaria quella di chi sostiene Israele in termini poi numerici di televoto finisce per spiccare.
1: Ecco, l'Italia invece è arrivata quinta, no? Con un Sal da Vinci che diciamo non era proprio al suo massimo, ma comunque in un livello che diciamo non era altissimo, ha fatto anche la sua figura.
0: Concordo anche su questo, Barbara, perché devo dire che a livello vocale è apparso un po' affaticato in questa settimana eurovisiva e non so quanto questo abbia poi contribuito a penalizzarlo da casa, perché comunque è andato molto bene al televoto e, cosa che forse era in attesa, è andato molto bene anche con le giurie, perché molti prevedevano che un brano di stampo abbastanza tradizionale sia musicalmente che a livello di contenuti, e per di più che a differenza che a Sanremo è stato proposto con uno staging così diciamo qualcuno ha usato termini come un po' trash, così adesso senza voler esagerare, perché anche questo elemento fa parte dell'Eurovision, il creare uno spettacolo sul palco, però diciamo la scena del matrimonio i vestiti, sì, l'anello, la ragazza che arriva, la bandiera italiana, quindi elementi che potevano forse apparire eccessivi agli occhi di qualche giurato, ma a quanto pare la cosa non gli è nociuto per niente, perché anche molti giurati lo hanno apprezzato e poi al televoto è arrivata anche quest'anno una marea di voti che ci hanno fatto arrivare quinti, un'Italia che...
1: Ecco, diciamo che Napoli è un po' Napoli è un po' come Israele, no? Come ci insegna Jolier.
0: Diciamo che sicuramente ha un'identità unica che fa sì che ci sia una maggiore riconoscibilità anche all'estero dell'Italia, potremmo dire forse anche stereotipata, però anche ancora evidente un po' nell'immagine, in ciò che proponiamo, e quindi qualcosa di più facilmente identificabile rispetto ad altre entries del passato. Però come vediamo l'Italia in questi anni che porti rock, che porti pop, che porti brani più melodici, a quanto pare il pubblico europeo la apprezza sempre.
1: Ecco, c'era questo scontro legato a Israele, però ecco, forse è passato sotto traccia quello che è stato un voto storico delle giurie nazionali, la giuria del Regno Unito che ha segnato 12 punti alla Francia.
0: Sì, è vero, è vero, e questa è una bella novità, perché è la dimostrazione che alcune giurie votano veramente come ci si aspetterebbe che fosse sempre, in base al proprio gusto, alle proprie valutazioni, anche andando a superare certe rivalità storiche. E questo viene da dire veramente peccato che non accada sempre, perché in questi giorni ci sono state delle polemiche abbastanza assurde, addirittura il dirigente della televisione moldava che si è dimesso per le critiche che ci sono state per i bassi voti assegnati dalla giuria moldava alle canzoni di Romania e Ucraina, in particolare alla Romania, mm-hmm. che è un paese con cui c'è un grande legame storico. Certo. E anche tra altri paesi ci sono state polemiche perché al voto amico di un paese non ha corrisposto quello dell'altro, come è successo tra le giurie di Serbia e Croazia, mentre a livello di pubblico entrambe si sono date il massimo, che anche questo è un bel segnale di amicizia, a quanto pare.
1: Ecco, nonostante questo, però, il Regno Unito, no, che da quando è uscito dalla Brexit è sempre al fondo, e anche quest'anno era l'ultimo della lista, anche se un po' è migliorato, visto che aveva un punto.
0: Un punticino. Guarda, io ogni anno mi dico, e credo che sia quello che poi riflette ciò che pensa tanta gente da casa, ma è questo il meglio che il Regno Unito può portare all'Eurovision? Perché la canzone di quest'anno aveva anche una sua originalità, è stata ben eseguita e aveva anche un senso, a differenza di tanti altri brani, comunicava qualcosa. Però probabilmente il pubblico a casa si aspetta dal Regno Unito sempre brani come quello che ha portato l'Australia quest'anno, cioè qualche nome al top, di risonanza internazionale, e invece ogni anno arriva qualche nome che al di là della manica è sconosciuto e che non ha un brano così di impatto, tanto da probabilmente subire ancora di più le conseguenze di questo, perché magari non fosse stata portata dal Regno Unito, anche la canzone di quest'anno qualche voto in più l'avrebbe racimolato. C'è proprio probabilmente la delusione per un paese che continua a seguire con passione l'Eurovision, anche quest'anno ha fatto comunque più di 5 milioni di spettatori l'Eurovision nel Regno Unito, ma mai con delle entries che siano convincenti.
1: Ecco, tu hai avuto qualche preferito, ecco, chi avresti fatto vincere?
0: Allora, ti dirò che io i due soldini al televoto li ho spesi in maniera abbastanza originale, perché ho votato per l'Austria in quanto non volevo che arrivasse ultima, perché la canzone io la trovo molto ballabile, molto da club, con questo tedesco appositamente cantato in maniera così dura e mi faceva simpatia. Ho votato per la Serbia perché è uno stile, è un genere che a me piace, e perché l'ho trovata anche sincera come canzone, molto rappresentativa della band, senza tante concessioni a quella che è la classica canzone da Eurovision. E poi io ho gusti abbastanza vari, quindi possono essere piaciuti dalla ballatona australiana all'etno folk croato, quindi ci sono state varie canzoni che ho trovato interessanti. Diciamo che quando c'è stato da fare il pronostico, che è un gioco che noi facciamo, io la Bulgaria l'avevo addirittura inserita seconda, perché mi dava l'idea di una canzone che potesse piacere molto al pubblico. L'unica che probabilmente è stata una delusione, prima di tutto per loro e poi per le aspettative di tanti, è stata la Finlandia, che difficilmente qualcuno avrebbe pronosticato fuori dal podio, fuori dalle prime tre posizioni, e questo sesto posto sicuramente è stato un pochino al di sotto di quello che speravano in primo luogo loro, perché già si ventilava un Helsinki 2027.
1: Ecco, diciamo che qualcuno è rimasto anche deluso dalla posizione della Romania, che era parecchio in alto, però alla fine è anche un voto geopolitico, no? E l'immigrazione romena in Europa, lo sappiamo tutti, è grandissima.
0: Certo, però il fatto che la Romania sia arrivata terza alla fine è stata un'altra sorpresa. Si è capito che c'erano anche in questo caso potenzialità molto alte e che poteva essere stata individuata, così come la Bulgaria, come una delle possibili candidate alla vittoria, e poi sappiamo che c'è sempre il voto della diaspora che incide moltissimo sul risultato, tant'è vero che basta vedere i voti anche soltanto del pubblico italiano, che hanno messo nelle prime posizioni la Moldavia, la Romania, poi Israele per le logiche di cui parlavamo prima, e poi Albania e Ucraina, e quindi comunità che tutti gli anni sostengono in maniera molto forte le loro canzoni e che sono sempre tra le prime sei o sette più votate dal pubblico in Italia.
1: Ecco, tu parlavi dei grandi nomi, però alla fine i grandi nomi non fanno mai granché, no, all'Eurovision. Basta pensare quest'anno San Marino, che vedeva come ospite nella canzone addirittura Boy George.
0: Sì, allora è chiaro che il grande nome può creare attenzione, essere un'ulteriore cassa di risonanza per l'Eurovision, però a quel punto si alza anche l'asticella delle aspettative, perciò o arriva veramente con la canzone che spacca, o rischia di produrre un effetto contrario. Boy George è stata una bella trovata da parte di San Marino, un cameo che ha aggiunto sicuramente qualcosa e tra l'altro che apre a porte a Boy George, che nelle prossime settimane, quest'estate, farà delle tappe in tour in Italia. Però che cosa vuol dire? Intanto un personaggio che molti di quelli che seguono l'Eurovision nelle nuove generazioni non conoscono, quindi ha un cantante di una volta, poi aggiunge 30 secondi di duetto alla fine di una canzone e poi problema atavico all'Eurovision per chi? Per San Marino, cioè un paese con pochi amici, senza comunità all'estero a sostenerlo e che fa sempre molta molta fatica a raggiungere la finale o ad avere anche solo un discreto numero di televoti. A quanto pare la sua presenza e il fatto che la canzone fosse comunque gradevole non sono stati sufficienti. Tra l'altro San Marino, che al televoto se l'era cavata bene, era arrivata addirittura davanti alla Svezia e al Belgio, che sono andati in finale, però a quanto pare la canzone non è stata considerata dalle giurie, che in semifinale l'hanno messa penultima.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Marco, che anche a questa edizione dell'Eurovision Song Contest è stato nostro ospite. Ecco, l'aspetto per la prossima edizione, quindi il prossimo anno, e poi sicuramente ci sentiremo prima anche per Sanremo.
0: Quando vuoi, o per i festival estivi, sai che è sempre un piacere parlare con voi.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie Barbara.
1: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti. Non mi resta che ringraziare il tecnico senza il quale non sarebbe andata in onda la trasmissione, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima settimana, sempre con i Divergenti, sempre con Barbara Costamagna, sempre con Radio Capodistria. A risentirci, a presto.

0: Bentornati sulle frequenze di Radio Capodistria alla trasmissione Sonoricamente 2.0 che promuove la musica indipendente ed emergente italiana. La voce che ascoltate è quella di Enrico Losito. In questo nuovo appuntamento conosceremo il progetto Rizophonic, la nazionale del rock, fondata da Mario Riso, una super band alla quale hanno partecipato oltre 300 artisti. Mario Riso l'ha fondata nel 2005 per festeggiare i suoi 20 anni di carriera. Questo progetto unisce la musica al sociale, però ne parleremo direttamente con lui, l'artefice dei Rizophonic, Mario Riso, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Mario.
1: Ciao Enrico, buonasera a tutti, che piacere risentirti e ritrovarti.
0: Anche per me Mario, dopo i nostri incontri al 1 maggio Taranto, noi ci siamo risentiti e al di là di tutto mi sembra come musica indipendente, non tanto emergente, ma proprio indipendente, il progetto Rizophonic credo che sia unico nel suo genere. Allora io parto proprio da questo: come nasce questo progetto che unisce, io l'ho detto, musica e sociale?
1: Guarda, hai già anticipato bene un po' il tutto, perché Rizophonic nasce come una vera e propria nazionale della musica rock italiana, mi piace definire così, perché all'interno di questo squadrone ci sono artisti diversissimi tra di loro che però hanno una cosa in comune, un grande cuore e la voglia di rendersi utili approfittando e sfruttando il fatto di essere nati con un talento nell'ambito musicale. Per cui da 12 anni a questa parte ci prodighiamo per raccontare una storia che parla di acqua, che parla di sostegno a persone meno fortunate e che parla fisicamente di pozzi d'acqua realizzati grazie alla musica, grazie ai videoclip, ai concerti, alle sensibilizzazioni fatti in tutti questi anni. Per cui mi piace sempre ricordare il risultato raggiunto, che è 167 pozzi, 15 cisterne per la raccolta di acqua piovana e addirittura anche 3 scuole. Questo per noi è un bellissimo risultato, ma mi piace definire e dire sempre che è un inizio, per cui non vediamo l'ora di portare avanti la nostra musica e di raccontare la nostra storia per fare ancora di più.
0: E a me hai fatto venire la pelle d'oca, Mario. Tra i tanti artisti che hanno partecipato, lo so che sono davvero tantissimi, li abbiamo detto oltre 300. Chi magari ricordi un po' di più, chi magari anche un aneddoto particolare, un aneddoto simpatico che è accaduto anche durante le riprese dei videoclip?
1: Guarda, viene sempre difficilissimo ricordarne uno, perché quando si parla di charity, quando si parla comunque di cuore, tutti gli artisti, da quelli meno conosciuti a quelli più famosi, si sono contraddistinti dalla capacità di essere altruisti, no? E per cui solitamente poi media e giornali riportano sempre gli stessi nomi, quelli di quelli più conosciuti, e questo un po' mi dispiace, perché da capitano a me piace l'idea di valorizzarli tutti.
0: È vero.
1: Diciamo che basta andare sul sito, su rizophonic.com, piuttosto che sui nostri Instagram o Twitter o Facebook, insomma non ci facciamo mancare nulla, e lì scoprirete questo mondo pazzesco fatto non solo di musicisti, ma anche di attori, calciatori e insomma di tantissimi presentatori. Siamo una vera e propria nazionale di artisti che da tanti anni davvero racconta una storia fatta di risultati, perché poi alla fine è bello chiacchierare, ma anche bello fare i fatti.
0: E come hai detto tu, di grande cuore.
1: Sì, guarda, c'è una cosa che contraddistingue tutti, ed è il fatto di essere prima che musicisti degli uomini e prima che degli uomini delle persone con un grande cuore. Io sono innamorato un po' di tutti, perché da Caparezza e la Cura Coil, l'Amaro, Vibrazioni, insomma, sono tantissimi musicisti, gli artisti, Negrita, Linea 77, perché hanno partecipato davvero tutti, e poi tantissimi anche artisti meno conosciuti che sono stati fondamentali, perché alla fine Risofonica è un progetto che gira l'Italia da 12 anni e c'è davvero bisogno di tutti, e spesso gli artisti più noti sono quelli che hanno meno tempo a disposizione, perché hanno le proprie serate, hanno le proprie promozioni e concerti, e quindi il lavoro sporco viene fatto solitamente da tantissimi ragazzi che senza di loro insomma non sarebbe stato possibile raggiungere tutti questi risultati.
0: Certo, noi andiamo ad ascoltare il primo brano che hai selezionato, Can You Hear Me?
1: Il primo singolo, ragazzi, tutto è nato da qui.

0: questa era Can You Hear Me? Mario, siamo ancora con te in collegamento. Io sono molto curioso, ma quanto avete raccolto al di là di tutto, quanti fondi avete raccolto in questi 12-13 anni per costruire tutto quello che tu ci hai già detto?
1: Guarda, tieni presente che un pozzo nel tempo è costato sempre qualcosa in più, per cui siamo partiti da un pozzo che costava intorno ai 2.500 euro, oggi come oggi un pozzo costa intorno ai 3.000, per cui fatti due conti,
0: Accidenti.
1: 167 pozzi, 15 cisterne e 3 scuole significano dei bei numeri. Però ripeto, la
0: Bellissimo.
1: musica è... Sì, però la musica è tanto cambiata in questi 10 anni, ed è cambiato anche tanto l'aspetto del concerto, del live, quindi sono sempre meno i budget a disposizione di promotori, di comuni, e quindi una volta si riusciva a fare ancora di più, oggi come oggi si risente un pochettino della difficoltà di trovare fondi e di trovare persone disposte a investire. Però nonostante questo continuiamo a crescere e continuiamo a fare dischi, proprio perché la cosa più importante è raccontare la nostra storia e far riflettere le persone, perché mi piace dire che noi non abbiamo nulla da insegnare agli altri, semplicemente ci limitiamo a raccontare una storia che parla di acqua, che parla di spreco, che parla dell'assurdità che ancora oggi ci sono persone che muoiono di sete, e quindi lanciamo dei nostri contenuti e facciamo riflettere, sperando che le persone, insomma, dopo aver visto il nostro concerto o aver guardato i nostri video, riflettano un po' sulla fortuna che hanno avuto nel nascere nella propria famiglia, nella propria
0: Vero.
1: nazione, e quindi magari pensino un po' più in positivo.
0: Io ti lancio questa frase, forse ti farà anche sorridere e farà sorridere a chi è all'ascolto. Dalla a me, io sicuramente non la spreco, che ti ricorda.
1: Ah, guarda, mi ricorda un pezzo troppo divertente, una canzone sicuramente ben riuscita che parla di spreco. Questa frase, dalla me, io sicuramente non lo spreco, parla proprio di tutte quelle cose, di tutte quelle volte in cui ti sei trovato nella condizione di vedere quello che hai come vecchio, obsoleto, da sostituire, da cambiare, senza rendersi conto che magari quello che per noi è da buttare, per troppe persone è un sogno, è un obiettivo da raggiungere. E quindi, insomma, ho voluto coinvolgere tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della comunicazione, della musica, del calcio, che potessero permettersi il lusso di dire una certa cosa dalla me, io sicuramente non la spreco, senza possibilità di venire smentiti. E allora, giusto per raccontare cose che fanno sorridere, avevo previsto e ho previsto nel testo Rocco Siffredi che dice: se ti senti da sola dalla me, io sicuramente non la spreco, insomma, e chi può contraddirlo? Oppure
0: Assolutamente.
1: Materazzi che dice: la finale del mondiale dalla me, io sicuramente non la spreco. Dopo averla vinta, aver fatto il gol definitivo, insomma, il gol sul rigore, insomma, se l'è giocata in modo che non possa essere smentito. E un po' il
0: Sì.
1: pretesto era quello. Pippo Baudo che dice: un talento da lanciare dalla me, insomma, è stata una bellissima cosa, fortunata, e oltre a ricordarla con grande piacere perché è una canzone del 2014, posso dirti un'anteprima assoluta
0: Sì.
1: che da oggi è stato lanciato il brano Dalla Me con Gabri Ponte, che è letteralmente impazzito per la canzone, per il messaggio, per il contenuto, e ha voluto farne una sua versione con una base sotto dei Liquido, non so se ve li ricordate,
0: Certo,
1: la
0: sì.
1: canzone. Ecco, e quindi potrete trovare la canzone Dalla Me insieme a Gabri Ponte con questo featuring proprio da oggi, ed è una bomba perché dopo 4 anni riprende vita il brano, e sicuramente ringrazio pubblicamente Gabri perché ha un pubblico di teenager, di ragazzi che lo seguono, e sono sicuro che tanti scopriranno Risofonica anche grazie
0: Certo. E noi andiamo ad ascoltare il secondo brano Nell'acqua.
2: Ha ha, ehi, ehi, ha ha.

0: E questa era Nell'acqua. Mario, tu hai iniziato a suonare la batteria da autodidatta, mi pare. Che consigli daresti a un giovane musicista che inizia ora la carriera artistica? Anche perché tu sei un tutor e tra i tutor del Music Village, mi pare.
1: Allora, sì, devo dire che da batterista consiglio a tutti di, o da musicista consiglio a tutti di prendere lezioni anche private, perché fare come ho fatto io significa sicuramente appoggiarsi sul talento e quindi vivere di finto. Però la tecnica non fa sconti, quindi il problema più grave che si incontra quando si è autodidatti di non sapere quali sono i mezzi giusti per raggiungere gli scopi che abbiamo, cioè come fare a dire o a suonare una certa cosa. E quindi insomma ci si arrabatta senza riuscire ad arrivare mai al centro della questione.
0: Certo.
1: E studiare significa proprio avere gli elementi per tirare fuori meglio ciò che si è detto. E quindi lo consiglio a tutti. Per quanto invece riguarda le band, è un discorso un po' più complesso, perché la prima cosa che mi sento di dire è che oggi come oggi bisogna far musica quando si ha qualcosa da dire, sia artisticamente e sia come autori di testi. Purtroppo io mi sono occupato di musica emergente per tanti anni e tantissime band hanno cantato sempre in inglese non conoscendo l'inglese e limitandosi a scimmiottare ad esempio il suono della fonetica senza preoccuparsi di che cosa stavano raccontando realmente e se fosse corretto. Quindi ahimè devo dire che il rap oggi la fa da padrone, proprio perché innanzitutto usa una lingua che tutti capiscono e in secondo luogo racconta storie che vedono protagonisti un po' tutti, e quindi il rock ha sofferto di questa carenza, mancanza di contenuti.
0: Certo.
1: E quindi invito tutti a suonare e a registrare e a soprattutto fare musica nel momento in cui si ha qualcosa realmente da dire, perché
0: certo,
1: riempire silenzio non è mai stato proficuo e ha condannato un po' il genere rock alternativo italiano degli ultimi anni. Poi invece per quanto riguarda...
0: Sì. Per quanto ti volevo fare, visto che siamo in chiusura, un'ultimissima battuta proprio sui progetti futuri dei Rizofonic e poi due parole sull'ultimo brano che andremo ad ascoltare, e cioè Mayday.
1: Allora, il progetto futuro è quello di pubblicare un nuovo singolo che sarà il successore di Mayday, che abbiamo pubblicato per festeggiare i 20 anni di Lacuna Coil e i 10 anni di Rizofonic. Ci siamo uniti per la prima volta ed è un fiore all'occhiello per la musica alternativa italiana indipendente, perché i Lacuna non avevano mai fatto featuring con altre band in questi 20 anni di attività. Quindi la canzone per me ha un significato molto importante, perché parla di una categoria di persone che ho definito i chiacchieroni, quelli insomma che sono sempre meglio di te, che avrebbero fatto meglio di te, ma che alla fine parlano ma non fanno i fatti. E quindi la canzone è dedicata proprio a loro. Se ascoltate il testo sicuramente si capisce ancora di più quello che sto raccontando. Per cui progetto futuro, singolo nuovo, ma intanto godiamoci questo Mayday che è un piccolo capolavoro e io ne vado particolarmente fiero. Grazie davvero ai Lacuna Coil.
0: E noi ascoltiamo Mayday.

0: Ehi, siamo davvero agli sgoccioli. Io saluto e ringrazio il grandissimo Mario Riso del progetto dei Rizophonic. Grazie davvero di cuore, Mario, per la tua partecipazione e buon proseguimento di serata.
1: Ciao a tutti, grazie Enrico e alla prossima.
0: Se volete promuovere la vostra musica potete farlo inviandoci il vostro materiale audio, i link e la vostra biografia alla mail promomusic@joblackproduction.eu. Per ascoltarci potete andare sulla pagina Facebook di Joe Black Production, dove troverete tutte le info utili per seguire questo programma. Enrico Losito vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Capodistria.

0: Lirica Mente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti, riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.
1: Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con il melodramma. Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con l'attualità. E parlando di attualità, notiamo come negli ultimi tempi, fortunatamente, sembra essere in ritirata l'esercito di maghi, imbonitori e venditori di fumo che nei decenni scorsi hanno affollato le cosiddette televisioni minori vendendo fortuna, futuro e filtri magici. Sarà anche questo un effetto della crisi, che ha di fatto tagliato la voce maghi dal bilancio delle spese correnti? E se così fosse, vorrà proprio dire che tutti i mali non vengono per nuocere, mentre tutti i maghi vengono per nuocere. Tuttavia, il ricorso alla predizione del futuro o ad un artificio di magia per la soluzione dei propri problemi personali è una pratica vecchia come il mondo, o meglio vecchia come il teatro. Fin dalla sua nascita, la tragedia classica ha avuto tra le sue figure di spicco indovini ed oracoli, alla cui divinazione gli uomini affidavano il loro destino. Ed era questo uno dei meccanismi teatrali più ricorrenti, quello che poneva i protagonisti di fronte all'ineluttabilità del fato. Lo sviluppo stesso della tragedia nasceva da una profezia del fato. Lo sviluppo stesso della tragedia nasceva da una profezia e dal suo lento ed inesorabile

di Gaetano Donizetti. In un villaggio rurale giunge un gran dottore enciclopedico, Dulcamara, che irretisce i rustici vendendo farmaci miracolosi che curano ogni malattia. Adesso si rivolgerà il tenero e credulone Nemorino in cerca di un elisir capace di far innamorare di lui la bella Adina. Al di là della semplicità del soggetto e dello spessore esile dei personaggi di quest'opera, ciò che a noi suscita sbalordimento è il realismo involontario di Dulcamara. Entra in scena su degli squilli di tromba, la tromba è lo strumento musicale dell'annuncio, poi snocciola il suo sapere in un'articolata e sgrammaticata cavatina nella quale si esprime con un linguaggio che sembra mutuato dalla più consolidata esperienza di venditore televisivo. Comprate il mio specifico, per poco io ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano 1000 miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, 30, 20? No, nessuno si sgomenti. Ecco qua, così stupendo, sì balsamico elisire. Tutta Europa sa che io vendo niente men di 10 lire, ma siccome è pur palese che io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi vi chiedo. Come i più esperti ciarlatani del piccolo schermo, Dulcamara prima attribuisce un prezzo fittizio, poi applica un immediato sconto. E il guaio è che la gente ancora ci casca, come ci casca nell'opera il nostro Nemorino. Dal primo atto dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, l'entrata di Dulcamara, la voce del basso baritono Spiros Malas.

Ulrica, la megera di colore, voce scura di mezzo soprano, l'indovina di Un ballo in maschera. La stessa vocalità di Azucena, la zingara del trovatore di Verdi, che però non si spinge mai a predire il futuro, anzi non riesce in alcun modo a guardare al futuro, ma vive il presente in uno stato allucinatorio, turbata com'è dalla memoria costante di un tragico episodio del passato. La zingara che prevede il futuro con le carte è invece Carmen, un'altra voce di mezzo soprano. Il futuro che predice è il suo. Quasi per gioco, insieme alle amiche gitane, gira le carte che ostinatamente ripropongono lo stesso verdetto, la morte. Ma che importa? Carmen sfiderà la sua stessa profezia. Carmen è più forte della morte. Questo il suo autoconvincimento, non con il riso dissacratore di Riccardo, ma con l'irresponsabile e cieca fiducia nella sua natura di essere ribelle ed indomabile, invincibile anche nei confronti della morte che puntualmente l'attende nel quarto atto.

L'aria delle carte di Carmen, l'unica nella quale il personaggio impulsivo di Carmen riflette. Una riflessione notturna che esprime il turbamento di fronte al destino tragico che le carte annunciano. Un calo di quell'energia vitale e passionale che finora ha contraddistinto la sua vita sulla scena e che la musica sottolinea in modo così esplicito. Naturale ora emerge il

Collegamento con un altro personaggio che affida alle carte il suo destino, Herman, protagonista della Dama di Picche di Tchaikovsky dalla novella di Pushkin. Herman è un giovane ufficiale introverso che si mantiene lontano dal demone del gioco che coinvolge molti suoi commilitoni. Da ricordare che nel corso dell'Ottocento l'intera società russa viveva un rapporto d'ossessione e dipendenza con il gioco d'azzardo. Herman va alla bisca ma non gioca, osserva soltanto. Non ha in sé la forza di affrontare la sfida mortale con le carte, fino a quando un tormento si impadronisce della sua mente, la possibilità di impossessarsi del segreto delle tre carte che consente una vincita sicura. Un negromante francese lo ha rivelato molti anni prima alla sua amante, una bellissima contessa russa. Quella donna, ora invecchiata e inacidita, è la zia di Lisa, la ragazza alla quale Herman ha legato il suo cuore. Incurante delle conseguenze che il suo gesto potrà avere sulla sua relazione sentimentale, Herman si reca nottetempo a casa della contessa. Penetra furtivamente nella sua camera da letto e con una pistola minaccia la vecchia per ottenere il segreto. L'anziana donna, paralizzata dalla paura, ha un cedimento emotivo e muore in silenzio senza rivelare l'arcano. Il destino sembra essersi opposto alla follia di Herman, che però la notte stessa, tornato nel suo alloggio in caserma, riceve in sogno la visita dello spettro della contessa, che svela finalmente la sequenza perfetta delle tre carte: troica, sinorca, tus, 3-7, asso. Ascoltiamo il momento del sogno rivelatore. Ascoltiamo, ma sarebbe meglio dire vediamo la scena, poiché la musica di Tchaikovsky è straordinaria nel riempire i momenti teatrali in cui il canto è assente. Sentiremo, quindi vedremo, l'agitarsi del sonno di Herman. Poi finalmente lo sentiremo dialogare con la contessa e da questa ottenere la rivelazione del segreto. Troika, sinorca, tus. Nel seguito dell'opera Herman affronterà il gioco, certo della sua vittoria. La prima carta sarà effettivamente un 3, troika. Herman giocherà al raddoppio ed uscirà un 7, sinorca, che lo farà vincere ancora. Punterà nuovamente tutto sulla terza carta, convinto che sarà un asso, tus, invece uscirà la picovoia dama, la dama di picche, la vendetta della contessa, la crudeltà del destino che Herman ha così ostinatamente forzato.

0: E dire in chiusura che il destino nel melodramma non dà speranza, che i depositari della conoscenza dei destini degli uomini, se interrogati, sempre condannano e non sbagliano mai. Ma nella vita come nell'opera i maghi e i veggenti non esistono. Sono certo dei personaggi presenti sulla scena in carne ed ossa, ma in realtà, nella realtà scenica, sono delle figure simboliche, il cui compito è quello di anticipare la sorte tragica dei protagonisti. I maghi non c'entrano nulla, l'opera ci insegna che siamo noi gli artefici del nostro destino. Grazie e buona serata.
1: Liricamente. Appuntamento settimanale con l'opera lirica. Ascolti, riflessioni e cronache dal mondo del melodramma.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.

sonoramente classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

Cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornati. Nella trasmissione di oggi parleremo con il violoncellista belga Mark van Schiewijk del suo percorso di vita che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per la musicologia nordamericana e un violoncellista che collabora con diversi ensemble.

0: Noi siamo qui per presentare questo concerto, un concerto in cui ci sono brani di Tartini ma anche brani di Vandini. Ci spiega un po' com'è nato questo concerto?
1: Allora, questo è un progetto che nacque 12 anni fa più o meno, quando mi chiese Paolo D'Accol, quindi il conservatorio di Trieste, di partecipare, di intervenire a un convegno su Tartini e di parlare dei due concerti per viola di Tartini. E infatti fra i musicologi si è sempre pensato che erano concerti piuttosto per la viola da gamba, perché dice viola e era difficile immaginare che fosse per violoncello, perché il violoncello si chiama violoncello. Comunque, essendo la situazione in cui Tartini, come capo dell'orchestra proprio del Santo a Padova, aveva tirato il violoncellista bolognese Antonio Vandini, che al momento lavorava sia a Santa Maria Maggiore a Bergamo che con Vivaldi alla Pietà nei primi anni 20 del Settecento, e lo invitò a venire a lavorare a Padova con Tartini, con Vallotti, che era il maestro di cappella, e poi partirono insieme a Praga per le celebrazioni, per l'incoronazione proprio di Carlo VI a re di Boemia nel 1723. Era proprio una serie di concerti che hanno fatto lì con tutti i grandi musicisti dell'Europa, infatti. E poi si sono trattenuti, hanno lavorato per il conte Kinski per qualche anno a Praga, e poi sono tornati nel 26 e sono rimasti amici, hanno lavorato per tutti questi anni a Padova. E quindi a questo convegno su Tartini a Trieste nel 2008, mi pare, ho fatto un po' una ricerca su questi concerti e ho capito che la dicitura viola era proprio la dicitura che si usava in Veneto per il basso delle viole da braccio, quindi proprio il violoncello. E allora lì ho capito che probabilmente, essendo Vandini il violoncellista di scelta di Tartini, era quasi ovvio per me che erano scritti per lui. E allora ho cominciato a cercare un po', che c'è una caricatura del Ghezzi di Vandini in cui suona il violoncello con l'impugnatura dell'arco, con la mano sotto la bacchetta come fanno i violisti da gamba, quindi è l'antica, praticamente era il modo di fare italiano nel periodo barocco. Poi sono passato all'arco prono come il violino nel 1750 più o meno, ma Vandini fino alla morte nel 78 ha continuato a suonarlo nel vecchio modo, e quindi era tutta una cosa interessante per me di studiare questo. E poi il mio lavoro con Eleanor Fry, che abbiamo deciso di fare un progetto di studio e di edizione dell'opera completa di Vandini. Ci lasciò 6 sonate scritte tutte fra il 1717, la prima datata, e altre sonate che si trovano a Berlino, a Parigi, che sono molto più tardive, anche degli anni 70 del Settecento, quindi proprio un arco di quasi 60 anni. Quindi c'è una bella differenza di stili fra le varie sonate, e c'è anche un concerto che si trova nell'archivio di Schwerin in Germania, e quindi abbiamo raccolto tutti i manoscritti, una gran parte ormai si trova anche su internet, e abbiamo fatto un'edizione critica che adesso pubblicheremo probabilmente fra qualche anno, e allo stesso momento abbiamo deciso di mettere tutta sta ricerca in pratica e di farne un disco. E visto che sono 6 sonate e un concerto, sono un'ora di musica, poco più, e quel disco poi lo facciamo per la casa discografica belga Passacaglia, e dovrebbe uscire metà dell'anno prossimo, insomma nel 2020, anche per l'anno tartiniano.
0: Dunque, lei sentiamo che parla benissimo l'italiano, ma so che non è italiano.
1: No, sono belga e passo metà della mia vita in Italia, a casa delle Marche, e l'altra metà insegno all'Università dell'Oregon negli Stati Uniti e lì insegno sia musicologia che violoncello barocco, musica antica, prassi esecutive della musica rinascimentale, barocca e classica.
0: Ecco, ci spiega un po' questo suo percorso. Dunque, lei da un punto dove in realtà è ben presente la musica antica, perché sappiamo un po' che, diciamo, tutti queste ricerche filologiche sono iniziate un po' nel nord sì. Europa, e passato ha deciso di vivere in Italia, però appunto insegna in America. Ci spiega un po' questo suo percorso di vita, come è proceduto?
1: È complicato, sì. No, ma sono cresciuto nelle Fiandre vicino a Bruges, che è lì la città dove già nel 64 hanno cominciato un festival di musica antica, quindi da bambino i miei mi portavano a sentire questi concerti e lì sentii i primi concerti dei complessi adesso famosissimi inglesi, olandesi, belgi, francesi, eccetera. E quindi per me il percorso era abbastanza chiaro. Da violoncellista mi sono messo alla musica antica a 14-15 anni e poi avevo tutti i professori lì vicino, quindi era facile. Però la prima volta che sono venuto in Italia a 17 anni, poi fare un viaggio così, scoprire che stavo cominciando il mio studio di storia dell'arte, e sono capitato a Bologna poco dopo l'attentato alla stazione nel 2 agosto 80 e sono andato al Civico Museo Bibliografico Musicale, come si chiamava allora, anche per andare a vedere un po' le musiche manoscritte di tutti i violoncellisti bolognesi del tardo 600, e questo mi ha legato molto a Bologna. Quindi dopo la laurea in storia dell'arte, in musicologia e in filologia romanza sono partito in Italia per 6 mesi con una borsa di studio, solo che dopo sono rimasto 9 anni perché ho trovato cose da fare. Poi insomma lì è cresciuta anche l'idea di fare un dottorato di ricerca sulla musica appunto a Bologna nel tardo 600, quindi il percorso era già completamente italiano, no? E avevo deciso a questo punto di rimanere in Italia e trovare un lavoro. Poi ho conosciuto quella che è diventata mia moglie, che è americana, italianista, e lei mi ha portato in Oregon e così sono finito là alla fine. Poi a un certo punto ho finito il dottorato, si è liberato un posto di una cattedra di musicologia, mi sono candidato, mi hanno preso e ormai sono 25 anni che insegno lì.
0: E come ci descriverebbe dunque l'interesse dei giovani americani per questo tipo di musica, che è una musica particolare? Abbiamo parlato di 600, stiamo parlando di Vandini, quindi una musica che è ben caratterizzata.
1: Sì, ma un po' come in tutti i conservatori anche in Europa, insomma il passato è un paese straniero praticamente, come dico sempre ai miei studenti. Quindi alla fine il passato, che sia europeo, che sia sudamericano, che sia asiatico, insomma è uno studio, è una passione che nasce attraverso, per i musicisti ovviamente, la musica. Tanto tutti suonano Bach, tutti suonano Vivaldi, e alcuni gli nasce proprio una passione per queste cose. Allora ho potuto cominciare un dipartimento di musica antica lì all'Università dell'Oregon. E adesso gli studenti vengono là perché sanno che possono studiare questo tipo di musica, e cioè, il paese è grande, sono quasi 400 milioni di abitanti, quindi una decina se ne trovano a chi interessa la musica del 600, e spesso la scoprono lì, che vengono a studiare, fanno un master in qualche strumento, poi devono seguire per forza un corso con me, sia di prassi esecutiva sia di musica antica, e alcuni veramente vengono punti dall'APE della musica antica e vanno avanti con quello, si specializzano con quello e poi la vanno a insegnare. Di solito li mando anche a studiare o all'AIA in Olanda, o a Parigi o a Bruxelles, per specializzarsi un po' dopo un master, prima di fare un dottorato. E quindi sì, mi nasce la passione, alcuni rimangono in Europa, altri tornano, si trovano un lavoro e continuano un po' il lavoro che faccio io. Ma è come anche mia moglie insegna Dante, Boccaccio, Petrarca, agli americani alcuni gli piace tantissimo, quindi un interesse culturale. Poi bisogna anche dire che ci sono moltissimi italiani in America e che spesso finiscono nei nostri corsi perché hanno radici in Italia e vogliono imparare un po' della cultura, e poi una cosa porta all'altra. finiscono per specializzarsi nella materia.

0: A conclusione dell'intervista con il violoncellista belga Mark van Schiewijk avete sentito di Giuseppe Tartini la sonata numero 12 in fa maggiore opus 1, nell'interpretazione del violinista Enrico Gatti, del violoncellista Gaetano Nasillo e del cembalista Guido Morini. Oggi ci salutiamo qui. Chi volesse mettersi in contatto con me mi trova all'indirizzo mail luisa.antoni@rtvslo.si. Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF 15.
1: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di pomeriggio ore 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di pomeriggio ore 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio ore 4 a sazietà!
2: Nottetempo

Dal 1996 era La fabbrica di plastica di Gianluca Grignani, disco che compie 30 anni proprio in questo periodo, con cui comincia oggi pomeriggio ore 4. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica, e noi ci siamo come al solito per quanto mi riguarda ogni mercoledì pomeriggio in diretta qui su Radio Capodistria, e oggi siamo partiti con questo disco cult, perché questo disco che venne pubblicato subito dopo il successo commerciale di Destinazione Paradiso fu praticamente un suicidio commerciale. Cioè Gianluca Grignani lo voleva assolutamente pubblicare, il pubblico si aspettava delle ballate melodiche come quelle di Destinazione Paradiso, invece si ritrovò chitarre distorte, influenze alternative, testi alienati, ecco. Però l'album poi è stato rivalutato ed è diventato una sorta di cult della musica alternativa degli anni 90, e diciamo così, forse per tanti anche il suo disco migliore. Allora, oggi che si fa? Ovviamente tante novità, soprattutto nella prima parte, e poi invece parleremo di Convergenze 2006, una sorta di esperienza immersiva, chiamiamola così, tra natura e archeologia industriale, perché c'è questo che viene definito un pochino lo spin-off di Sext Unplugged, del festival che noi seguiamo ogni estate, che si tiene a Sesta Regra, ecco. E prima c'è questa anteprima che si tiene alla centrale idroelettrica Pitter a Malnisio, a Monte Reale Valcellina, in una ambientazione veramente molto molto molto particolare. Ci sono concerti, noi avremo modo anche di intervistare alcuni degli artisti, visual art e tante cose, ma veramente un grandissimo programma che inizia sabato alle ore 10 del mattino e poi si prosegue con i concerti nella parte finale della giornata. Ecco, dopo avremo Sara di Sext Unplugged che ci racconterà un po' quello che avverrà sabato prossimo. Ecco, vi posso anticipare che è un evento ad ingresso libero, però c'è la prenotazione obbligatoria, anzi consigliata, scusate, che viene fatta direttamente dal sito internet. Allora, dicevamo novità, andiamo con uno dei produttori più importanti attualmente della scena italiana contemporanea. Lui è Mace e qua ce lo sentiamo con Salmo e con La Pesce. Questa è Cattive Abitudini. Maestro.

La voce di Colapesce senza divertire in questo caso, ma assieme a Salmo in quello che è Cattiva Abitudine, nuovo singolo di Mace, una delle novità di questo periodo anche qui su Radio Capodistria. Allora, io vorrei salutare un po' di persone, essenzialmente gli amici che ci stanno così facendo capolino dicendo ci siamo, ti stiamo ascoltando, anche coloro i quali ci sentono dal sito internet di Radio Capodistria, semplice da trovare, radiocapodistria.rtvslow.si, e anche quelli che invece ci intercetteranno questa notte, quando saremo in replica da mezzanotte alle 2. Allora, nella seconda parte noi cominceremo subito con Fisalia, che è una cantautrice musicista friulana molto giovane, che sarà tra i protagonisti di Convergenze. Poi ci sarà Indian Wells, anche lui un musicista elettronico, e Maria Chiara Argino, che noi conosciamo bene, nonostante insomma abiti a Berlino, però molto spesso tiene concerti anche in Italia, insomma abbiamo avuto modo di chiacchierare assieme a lei. Allora, no, Maria Chiara Argino l'abbiamo già intervistata diverse volte, per cui oggi ci concentreremo su Indian Wells e su Fisalia. Poi ci sarà anche Sara di Sex and Plug per parlarci un pochino del festival di Convergenze, per l'appunto, e questi saranno i nostri ospiti. Però abbiamo ovviamente tante belle cose da farvi ascoltare anche prima degli ospiti, ad esempio il nuovo singolo dei Nugenea, assieme a un musicista molto inglese interessante, lui si chiama Tom Misch, e più o meno fanno lo stesso genere, anche se appunto Nugenea sono un po' più influenzati dall'afrobeat, anche insomma dalle sonorità mediterranee, ecco, però funzionano in questa nuova canzone che si intitola On and On and On, Nugenea e Tom Misch.

On and On, la nuova canzone dei Nugenea qui su Radio Capodistria. Stavo dando un po' un'occhiata alle loro date per vedere se c'era qualcosa vicino a noi in estate, e no, sono tutte lontanissime, a parte una data che qua mi dicono 29 di luglio a Pola, però questa va assolutamente verificata. Per il resto suoneranno a Roma allo Spring Attitude Festival e poi in giro un po' ovunque, dall'Albania alla Spagna, a Bilbao in questo caso, in Sardegna, in Polonia, in Svezia, in Finlandia, ai festival jazz. Eppure c'è questa data che adesso appunto andremo a verificare. Allora, lasciamo le sonorità appunto di questo duo un po' napoletano e un po' berlinese, meglio, uno dei componenti Viva Berlino, e andiamo invece un po' in zona, come dire, pop francofono con Angèle, che è questa cantante belga diventata un nome enorme proprio nel pop da quelle parti, grazie anche a uno stile forse anche poco francese, perché tende a mescolare diciamo così pop fatto con sintetizzatori

Le cose che voglio, gli amari, la canzone con cui sono ritornati gli amari. E noi abbiamo tempo ancora per una canzone. Bello, in questo caso abbiamo messo un pezzo di un gruppo di Udine, per par condicio mettiamo un pezzo anche di un gruppo di Trieste. Katana Koala Kiwi, tra l'altro, che diversi mesi fa, credo fosse novembre, quando... No. Probabilmente no, non era novembre, era addirittura più tempo fa, era addirittura forse maggio dello scorso anno, che hanno tenuto un concerto proprio nello studio Hendrix di Radio Capodistria, per l'appunto. Allora, loro, dopo aver pubblicato diversi EP, ad esempio Per farmi coraggio mi sono buttato dal piano terra, poi c'è anche quello Precipitiamo di sicuro, e hanno pubblicato questo disco che è considerato il loro primo album ufficiale, Il territorio delle meduse. Va detto che fanno parte un po' di questa ondata che c'è a Trieste ultimamente di band indie o post rock, così molto emotive, però al tempo stesso anche molto rumorose musicalmente parlando. Allora, pare che il titolo del disco, Il territorio delle meduse, oggi parleremo un sacco di meduse, secondo me, ne parleremo tra un po' anche subito dopo l'informazione con Fisalia, che è l'artista con cui appunto ritorneremo subito in onda, e pare che abbia questo immaginario molto forte legato appunto alle meduse, al mare, e il titolo nasca da un riferimento a Murakami, cioè l'idea che il mondo reale sia molto più oscuro e profondo di quanto vediamo normalmente, perché insomma le meduse diventano questo simbolo così un po' di resilienza, al deterioramento ambientale. Ecco, vabbè, abbiamo dato questa lettura, non sappiamo se è vera oppure no, però facciamo partire proprio il primissimo singolo dal territorio delle meduse. Un bellissimo singolo per i Katana Koala Kiwi, che veramente, come dire, musicalmente crescono canzone dopo canzone. Si intitola Di vele e naufragi, e se suonano dal vivo a Trieste andateli a vedere perché meritano.

Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.

0: E siamo ripartiti a pomeriggio ore 4 direttamente sentendo un pezzo da quello che è il disco d'esordio di Fisalia, che è l'artista che oggi diciamo così scopriremo, di cui approfondiremo la nostra conoscenza, che sarà a Convergenze sabato prossimo dal vivo. Che dire? Allora, questa canzone è estratta da Oniria, che è il suo disco d'esordio, ed è un progetto appunto di questa musicista, cantante e pianista friulana all'anagrafe Arianna Pegoraro. Qua è un viaggio proprio dentro sogni, visioni, paesaggi interiori trasformati in musica. Le diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Barbara, grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te. Come va? Sei pronta per il concerto di sabato a Convergenze?
1: Sì, sono super carica, non vedo l'ora.
0: Allora senti, innanzitutto non lo dico ogni volta, però in questo caso lo dico: complimenti, la tua voce è bellissima, mi piace veramente. Grazie. Tanto. Ecco, però partiamo dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, Astral Hurricanes. Questo è il primo pezzo che oggi abbiamo sentito dal tuo disco. E che dire? Nel disco i sogni non sono semplicemente ispirazioni, sembrano quasi luoghi reali da attraversare. Ecco, per cui visto che questo aspetto onirico è molto presente nella tua musica in questo album, vorrei chiederti quando hai capito che quel mondo interiore poteva diventare musica.
1: Ma in realtà è stato un processo molto spontaneo e naturale. Ho iniziato a provare a scrivere qualche canzone in età adolescenziale dalla necessità di esprimermi. Prima avevo come canale espressivo la danza, poi per vari motivi ho dovuto interrompere quel percorso e negli anni avevo compreso che la scrittura era fondamentale per me, per appunto tirare fuori tutto quello che era difficile sì, durante la vita quotidiana. E in quel periodo scrivevo tantissimi sogni, quindi trascrivevo i sogni che facevo durante la notte, e nel momento in cui ho provato a scrivere delle canzoni mi è venuto spontaneo partire proprio da questi sogni, appunto perché come dicevi tu comunque faccio sempre dei sogni molto intensi, con delle immagini molto forti che catturano la mia attenzione, mi sembra che rimangano vivi anche quando mi sveglio. E quindi ho voluto provare a portare in musica i sogni.
0: Senti, ma anche il tuo nome d'arte, Fisalia, nasce da un sogno e pare sia legato ad una creatura marina misteriosa, quasi pericolosa, una sorta di medusa con i tentacoli. Ecco, ma tu ti trovi in questa immagine? Perché io poi sento la tua musica e non mi viene in mente questa immagine pericolosa. C'è qualcosa di te che senti dentro questa figura?
1: Sì, assolutamente. Forse non tanto nella figura in sé, ma quanto in quello che simboleggia per me. Come hai detto giustamente, questo nome nasce da un sogno che è stato molto importante per me. Praticamente io fin da piccola sognavo sempre di essere dentro dell'acqua e avevo paura di essere punta da delle meduse, anche se non le vedevo. E poi c'è stato questo sogno in cui sono proprio stata punta per la prima volta in sogno. E al risveglio ho sentito che c'era qualcosa di profondo che mi stava sfuggendo, quindi da lì ho deciso di iniziare a fare proprio un percorso di ricerca anche attraverso la musica per dialogare proprio con me stessa. Quindi per me simboleggia un po' il fatto che spesso abbiamo paura per molto tempo di cose anche irrazionali e poi scopriamo che sono proprio quelle che ci aiutano a crescere.
0: È interessante questa riflessione sulle cose che ci fanno paura, che ci aiutano a crescere. Ecco, ma il disco tu l'hai chiamato Oniria e nasce da improvvisazioni spontanee che poi hanno preso forma assieme a Manuel Volpe e Nicola Sanemondino. Nicola Sanemondino lo conosciamo per i lavori con Massimo Silverio. Com'è iniziato concretamente questo disco e che tipo di incontro artistico si è creato tra voi in studio? Ecco, com'è nato tutto? Perché lavori proprio con loro?
1: Ma allora, in realtà io inizialmente non avevo l'idea di creare proprio un vero disco. E avevo semplicemente tutta una serie di canzoni che erano lì ferme da anni e le ho fatte ascoltare a Nicolas Tremondino.
0: Sì.
1: E mi ha proposto di fare delle preproduzioni insieme ed è stato bellissimo lavorare con lui, ha una sensibilità musicale veramente incredibile, ci siamo trovati fin da subito, ha compreso esattamente ciò che sentivo. Siamo rimasti contenti di queste preproduzioni e le abbiamo inviate a Manuel Volpe, che è rimasto entusiasta e mi ha proposto appunto di produrre il disco. E io non me l'aspettavo, insomma, ho detto wow.
0: Va
1: bene. E poi appunto c'è stato tutto il lavoro in studio, che è stato molto bello, importante. L'apporto di Manuel è anche stato fondamentale, perché ha creato un filo narrativo sonoro all'interno del disco, quindi sì, è stata un'esperienza veramente fondamentale per me lavorare con loro.
0: Ecco, la tua musica ha qualcosa di molto fisico e anche cinematografico assieme, perché c'è il pianoforte, insomma le percussioni, i sintetizzatori, però c'è anche un'atmosfera che è cinematografica. Ecco, per cui vorrei chiederti quanto il cinema e le immagini alla fine guidano il tuo modo di scrivere.
1: Sicuramente una parte fondamentale, infatti cioè, sono una persona molto visiva, quindi anche questa cosa dei sogni, insomma, che mi rimangono in mente proprio a livello di impatto visivo, si ricollega strettamente con il cinema. Io sono una grande appassionata di cinema, che comunque lo ricollego a tutto quel mondo di sensazioni che non possono essere spiegate se non in forma poetica. E soprattutto mi sento molto vicina alla sperimentazione nel cinema, quindi la rappresentazione di sensazioni proprio che sono difficili da rappresentare in forma canonica. E, infatti nel videoclip di Devour by the Sun, che è stato il singolo che ha preceduto l'uscita...
0: È la canzone che mettiamo adesso, cioè quando ci salutiamo, tra l'altro, sì.
1: E sì, nel videoclip c'è anche, ci sono varie riferimenti, omaggi a autori per me molto importanti, per esempio Maya Deren, o anche per esempio c'è una scena che è ripresa un po' da un film di Jean Cocteau, che è Il Testamento di Orfeo.
0: Tra l'altro poi nel tuo percorso, oltre appunto anche al cinema, c'è anche la musicoterapia, è un lavoro molto profondo sull'ascolto interiore e anche sulla voce. Ecco, perché vorrei chiederti in che modo questo ha cambiato il tuo rapporto, il tuo approccio con la musica rispetto magari a una formazione un po' più classica, ecco.
1: La formazione in musicoterapia è stata importantissima per me, perché mi ha fatto conoscere la musica sotto un aspetto nuovo, sicuramente molto più libero, privo di giudizio, e ho imparato a improvvisare in modo totalmente libero, non come capita magari, come mi era capitato mentre studiavo pianoforte jazz, per esempio, di stare dentro comunque l'armonia, no? Invece nella musicoterapia ho scoperto un approccio alla musica veramente libero e legato all'ascolto di se stessi e all'espressione più pura. È stato veramente fondamentale.
0: Interessantissimo, per cui tutto questo assieme alla fin fine riesce a creare quella che è un po' la tua musica. Ecco, comunque io vorrei venire invece al concerto di sabato. Mi dicevi che tu suonerai a Convergenze più o meno attorno alle ore
1: 19:30.
0: Ecco, comunque insomma diciamo sei un po' nelle tue zone, no? Tu sei della provincia di Pordenone, forse anche di Pordenone, ecco, per cui
1: sì, Pordenone.
0: Per cui avrei già visitato questo posto, che pare sia insomma veramente un posto incantevole.
1: Sì, assolutamente, sono stata già l'anno scorso al Festival di Convergenze, è un luogo bellissimo, tra l'altro sono super onorata e felice di suonare lì, e mi sembra anche molto coerente, perché comunque il disco parla di, cioè, molto presente l'elemento acquatico.
0: Ah, sì, è vero.
1: Quindi, quale posto migliore?
0: Perché ho visto delle immagini, delle installazioni con delle meduse, proprio dando un'occhiata un po' alle foto. Ecco, e chi ti accompagnerà live? Tu come ci arrivi? Come sarete sul palco?
1: Io suonerò la tastiera dei sintetizzatori e canterò. Poi alla batteria ci sarà Marco D'Orlando, un batterista friulano incredibile, sono super contenta di poter suonare con lui. E mentre alla chitarra elettrica ci sarà Giacomo Zanus, un altro musicista pazzesco. Nel disco in realtà non c'è neanche un brano con la chitarra, quindi
0: è stato un po'
1: un azzardo. Sì, è un live che abbiamo pensato in modo diverso rispetto al disco. Però, insomma, volevo un po' sperimentare anche delle sonorità nuove, e sono molto contenta del risultato che abbiamo ottenuto.
0: Bene, noi non vediamo l'ora di sentirti live e andiamo a sentirci un estratto appunto dal tuo disco. E, dicevi che c'è anche il video di questa canzone?
1: Sì, si trova su YouTube.
0: Ok, andiamo a sbirciare. Devoured by the Sun di Fisalia, grazie per essere stata su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: La musica di Fisalia questa Radio Capodistria, che tra l'altro potrete sentire dal vivo a Convergenze sabato prossimo. Lei sarà in programma alle 19:30 presso la sala Turbine, appunto all'interno di questo luogo. Beh, un luogo indubbiamente, insomma, che vale la pena di essere visitato, perché è un luogo simbolo dell'archeologia industriale friulana. Mi sto riferendo appunto alla centrale idroelettrica Pitteri di Malnesia. Ecco, per cui un progetto molto interessante, Convergenze, che trasforma questa centrale in uno spazio vivo, aperto, immersivo tra natura, tecnologia, cultura contemporanea. Allora, ne parliamo con Sara Di Maio, tra gli organizzatori di Convergenze 2026 e anche di Sex Unplug. Sara, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Ciao Barbara, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Senti, ma Convergenze si svolge, dicevamo, in questo luogo molto particolare, come la centrale di Malnesio. Cosa significa per voi portare un evento culturale in uno spazio veramente così unico?
1: Beh, allora, diciamo che è nel DNA dell'associazione culturale Sexto, che reinterpreta gli spazi, come fa anche durante il festival estivo Sex Unplugged in Piazza Castello. Quindi il lavoro è proprio quello di estrapolare la parte più bella del luogo stesso. Tu dicevi che è un luogo simbolo del Friuli Venezia Giulia, in realtà è un luogo simbolo
0: della Venezia Giulia, italiano. Della Venezia forse, no?
1: No, italiano e anche europeo, perché questa centrale aveva le turbine più grandi e potenti dell'inizio Novecento, fino a che non hanno costruito quelle sul Niagara negli Stati Uniti. Quindi, voglio dire, a livello di archeologia industriale è un valore inestimabile, e poter realizzare un evento all'interno di questo spazio per noi e per chi ne fruisce anche credo sia un'esperienza immersiva e totalmente fuori dal comune.
0: E perché poi i concerti avverranno proprio all'interno della sala Turbine, giusto?
1: Assolutamente sì, l'anno scorso, che è stato il primo anno nel quale abbiamo fatto Convergenze qui, abbiamo fatto all'esterno. Quest'anno, nonostante lo spazio, io sto telefonando tra l'altro dall'interno adesso della centrale. Sì, è un suono molto particolare e tentiamo di farle all'interno, perché proprio lo spazio merita di avere la sua vita, appunto, con le attività anche musicali all'interno proprio.
0: Ecco, allora, noi oggi, appunto, essendo la nostra trasmissione musicale, ovviamente ci concentriamo su quelli che poi sono i tre concerti. Ecco, dopo parleremo appunto con Indian Wells, sentiremo il pezzo che ha composto assieme a Maria Chiara Giraud. E però, accanto alla programmazione musicale, Convergenze presenta un percorso dedicato alle arti visive e alla sperimentazione contemporanea all'interno di questi spazi della centrale, e tutto questo comincia già al mattino, comincia già alle 10, giusto?
1: Assolutamente sì, lo spazio espositivo è aperto dalla mattina dalle 10, a questo vengono affiancati anche delle attività, si possono noleggiare delle biciclette gratuitamente, si possono fare delle passeggiate in ascolto, nel senso che per un'ora si verrà accompagnati nella natura circostante con delle attività che fanno proprio capire i suoni che governano questa zona sostanzialmente, quindi tutta una serie di attività collegate. Le mostre sì, sono aperte dalla mattina, e tra l'altro abbiamo anche in mostra le tavole collegate all'album di Laura on Newsday, che ha suonato ieri sera tra l'altro sempre per Sex Unplugged a Pordenone, a Prata di Pordenone, e le tavole sono di Daniele Castellano, che è un illustratore super famoso e bravissimo italiano che lavora tanto con la musica, e sono collegate all'album di Laura on Newsday, che è Flowers are Blooming in Antarctica. Quindi abbiamo cercato di fare questo collegamento molto forte tra la parte musicale e la parte anche visuale, quindi è tutto collegato, diciamo.
0: Ecco, ma e cosa sono quelle meduse che mi è sembrato così di vedere guardando un po' anche le varie immagini di installazione? Vedevo dei colori che sembravano LED, ecco, ci sveli un po' anche qualcosa di quello che potremmo vedere ancora, perché le cose sono veramente tante.
1: Sì, sono tantissime. Allora, avremo l'installazione di Feel Good Philosophy, che si chiama appunto Meduse, ed è un'installazione luminosa, quindi all'interno si potrà navigare all'interno di queste meduse sospese in una stanza, è molto impattante a livello visivo, diciamo. Poi avremo Mimicry di Fuse, che è un'installazione audio-video che lavora sull'ibridazione tra insetti e natura e piante. Fuse, tra l'altro, è un collettivo, uno studio artistico italiano riconosciutissimo all'estero, che sviluppa questi video artistici che uniscono tecnologia, suono e arte sostanzialmente. Poi avremo La Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto in versione XXL, cioè 3,50 m di altezza, ed è un'opera installativa insomma famosissima, di un artista che è super riconosciuto, diciamo, e sarà anche possibile aiutare nel completare l'opera portando degli indumenti o comunque dei tessuti che non usiamo per costruire assieme a tutte le persone che parteciperanno, insomma, l'opera in sé. E a questo si affianca anche l'opera installativa di Freak of Nature, che saranno degli enormi tessuti che verranno lanciati giù dal tetto proprio della centrale, e hanno simulano sostanzialmente il corso dell'acqua e la natura che ingloba l'edificio. E quindi a livello artistico, diciamo che anche a livello visuale, abbiamo un nucleo insomma molto importante di quello che può esserci di arte contemporanea in questo momento.
0: Eh sì,
1: assolutamente.
0: Eh sì. Allora Sara, noi ti chiediamo ancora una cosa, perché alle 17 sì, avremo appunto India Wells assieme a noi al telefono, e io in questa edizione ho sentito questo legame importante ovviamente con il territorio, però anche con Pordenone, capitale della cultura 2027. Ecco, è importante questo collegamento per il vostro progetto, sia appunto per Convergenze, ma immagino anche per Sext Unplugged.
1: Assolutamente sì, in questo contesto cerchiamo comunque di valorizzare e rendere fruibili degli spazi che hanno un valore artistico, culturale e storico enorme, e che magari sono meno accessibili rispetto a quelli più centrici. Quindi essendo comunque Monterrey della Valcellina, anche in provincia di Pordenone, assolutamente questo progetto si è speso per supportare quello che avverrà insomma il prossimo anno, quindi un accompagnamento a quello che speriamo il prossimo anno sia una cosa ancora più grande, ancora più estesa, ancora più importante in tutta la provincia, in tutta la città, ma soprattutto anche quello che faremo noi nella centrale, si spera. Ecco.
0: E certo, è certo, io so che per quanto riguarda poi soprattutto gli aspetti musicali, culturali, insomma l'apporto vostro sarà molto interessante. Allora senti Sara, io ti saluto, ti ringrazio, noi adesso diamo lei nella regia, perché poi facciamo subito dopo partire la canzone di Indian Wells assieme a Maria Chiara Giraud, che appunto suoneranno sempre sabato alla Sala Turbine, e grazie a Sara Di Maio per essere stata con noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo sabato, venite.
0: Verremo, alla prossima Sara. Ciao.
1: Ciao Barbara. Ciao.
2: State ascoltando Radio Capodistria.
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
4: Pairapapà,
5: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
4: Da annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
5: E in replica dalle 21.30 alle 22.
4: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
5: Ah.
4: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
5: No, ma posso fare questo, senti. No,
4: lascia perdere, faccio io.
6: Paira Papà.

0: Nightfall Song, Maria Chiara Argirò assieme a Indian West qui su Radio Capodistria, canzone che forse i più attenti avranno intercettato la notte, spesso in programmazione appunto all'interno del Picnic Electronic. Allora, io ho scoperto proprio in questi giorni che Indian West è italiano, è un produttore italiano, si chiama Pietro Iannuzzi, è originario del sud e propone questa musica elettronica che nasce indubbiamente da un approccio anche molto personale, molto concettuale. Allora, sarà anche lui ospite a Convergenze in concerto sabato prossimo, però soprattutto ce l'abbiamo qui su Radio Capodistria. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ciao Barbara, buon pomeriggio.
0: Ciao Pietro, senti, ma io guardavo prima, come dire, la tua pagina su Spotify e vedevo un po' da dove arrivano i tuoi ascolti, forse anche questo negli anni passati mi ha tratto così un pochino in inganno, perché soprattutto vedevo ascolti, come dire, la prima zona, la prima città è Londra, poi Berlino, poi insomma hai questo seguito che forse è anche più come dire, più internazionale che italiano, forse lo chiedo a te.
1: Beh, sì, cioè, nemo profeta in patria.
0: Come Maria Chiara.
1: Beh, sì, come Maria Chiara, diciamo tendenzialmente dagli inizi, che comunque la maggior parte poi degli ascolti vengono dall'estero, ma vuoi anche un po' perché la storia della musica elettronica recente, insomma, si è sviluppata fuori dai confini nazionali, diciamo, non è un genere che in Italia ha questo grandissimo seguito, sebbene negli anni 50-60, insomma, l'Italia era forse anche più avanti di altri in tal senso.
0: Ecco, comunque il tuo suono è molto legato ad un'idea di spazio e atmosfera, ecco, per cui io mi chiedo se il tuo approccio potrebbe cambiare quando suonerai dal vivo in un luogo particolare come la centrale di Malnisio.
1: Allora, io la centrale di Malnisio non l'ho mai vista, ho visto delle foto, però ho grandi aspettative perché mi sembra un posto incredibile. Credo sia anche un posto molto adatto a quello che poi proponiamo musicalmente. Diciamo che in linea generale, negli ultimi 4 anni, da quando nella formazione, diciamo, dal vivo c'è anche Andrea Rizzo, che è il mio batterista che mi accompagna. Abbiamo suonato in vari luoghi, anche chiese, piuttosto che, insomma, luoghi importanti. E l'approccio in realtà per noi è molto legato, poi noi siamo entrambi oltre i 40, diciamo, quindi veniamo un po' dagli anni 90, quindi abbiamo un approccio un po' più rock in ambito live, pestiamo un po'. Qui siamo un po' più caotici e meno educati magari rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare da un concerto di elettronica o dai dischi, insomma, che ascolta.
0: Ecco, ma e per cui ci sarete soltanto tu e Andrea Rizzo, sarete in due al live a Convergenze?
1: Sì, ma siamo sempre in due. Noi di solito siamo la formazione, diciamo, è ridotta, quindi batteria più elettronica. E poi, insomma, lì ci sarà anche Maria Chiara che farà il suo live e poi vedremo di fare qualcosa insieme.
0: Ecco, comunque il tuo stile è piuttosto difficile da definire, perché ok, l'elettronica, però l'elettronica è un mondo, no, come dire, rock, però c'è questo, come dire, questa atmosfera lenta, cinematografica, che va un po' verso l'ambiente, no, e la sperimentazione, ecco, con un suono appunto cinematografico, spesso emotivo, sì, per cui è piuttosto difficile, diciamo così, no, da poterla classificare, ecco, e molto spesso pare che ritorni questo senso di introspezione, anche di spazio geografico, mentale, emotivo, ecco, quanto conta per te il contesto, anche quello tuo personale o un contesto italiano, insomma, in cui vivi, ecco, in quella che poi è la tua ricerca sonora?
1: Ma credo che ovviamente conta tantissimo, ma penso un po' per tutti coloro che lavorano nel mondo dell'arte, nel senso tutto quello che ci circonda, poi che osserviamo, dove viviamo, quello che subiamo indirettamente a volte, credo che influenzi poi quello che è il processo creativo, quindi personalmente io sono molto legato al mio territorio, per cui spesso poi riverso in musica cose che osservo ovviamente nella vita di tutti i giorni. L'ultimo disco, che era che è uscito nel 2022, che è No Worry the Innocence to Oscillators, partiva proprio dal concetto di incompiuto, che è un qualcosa che si è, diciamo, un compiuto architettonico, che è qualcosa che è un po' diffuso in tutta Italia, ma che specialmente al sud, diciamo, è molto evidente, no?
0: Ah sì.
1: Sì, diciamo, siamo purtroppo pieni di case non finite, palazzi non finiti, ponti a metà, insomma, abbiamo tutta una serie di purtroppo ecomostri in giro, e questo secondo me influenza un po' anche quello che poi è un po' lo sguardo che hai sul mondo, in qualche modo, sono convinto di questa. Di questa cosa.
0: Tu appunto hai collaborato proprio recentemente con Maria Chiara Argiro, avete fatto un EP dove c'è appunto questa canzone che noi abbiamo ascoltato, che si chiama Scordato, cioè scordato come una cosa che viene dimenticata o come non so, uno strumento che non è accordato bene?
1: Ah, entrambe le cose in realtà, perché siamo partiti da una poesia di Montale che si chiama Corno Inglese, dove l'ultima frase è proprio scordato strumento cuore, e dove il significato era ambiguo, no? Perché poteva significare entrambe le cose. Diciamo che quello è stato l'input poi che ci ha dato il là poi ai due pezzi fatti con Maria Chiara.
0: Ecco, e invece come è nato questo dialogo musicale tra di voi, e insomma cosa ti ha lasciato poi a livello magari così creativo?
1: Ma è nato per caso in realtà. Io e Maria Chiara non ci conosciamo ancora dal vivo, non ci siamo visti, capiterà sabato, sarà la prima volta. Collaboriamo da un po', però non c'è stato mai modo di incontrarci. In realtà siamo uno il fan dell'altro. Cioè, io quando uscì il mio ultimo disco nel 2022, uscì anche il suo, penso qualche mese prima, se non ricordo male. Io l'ho ascoltato per mesi il suo disco, per cui mi sono proprio innamorato artisticamente di lei. Successivamente, insomma, le ho scritto per chiederle di fare qualcosa assieme. E da lì devo dire che siamo riusciti in modo quasi naturale, magico, a fare molto velocemente delle cose che ancora oggi in qualche modo continuiamo a portare avanti, in modo forse un po' più strutturato rispetto a quei due brani, però diciamo una collaborazione che continua, cioè una grande stima e rispetto reciproco dal punto di vista umano e artistico.
0: Beh, è bello quando si riesce a collaborare, a fare qualcosa con qualcuno di cui si è fan, no? A me capita ogni tanto di intervistare qualcuno di cui sono fan e comunque sono sempre dei momenti belli, no? E voi in questo caso appunto ad un EP come insomma, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ecco, senti, invece che progetti hai per l'estate e quali sono le situazioni in cui di solito proponi la tua musica? O giri più per festival, contesti più artistici?
1: Quest'estate saremo in giro per un paio di festival, generalmente diciamo è un po' misto, diciamo, dipende dal periodo dell'anno più che altro. Chiaramente l'estate è più facile suonare nei festival che in posti, come dire, in club o posti più chiusi, in un certo senso. Quello capita magari più nel periodo invernale, però siamo, come dire, è vario. Certo. Saremo in Puglia e in Sicilia quest'estate, almeno le date confermate. Poi non ricordo l'altra domanda che mi hai fatto, scusami.
0: No, vabbè,
1: gioco.
0: Comunque diciamo che vabbè, perché è un'occasione anche unica, diciamo, quella di potervi vedere dal vivo appunto da queste parti, visto che le date le fate soprattutto al sud. No, io chiedevo i contesti solitamente in cui tu suoni e proponi la tua musica, se è più club, più festival, più.
1: Ma è un misto delle due cose, artistiche. Poi. Sì, è un misto in realtà, è molto varia, dipende insomma da vari fattori. Suoniamo molto all'estero, ultimamente abbiamo fatto diversi concerti all'estero, quindi giriamo anche fuori. Siamo stati in festival magari anche molto, molto grandi, dal Pitchfork all'Eurosonic, fino magari a festival più piccoli legati al territorio. Per esempio andremo in Sicilia in un piccolo festival, in Puglia a Scinzella, insomma diciamo che ripeto è molto varia sia i luoghi ma anche i contesti in cui ci troviamo a suonare.
0: Allora, noi facciamo partire Cascades, che è appunto la canzone che proponiamo, che facciamo sentire ai nostri ascoltatori. E sì, tra l'altro ho detto che gusto stereotipato, perché praticamente era uno dei pezzi che volevo oggi programmare, poi ho visto che anche quello più come dire, ascoltato su Spotify, forse una delle tue canzoni più note, credo.
1: Ma sì, in assoluto credo che sia la più nota, e io ho un rapporto molto controverso con questo brano, dir la verità. Sì, perché non che me ne penta, però insomma, diciamo che poi ho cambiato un po' direzione artistica al progetto, quindi come dire. lo amo e lo odio.
0: Lo ami e lo odi, certo, immagino. Allora, facciamo partire lentamente. Intanto ringraziamo Indian Wells per essere stato assieme a noi. Pietro Iannuzzi, appunto, insomma, ho svelato il tuo nome. E ti ringraziamo e ci si vede appunto a Convergenze sabato prossimo.
1: Benissimo, ci vediamo sabato. Grazie, buona serata.
0: Anche a te, ciao.

Cascades, Indian Wells, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Beh, credo che questa canzone così un pochino ci, anche se lui dice che non lo rappresenta più di tanto, però è una delle sue canzoni insomma più conosciute, ecco. E sì, così ci ha un po' portato in quelle che potrebbero essere le atmosfere di convergenze, dicevamo. Sabato 23 inizia alle ore 10, praticamente tutto il giorno, diciamo appunto una location molto bella, molto particolare nel comune di Monreale Valcellina. Allora, abbiamo tempo ancora forse una o due canzoni. Allora, l'abbiamo nominata, però questa volta non ce l'abbiamo. L'abbiamo intervistata qualche mese fa quando è venuta a suonare al Festival Jazz appunto del Collio, Jazz and Wine. Mi sto riferendo a Maria Chiara Argiro, che è una musicista, pianista praticamente da quando era bambina, protagonista di quella che poi è la scena jazz inglese, diciamo che ha apprezzato le sue abilità anche delle band indie, mi vengono in mente i Disney Puritans, però poi c'è stato il suo esordio da solista, e in questo caso è andata verso una sorta di intimità elettronica, jazz e anche qualche accenno al dub, ecco. Comunque il suo ultimo lavoro credo oramai risalga al 2024, era Closer, il suo quarto disco, e è tuttora un disco sì, che sta ancora continuando a promuovere, a portare in giro, in concerti, anche se lei vive a Berlino, però molto spesso appunto è in Italia per la sua musica dal vivo, e che sta ancora continuando a farci ascoltare. Allora, io vi faccio sentire proprio la traccia, cioè quella più radiofonica del disco, Light, Maria Chiara Argiro.

Maria Chiara Argirò qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio alle 4. Noi abbiamo tempo ancora per una canzone, allora noi andiamo dal club, andiamo direttamente verso il mondo della musica dance, per cui cambiamo, e con la regina del pop, Madonna, per l'appunto. Madonna che è ultimamente ritornata sulla scena, sta per uscire un nuovo album, la parte seconda di Confessions on the Dance Floor, per cui le sonorità sono quelle della musica da dance, della musica da club, e in questo caso nel primo singolo c'è Sabrina Carpenter, che è ovviamente insomma pop star di nuova generazione, molto ironica, brillante, radiofonica, che ha spesso citato proprio Madonna come ispirazione, sia estetica, sia come punto di riferimento. Ecco, Madonna ha molto apprezzato comunque le nuove pop star di questa generazione, appunto quella di Sabrina Carpenter, ed è qui la loro canzone assieme. Qui mi sarei aspettato un po' di più, no? Quando si cita poi Confessions on the Dance Floor, che è uno dei suoi dischi, degli ultimi dischi veramente belli di Madonna, ecco, per cui mi sarei aspettata un po' di più, però magari uno di quei pezzi che crescono ad ogni ascolto. Lo capiremo, intanto ce li sentiamo assieme, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

classico R&B di inizi 2000, Busta Rhymes assieme a Mariah Carey in questa I Know What You Want. Benvenuti, siamo nell'ultima parte di pomeriggio, ore 4. Allora, beh, lo spunto a mettere un pezzo di Busta Rhymes è dovuto al fatto che lui oggi compie gli anni, nasce in questo 20 di maggio, tra l'altro anche in buona compagnia per quanto riguarda artisti conosciuti. Oggi Albano fa 83 anni, secondo me portati benissimo, e Joe Cocker avrebbe compiuto 82 anni, ma ci ha lasciato nel 2014. E poi c'è anche Cher, la cantante, insomma, di Believe, che oggi di anni ne compie ben 80. E poi più giovane di tutti, Busta Rhymes, 54 anni. Allora, dicevamo, abbiamo ancora una manciata di canzoni da proporre nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Rimaniamo un po' sull'R&B con Fra Quintale, ultimamente uno degli artisti più riconoscibili del panorama italiano contemporaneo, un po' anche per questo stile, indubbiamente pop, però un pop malinconico, ecco, molto spesso nella sua scrittura, però ovviamente lui viaggia all'interno di quello che è il mondo R&B, anche se non l'ho mai visto dal vivo, però mi dà l'idea di essere uno di quegli artisti che comunque si presenta e suona con la band. Questa, beh sì, dai, con questo bel basso ci sarà la band di sicuro, no? Aranciata, l'ultima di Fra Quintale.

Aranciata, la nuova canzone di Fra Quintale, in programmazione anche qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Allora, ancora musica italiana, in questo caso con uno degli ultimi singoli di Carolina Bubbico, polistrumentista. Noi l'abbiamo vista come direttrice d'orchestra, cioè lei fa la direttrice d'orchestra, però l'abbiamo vista a Sanremo svariate volte. Allora, l'ultima volta era la direttrice di Dito nella Piaga, poi io l'ho vista con Il Volo e forse anche con la Brancale, adesso dovrei fare una ricerca, ecco. Però fondamentalmente non ci sono mai direttrici d'orchestra, ci sono veramente pochissime a Sanremo, perché quando c'è lei spicca, la si vede, ecco. E tra l'altro lei è stata anche protagonista di questo episodio diventato virale, quando ha suggerito a Laura Pausini, ci ha detto, insomma, Laura Pausini diceva dirige l'orchestra il maestro Carolina Bubbico, e le ha detto maestra, cioè ha fatto così, non labiale, no? E poi vabbè, di lì ovviamente c'è stata la polemica, ovviamente, ecco. Comunque noi l'abbiamo sentita quando ha pubblicato lo singolo, singolo insomma precedente alcuni mesi fa, che doveva ancora uscire vocali al suo nuovo album, e adesso l'album è uscito, perché speriamo anche di sentirla prossimamente. Andiamo a sentirci Filosofia dello stare bene, la nuova canzone di Carolina Bubbico.

filosofia dello stare bene di Carolina Bubbico qui su Radio Capodistria. Beh, il disco si intitola Vocalia e già da questa canzone capiamo che ovviamente le voci, in questo caso proprio l'intreccio delle voci, hanno un ruolo veramente fondamentale in questo lavoro. Allora, stavo guardando i prossimi concerti al Kino Shishka, per me è un'attività, spesso mi sveglio al mattino, arrivo in radio e dico ma cosa hanno in programma al Kino Shishka? Kino Shishka è, diciamo così, un pochino anche il tempio della musica dal vivo a Lubiana, perché insomma è un posto molto frequentato anche ad esempio da chi ama la musica dal vivo del nord-est d'Italia, perché effettivamente è piuttosto vicino, no? Piuttosto di andare a vederti un concerto, che ne so, a Milano, ovviamente è molto più comodo andare a vedertelo a Lubiana. Ecco, comunque bei concerti prossimamente, tra cui ritornano in zona le Cocorosi, che saranno a Lubiana il 13 di giugno. Ci sarà Mac De Marco, ma credo sia già sold out da un bel po' di tempo, il 25 di giugno. Aldo Sarding, questa cantautrice neozelandese meravigliosa, in E-Cup, insomma gruppo molto chiacchierato, loro 13-14 di luglio. E poi, dando un'occhiata invece a settembre, ci saranno i Laibach, che sappiamo hanno pubblicato un album nuovo, e loro saranno il 25 e il 26 di settembre. Ecco, io invece ho fatto tutta questa premessa perché vorrei proprio andare a sentire qualcosa di Aldo Sarding, che dicevamo invece sarà qui il 26 di giugno, perché insomma una cantautrice neozelandese nota per questo stile folk molto intimista, molto espressivo, molto spesso anche basica, per cui arrangiamenti essenziali, e pare che le sue performance dal vivo siano sempre molto intense, molto teatrali, no? Capaci di passare da questi momenti delicati a dei momenti così con dei picchi emotivi un po' più intensi. Ecco, lei sarà il 26 di giugno appunto a Lubiana e le facciamo partire questa canzone, The Barrel. Come potrebbe essere tradotta? Ah sì, il barile, contenitore cilindrico, quello proprio. Ce la sentiamo, Aldo Sarding.

The Barrel, Aldo Sarding, dicevamo dal vivo a Lubiana il 26 di maggio, per quanto non scusate, 26 di giugno, perché insomma prossimo mese, se vi piace, la potrete vedere al Kinoshishka a Lubiana. Invece c'è Burf, questa cantautrice italiana che però vive a New York, che recentemente ha pubblicato Senza Fiato, suo nuovo album. Hai avuto il piacere di intervistarla diverse volte nell'ultimo periodo. Ecco, lei invece in Italia per tutta una serie di date, di cui la prima il 23 di maggio, per cui sabato prossimo al Miami Festival, che è un appuntamento veramente molto molto importante con la musica, soprattutto quella indipendente italiana, anche perché è una bella vetrina di quelle che poi sono le novità, i nomi nuovi, insomma tanti artisti sono veramente ancora poco conosciuti al pubblico, però è un festival che ci vede molto molto lontano, ecco, diciamo, con gli artisti che invita. E allora, appunto, dicevamo, lei sarà al Miami Festival il 23 di maggio, poi tutta una serie di date durante l'estate alla maggior parte dei festival italiani. Ho visto che c'è anche purtroppo non c'è nulla vicino a noi, ecco, per cui quella più vicina rimane il Miami Festival. Allora, il suo nuovo singolo sta andando molto bene, lo sento anche sui network italiani, infatti gliel'abbiamo chiesto e lei diceva sì, io appunto essendo a New York, però c'è mio padre che insomma ogni volta che sente la canzone in macchina da qualche parte poi me lo dice, me lo fa notare. Allora, ce la sentiamo con Burf, questa è Bene da sola, qui su Radio Capodistria.

bene da sola, Burf, per ultima canzone di oggi qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Io vi do appuntamento per quanto riguarda i pomeriggi al prossimo, la prossima settimana, mercoledì. E ah no, ci sarà Giuseppe Signorelli al mio posto, per cui tra due settimane. Invece noi ci ritroviamo direttamente venerdì mattina poco dopo le 10 con Radio Date, con le novità musicali che vi proporremo appunto io e Marisa all'interno di Calle. Allora, ultima canzone di oggi, il ritorno della meravigliosa Kelela. Questa cantante è statunitense di origini etiopi, conosciuta per questo suo stile che mescola l'elettronica molto sperimentale al club, all'R&B, figura chiave credo indubbiamente di questa scena. 12 di luglio pubblicherà il terzo album in studio. Io veramente, come dire, lo attendo molto questo disco perché mi piace tutto quello che lei fa, però un po' di paura perché dice che ci saranno più chitarre e delle sonorità indie rock, per cui insomma non troppo club o elettronica, non lo so, però questo singolo promette bene, Link and B. E con Kelela vi auguro un buon proseguimento di questa giornata. Un saluto a tutti da Barbara Rizzi.

0: cure.
1: Maybe time's

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno.